su quest'uomo. Enoch camminò con Dio. Genesi 5:24. Viene fuori nella nostra vita quotidiana, non quando siamo sotto i riflettori. Non è facile camminare al passo con Dio, basta poco per allontanarci da Lui. Tu e io abbiamo bisogno di imparare a tenere il passo con Lui, giusto? Dobbiamo essere e agire come Gesù, che fece solo ciò che vide fare dal Padre. Ma a insegnarci non saranno la logica o la ragione, sarà la nostra camminata intima e profonda con Dio, giorno dopo giorno. Ciò avviene quando lo Spirito Santo cambia il DNA del nostro modo di pensare e lo fa diventare come il suo. Camminare con Dio e camminare tenendo il suo passo sono cose che richiedono niente di meno che una stretta comunione con Lui. Persevera e ne gusterai il frutto. Che Dio ti benedica oggi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Oggi Enzo Viciconte da Monte San Giacomo, provincia di Salerno, ci parlerà sulla depressione. Buon ascolto a tutti.
2: Care sorelle, cari amici, come ricordava Corrado anche nell'introduzione, il tema della depressione deve essere trattato nel giusto modo. E io insieme ad Enrico e al caro fratello Andrea Papini abbiamo l'anno scorso al Centro Maranata avuto modo di sviluppare questo tema in un convegno uomini, e in quella circostanza credo che tutti noi siamo stati arricchiti. È un tema che di sicuro va non censurato o stigmatizzato, come si suol dire, e neanche sottovalutato. È un tema che bisogna trattare, un tema che deve essere oggetto della nostra predicazione, delle nostre predicazioni, anche della nostra meditazione. Perché? Perché la depressione è quanto di più vicino a noi possa esserci, perché noi pensiamo che sia qualcosa che riguardi solo quegli uomini o quelle donne che in un periodo particolare della loro vita si ritrovano forse in un letto di ospedale per essere poi trattati anche a livello medico e a livello di medicinali, ma non è così, perché la Bibbia è piena di servi di Dio che sono caduti in uno stato di depressione, in uno stato di grande sconforto, in uno stato talmente brutto da desiderare la morte. E quindi questo è un desiderio che accomuna tanti servi di Dio, tanti profeti di Dio. Ma allora come si può arrivare a questo punto? E se ci sono arrivati uomini che adesso andremo a vedere, vuol dire che devo anch'io stare allerta. Perché? Perché possono arrivare momenti difficili. Corrado ricordava la sua esperienza, ma vi dico che anche noi come suoi familiari, come persone che gli vogliono bene più di voi, perché ovviamente siamo parte anche della stessa famiglia, non solo spirituale ma anche di quella carnale, e quando lui ha vissuto i momenti drammatici del Covid, dove i dottori non davano più speranze, è stato un momento molto brutto, molto difficile. È stato un momento difficile per lui in prima persona, per Lidia, per i figli, anche per noi. Momento di sconforto, di scoraggiamento, dove tu non sai cosa fare. Perché? Perché ti piomba addosso un evento che va al di là delle tue possibilità, al di là delle tue forze, e tu sei lì incapace, senza forza, senza possibilità di dare aiuto o di fare qualcosa, e sono momenti scoraggianti. Ma cosa ti preserva da un momento di depressione? Il fatto che poi ci si affidi al Signore, che si confidi in Lui che può ogni cosa. Io questa sera insieme a voi sicuramente non andrò a vedere tutto ciò che ha accompagnato i tre giorni che abbiamo vissuto l'anno scorso al Centro Maranata, ma voglio fare delle considerazioni anche utilizzando delle slide. Depressione sotto pressione, questo era il titolo ed è il titolo, ma vi voglio soprattutto dire che io non sono un medico, quindi non sono un esperto scientifico, non sono uno psicologo, e quindi io non voglio fare con voi un seminario sulla depressione, perché non ho le competenze scientifiche per poterlo fare. Io sono semplicemente un figlio, posso grazie a dire ancora oggi di essere un figlio, ho ancora i miei genitori in vita e ringrazio il Signore per questo. Sono anch'io genitore, il Signore mi ha dato a me e a mia moglie due bellissimi doni, i nostri figli, Sara e Felice. Sono un marito, sono un amico, un fratello, sono un dipendente di un'azienda, sono un collega, sono anche un anziano di chiesa, sono anche un socio di Salvati per Servire, è sempre buono ricordarlo, sono un umile servo del Signore, come diceva Corrado, quello che troviamo da fare lo facciamo alla gloria del Signore. E quello che voglio fare questa sera è trasmettervi quei pochi principi e quelle poche verità che io ho visto nella scrittura e che Dio ha messo sul mio cuore e che Dio, anche stasera, mi sta dando la possibilità di condividere con voi. E vorrei darmi così tre obiettivi da raggiungere in questa mezz'oretta che stiamo insieme. Il primo obiettivo è prendere consapevolezza, come dicevo, che la depressione esiste ed è molto più vicina a noi di quanto crediamo. Non dobbiamo stigmatizzarla, non dobbiamo censurarla. Il fatto che non se ne parli non elimina il problema. Anzi, dobbiamo saper parlare della depressione per poter dare le giuste indicazioni, perché quando arriva uno stato di sconforto, di depressione, noi dobbiamo saper reagire, così come la scrittura ci indica di fare. E poi un altro obiettivo, qual è? È che io e te abbiamo un ruolo e delle responsabilità che non possiamo sottovalutare in merito alla depressione. E io, per capire questo concetto, ho fatto per me, e condivido con voi, l'esempio del recinto. Immaginiamo un grosso recinto. In questo recinto, che è la depressione, io e te ci troviamo dentro il recinto stesso. Perché? Perché la depressione può portare, può arrivare nella mia vita, così come nella tua vita. Ci possono essere dei momenti come la malattia, un lutto, una crisi di relazioni, una crisi matrimoniale, una crisi con i propri figli, oppure una crisi lavorativa, economica. Possono arrivare questi eventi nella nostra vita, che sono eventi che umanamente ci portano verso lo scoraggiamento, verso lo sconforto. Quindi la depressione non è qualcosa che riguarda gli altri, è una cosa che prima o poi, anche se forse, e questo vale per la maggioranza delle persone in un modo più lieve, tocca a tutti. E allora io e te siamo dentro questo recinto dello sconforto, della depressione, ma ci siamo dentro perché forse non riguarda noi, ma riguarda qualcuno che è vicino a noi. Ci siamo mai posti il problema della depressione postpartum, che poteva riguardare o sta riguardando la nostra moglie che ha appena partorito, la depressione che possono vivere i nostri genitori anziani d'età, oppure una persona che è malata e allettata e che vive momenti di sconforto e che ha bisogno del nostro aiuto, i momenti di sconforto, di depressione che possono vivere i nostri figli che vivono purtroppo in una società storta, corrotta e che sono sottoposti a tante pressioni esterne. La depressione che può riguardare anche i credenti, quando non c'è quella voglia di andare in chiesa, perché ci sono dei conflitti, perché forse non tolleriamo i conduttori, gli anziani, i pastori, i predicatori, la sorella, il fratello. Sapete, anche Spurgeon ha vissuto momenti di grande depressione e lui, in una sua testimonianza, in un libro che ha scritto sulla depressione, dice proprio che aveva bisogno di momenti dove si isolava per pregare il Signore. Perché? Perché il suo corpo non riusciva a sopportare determinati pesi. E uno di questi pesi, a parte tutte le malattie che ha avuto, uno di questi pesi era dovuto al fatto che vedeva tanti credenti che, dopo aver fatto confessione di fede, erano ritornati a vivere nel peccato, a stare nel mondo. Questo faceva soffrire tantissimo Spurgeon. E a volte si può essere scoraggiati anche da come si evolvono le varie situazioni nella nostra comunità, oppure dal contrario, da come purtroppo non si evolvono, perché noi speriamo che ci possa essere sempre di più un risveglio, una fede, una voglia di servire il Signore, di testimoniare, ma vediamo che in tanti questo non accade. Quindi ho fatto solo un piccolo elenco di situazioni che potrebbero essere scoraggianti. Ecco perché io e te, ripeto, abbiamo un ruolo e delle responsabilità che non possiamo che non possiamo sottovalutare in merito alla depressione, allo sconforto. E poi cercheremo di così dalla parola tirar fuori quei consigli e quei suggerimenti utili per poter rispondere alla depressione in un modo costruttivo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Chi ha detto questa frase? Chi ha ripetuto questa frase? Gesù, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sentirsi abbandonati. Anche Gesù ha vissuto momenti di disconforto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora, per capire la depressione, sono due esempi che ho fatto prima di tutto a me stesso, perché ho bisogno di esempi pratici per capire forse discorsi che sembrano essere complessi, ma che in realtà sono molto molto semplici. Allora, per parlare, capire cosa sia, per parlare della depressione e capire cosa sia la depressione, io faccio l'esempio dell'elastico, il tono dell'umore. Quando c'è il calo del tono dell'umore, cosa succede? Succede che noi siamo pervasi da sentimenti di tristezza, di paura, di sconforto. Il tono dell'umore è condizionato da quegli eventi che caratterizzano la nostra vita. Ovvio che Corrado, quando si è trovato in ospedale a causa del Covid, aveva il tono dell'umore giù. Perché? Perché aveva perso il controllo sul suo fisico, sulla sua salute. Sicuramente avrà pensato ai suoi figli, alla moglie, all'opera. Aveva perso il controllo perché? Perché c'era una situazione esterna che era più forte di lui, e quindi il tono dell'umore va giù e aumentano i sentimenti di tristezza, di paura. E cosa bisogna fare? Bisogna risollevare il tono dell'umore. Non deve rimanere giù, perché se resta giù, dicono i medici, per più di 2 settimane, allora siamo in presenza di uno stato di depressione. Allora noi veniamo ogni giorno a trovarci con delle situazioni che condizionano il nostro tono dell'umore. La depressione è, in sintesi, quando il tono dell'umore va giù e resta giù per diverso tempo. Ed è lì che poi arrivano momenti di paura, momenti di tristezza, momenti di rabbia, momenti di autocommiserazione, che hanno toccato tanti servi del Signore, lo vedremo anche se molto velocemente. E un altro esempio che voglio fare è sulla pressurizzazione della fusoliera dell'aereo. La fusoliera dell'aereo è la parte, diciamo, l'abitacolo, per capirci, dell'aereo. C'è la fusoliera e poi ci sono le ali. Nella fusoliera c'è questo processo di pressurizzazione. In sostanza si fa sì che la pressione dell'aria all'interno della fusoliera sia quanto più possibile simile alla pressione atmosferica che c'è a livello del mare. Questo per consentire a tutto l'equipaggio e a tutti i passeggeri di vivere tranquillamente nella fusoliera e di non essere condizionati dalla pressione esterna. Perché pensiamo un po' agli aerei, ai Boeing, che arrivano anche a 12.000 metri di altezza. Lì, se non ci fosse il processo della pressurizzazione, ci sarebbe una grande difficoltà a respirare, perché c'è poco ossigeno. Però l'aereo ha bisogno di andare ad alta quota. Perché? Perché questo consente di muoversi più velocemente, di muoversi al di sopra delle perturbazioni e di consumare meno carburante. Questi per gli aerei civili. Poi per gli aerei militari, quanto più in alto si vola, tanto più si esce fuori dai radar dei nemici, e quindi si evitano possibili attacchi e si evita di essere abbattuti dai missili. Quindi guardate, è importante la pressurizzazione, perché, ripeto, consente all'aereo di volare ad alta quota e di far sì che sia i piloti che i passeggeri possano respirare normalmente. Sapete cosa succede se una fusoliera perde la pressurizzazione oppure c'è una piccola crepa nella fusoliera stessa. Sapete cosa succede? Succede che si innesca un meccanismo che fa uscire quelle mascherine, noi questo è quello che abbiamo visto tante volte nei film, la mascherina dell'ossigeno, ed è necessario mettere l'ossigeno perché altrimenti non si respira e si arriva allo svenimento e poi alla morte. Quindi questi due piccoli esempi ci servono per capire che quando parliamo della depressione, parliamo di qualcosa che può toccare la nostra vita. Può toccare la nostra vita in ogni momento. Possiamo in ogni momento della nostra vita vivere lo scoraggiamento, lo sconforto. E quando arrivano questi momenti, noi dobbiamo essere pronti. Dobbiamo essere pronti ad affrontarli con la fede nel Signore. Come viene definita la depressione dal salmista? Il salmista dice che la depressione, descrive la depressione come una profonda fossa piena di fango, una prigione simile ad un pantano. Scappare sembra impossibile quando la paura ci domina, spaventandoci dall'alto di tenebre incredibili e di solitudine inesprimibile. Qualcuno una volta descrisse la depressione come un tunnel buio senza un raggio di sole. Abbiamo letto noi, forse tante volte, il Salmo 88, verso 18, la seconda parte. Il salmista dice: le tenebre sono la mia compagnia. E questi sono versi che noi troviamo nella scrittura. Le tenebre, lo sconforto, la depressione. Tutto ciò è diventato il mio compagno di vita. Io credo, penso, che queste parole possano essere molto familiari a noi, a qualcuno di noi, forse a più di qualcuno di noi. Forse tu stai vivendo una situazione di scoraggiamento, di sconforto, forse anche tu puoi dire come il salmista: le tenebre sono la mia compagnia. Ed è così, ed è così, ed è stato così per tanti uomini di Dio, per tanti uomini di Dio che noi in questa slide vediamo: Giobbe, Mosè, Elia, Giona, Geremia, tutti uomini che sono caduti in uno stato di grande sconforto, in uno stato di grande depressione. Uomini che hanno visto il tono dell'umore andare giù e rimanere giù per diversi giorni, per diverse settimane, a causa di eventi che avevano toccato la loro vita. Situazioni difficili che si sono trovati a dover affrontare. Ecco perché bisogna parlare della depressione, dello sconforto. Se le situazioni arrivano nella nostra vita e se non ne parliamo, succede che non sappiamo poi come affrontarli, perché il problema non è se si verifica, il problema sta nel fatto che quando arriva lo sconforto noi dobbiamo sapere come reagire, come rispondere alla depressione, allo sconforto. Allora questi uomini hanno condiviso un attimino anche quello che dice il salmista, Salmo 42 verso 5: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, è il mio Dio. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Questo diceva il salmista. Perché cadiamo nello sconforto? Perché ci agitiamo? Perché l'anima nostra è agitata? Perché? Di sicuro perché ci sono delle situazioni che vanno affrontate. Vanno affrontate con fiducia. Il salmista è come se in questo salmo, in questo verso, è come se stesse facendo un esame interpersonale. E facendo questo esame rimprovera a se stesso il fatto di aver abbandonato la via del Signore, di essersi abbandonato allo sconforto. Salmista qui è come se stesse parlando alla sua anima, sta parlando alla sua anima e dice: perché, anima mia, ti sei abbattuta, ti sei lasciata scoraggiare, abbattere? Perché, anima mia, sei caduta in questo stato di agitazione e in questo stato di depressione? Perché? Perché? E allora poi c'è la reazione, però. Spera in Dio, anima mia, spera in Dio, guarda Dio, fidati di Dio, spera in Lui, perché così facendo ritornerai a celebrarlo. Perché? Perché Egli è il Salvatore, il mio Salvatore, il mio Dio. E allora, sono tanti gli uomini che hanno vissuto momenti di scoraggiamento, e io ho voluto definirli anche con una frase. Pensiamo a Giobbe, pensiamo all'ineguagliabile condottiero Mosè, al più grande uomo dell'Antico Testamento, possiamo dire dopo Mosè, che è Elia, oppure il profeta che si è indignato, Giona, oppure il profeta che piangeva, piangente, Geremia. Tutti questi uomini hanno vissuto momenti di scoraggiamento. E qui chiedo adesso aiuto a Corrado per poter vedere un attimino la realtà di questi uomini, anche con ciò che dice la Scrittura, perché la Scrittura ci aiuta ad esaminare la vita di questi uomini. Pensiamo a Giobbe, uno dei più grandi uomini dell'antichità, il patriarca Giobbe, uomo di Dio, uomo timorato dell'Eterno, un uomo grandemente benedetto da Dio. La Scrittura dice che aveva sette figli e tre figlie, aveva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 1.000 buoi, 500 asini e numerosi servi. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali, dice la Scrittura, in Giobbe capitolo 1, verso 3. E secondo voi, un uomo come Giobbe, che aveva tutto questo, che era grandemente benedetto dal Signore, poteva avere un momento di sconforto, di depressione? Poteva avere il tono dell'umore giù? Assolutamente no. Era, come si suol dire, al settimo cielo. Il tono dell'umore di Giobbe era in alto. Perché? Perché aveva tutto. Le cose andavano bene. Vi ricordate il Salmo 23? Salmo 23 ci dice che il Signore è il nostro pastore, egli ci conduce in verdeggianti pascoli, quindi ci porta in un posto dove noi possiamo stare tranquilli, possiamo godere il fresco, possiamo mangiare, in un posto tranquillo, di serenità, dove c'è tutto. E Giobbe ha vissuto in un posto dove stava in un modo meraviglioso. Ma tutto cambia in un momento, in un attimo. Perché? Perché perde tutto, perde ogni cosa. Improvvisamente perde tutti gli animali, tutti i possedimenti, perde tutto e soprattutto perde i figli. Arriva questa tempesta che fa crollare la casa del figlio maggiore durante un ricevimento, e tutti i figli vengono uccisi. Tutti i figli vengono uccisi. Mettiamoci un attimo nei panni di Giobbe. Come avremmo reagito? Erano situazioni che lui non si era cercato, oppure non si era meritato, perché di Giobbe si dice che era l'uomo più timorato, più umile che c'era in quel tempo sulla faccia della terra. Quindi non possiamo dire che tutto quello che gli è piombato addosso è perché se l'era meritato. Questo lo dicono i tre amici che vanno lì, non per consolarlo ma per giudicarlo. Purtroppo ha vissuto momenti difficili, perde tutto, e possiamo dire che la botta finale ce l'ha con la malattia che gli arriva addosso, tant'è che anche la moglie inizia a dire: ma perché non maledici l'Eterno, guarda tutto quello che ti è successo. Ma lui era lì con pazienza, affrontò ogni cosa, accettò ogni cosa e non arrivò a maledire il Signore, l'Eterno. Le cose cambiano un attimino quando, quando poi arrivano gli amici, come dicevo, che vanno lì per giudicarlo, e vediamo cosa dice poi il capitolo 3 di Giobbe. Il capitolo 3, qui vediamo come purtroppo Giobbe cade nella depressione, cade nell'autocommiserazione, perché al capitolo 3, il verso 1, Giobbe aprì la bocca e maledisse il giorno della sua nascita. Verso 3 dice: perisca il giorno che io nacqui, e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Ancora il verso 4. Sono tutti versi che ci fanno capire come Giobbe fosse caduto in uno stato di grande sconforto, di grande autocommiserazione, di grande depressione. Quel giorno si converte in tenebre, non se ne curi Dio dall'alto, né splenda su di esso la luce. Il verso 6, ancora sempre del capitolo 3. Quella notte diventi preda d'un buio cupo. Non venga contata tra i giorni dell'anno, non entri nel novero dei mesi. E ancora il verso 10. Il verso 10 sempre del capitolo 3 ci dimostra come Giobbe stesse vivendo un grande momento di sconforto, poiché non chiuse la porta del grembo che mi portava e non celò l'affanno agli occhi miei. Verso 11 è il verso che dimostra tutta la disperazione di quest'uomo. Perché non morii fin dal seno di mia madre? Perché non spirai appena uscito dal suo grembo? E guardate che chi vive la depressione, chi vive nello sconforto, tende ad isolarsi, tende verso un'autocommiserazione e desidera anche la morte. Giobbe desiderava di non essere mai nato. Perché non morii nel seno di mia madre? Certo che solo una persona senza cuore, con un cuore di pietra, solo una persona di questo tipo non riuscirebbe ad essere solidale con Giobbe, perché forse noi al suo posto avremmo detto parole ancora più forti. Aveva perso tutto, era nella malattia, aveva una moglie che diceva maledici l'Eterno, e degli amici che l'accusavano di essere un peccatore, e che tutto quello che gli era... Pensiamo all'ineguagliabile condottiero Mosè, al più grande uomo dell'Antico Testamento, possiamo dire dopo Mosè, che... il suo peccato, dice: se ho peccato, che ho fatto a te, o guardiano degli uomini? Perché hai fatto di me il tuo bersaglio a tal punto che son divenuto un peso a me stesso? E ancora il verso 21 dice: perché non perdoni le mie trasgressioni e non cancelli la mia iniquità? Poiché presto giacerò nella polvere, tu mi cercherai, ma io non sarò più. Quando confessò il suo peccato, il che indicò che aveva mantenuto la sua fede in Dio nonostante la sua terribile tragedia, Giobbe fu perdonato dall'Eterno e si sentì sollevato. E il capitolo 42, il verso 10 di Giobbe dice che il Signore gli diede il doppio di tutto quello che gli era appartenuto. Ha avuto un momento di grande scoraggiamento, di grande depressione, ma è uscito dalla depressione perché? Perché ha confidato nel Signore. Gli è arrivata addosso una tragedia e purtroppo è arrivato ad autocommiserarsi e a desiderare di non essere mai nato. Ma quando si è reso conto di avere avuto un atteggiamento sbagliato, perché aveva mancato di fiducia nei confronti del Signore, gli ha confessato il peccato, il Signore l'ha perdonato e gli ha dato il doppio di quello che aveva prima. E questa è la dimostrazione che si può uscire dalla depressione, dallo sconforto, confidando nel Signore, solo sperando nel Signore. E Giobbe fu usato molto da Dio dopo aver così vinto la depressione. Un altro uomo di Dio che ha vissuto la depressione è Mosè, l'ineguagliabile condottiero. Mosè è certamente il più grande condottiero della storia. E pensiamo al fatto che circa 3.000 uomini lamentosi sono stati portati fuori dall'Egitto da quest'uomo e sono stati accompagnati anche nel deserto. Mosè, che è stato lì a condurre il popolo che Dio lo aveva affidato, prima liberandolo dall'oppressione in terra d'Egitto e poi portandolo verso la terra di Canaan, la terra promessa, ma anche lui ha dovuto subire la pressione di questo popolo che lo ha tanto deluso, di questo popolo che lo ha sempre poi accusato di averlo portato a morire nel deserto, quando non era così. Vi ricordate la cosa che spesso ripeteva il popolo? Oh, fossimo rimasti noi in Egitto, perché lì le pentole erano piene di carne, si viveva bene. Ma non era così, perché in Egitto loro vivevano momenti di grande oppressione, si lamentavano, gridavano al Signore per essere liberati. Il Signore li ha liberati tramite Mosè, ma nel deserto cosa fa questo popolo? Accusa Mosè, sta sempre lì a mettere pressione su Mosè. A un certo punto Mosè non riuscì più a sostenere questa pressione. Numeri capitolo 11, leggiamo i versi dal 10 al 15 e vediamo che anche Mosè arriva a dire le stesse parole che prima abbiamo letto in merito all'esperienza di vita di Giobbe. Mosè udì il popolo che piagnucolava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. L'ira del Signore si accese gravemente e la cosa dispiacque anche a Mosè. Ancora andando avanti fino al verso 15, Mosè disse al Signore: perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato, verso 11, perché non ho trovato grazia agli occhi tuoi e mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? Verso 12. L'ho forse concepito io tutto questo popolo? L'ho forse dato alla luce io, che tu mi dica: portalo sul tuo seno, come la balia porta il bimbo lattante, fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Ancora il 13 dice: dove prenderei della carne da dare a tutto questo popolo che chiedeva carne, poiché piagnuco dietro a me e dice: dacci da mangiare della carne? Ancora il verso 14. Guardate, ma veramente sono parole di un uomo che è scoraggiato, è sconfortato, sente il peso del popolo e della situazione che gli è arrivata addosso. Io non posso da solo portare tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. Quante volte l'abbiamo detto? Forse a causa del lavoro, di una relazione, di una malattia. E poi in ultimo: se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti prego, uccidimi, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, che io non veda la mia sventura. Le stesse parole di Giobbe, l'autocommiserazione che arriva nella persona che è vittima dello sconforto e della depressione. L'autocommiserazione: Signore, il peso è troppo grande, non riesco a portarlo, uccidimi, poi dà la mia sventura. Le stesse parole di Giobbe, l'autocommiserazione che arriva nella persona che è vittima dello sconforto e della depressione.

Autocommiserazione, e questa è la formula perfetta per chi vive nella depressione. E ancora, di Elia voglio parlare poco, perché se vi ricordate, di Elia abbiamo parlato qualche mese fa. Elia è il più grande uomo dell'Antico Testamento, forse dopo Mosè. Elia ha fatto cose grandiose, ha avuto il potere di guarire gli ammalati, di risuscitare i morti, di non far piovere per 3 anni sulla terra, di far scendere il fuoco dal cielo. In una volta sola uccise 450 falsi profeti di Baal, fondò una scuola per profeti, ha fatto delle cose grandiose, meravigliose, eppure anche Elia è stato vittima della depressione. Infatti andiamo a leggere in Prima Re, capitolo 19, il verso 4. Egli si inoltrò nel deserto, una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra, espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia anima, Signore, perché? Perché io non valgo più dei miei padri. Conosciamo la storia di Elia. Egli, come Mosè e come Giobbe, si sentì depresso. Perché? Perché si era autocommiserato. E disse al Signore: io non sono migliore dei miei padri. Ma perché arrivò alla depressione Elia? Perché per anni, per diversi anni, aveva fatto tutto per il popolo di Israele, per portare il popolo ad adorare Dio e non Baal. Dio aveva dato una grande manifestazione di potenza. Dio aveva giudicato 450 falsi profeti. Dio aveva dato autorità al suo profeta Elia, ma ciò nonostante, pur avendolo promesso con la bocca, il popolo non era tornato all'Eterno. E questo portò Elia nello sconforto, nella depressione, nell'autocommiserazione. Signore, io non valgo nulla. Io non valgo nulla. Perché? Perché pur avendo lavorato tanto per più di 3 anni, alla fine non ho ricavato, come si suol dire, un ragno da un buco. E sono rimasto da solo, perché sono solo io. Sono solo io. Il popolo ormai segue Baal, segue la falsità. Era caduto in uno stato di autocommiserazione, di ira, di rancore. Era dominato dal vittimismo. Cosa posso fare di più? Non posso fare nulla. Signore, uccidimi, ammazzami. E anche qui sappiamo che poi il Signore ha toccato Elia, ha curato Elia e ha fatto sì che Elia potesse uscire dall'autocommiserazione, dalla depressione, dallo sconforto. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ad un altro uomo di Dio, un profeta, e parliamo di Giona. L'esperienza di Giona è un'esperienza particolare. Perché? Perché Giona fu chiamato dal Signore ad andare a Ninive e predicare la sana verità. Era andato lì come il predicatore dell'unico e vero Dio. E se un evangelista si dovesse giudicare dalle conversioni che ha visto realizzarsi durante la sua attività di evangelista, ovviamente se dovessimo noi dare un valore a Giona, daremmo il valore massimo. Perché? Perché si pensa che con la sua predicazione a Ninive più di 1 milione di persone si sia convertita a Dio. E allora ha visto una cosa grandiosa, ma alla fine si sentì depresso. Perché? Perché? Giona capitolo 4 verso 3. Perché un predicatore come Giona, dopo aver visto Dio operare una così grande salvezza in più di 1 milione di persone, cade in depressione? Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Perché pronuncia queste parole? Perché Giona cade nella depressione? Perché? Perché odiava

0: i Niniviti. Provava ira e rancore per i Niniviti. Ira, rancore, che unitamente all'autocommiserazione lo portano in un grande stato di sconforto e di depressione, tant'è che egli dice al Signore: riprenditi la mia vita. Lui perché odiava i Niniviti? Perché erano dei peccatori, perché i Niniviti per tantissimi anni avevano oppresso il popolo di Dio, il popolo di Israele. E questo portò questo profeta di Dio a dire: prendi la mia vita. Non è possibile che tu non solo li hai perdonati, li hai salvati, e non è possibile che io debba assistere a tutto ciò. Signore, prendi la mia vita. Ma anche Giona poi confidò nel Signore e uscì fuori da questo stato di depressione. E l'ultimo è Geremia. Anche Geremia è stato chiamato a rivolgere un messaggio al popolo di Dio. Un messaggio di salvezza, un messaggio di ravvedimento. È stato chiamato a portare il popolo verso il risveglio. Il popolo però cosa ha fatto? Non ha accettato le parole di Geremia, ma anzi si è scagliato verso il profeta di Dio che parlava a nome dell'Eterno. E infatti guardate cosa leggiamo in Geremia capitolo 10, capitolo 15 verso 10. Scusate se prendo solo qualche altro minuto. Geremia capitolo 15 verso 10 dice: me infelice, o madre mia, perché mi hai fatto nascere uomo di lite e di contesa per tutto il paese? Io non do, né prendo in prestito, eppure tutti mi maledicono. L'autocommiserazione. Perché tutti mi maledicono? Perché tutti se la prendono con me? Signore, tu mi hai mandato e io ho portato il tuo messaggio al popolo tuo, ma questi invece di ravvedersi, di risvegliarsi, di ritornare a te, mi vogliono ammazzare. Tutti mi maledicono. Perché? Perché? Ma anche Geremia poi ritornò al Signore. Questo è l'esempio di tanti uomini. Abbiamo visto cinque uomini. Giobbe, Mosè, Elia, Giona e Geremia, cinque uomini caduti nello sconforto, nella depressione. Uomini che purtroppo erano stati, per diverse ragioni, erano stati dominati dall'ira, dal rancore, dall'autocommiserazione e cadendo in questo stato di forte depressione, uomini che hanno chiesto al Signore di morire. Quindi può capitare. Può capitare a me e anche a te, perché qui vediamo degli uomini, dei nomi che non sono nomi di poco conto per chi conosce la storia biblica. Giobbe, Mosè, Elia, Giona, Geremia. Eppure sono caduti nella depressione. Hanno potuto anche loro dire: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Ma tutti questi uomini hanno poi risposto alla depressione con le parole del Salmo 42, verso 5: spera in Dio, anima mia, perché lo celebrerò ancora, perché Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. E volevo concludere con questo vecchio ottimista di 85 anni, di nome Caleb, ma il tempo è andato avanti, il Signore ha guidato in questo modo e faremo, piacendo al Signore, una predicazione solo su Caleb, perché è un personaggio straordinario. Perché Caleb, a differenza dei cinque uomini che abbiamo visto adesso, non si è lasciato vincere dallo sconforto e dalla depressione. Perché? Perché ha vissuto una vita di ubbidienza e di fiducia totale nel Signore, ma lo vedremo la prossima volta. Però io credo che adesso possiamo chiudere questo momento che abbiamo vissuto insieme con questa frase, la frase dell'ultima slide che vi voglio far vedere, che è la frase spera in Dio. Io credo che ognuno di noi debba rispondere alla depressione, allo scoraggiamento, dicendo: anima mia, spera in Dio, anima mia, spera in Dio. E la speranza è sempre accompagnata dalla fede perseverante nel Signore. Romani 15:4, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. E io voglio pregare insieme a voi in questo momento. Padre Santo, ti voglio pregare per ogni fratello, ogni sorella, ogni amico che è in collegamento. Ti voglio pregare per me, per Corrado, per ognuno di noi. Ti voglio pregare per tutti noi, perché di sicuro arriveranno momenti scoraggianti nella nostra vita, momenti dove il nostro tono dell'umore andrà giù a causa di eventi difficili come la malattia, il lutto, le difficoltà nelle relazioni, momenti di scoraggiamento, di tradimento, di delusione, momenti difficili forse economicamente. Aiutaci, Padre, a saperli affrontare così come tu ci comandi di fare, sperando in te, non perdendo mai la fiducia in te, perché tu sei il nostro Salvatore, tu sei il nostro Padre Celeste, sei il nostro Dio, sei il Dio dell'impossibile. Aiutaci, Padre, aiutaci, preservaci affinché possiamo essere sempre di più pronti nei momenti difficili a guardare a te, a confidare in te e a prendere la tua forza, a far nostra la tua forza. Grazie, grazie per la tua parola. In Cristo Gesù. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online oggi abbiamo ascoltato da Monte San Giacomo, provincia di Salerno, Enzo Viciconte, che ci ha parlato sulla depressione. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato. Appuntamento a domani sera.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 51 minuti. Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che state ascoltando, vi invitiamo, Patrizia ed io, a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 16, i versetti 7 e 8.

Eppure io vi dico la verità. È utile per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio.

0: Grazie Patrizia. Fino ad ora, parlando della venuta dello Spirito Santo, l'abbiamo riferita esclusivamente alla Chiesa, ai veri cristiani. D'altronde Gesù stesso aveva affermato che il mondo non lo può ricevere, non lo vede e non lo conosce, perché è indirizzato ai credenti in lui. Eppure il nostro testo dichiara espressamente che lo Spirito Santo compierà un'opera di convinzione verso quelle persone che sono nel mondo e ancora non fanno parte della Chiesa. Fra le due affermazioni non esiste alcuna contraddizione. Lo Spirito è nei cristiani e con i cristiani, ma nello stesso tempo svolge un'azione illuminante verso coloro che non sono ancora cristiani perché lo diventino. L'uomo non ha alcuna possibilità di avvicinarsi a Dio, di ricercare Dio o di desiderare Dio, se prima non è raggiunto dall'opera dello Spirito Santo che suscita in lui la volontà, l'aspirazione ad avere una relazione con il Signore. In altre parole, cerco di spiegarmi: se l'uomo ricerca Dio veramente, sinceramente, è solo perché è già stato trovato da Dio, che si è rivolto a lui attraverso l'azione interiore e nascosta dello Spirito Santo. Così l'opera dello Spirito Santo non ha solo un carattere importante, molto valido, ma è essenziale, è indispensabile perché l'uomo possa prendere coscienza di se stesso, della propria condizione spirituale e della necessità di venire salvato. Gesù diceva che l'uomo deve nascere di nuovo, deve nascere di una nascita spirituale che avviene per l'intervento dello Spirito Santo che opera il pentimento. Solo così l'uomo ha la possibilità di vedere e di entrare nel regno di Dio. In altre parole, ha la possibilità di essere eternamente salvato. Questa opera di convinzione dello Spirito Santo può verificarsi in modi diversi. Il suo obiettivo è il cuore della persona. A volte il Signore agisce per convinzioni profonde, suscitate nell'intimo dell'uomo, oppure attraverso circostanze che inducono alla riflessione, o attraverso la testimonianza di persone che divulgano la loro esperienza, o per l'agire della Chiesa che deve manifestare la vita di Cristo, oppure attraverso la lettura e la meditazione della parola di Dio o per la predicazione di detta parola che è la buona notizia per la salvezza di chi crede. Comunque Dio agisce volendo la salvezza del peccatore. Cari ascoltatori, facciamo nostra l'esortazione dell'autore della lettera agli Ebrei. Oggi, diceva, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non indurite i vostri cuori davanti alla parola di Dio. In altre parole, non resistete all'amore di Dio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2:05. 58 minuti.
3: È arrivato il momento di
4: Punto e a capo,
5: in compagnia di
6: Gianfranco Piccirillo.
7: Ciao, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Da recenti studi condotti in Italia, i giovani sembrano dare molto valore alla coppia e alla famiglia. Molti psicologi tornano a parlare dell'importanza della famiglia. Insomma, sembra esserci un cambiamento di rotta, anche se non generalizzato, per quanto riguarda il discorso e il valore da attribuire appunto alla coppia e alla famiglia. Però nello stesso tempo continuano le picconate contro l'istituzione familiare, quindi aumenta l'interesse da una parte, ma stranamente si assiste a un'accelerazione del crollo delle coppie e delle famiglie, perché in Italia continuano ad aumentare i divorzi. Basta pensare anche a situazioni vicine a noi, coppie che conosciamo, famiglie di compagni di scuola dei nostri figli che si spezzano, si rompono. L'aumento dei divorzi e delle separazioni è qualcosa che danneggia moltissimo i figli di quelle coppie. I figli che provengono da queste situazioni restano privi di punti di riferimento fondamentali, come per esempio la figura maschile del padre. Insomma, la disgregazione della famiglia non si ferma. Come possiamo spiegare questo fatto, visto il rinnovato interesse per la famiglia? Che cosa ne pensi tu? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
8: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Torniamo al nostro tema di oggi, a parole al vento, l'umanità al tempo del display, soprattutto rivolto ai più giovani, più teneri. C'è un'iniziativa francese che è stata raccolta anche dalla Commissione europea. Vedremo gli sviluppi, ora la raccontiamo. 800 098 650 per intervenire o 348 222 72 94 il numero per i messaggi. Beh, allora, si parte da questa notizia, come annunciato, arriva dalla Francia e sta riflettendosi e anche ridefinendo il dibattito europeo, lo sta sgrossando. È una proposta di legge che mira a vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. Attenzione, non è la solita crociata nostalgica degli adulti contro la tecnologia, no. È una reazione ai dati scientifici sempre più stringenti sulla salute mentale degli adolescenti. La verità è che stiamo assistendo alla più grande operazione di ingegneria sociale della storia. La commercializzazione della nostra attenzione, sì, perché il grado di attenzione arriva sempre più basso, sempre più infimo, e si fa a gara per catturare l'attenzione. Gli algoritmi infatti sono progettati proprio per questo, per trattenerci sullo schermo. L'obiettivo è quello, inchiodarti sullo schermo, di modo che, oltre ad insegnarti qualcosa, fra virgolette l'insegnamento, ti distolgo e ti porto dove voglio, e monetizzo anche i tuoi frammenti di tempo. E allora la vera domanda esistenziale, io credo, anche politica, non è cosa vietare, ma cosa si vuole proteggere. Ecco, forse il diritto dei più giovani a un'infanzia non monetizzabile potrebbe essere l'obiettivo. Al tempo, infatti, della gratuità del gioco senza pubblico, della crescita protetta dallo sguardo del mondo, ci pensiamo su mentre scorre la musica. Rieccoci in onda. Beh, allora, ci è arrivato un messaggio sul nostro numero della radio, un messaggio da Marco, che solleva, io credo, un dubbio sacrosanto. Stiamo parlando dell'umanità al tempo del display, questa proposta di legge francese che tocca anche gli interessi della Comunità Economica Europea, dell'Europa, insomma, e si è espressa poco fa anche la presidente von der Leyen su questo tema. Vabbè, allora ci scrive Marco: un divieto sui social sotto i 15 anni mi pare ingenuo, perché i ragazzi troveranno mille modi per aggirarlo con le VPN. Non dovremmo educarli alla responsabilità digitale piuttosto? Proibire è sufficiente? Ecco, i tempi del proibizionismo per l'alcol, per esempio negli Stati Uniti, sono andati proprio nella direzione espressa da Marco, perché si sono diffuse le distillerie clandestine. Beh, Marco, ci permetti comunque di provare ad andare più a fondo, grazie di questa tua suggestione, perché in sostanza hai ragione, perché la proibizione rischia di essere un'illusione burocratica. Poi però la provocazione della legge francese tocca un nervo scoperto, cioè il paradosso della connessione costante. Beh, crediamo di essere vicini a tutti, però spesso rischiamo di essere drammaticamente isolati. C'è una intuizione straordinaria, credo, nella lettera ai Corinzi. Cosa c'entra la lettera ai Corinzi con la connessione? C'è una connessione spirituale. Nella lettera ai Corinzi, quindi di 21 secoli fa, dice: tutto mi è lecito ma non tutto giova, tutto mi è lecito ma non mi lascerò dominare da nulla. E quindi è un concetto di libertà puro e semplice. Non è fare tutto ciò che è possibile, anche tecnicamente, non è il massimo. Però saper scegliere ciò che fa fiorire l'essere umano, ecco, questo è positivo. Educare dunque oggi può significare proprio questo, così per aggiungere quello che hai detto, giusto, aiutarli a non farsi dominare da uno strimento, a capire invece dove finisce l'utilità e dove inizia invece la dipendenza. Ancora insieme, amici, sperando che la stella non muoia, ancora insieme per riflettere sul nostro rapporto con l'universo digitale. Vi ricordo il tema, l'umanità al tempo del display. Beh, c'è un effetto collaterale dei social, che colpisce soprattutto i giovanissimi, però ammettiamolo, tormenta anche noi adulti, che è la dittatura del confronto visivo. Sì, perché passiamo ore a misurare la nostra normale quotidianità imperfetta contro la selezione geometrica e patinata dei momenti migliori altrui. E non ha a che fare solamente con la geografia fotografata, ma ha a che fare anche con i tratti somatici. È un mercato, dunque, quello che ci viene aperto e che ci viene imposto, se vogliamo, anche se di impostura o imposizione, anche se le due parole non sono identiche, ma sono semanticamente legate. È un mercato dell'apparenza che genera un'ansia continua, Sì, perché non ci sentiamo mai adeguati. Guarda quelli dove sono andati, ma perché noi invece, pidocchiosi, che non ci muoviamo da casa, oppure mamma mia. Quindi la grande tradizione spirituale cristiana invece offre un antidoto, io credo potentissimo, a questa deriva: l'idea che il valore di un essere umano sia intrinseco, assoluto, slegato da qualsiasi metrica del mondo. Beh, nella logica evangelica, per dirla in altro modo, non vali per quanti ti guardano o quanti ti dicano ok, il prezzo è giusto, ma per quanti approvano il tuo profilo per il successo che metti in mostra. Nemmeno per questo. Tu vali semplicemente perché esisti nella tua unicità irripetibile, nella tua vulnerabilità, nella tua imperfezione. Perché chi può dirsi perfetto? Beh, ritrovare questa radice, credo, possa significare liberarsi dal peso del giudizio degli altri, così invasivo, così assurdo, e ricominciare a respirare magari fuori dell'algoritmo. L'umanità al tempo del display, amici cari, altro che eroi. Eroi sono i genitori che si trovano di fronte a questo tema. Sì, perché in Francia si è avanzata una proposta di legge, accolta anche al Parlamento europeo, tesa a vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. E infatti, ecco, ci scrive Chiara, una mamma che ascolta la radio mentre va al lavoro: tutti a parlare dei 15 anni, ma guardiamoci allo specchio. Noi genitori siamo i primi a usare lo smartphone come babysitter per avere un attimo di tregua, e passiamo le serate a controllare le notifiche dell'ufficio o i messaggi nelle chat. Chiara, beh, il tuo messaggio è chiaro, punge dove fa male, perché è facile, ecco, rivolgere la nostra attenzione. Proprio l'altro giorno una persona abbastanza in là, insomma, con l'età, 87 anni, mi diceva: ma questi ragazzini sempre davanti allo smartphone. E lo diceva mentre era davanti alla TV e non spegneva nemmeno l'audio mentre mi parlava. Passa davanti alla TV almeno 7-8 ore della sua vita. Quindi non possiamo chiedere ai ragazzi un'ascesa digitale, un'ascesi digitale, volevo dire. Se noi adulti viviamo in uno stato di distrazione perenne, nella prospettiva così evangelica, i valori non si trasmettono per decreto ministeriale dall'alto, per impostazione o imposizione teorica, per contagio piuttosto, per osmosi, attraverso la testimonianza e la presenza. Quindi se i nostri figli vedono che un display è più importante del loro racconto della giornata, un display o un tubo catodico, uguale, impareranno quella stessa gerarchia di valori. Quindi disintossicare le nostre case, stabilire dei momenti di silenzio tecnologico, ad esempio a tavola, potrebbe essere uno dei luoghi principali, è il primo modo reale forse per prenderci cura nel vero senso della parola. E continua il nostro viaggio tra musica e parole. C'è una dimensione umana a proposito di social e questa proposta di legge francese per vietare l'uso ai ragazzini di 15 anni, dai 15 anni in giù. C'è una dimensione umana, dicevamo, che i social stanno eliminando in maniera sistematica dalle nostre vite. Ed è il tempo vuoto, tanto che chi nasce proprio nel periodo zeppo di social non sa nemmeno come si vivesse prima. Non c'è più il tempo vuoto, non c'è più la noia. E quindi non si tollera più un secondo di inattività, non so cosa fare. Quindi alla fermata del bus, in coda e anche ai semafori, il gesto è automatico, mano in tasca e schermo acceso. Eppure, ecco, la psicologia e la mistica concordano su un punto, almeno su un punto, è nel vuoto che nasce la creatività. Prima della parola che ha creato il mondo c'era il silenzio. È nel silenzio che emergono le domande più profonde. Quindi il deserto, il silenzio, non sono punizioni, ma spazi fecondi in cui l'animo umano ritrova se stesso e può ascoltare altre voci, anche la voce con la V maiuscola. Se saturiamo invece ogni istante di stimoli, notifiche, non rimane spazio per i sogni, per l'introspezione e a quel sano senso di mancanza che spinge a cercare magari qualcosa di più grande. Quindi proteggere i ragazzi dal rumore, non solo i ragazzi, l'abbiamo già detto mille volte, significa regalare loro uno spazio interiore vastissimo. Siamo arrivati all'ultima tappa del nostro appuntamento di questa mattina. Abbiamo sollevato lo sguardo dai divieti francesi per guardare dentro la nostra quotidianità, no? Il divieto di uso dei social per i minori di 15 anni. Beh, la tecnologia è una risorsa straordinaria, lo sappiamo tutti, visto che parliamo in questo momento grazie anche a una connessione internet. Ci permette di accorciare le distanze, non solo geografiche, e di accedere alla conoscenza universale. Con un click posso sapere che cosa pensava o che cosa pensa il più grande luminare di Harvard. Basta che abbia la costanza di mettermi a leggere o ad ascoltare il suo pensiero. Ma tutto ciò non può sostituire la grammatica dei corpi, ne siamo perfettamente consapevoli, o forse dovremmo esserne perfettamente consapevoli. Il cuore della fede si fonda proprio su un mistero che è anche una grandissima rivoluzione antropologica, cioè l'incarnazione. L'incarnazione. L'idea dunque che il divino non sia rimasto un'energia astratta o un messaggio lontano, però si è fatto carne, prossimo, presenza, volto da guardare, mano da toccare. Le relazioni dunque sono quelle che ci salvano la vita, anche perché la nostra vita è fatta solo di relazioni. Prova a pensarci, è proprio così. Quelle che ci guariscono dalla solitudine non avvengono dietro un vetro touch screen. Avvengono quando accettiamo il rischio di essere presenti, pur con le nostre fragilità, davanti a un altro essere umano altrettanto fragile. Quindi proviamo oggi a spegnere lo schermo, magari per un'ora solo, e ad accendere lo sguardo su chi abbiamo vicino.
2: Come abbiamo annunciato, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Rosa Maria Di Giorgi, già parlamentare e è stata anche vicepresidente del Senato, attualmente presidente del Conservatorio Cherubini di Firenze. Buongiorno Rosa Maria Di Giorgi, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovata.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
4: Intanto Roberto, calmati, te potrai scaricare solo un bollo, le altre 5 macchine, i 7 motorini te lo devi pagare il bollo.
2: Va bene, allora Claudio ha giustamente introdotto il tema del giorno su tutti i giornali, ma veramente tutti, si parla di questa di questo asso che casca sul tavolo, insomma una legge che ha un grande sapore preelettorale, ma sarà gradita da tanti. Auto piccole e medie, via il bollo, questo è il titolo che troviamo sul Corriere. Repubblica, vediamo come lo presenta, se riesco a trovarlo in tempi rapidi. Eccolo qua, bollo, il regalo di Meloni. Chiaramente qui l'aspetto un po' polemico. Dal 2027 addio alla tassa per le auto medio e piccole e per tutte le moto. Era tra le più odiate, virgolettato. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti afferma, sì, scelta sofferta. Allora, Rosa Maria Di Giorgio,
3: innanzitutto il titolo che leggete non è neanche molto corretto, so che molti giornali lo hanno fatto, non è dal 2027, è nel 2027, perché è una... è una misura che vale soltanto per il 2027.
2: Anche se la Presidente del Consiglio
3: non è strutturale,
2: lei auspica che diventi strutturale, però è un auspicio, se capisco bene.
3: Sì, certo, tutti certo auspicheremmo, però insomma, diciamo, è chiaro che si inquadra appunto in questa modalità.
2: Ma lei è contenta di risparmiare il bollo sulla sua macchina?
3: Tutti sono contenti di risparmiare, ma il tema è diverso. Cioè, bisogna capire da dove sono state prese queste risorse, e vedo che il Presidente Giani ha già preso fra tutti i presidenti la posizione, secondo me, corretta. Non erano fondi dello Stato, sono fondi, lo sappiamo, il bollo auto lo paghiamo alle regioni, quindi, come dire, facciamo una cosa chiaramente gradita agli italiani, però lo facciamo, lo fa il governo su fondi che non sarebbero propri.
2: Il governo, insomma, dice, però lo rimborsiamo, però lo rimborsiamo. La cosa che a me ha colpito...
3: Vedremo.
2: Ok. La cosa che a me ha colpito è il titolo di Repubblica: il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni.
3: Ma sì,
2: almeno da come l'avevo capito io, quello è un fondo, il PNRR, che aveva degli obiettivi ben precisi e vincolati. È possibile che rientri anche, insomma, chiamiamola una regalia.
3: Io temo che sia stata una decisione molto molto affrettata in un momento di grande crisi, diciamo, di particolare crisi del governo, che ancora è un po' in bilico, non sa bene se vuole andare a elezioni anticipate. Sappiamo tutte le polemiche, quello che è successo con la legge elettorale in questi ultimi giorni, quindi sicuramente è un governo in affanno che aveva bisogno di un colpo di scena, non c'è dubbio. Questo mi pare che qualsiasi analista la penserebbe così e la direbbe così, a parte le propagande dei giornali e quindi è evidente che da questo punto di vista c'è un problema di difficoltà e di affanno. Si tira fuori una norma che anche dai retroscene, dalle cronache che abbiamo sentito, non era neanche stata condivisa precedentemente con gli altri partiti di governo, quindi è proprio un'operazione della Premier, che ovviamente la doveva dire a Giorgetti, ma sia Tajani che Salvini non ne sapevano nulla, quindi sono arrivati al Consiglio dei Ministri con questa notizia, che è stata anticipata pochi minuti prima, insomma. Quindi, diciamo, ha proprio tutto il sapore della trovata per poter avere consenso. Legittimo, cioè non è che sia, chiaro. Però diciamo che è una misura non così pensata, secondo me, perché una serie di queste spiegazioni, come giustamente lei diceva, insomma, sappiamo, io lo votai, allora ero in Parlamento, quindi PNRR è ben definito, cioè questi sarebbero i cantieri, le risorse dei cantieri non finiti. Ma i cantieri devono essere finiti, altrimenti rimane in giro per l'Italia la scuola a metà, oppure la piscina, o tutte le opere anche legate al territorio, quindi le questioni sui fiumi, insomma tanti tanti lavori che sono lavori necessari rimarrebbero a metà. Quindi è evidente che ora si parla del 27, quindi per dare un messaggio molto, mi consentitemi di dirlo, molto molto elettorale. Poi si starà a vedere, io non credo che potrà diventare strutturale, non credo che potrà, nonostante, chiaro, tutti non vorremmo avere il bollo, però credo che sia un po', che insomma con un po' di leggerezza si sia fatta veramente una manovra solo elettorale.
2: Allora, Claudio Coppini.
4: Ma mi ha colpito che ho rivisto un intervento di Giorgia Meloni di qualche tempo fa, quando questa proposta fu fatta per una elezione regionale dalla sinistra, e lei disse: ma guardate che volevano fare proprio il discorso di eliminare il bollo una cosa preelettorale. Poi alla fine mi sembra.
2: Quindi anche la sinistra ci ha provato su questo tema, insomma, non è che.
3: Diciamo erano campagne, ma erano campagne regionali, cioè per campagne territoriali, per cui un presidente di regione candidato, quello che è, può decidere di lavorare sui soldi suoi,
2: okay,
3: no?
2: Nel senso, sì, sì,
3: ecco,
2: sì.
3: Questo insomma c'è anche questo aspetto,
2: certo.
3: No? Che
2: allora,
3: sono risorse che vengono tolte alle regioni.
2: Su questo, a questo punto, possiamo dire che le elezioni sono imminenti? Visto
3: dunque,
2: che è stato fatto questo colpo di scena, insomma, no?
3: Cioè, secondo me sì, adesso c'è un problema di legge di bilancio, da ora si comincia a lavorare alla legge di bilancio, il Parlamento ora a fine ottobre, anzi un po' prima sarebbe meglio, al Parlamento verrà presentata la legge, quindi il governo ci sta già lavorando pesantemente da tutta l'estate, quindi c'è da pensare a qualche misura per l'ultima legge di bilancio di questo governo. Dopodiché mi pare che Vannacci crei tanti problemi al governo di centrodestra. Le coalizioni
2: chiudere,
3: si stanno creando. Mm. Eh beh sì, perché
2: sì.
3: Insomma il problema,
2: quindi,
3: Vannacci quanto crescerà?
2: La legge elettorale sarà l'ultima legge sostanzialmente di questa legge, oltre a quella di bilancio.
3: Sì, certamente, poi di un governo che poi riforme non ne ha fatte, insomma,
2: questo
3: alla
2: poi
3: fine
2: il giudizio,
3: ha fatto solo la legge elettorale.
2: Il giudizio
3: insomma,
2: poi sarà
3: non è un bilancio bellissimo.
2: Va bene.
3: Non è un bilancio così di successo, perché, come dire, si è tirato un po' a campare a mantenere questo primato della longevità del governo,
2: sì.
3: Per carità, va bene.
2: Chi aveva paura che il governo avrebbe scassato il bilancio dello Stato, ecco, da questo punto di vista si è sentito un po' rasserenato, insomma.
3: Sì, anche perché non è stato fatto niente di strutturale. Non sono intervenuti neanche nei territori con tante difficoltà che abbiamo, arrivano le piogge che quello che hanno procurato, il dissesto idrogeologico, cioè c'erano tanti investimenti da fare di natura strutturale. Ma tutto questo non è stato fatto, non solo, ma sono state abolite anche alcune delle agenzie e dei soggetti che erano stati predisposti dai nostri governi. Io facevo parte di una maggioranza diversa, naturalmente, parlo dal mio punto di vista, che però erano stati predisposti nei governi di centrosinistra. Ecco, tante di queste strutture sono state smantellate, in particolare quella sul dissesto idrogeologico, così importante in Italia, ma ne potrei dire altre.
2: Sì.
3: Cioè,
2: cosa
3: noi
2: strana,
3: abbiamo avuto un blocco.
2: Cosa strana,
3: blocco.
2: Visto che è stato utilizzato il PNRR, che aveva anche quegli obiettivi di, come dire,
3: sì.
2: di custodia e risanamento dell'assetto idrogeologico del nostro paese.
3: Scusi, ma questo non è merito di questo governo,
2: certo,
3: siccome appunto,
2: certo,
3: come
2: certo,
3: si dice,
2: certo.
3: Io c'ero, certo. Cioè tutti quei progetti lì vennero approvati dall'altro governo, diciamo.
2: Allora,
3: ci
2: ascoltiamo una canzone dal titolo Inspiegabile, poi torniamo a parlare con Rosa Maria Di Giorgi. E sul Corriere della Sera ha un certo risalto in prima pagina il discorso di von der Leyen: il Canada membro associato dell'Unione Europea, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea, così von der Leyen, che ha proposto un articolo 4 simile a quello della NATO, cioè un protocollo di sicurezza d'emergenza, e al premier canadese Carney: vorrei che il Canada fosse il primo membro associato dell'Europa. Insomma, tanti temi anche in questa sintesi del Corriere della Sera, le cose più interessanti e quelle che invece forse la convincono di meno. Rosa Maria Di Giorgi.
3: Ma io sono sulla linea von der Leyen, perché io credo che ci sia bisogno di rinforzare a tutti i costi l'Europa che tragicamente viene attaccata da tutte le parti, purtroppo viene attaccata moltissimo anche dall'ex alleato, lo chiamo ex alleato, anche se poi nella NATO c'è un problema perché siamo alleati molto, però diciamo che gli Stati Uniti stanno facendo una politica che è sicuramente anti-europeista, e quindi lo smembramento in qualche modo dell'Europa, l'indebolimento a tutti gli effetti è un obiettivo che temo si stia affermando tra le grandi potenze, a partire dagli Stati Uniti, che pensano appunto a se stessi a indebolire l'Europa, naturalmente la Cina, che fa le sue politiche, che insomma non ha fatto attacchi proditori come ha fatto la Russia nei confronti dell'Ucraina, però insomma certamente fa i propri interessi, è una guerra più di natura commerciale, più legittima diciamo, però insomma una guerra vera senza troppe dichiarazioni contro l'Europa, ma insomma c'è chiaramente una contrapposizione, anche se ci sarebbe bisogno di una convivenza pacifica per lo sviluppo di tutte di tutti i popoli e lo sviluppo di tutti i continenti. Invece si sta affermando questo tipo di logica nella politica estera. Allora è evidente che l'Europa deve sbrigarsi e deve rinforzarsi, deve noi eravamo, insomma siamo, io sono convinta dell'esercito comune, sono convinta che si debba per difesa essere pronti e ben attrezzati, quindi da questo punto di vista non sono certamente una guerra fondaia, figuriamoci, non ci penso nemmeno, però è evidente che in un contesto di questa natura bisogna muoversi in una prospettiva che purtroppo è una prospettiva diversa rispetto a quella della fondazione dell'Europa, ma che se vogliamo sopravvivere deve anche andare in questa direzione.
2: Però ha l'impressione che si stia andando in questa direzione, cioè di un esercito comune, oppure come forse era anche prevedibile, ognuno va per conto suo, tra l'altro moltiplicando le spese anche per l'esercito?
3: Sono, certo, perché ancora dal punto di vista culturale non c'è l'idea di rinunciare tutti a qualcosa per creare qualcosa di comune, non so se mi spiego, cioè c'è bisogno di rinunciare qualcuno a rinunciare in parte alle proprie prerogative per metterle a disposizione di un continente nuovo, di un'Europa che deve crescere nella collaborazione, che deve crescere nelle politiche comuni. Quindi questo ancora è difficile farlo, perché ci sono tanti governi che al proprio interno e anche in Europa nella rappresentanza in Parlamento lavorano contro se stessi. Non si capisce che lavorare per il sovranismo, per il nazionalismo, tutte queste destre che in parte o in certe regioni o in alcuni stati hanno preso il potere o prendono il potere, non capiscono che lavorano contro i propri popoli, dicono di lavorare per la propria nazione, ma indebolendo l'Europa lavorano contro se stessi, perché il contesto è quello grande, è quello internazionale, è quello dell'Europa che deve essere continente economico e che si deve, oltre che culturale, di principi, di valori eccetera, e che si deve collocare, avere il proprio posto nel mondo. Senta, se non si comprende questo, si lavora contro l'Europa e si lavora contro i popoli europei, e questo che per certi versi fa impazzire, perché questi sovranisti e nazionalisti questa cosa non la capiscono, e se non si capisce subito è troppo tardi.
2: Naturalmente sarebbero tanti gli argomenti che avremmo voluto affrontare con Rosa Maria Di Giorgi, ma forse ecco Claudio, proprio per concludere. No, quindi
4: stamattina ascoltavo come sempre Spazio Transnazionale, Gian Piero Gramaglia dagli USA, e per la prima volta sui giornali americani e sui media questo discorso della Foreign Line era nelle prime pagine,
2: anche perché coinvolge il Canada.
4: Il Canada e più che altro coinvolge il fatto che tutto quello che sta facendo Trump in questo caso sta ottenendo un risultato opposto.
2: E questo mi sembra che sia anche un ottimo auspicio. Va bene, dobbiamo concludere qui. Sì. Io ringrazio davvero Rosa Maria Di Giorgi per essere stata in nostra compagnia. Naturalmente
4: questo discorso della Foreign Line era nelle prime pagine,
2: anche perché coinvolge il Canada.
4: Il Canada e più che altro coinvolge il fatto che tutto quello che sta facendo Trump in questo caso sta ottenendo un risultato opposto.
2: E questo mi sembra che sia anche un ottimo auspicio.

0: Oameni prea de mari.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
2: Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 14, verso 14. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. Gli ebrei, guidati da Mosè, sono appena usciti dall'Egitto, liberi dopo una lunga schiavitù. Il faraone si pente di averli lasciati partire e li insegue. La vista di centinaia di carri da guerra che si avvicinano terrorizza il popolo, ma Mosè li rassicura. Ricorda loro le promesse del Signore. Dio protegge il suo popolo. Infatti Dio interviene in modo inaspettato. Il mare si apre, gli ebrei raggiungono l'altra riva, ma poi si richiude sugli egiziani. Il Signore è intervenuto con potenza e ha protetto il suo popolo. Notiamo che nonostante l'assicurazione che Dio sarebbe intervenuto, gli ebrei non sono rimasti inattivi, ma hanno continuato il loro cammino verso la terra promessa. È così anche per noi. Dio ci protegge in modi che non pensiamo, spesso in modi che non vediamo, e quindi non dobbiamo preoccuparci. Ma questa consapevolezza non deve spingerci all'inattività. Dobbiamo continuare a camminare lungo la strada che Egli ci indica nelle pagine della Bibbia.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto questa mattina. Leggiamo da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 18. La predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. La potenza di Dio. La predicazione della croce è incomprensibile per gli increduli. Lo era già al tempo degli apostoli. Alla loro predicazione molti se ne facevano beffe. Gesù Cristo crocifisso, oggetto della loro predicazione, era stato condannato come un malfattore, deriso e percosso, e i suoi seguaci, che testimoniano di lui, sono considerati dei pazzi da quelli che periscono, cioè gli increduli. Ma per quelli che credono in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha accettato di salire su una croce e morire per salvarli, la predicazione della croce è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione, scritto in Prima Corinzi capitolo 1 versetto 21. Per noi che abbiamo creduto, la potenza di Dio ha spezzato le nostre catene per mezzo del suo sacrificio. Cristo ha vinto Satana e la morte. Tu che ascolti, se credi alla predicazione della croce, anche tu sarai liberato dal potere del nemico e salvato dalla perdizione eterna. È la potenza di Dio che attua questa meravigliosa liberazione. Chi crede in Gesù Cristo ha sperimentato questa potenza, ne sente gli effetti nella sua vita. Lo Spirito Santo ha lavorato nella sua coscienza, lo ha convinto della sua condizione di peccatore, della sua colpevolezza davanti a Dio. Ma poi gli ha aperto gli occhi di fronte alla meravigliosa grazia di Dio, manifestata nel sacrificio del suo amato Figlio. Per il credente, la croce di Cristo è l'origine di tutte le sue benedizioni, per il tempo presente e per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 24 settembre e dal Salmo 119 leggeremo il verso 33, dove è scritto: insegnami, o Signore, la via dei tuoi statuti e io la seguirò sino alla fine. Questo salmo è stato scritto probabilmente quando il popolo di Israele, di ritorno dall'esilio, si trovava smarrito e confuso, un po' perché non aveva più un re, né un tempio, e per questo motivo riusciva a trovare la sua identità solo nella Torah. Le parole di questo salmo sono quindi una preghiera affinché Dio stesso insegni la legge e faccia loro comprendere qual è la strada giusta da seguire. Chiedevano quindi insegnamento e direttive per continuare a vivere onorando Dio in mezzo a popoli pagani. La nostra intelligenza non è sufficiente a comprendere le leggi divine, ci vuole un supporto maggiore, ci vuole una rivelazione che solo Dio può darci. La conoscenza delle cose di Dio non si deduce, ma si sperimenta nel quotidiano, senza stare seduti nei banchi di scuola, ma ascoltando, leggendo, vivendo. L'insegnamento di Dio ci modella e ci fa amare la sua volontà, che è sempre pensata per il nostro bene. Ma questo insegnamento è anche molto prezioso, non va acquisito e basta, ma va custodito, conservato e protetto fino alla fine dei nostri giorni e soprattutto va messo a frutto. Dobbiamo mettere in pratica ogni suo insegnamento, perché un credente dormiente, ozioso e vagabondo non può portare alcun frutto, mentre i figli sono destinati a portare frutto abbondante. La parola di Dio non va sprecata, né dimenticata, né interpretata, ma così com'è deve essere scritta nella nostra mente e incisa sul nostro cuore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Cambia direzione. Giravamo a vuoto senza riuscire a trovare la paninoteca. Non c'era anima viva a cui chiedere informazioni e avevamo quasi perso le speranze. Stavamo tornando indietro quando Clara notò una freccia sbiadita nella direzione opposta alla nostra. Ci guardammo e decidemmo di seguirla. Dopotutto non avevamo nulla da perdere. Dopo qualche chilometro trovammo un'altra freccia che ci indicava di proseguire, sulla quale c'era scritto il nome del pub. Arrivammo così dopo 10 minuti a destinazione. Caro amico e cara amica, come è accaduto a noi in questa esperienza, ci sono momenti in cui occorre cambiare la direzione della nostra vita per raggiungere la felicità e la vita eterna. I sentieri che forse stai seguendo sono tortuosi, senza direzione, ti procurano angoscia. Perché insistere nel percorrerli? Perché non riconoscere i nostri errori e ricominciare? Nell'episodio che ti ho raccontato, l'errore più grave l'avevo commesso io, perché confidando nella mia memoria mi ero ostinata a prendere una strada che in realtà era sbagliata. Molte volte nella mia vita ho fatto allo stesso modo e il risultato è stato sempre uguale. Mi imbattevo in persone e situazioni che non facevano altro che danneggiarmi. Poi ho deciso di cambiare direzione e seguire quella che mi indicava il Signore. Qui ho trovato gioia, pace e felicità. Cosa aspetti a cambiare direzione anche tu?
3: Tante volte andiamo avanti per abitudine, trascinati dalle situazioni in cui ci troviamo o dalle persone che frequentiamo, rischiando però di perdere la direzione e di inaridirci. In alcuni momenti, direi, c'è veramente bisogno di resettare i nostri cuori e le nostre menti, così come si fa con i cellulari o con i computer, per fare spazio a nuove prospettive e fare pulizia di cattive abitudini, di pensieri negativi, di relazioni tossiche o di altro. Tagliare e cambiare direzione non sono processi sempre facili, spesso creano dolore, ma sono necessari per farci del bene. Anche in natura è necessario tagliare i rami secchi, quelli che non portano più frutto e che nella nostra vita rappresentano appunto tutto ciò che ci appesantisce e ci toglie energia, impedendoci di prosperare. Il consiglio di oggi per tutti noi è quello di lasciarci guidare da Dio. e permettergli di potarci con le sue cesoie. Lui saprà tagliare i rami secchi e ci farà rifiorire. Certa è una realtà e non vogliamo dimenticarla. Le vie di Dio ci porteranno sempre alla pace e alla benedizione. Un caro saluto e un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Voci da dentro, il diritto alla speranza, quindi secondo appuntamento con il pastore evangelico Giovanni Villari. Benvenuto Giovanni.
2: Benvenuti anche a voi, grazie per l'invito, buona giornata a tutti.
1: Quindi la scorsa volta abbiamo un pochino parlato di te, abbiamo conosciuto il momento in cui hai sentito questa vocazione, quindi la tua vita ha preso un'altra direzione, tu avevi altri progetti, però poi il Signore ti ha chiamato ad andare oltre quelli che erano i tuoi progetti, quindi a occuparti di una chiesa, a portare il Vangelo alle persone, ma ad un certo punto addirittura ad entrare in carcere, a portare il Vangelo, quindi a portare una luce in quelle celle buie. L'ultima volta ci dicevi che quindi tu hai il diritto di poter entrare in carcere perché sei un pastore, ma oggi hai anche da 7 anni circa hai anche un altro ruolo, che è quello di garante dei detenuti. Ci spieghi un po' in cosa consiste e perché hai anche una maggiore forse libertà di azione lì in carcere rispetto al solo ruolo di pastore?
2: Sì, la domanda mi dà adito di parlare un po' a 360 gradi della istituzione penitenziaria. Io, intanto, come pastore sono entrato per affrontare i bisogni dell'anima delle persone che sono recluse, quindi raggiungerli con la voce della speranza, il desiderio di conoscere meglio Cristo e offrire la mano di un amico, di un cristiano che manifesta così il desiderio di parlare dell'amore di Dio. Però poi così, senza che io l'abbia previsto, anche perché questa figura che volgarmente, come ti accennavo prima, si dice garante dei detenuti, in realtà il nome preciso sarebbe garante per i diritti delle persone private della libertà personale, si estende a tanti tipi di e tante tipologie di persone. Con la privazione della libertà mi ha offerto, cosa che non sapevo, la possibilità di intervenire a garanzia dei diritti propri della persona, quindi non soltanto dal punto di vista spirituale, se vogliamo anche morale, ma anche perché vengono rispettati e tutelati i diritti propri della persona, come lo dice anche la Carta Costituzionale o diritti umani, della Carta dei Diritti Umani. Questo incarico mi è stato dato nel 2019 a seguito di un bando che mi ha visto partecipare, poi sono stato nominato e anche rinominato. Quindi ho conquistato un po' la fiducia da parte delle istituzioni che mi hanno offerto la possibilità di continuare questo lavoro. Mi inserisco dentro il carcere chiaramente con un ruolo che mi permette di entrare senza essere necessariamente prima preliminarmente autorizzato. Entro perché è la mia figura istituzionale, parlo con i detenuti, dialogo con loro, vedo quali sono i loro problemi, prendo le loro richieste, intervengo soprattutto a tutela dei diritti della salute, quando ci sono anche quelli dell'affettività o della lontananza dalla famiglia, per la tutela dei minori e altre problematiche che riguardano anche la logistica, quindi preservare la dignità di chi è ospite tra virgolette dello Stato e che bisogna garantirgli il minimo rispetto della persona nell'igiene, nella cura proprio della persona, anche se qui si aprebbe un altro fronte, non abbiamo tempo per discuterne, purtroppo in questo momento di sovraffollamento certi diritti vengono proprio messi da parte perché si devono affrontare altre problematiche molto più gravi.
1: Questo è poi un tema che tratteremo, perché mi piacerebbe che tu poi ci raccontassi dal dentro, visto che tu sei dentro, quali sono le problematiche che in questo momento le persone vivono, quindi quelle più feroci, perché so ad esempio che ci sono a volte delle manifestazioni, ci sono delle rivolte, no, interne, proprio perché le condizioni di vita nelle carceri sono condizioni invivibili, e quindi questo magari dovremmo dedicare qualche puntata a capire veramente, tu che sei stato all'interno e che vai, quali cose, cosa ti raccontano e come tu vedi la vita in carcere, soprattutto perché noi diciamo che il carcere dovrebbe essere una forma di detenzione per recuperare la persona, invece succede spesso il contrario, la persona esce ancora, esce più forse
2: la Costituzione, è la Costituzione che lo indica nell'articolo 27. Non deve essere inflittivo né afflittivo, ma essere recuperativo, cioè la persona deve essere rivalutata, formata, aiutata a reinserirsi nella società, chiaramente con un indirizzo diverso rispetto a quello precedente. In questo momento però questo obiettivo è un va avanti con molta, molta, molta fatica, ma anche per gli operatori stessi. Io mi sono ritrovato a dover spendere parole non soltanto a tutela dei detenuti, ma anche di tutti gli operatori che io conosco, e ormai c'è rapporti di stima e che di amicizia con molti di loro. Vanno tutelati anche loro, perché sono messi un po', uso questo termine, un po' allo sbaraglio. Affrontare tutte quelle problematiche da soli, con poche forze, poche risorse, non si può andare avanti così. Stiamo indietreggiando notevolmente in questo momento rispetto, non un passato che sia stato migliore, ma anche rispetto agli standard europei, ad esempio.
1: Ma anche rispetto a quello che è il secolo che stiamo vivendo, non siamo più nell'Ottocento, quindi dovrebbe esserci un'evoluzione in tutto, quindi anche nella condizione delle persone che sono in carcere. Questo è, ecco, il grande dilemma.
2: Sì. Quando io parlo, ad esempio, nelle mie relazioni di problemi sanitari, problemi di igiene, ci sono le cimici, a volte anche pulci, me ne hanno fatto vedere a volte anche delle zecche in passato, problemi di ritardi per le cure mediche, ho detto prima con i problemi sanitari, problemi di lontananza dai propri figli. Ho scritto proprio ieri una lettera cercando di sensibilizzare nuovamente il DAP a prendere in considerazione la richiesta di trasferimento per un padre che vorrebbe vedere i figli. Un altro padre con cui sto parlando, tra l'altro, di questo caso vi volevo anche accennare, ho fatto un'esperienza meravigliosa lunedì scorso. Due bambini piccoli che hanno 2 anni e mezzo adesso. Quando l'hanno rivisto dopo mesi, non lo hanno riconosciuto come padre. Lui me lo diceva con le lacrime, perché desiderava stare vicino ai bambini. Problemi familiari gravi, perché non è soltanto il detenuto che poi soffre della separazione con la famiglia, ma anche la famiglia che ne soffre di conseguenza a cascata. Quindi, il carcere non deve essere uno strumento per punire e punire a 360 gradi la persona e tutto quello che gli sta intorno.
1: Quindi fa proprio
2: Se poi
1: terra
2: qualcuno.
1: bruciata.
2: Sì.
1: E quindi anche chi ha desiderio del cambiamento spesso non trova attorno a sé la forza di poterlo fare, perché già c'è poca forza interiore. Se poi attorno a te non trovi anche quella forza, quell'incoraggiamento, allora non riesci a dire addio al tuo passato, ecco, te lo trascini.
2: Sì.
1: Ci ascoltiamo un brano, poi così continuiamo a parlare anche di questo
2: Benissimo.
1: caso di cui tu ci stavi accennando, di questo papà. Immagino la sofferenza di un padre che vede che i figli non lo riconoscono, cioè quale sofferenza possa essere questo? E i bambini che vedono quell'uomo come un estraneo, anche per loro non riconoscono quel legame. Ci ascoltiamo un brano di Davide Famà, che ha come titolo proprio Prigione, voci da dentro. Ecco, stiamo cercando di far uscire le voci da dentro, cioè le voci che sono all'interno del carcere, che non sono udibili. Stiamo cercando di farlo uscire attraverso l'esperienza, la voce del pastore Giovanni Villari, che li incontra. Li incontri quindi, Giovanni, settimanalmente? C'è un appuntamento, un giorno? Com'è?
2: Sì, nel tempo ho stabilito dei giorni fissati, ma non sono sempre rigidi, nel senso che posso anche andare più volte oppure saltare quella settimana per problemi personali, ma solitamente il lunedì sono in un istituto e il martedì in un altro. Poi, se ci sono casi particolari, anche durante la settimana avvicino comunque a parlare con qualcun altro. La ragione per cui vado in carcere è intuibile, vado perché ci sono uomini che manifestano il desiderio di conoscere Dio e di avere un momento di preghiera, di condivisione di carattere spirituale, per alimentare quella parte dell'essere umano che è molto nascosta, che è dentro, ma che è molto importante, e chi l'ha riconosciuta lo sa molto bene. E quindi apro la Bibbia, apro la parola di Dio, leggo un salmo, un passo del Nuovo Testamento, lo commento insieme a loro. Facciamo dei nostri interventi, lascio che anche loro esprimano i loro ragionamenti, le loro riflessioni, e poi preghiamo insieme mano con mano, e poi li abbraccio come se fossero i miei figli e li incoraggio a sopportare quest'altra settimana, quest'altro periodo, fidando sempre nell'amore di Dio. Li lascio con la benedizione del Signore, con il desiderio che conoscono di più l'amore di Dio, poi vado ad incontrare altri e ci rivediamo poi la prossima settimana.
1: Credo che questa esperienza ti consenta di vedere le cose da un'altra angolazione, perché quando noi dall'esterno pensiamo a un detenuto, ci facciamo le nostre idee. Poi, se conosciamo anche alcune storie di ciò che hanno fatto, quindi noi abbiamo già tutto fatto il nostro film mentale su quella persona, ma quando poi ci si trova di fronte a quella persona, come succede a te, e ti trovi all'interno di un carcere, quindi dove quella persona comunque è proprio a nudo, si trova in una condizione dove non è il suo ambiente, lì non ha autorità, ecco, tutto il suo potere è proprio ai piedi, e quindi ti trovi a parlare e anche a vedere le emozioni, a capire anche le sofferenze che queste persone, giovani o meno giovani, hanno. Durante il brano musicale tu mi stavi raccontando l'esperienza che hai avuto con un giovane papà, non so se ti va di condividerla, proprio perché ci dà un po' il senso di quello che succede, di quello che è la sofferenza, e il carcere deve diventare appunto un luogo dove la persona può riflettere per voler essere una persona migliore quando uscirà, quindi non perché diventi peggiore, non perché buttiamo la chiave, non perché lì lo dobbiamo punire, ma perché dobbiamo aiutare a costruirsi un futuro innovativo, è un futuro in cui veramente la persona possa ricominciare.
2: Sì, voglio fare delle premesse intorno al racconto che voglio esprimermi, che voglio insomma comunicarvi. Sono stato chiamato da una volontaria che fa questo servizio della mia comunità, che c'era un detenuto che voleva, c'era rimasto male perché io mi ero dimenticato di portargli una chiave biblica. Io mi ero proprio dimenticato, quindi mi sono premunito di chiave biblica, di una versione di Bibbia adatta per questa chiave biblica, che era la mia, che quando ho studiato a Roma, non era possibile entrare perché ha una copertina rigida per diverse insomma, problematiche che ci sono, dei protocolli. Ho visto il comandante, ci conosciamo bene, ho detto: mi fai la cortesia, posso entrare? Poi magari la riporto fuori un'altra volta, giusto per fargli vedere al detenuto che l'ho portato, l'ho pensato. Entro, mi autorizza, arrivo vicino alla biblioteca, non c'era questo ragazzo, c'era un sostituto perché quello si era allontanato un attimo. Io entro, mi siedo, perché la biblioteca la conosco, e aspetto lì, chiacchiero un pochettino, poi arriva questo ragazzo e ho detto: guarda, siediti, devo parlare con te. E ho preso la chiave biblica, l'ho messa in mano, lui l'ha guardata, dico: guardala, io non mi sono dimenticato, ti chiedo scusa, mi era passato proprio di mente, ma desidero che anche tu possa avere questo strumento che è molto utile per lo studio della parola di Dio. L'ha presa, ha cominciato a sfogliare, a fare i riferimenti: guarda, ti ho portato anche la Bibbia perché tu possa avere i testi che hanno a che fare con i termini che sono dentro la chiave biblica. Ok. Ma no, ma io ho la mia Bibbia, mi ha detto, e ha preso la sua Bibbia, la Sacra Scrittura, e l'ho vista, questo libricino, che tra l'altro è uno di quelli che abbiamo portato noi in carcere, che abbiamo regalato ai detenuti, piena di segnalibri, tutti appuntati, ma dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento. Io lo guardavo, e lui mi ha fatto delle citazioni, ma anche per suffragare i suoi ragionamenti, che con molta calma, ma con molta chiarezza e precisione stava illustrandomi, riguardando e revisionando la sua vita. Io sono nato in una famiglia molto religiosa, i miei cugini, i miei zii, mio padre che è anziano ma è capo di una confraternita e così via, noi portavamo la statua, noi facevamo queste processioni, io facevo delle preghiere particolari, ma adesso ho capito che rispetto alla parola di Dio che mi sta sostenendo in questo momento in carcere, cerco di essere sinteticamente, io non mi ritrovo al mio agio, sto sbagliando, mi rendo conto che sto sbagliando, e comincio ad agitarmi tutti i versetti biblici. Io sono rimasto così veramente positivamente colpito e basito. Lo guardavo dentro di me, Daniele, io volevo piangere. Ma sai perché? Perché mi sono improvvisamente reso conto della potenza straordinaria che è la parola di Dio di toccare la vita dell'uomo e cambiarla da dentro, portarla a un ragionamento ed una illuminazione riguardo alla verità di Dio, non la mia né la tua, ma quella di Dio, che è straordinaria. Io avrei voluto piangere davanti a lui. E quindi ho cominciato ad ascoltarlo, a sentirlo. Siamo arrivati al punto, come ha raccontato anche tante altre cose, per il tempo non te le racconto qui perché siamo stati 2 ore a parlare insieme.
1: Magari potrai raccontarci le cose anche più belle la prossima volta, perché è bene far sentire queste voci da dentro, che nessuno può portare se non chi, diciamo, in qualche maniera opera lì.
2: Mi ha parlato l'esperienza della prima carcerazione, si è ritrovato in un contesto perché ha fatto una scelta sbagliata, perché si è affidato ad un amico, quell'amico era di una cosca, lui si è ritrovato dentro la cosca, ma solo perché per il lavoro, per motivo di lavoro, aveva chiesto l'amicizia di quest'altro, comunque sbagliato, mi ritrovo qua dentro, ma non ho più mia moglie che deve lavorare e portare avanti la famiglia, c'ho 2 bambini piccoli che io ho lasciato, che non ha, da poco nati, quando l'ho rivisto non mi hanno manco riconosciuto come papà e me lo diceva piangendo, e questo è un dolore in più che si aggiunge a quello che già lui sta vivendo. Poi siamo arrivati, stavo dicendo che a un certo punto scorro, ma mi ha parlato come il carcere di Filippi ha parlato a Paolo, e adesso io che devo fare per essere battezzato, perché si parla dei battesimi dei bambini. Io che devo fare? Ho detto, guarda, tu hai creduto, quando uscirai da qua, non lo posso fare qua dentro per questione anche di tempo, di margini, quando uscirai frequenterai una comunità e allora potrai poi essere battezzato in quella chiesa. Ma tu lo sai, mi ha detto che io da tanti anni abito di fronte, mi ha chiesto anche il nome del pastore, di fronte ad una chiesa evangelica lì nel mio paese in Calabria. Ce l'ho proprio di fronte e me l'ha detto. Io quando canto nei cori li sento cantare, li ho sempre presi in giro, ma adesso sono io, prima di andare al pastore voglio chiedere se posso entrare là. Quindi io credo che quella volta, lunedì scorso, sono entrato, ti dico la verità, con un po' di tanti pesi che portiamo anche noi pastori, con la pesantezza e la stanchezza di dire oggi non ci vorrei andare, ma poi sono andato perché so che è il mio dovere. Entro e Dio mi ha preparato una cosa meravigliosa come questa che mi ha rianimato, mi ha dato possibilità di parlare ancora ad altri. Infatti poi lasciando lui dopo 2 ore di circo di colloquio sono andato poi nel blocco alta sicurezza, ho incontrato anche altri detenuti con i quali ho condiviso qualche momento. Alcuni mi chiamano sempre per problemi come garante dei detenuti, mi conoscono quasi tutti, e poi ci sono quelli che invece preferiscono stare vicino e pregare insieme. E ho rivisto un uomo detenuto sulla sedia a rotelle, quando io gli ho parlato del Signore a lui tanti anni fa era invece in piedi, era sano. E quindi pensa quanto tempo che lo conosco. L'ho rivisto dopo tanto tempo, è catanese. Ci siamo abbracciati, ha avuto una bella esperienza col Signore. Si è battezzato dentro il carcere a Milano Opera con un collega che conosco benissimo, Roberto. E ora l'ho visto qua, era felice con gli occhi che gli brillano ogni volta che parliamo del Signore. Lui insieme ad altri detenuti.
1: Che
2: Sono esperienze che ti formano.
1: sono esperienze meravigliose, e questo ci fa capire come la parola ha un grande potere, e il Signore si serve di uomini, di donne che portano questa parola. Immagino che tu conosca la storia di quell'uomo, era tedesco, Wilhelm Bunz, se non sbaglio si chiama, quell'uomo che era in carcere, che alla fine si fumò la Bibbia. Ce la utilizzò per fare le cartine delle sigarette, ma prima di fumare quella, quindi bruciare quella pagina, la leggeva. Ad un certo punto, leggendo e bruciando e fumandosi la Bibbia, a un certo punto il Signore ha parlato al suo cuore e ha cambiato completamente vita. Per dire, anche la persona che ha fatto, perché aveva fatto tanti, tanti crimini, come la Bibbia, anche fumata, nel senso che anche se lui la disprezzava, alla fine invece è entrata nel suo cuore, quindi
2: Se l'è proprio
1: c'è questa
2: afferrato perché
1: possibilità. Quella Bibbia è una potenza, portiamola ovunque, nelle carceri, ovunque. Allora ti devo salutare, mi dispiace tanto perché vorrei ancora continuare a parlare con te, ma ci risentiamo la prossima settimana per aggiungere altri elementi e quindi dar voce alle persone che stanno dentro. Alla prossima.
2: un abbraccio a tutti.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon giovedì, ben ritrovati, un abbraccio da Maria. C'è Cristo che è superiore agli angeli. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed è Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto, cari amici ascoltatori. Ormai da qualche giorno stiamo studiando l'Epistola agli Ebrei. Nel capitolo 1 abbiamo visto l'esaltazione del Signore Gesù Cristo. Nel capitolo 2 vedremo l'umiliazione di Gesù Cristo. La lettera agli Ebrei contiene una serie di segnali di pericoli. Il primo di questi lo troviamo nei versetti dall'1 al 4 del capitolo 2 ed è quello di essere trascinati lontano. Ascoltate. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Essere trascinati lontano vuol dire essere condotti a forza, con insistenza da un luogo a un altro lontano, e implica trascuratezza, negligenza. In ogni campo della vita la trascuratezza ha spesso esiti tragici, ma in campo spirituale può averne ancora di più, perché può significare perdere qualcosa di infinitamente prezioso, qual è la propria anima. Abbiamo parlato di trascuratezza, in particolare del fatto che essa costituisca un grande pericolo in ogni aspetto della vita. Molte persone che si ammalano di cancro spesso si rivolgono ai medici quando è troppo tardi. Sarebbe possibile fare qualcosa per arginare il male, ma a volte si temporeggia e così si perde del tempo prezioso. Dimostrarsi trascurati sul piano spirituale, cioè ascoltare il messaggio del Vangelo senza fare nulla, è infinitamente più tragico. Tantissime persone ascoltano il Vangelo, gli danno il proprio assenso con la mente, ma poi non fanno nulla di più. Rimandano, temporeggiano, ma non prendono una decisione. Verrà il giorno in cui si troveranno nelle rapide e allora sarà troppo tardi. La morte può arrivare improvvisamente e così avranno perduto l'occasione di ricevere Cristo. Il momento in cui si ascolta il Vangelo è il momento giusto per decidere, il tempo accettevole, il giorno della salvezza, perché il domani non appartiene all'uomo. Leggiamo il versetto 2 di Ebrei capitolo 2. Infatti, se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, tutti i messaggi che Dio aveva affidato agli angeli quindi si avverarono con precisione e puntualità. Per esempio, quando i due angeli si recarono a Sodoma per annunciare che la città sarebbe stata distrutta, Sodoma fu distrutta di lì a poco, esattamente come avevano detto. Ogni volta che un angelo portava un messaggio agli uomini, lo riferiva esattamente come era stato formulato. Ma proseguiamo il discorso lasciato in sospeso al versetto 2, leggendo i versetti 3 e 4. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, c'è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con distribuzione dello Spirito Santo, secondo la sua volontà.

In particolare, esaminiamo la domanda che ci pone il versetto 3. Come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Un grande predicatore del Galles iniziò il suo sermone ponendo al suo uditorio questa domanda alla quale né lui né Dio erano in grado di dare una risposta. Nessuno probabilmente è in grado di rispondere perché non vi è risposta. Esiste forse una via di scampo all'infuori di Cristo? Egli è l'unica via. Egli ha detto in Giovanni 14 al versetto 6: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Nella scrittura, nel libro dei Proverbi, al capitolo 16, versetto 25, leggiamo pure: «C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte. Ci sono molte vie che agli uomini sembrano diritte, ma possono rivelarsi estremamente insidiose». Ascoltiamo le parole del Signore Gesù, che con amore dicono ancora agli uomini: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Così è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 11, versetto 28. E in Luca 19, versetto 10, è scritto: «Perché egli è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». Nei 3 anni di ministero sulla terra, il Signore Gesù non smise mai di indicare la via della salvezza a chiunque, ebreo o gentile che fosse, che incontrò. Quest'opera fu poi continuata dopo la sua morte, dai discepoli, da tutti coloro che si convertirono successivamente, e il Signore avvalorò la loro predicazione, indirizzata inizialmente alla nazione di Israele, con segni e prodigi soprannaturali. La sezione seguente del capitolo 2 propone il tema della superiorità di Cristo rispetto agli angeli nella sua umanità. L'umanità di Cristo va enfatizzata tanto quanto la sua divinità. Egli ha portato su questa terra la divinità e ha riportato nel cielo l'umanità. Leggiamo il versetto 5 di Ebrei, capitolo 2. «Difatti, non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo. Cristo rimane quindi superiore agli angeli di Dio anche quando si spoglia della sua divinità per rivestire l'umana natura. Difatti, a lui il Signore sottopone il mondo a venire». A cosa si stava riferendo l'autore con questa espressione? Molte persone pensano immediatamente che il mondo a venire o mondo futuro sia il cielo. Però il termine «mondo» in questo versetto significa nella lingua greca «terra abitata». Questo versetto parla delle persone di questa terra. È lo stesso usato in Matteo 24, versetto 14, che dice: «E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine». È anche usato in Romani 10, al versetto 18. «Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo». Il termine «mondo» non può riferirsi al cielo o all'eternità, ma si riferisce al regno messianico, il regno di Gesù sulla terra. I credenti ebrei, cresciuti alla scuola dell'Antico Testamento, sapevano che il motivo principale di questo libro era il regno a venire, sul quale uno della progenie di Davide avrebbe regnato. Gli angeli non solo non avevano governato in passato, ma non avrebbero regnato neppure in futuro. Essi sono stati servi e messaggeri in passato e continueranno a essere servi in futuro.

0: Proseguiamo con la lettura dei versetti dal 6 all'8 di Ebrei capitolo 2. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria ed onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Questi versetti sono una citazione del Salmo 8, versetti dal 4 al 6. Soffermiamoci un attimo sulla domanda che pone l'autore. Chi è l'uomo, quindi? L'uomo è soltanto una piccola creatura su uno dei pianeti minori, un frammento della creazione di Dio, eppure così importante ai suoi occhi da essere al centro del suo piano di salvezza. Il Signore della Gloria, la seconda persona della Trinità, è diventato Gesù, un uomo. Sì, Dio si è ricordato dell'uomo. Gesù è diventato uomo, ha lasciato la gloria del cielo ed è sceso su questa terra per essere come uno di noi. Di suo l'uomo non è nulla. Dal punto di vista fisico il suo corpo è estremamente fragile, vulnerabile, soggetto all'invecchiamento, alle malattie, alla morte. Dal punto di vista intellettuale l'uomo pensa di essere qualcuno, di sapere molte cose, ma in realtà la sua conoscenza è molto limitata, imperfetta. Che cosa sa l'uomo di questo vasto universo nel quale viviamo? Abbiamo speso miliardi per mandare l'uomo sulla Luna, per cercare di capire l'origine della vita, e anche spiritualmente l'uomo non è nulla. Se lo guardi bene, ti rendi conto che è solo un peccatore perduto, è in una condizione terribile davanti a Dio. Però lui è venuto a trovarci perché voleva comunicare con noi, voleva salvarci perché ci ha visti nella nostra condizione di perduti. Il versetto 7 afferma che Dio ha fatto l'uomo inferiore agli angeli al tempo della creazione. Colui che era superiore agli angeli ha spontaneamente accettato di scendere per un tempo al di sotto degli angeli e di farsi uomo. Perché il Signore lo ha fatto? Lo ha fatto per poter rivelare, per far conoscere Dio. Egli è anche il rappresentante dell'uomo davanti a Dio. Egli ha portato Dio sulla terra e ha riportato l'uomo in cielo. Se noi andremo in cielo è perché siamo in Cristo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il proposito originario di Dio per l'uomo è di coronarlo di gloria e di onore, avendolo costituito sopra le opere delle sue mani. L'uomo farà qualcosa che gli angeli non sono mai stati capaci di fare. Gli angeli non governano l'universo di Dio, sono i messaggeri di Dio. Ci fu un angelo che cercò di ribellarsi contro Dio, cercò di stabilire il proprio regno e di diventare un sovrano. Il suo nome era Lucifero, figlio del mattino, che oggi conosciamo con il nome di Satana o diavolo. Egli era un angelo di luce, ma si ribellò e disse nel suo cuore: «Innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, sarò simile all'Altissimo». Isaia 14, versetti 13 e 14. Dio aveva stabilito che né lui né qualsiasi altro angelo dovessero regnare, ma ha creato l'uomo per regnare. L'uomo, tuttavia, così come lo vediamo oggi, non è in grado di regnare. I risultati dei suoi tentativi di governare il mondo sono sotto gli occhi di tutti e sono oltremodo disastrosi. L'uomo non può regnare, anche se pensa di poterlo, saperlo fare. Ha adottato il punto di vista di Satana perché sta cercando di regnare senza Dio. Studiando la storia di qualsiasi popolo, possiamo vedere come la maggior parte dei loro re avevano regnato nel sangue, imponendo la propria supremazia con la forza, il terrore, e più delle volte non riuscendo a conservare il dominio neppure per la durata della propria esistenza. L'uomo, indipendentemente dalla razza alla quale appartiene, non è capace di governare questa terra come Dio voleva che facesse. Tuttavia, attraverso la redenzione, Dio sta riportando l'uomo al punto di poter essere re. L'uomo ha perduto questa condizione nel giardino dell'Eden quando ha disobbedito a Dio, ma Cristo lo ha riabilitato in essa. Ripeto i versetti dal 6 all'8 di Ebrei capitolo 2. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Il versetto 8 riporta una profezia che non si è ancora adempiuta. Essa afferma che il Signore ha posto ogni cosa ai piedi di Cristo. Al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, anche se la nostra terra non è sfuggita al suo controllo. Egli oggi non sta regnando. Quando il Signore Gesù regnerà su questa terra, non ci sarà più bisogno di ospedali o di carceri, non ci saranno crimini o povertà. Quando Egli regnerà su questa terra, ci sarà un nuovo Eden.

0: Leggiamo il versetto 9 di Ebrei, capitolo 2. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. L'autore della lettera agli Ebrei afferma che, avendo creduto, ora noi vediamo Gesù. A causa di ciò che il Signore Gesù ha fatto, noi lo vediamo. Guardiamo a Lui attraverso le lenti della conoscenza, di ciò che Egli ci ha rivelato attraverso la Sua parola. Riconosciamo che Lui c'è qualcosa che le nostre piccole menti non afferrano. Guardiamo a Lui con fede, con fiducia, con meraviglia, con timore, con adorazione. Amico, amica, riesci a vedere Gesù oggi? Lo Spirito Santo ha tolto dai tuoi occhi il velo così che tu lo possa vedere? Nella sua incarnazione, per lo spazio di 33 anni, Gesù è stato fatto inferiore agli angeli, ma a motivo della morte sulla croce che ha sofferto, per la quale ha potuto redimere l'uomo, egli è stato coronato di gloria e di onore. Gesù ha accettato di morire per ognuno di noi, ha subito la condanna pronunciata su di noi a motivo dei nostri peccati e ci ha così resi liberi. In Lui, nella sua morte, Dio ci ha fatto grazia, ci ha salvati dal giudizio e dalla morte eterna. Leggiamo il versetto 10 di Ebrei, capitolo 2. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Il testo evidenzia il fine dell'opera di Cristo, che consiste nel condurre molti figli alla gloria. Questo è anche il motivo per cui Dio ha permesso la morte di Gesù. Il Signore che ha creato i cieli e la terra si occupa dell'uomo, vuole che si salvi, che si riconcili con Lui per partecipare al suo regno e alla sua gloria. Egli vuole dividere con l'uomo la sua gloria. Ed ora ciò è possibile perché Gesù ha annullato nella sua morte i nostri peccati. Egli è diventato l'autore della nostra salvezza ed è stato reso perfetto a motivo delle sofferenze che ha patito. Egli è il capo di tutti coloro che hanno creduto. Egli è l'Alfa e l'Omega. È il principio e la fine. Egli ha compiuto la nostra salvezza e noi non dobbiamo aggiungere nulla. Come ha fatto? L'ha fatto scendendo su questa terra e prendendo su di sé la nostra umanità. Che cosa ha fatto quando è sceso sulla terra? Ha gustato la morte per ogni uomo. Egli è venuto per redimere l'umanità e procurare all'uomo la salvezza. Ha rivelato Dio sulla terra e oggi rappresenta l'uomo in cielo. Gesù, dunque, è stato reso perfetto attraverso la sofferenza. Anche se era figlio di Dio e anche se era egli stesso Dio, la sua vita perfetta non ci salva. La sua nascita da una vergine non ci salva. Neppure il suo insegnamento ci salva, come pure i suoi miracoli, il suo esempio. Solo la sua morte sulla croce è quella che ci salva. Ebbene, con queste riflessioni io voglio terminare. Voglio ringraziarvi sicuramente per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato e intanto vi invito a risentirci domani alla solita ora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Ho chiuso col passato ed è per la tua grazia che tu mi hai trasformato. Del mio equilibrio stabile rimane un'illusione, appesa alle parole

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio. Il titolo di oggi, Un dolce ricordo. Iniziamo non solo l'appuntamento con Dio di oggi, ma iniziamo anche un nuovo percorso, quello attraverso la lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, i credenti, i cristiani che vivevano nella città di Filippi. Giusto intanto una piccola nota su questa città che in epoca antica fu una città celebre, molto conosciuta, una città del regno di Macedonia, stiamo parlando dell'antica Grecia, venne fondata all'incirca nel IV secolo prima di Cristo ed ebbe poi un ruolo notevole proprio nei primi secoli del cristianesimo, perché fu la prima città d'Europa in cui l'apostolo Paolo portò il Vangelo. Ed eccoci quindi giunti a questa lettera

trentina d'anni, diciamo così, dopo l'ascensione di Gesù appena risorto. E Paolo scrive la lettera ai Filippesi mentre si trova a Roma, ed è una delle lettere che Paolo scrive in prigione. E nel suo secondo viaggio Paolo era passato a Filippi, e dove Lidia, una donna molto conosciuta in città, poi il carceriere che aveva Paolo in custodia e la sua famiglia si convertirono a Cristo. E di questi fatti ci rende testimonianza il libro degli Atti degli Apostoli. E qualche anno dopo, Paolo di nuovo libero, la chiesa era fondata ed era una chiesa ormai stabile, e come appunto vedremo anche leggendo l'inizio di questa lettera di oggi. Qual è lo scopo della lettera? Beh, era una sorta di ricevuta per un dono che era stato inviato a Paolo proprio dalle sorelle, dai fratelli della chiesa di Filippi. Gli era stato portato da Epafrodito, uno dei membri di questa comunità, ed è una lettera piena zeppa, possiamo dire, di affetto. Proprio per questo ho voluto intitolare questo momento di riflessione estemporaneo Un dolce ricordo. È piena d'affetto proprio di Paolo nei confronti di tutte queste persone che fanno parte della comunità e che gli hanno sempre voluto bene fin dal momento in cui hanno conosciuto il Vangelo di Cristo e colui che glielo ha portato, colui che lo ha predicato, cioè appunto Paolo. E quindi si parla relativamente poco di quelle che sono le dottrine del Vangelo, di quelli che sono eventuali errori, eventuali comportamenti sbagliati da parte degli stessi membri della Chiesa di Filippi. Ci sono forse due cose su cui poter riflettere. Una è un'espressione è bella e forte anche allo stesso tempo, e l'altra è l'atmosfera che si respira lungo questa lettera. E l'espressione di Paolo, espressione diretta, dice: per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. E potrebbe essere l'espressione chiave, la frase su cui ruota poi tutta la lettera. Mentre invece ci sono delle parole che riguardano la gioia, l'allegria. Questa è l'atmosfera che poi si respira, come dicevo, lungo la lettera. Perché Paolo dice, ad esempio, ma lo vedremo man mano nei capitoli, mentre andiamo avanti, Paolo dice ad esempio: io vi dico, rallegratevi, anzi ve lo ribadisco, ve lo dico di nuovo, ve lo sottolineo, rallegratevi. E questo nonostante tutto, e Paolo diciamo che vive lui stesso questa situazione, perché dice agli altri di essere allegri, di essere gioiosi, proprio mentre lui, come dicevamo, è prigioniero, è in prigione a Roma sotto l'imperatore Nerone, e quindi non è certo in una situazione, diciamo così, serena e tranquilla. Però suggerisce, e lo suggerisce credo anche a noi oggi, di essere sereni, di essere gioiosi nonostante tutto. E la nostra gioia, la nostra serenità può scaturire solamente dall'essere in pace con Dio, in pace con Gesù, in pace con la nostra coscienza, in pace con gli altri. Da questo scaturisce la serenità, da questo scaturisce la gioia, anche se le circostanze della vita dovessero invece in qualche modo assillarci o farci vivere in determinate difficoltà di qualche tipo. E allora, con questo punto fermo che già abbiamo messo, riprenderemo l'argomento fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo:
un dolce ricordo. E questo è il ricordo di Paolo Apostolo, il ricordo che lui ha dei credenti della città di Filippi, questa città della Grecia antica, della regione della Macedonia, che lui stesso aveva evangelizzato e dove si era formata una comunità che già era consolidata certamente ed era organizzata già con le sue guide, i suoi responsabili. Infatti, come abbiamo anche in qualche modo visto nel segmento precedente, Paolo apre la lettera proprio con un indirizzo chiaro a quelli che sono i primi responsabili della comunità. Lui dice: questa lettera è scritta da Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, ed è indirizzata ai vescovi, ai diaconi, a tutti i credenti della città di Filippi. Dicevamo, Paolo è prigioniero a Roma mentre scrive questa e anche qualche altra lettera che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, ed è aiutato, gode, diciamo così, di una certa libertà, tra virgolette, tanto che Timoteo, uno dei suoi uomini, uno dei suoi collaboratori più fidati, può aiutarlo nella scrittura della lettera stessa. Vedremo altre volte delle difficoltà che probabilmente Paolo aveva per scrivere a causa di problemi di salute, probabilmente legati alla vista. E nonostante questo, Paolo è pieno di gioia e suggerisce la gioia anche agli altri, lo dicevamo anche prima. Lui dice: io prego che Dio, nostro Padre, il Signore Gesù Cristo, diano a ciascuno di voi le più grandi benedizioni e la pace nel vostro cuore e nella vostra vita. Ogni volta che mi ricordo di voi, ringrazio il mio Dio. Quando prego per voi, il mio cuore si riempie di gioia per tutto l'aiuto che mi avete dato nel diffondere il Vangelo di Cristo dal giorno in cui l'avete conosciuto fino ad ora. Sono sicuro che Dio, che ha cominciato in voi la sua opera, vi aiuterà a crescere nella sua grazia fino a completare questa sua opera in voi il giorno in cui Gesù Cristo tornerà. Ecco, questo versetto è un versetto che carezza l'anima, che dà forza, che dà sicurezza anche per noi, perché se è vero, come è vero, che Dio ha iniziato la sua opera in ciascuno di noi, possiamo essere certi che quest'opera Dio la porterà a compimento, alla giusta conclusione. Basta che noi ci abbandoniamo nelle sue braccia, basta che noi ci lasciamo guidare, che abbiamo fiducia in Lui, perché Dio non vuole il nostro male, vuole il nostro bene, certamente. E quindi questo incoraggiamento che Paolo rivolge ai filippesi è sicuramente anche un incoraggiamento che l'Apostolo rivolge anche a ciascuno, a ciascuna di noi. E poi in seguito, nella lettera, nelle righe successive, troviamo Paolo che esprime, che espande il suo cuore senza alcuna remora, senza alcuna barriera, senza alcuno schermo. Dice molto chiaramente quello che è l'amore che lui prova per i suoi amici, per i suoi fratelli, le sue sorelle in fede. Ha un affetto veramente profondo per questi amici lontani e richiama Paolo alla mente i momenti significativi che hanno vissuto insieme, anche l'interesse, la cura, come dicevamo, che gli hanno dedicato. Si sono più volte ricordati di lui che è in difficoltà, inviandogli dei doni, e dicevamo in apertura nel segmento precedente, in realtà la lettera non parla molto di questioni dottrinali, di questioni di fede, ma è proprio un ringraziamento per un'offerta in denaro che la chiesa di Filippi ha inviato a Paolo fino a Roma per le difficoltà in cui lui si trovava. E Paolo quindi ringrazia
con il suo più grande affetto. Ma la corrispondenza di questo affetto reciproco da una parte e dall'altra in qualche modo non si basa su queste cose che sono sì importanti, ma si basa su cose ancora più importanti, cioè sulla grazia di Dio, non solo sulle esperienze condivise, sulle esperienze che si sono fatte insieme. E l'affetto che Paolo prova spinge all'intercessione da parte sua, e lui si rivolge a Dio, con gioia, e lui stesso si immerge nella gioia del suo rapporto personale, profondo, spirituale con Dio, raccomandandogli i suoi fratelli e le sue sorelle che credono e che si trovano appunto nella città di Filippi. E Paolo, in questa sua preghiera, sì, la possiamo chiamare certamente così, di intercessione, chiede qualcosa di bello, anzi una richiesta bellissima, possiamo dire, cioè che l'amore che lui stesso ha sperimentato, l'amore che lui stesso sta continuando a sperimentare nonostante la sua prigionia a Roma, l'amore per Dio e l'amore di Dio, cresca anche nei suoi interlocutori, cresca anche in coloro che riceveranno questa lettera. E visto che anche noi oggi la stiamo ricevendo, la stiamo leggendo, credo che questa preghiera si possa realizzare anche nella nostra vita e che possa essere, dice Paolo, come un'aurora inarrestabile, un'aurora che non si ferma davanti alle possibili tenebre della vita, ma che possa invece accrescere, approfondire la consapevolezza della grazia di Dio. E quindi questo, possiamo dire, è un amore che affina la sensibilità tanto da rendere trasparenti i cuori davanti a Dio, i cuori sinceri, i cuori liberi, i cuori puri davanti al proprio Signore, e in modo che sia chiaro dove sta il bene in ogni circostanza della vita, e in modo che sia chiara anche la direzione che noi, ancora noi, oggi, insieme ai filippesi, possiamo prendere nella vita di tutti i giorni, con gesti di giustizia nei confronti degli altri, con gesti reciproci di sincerità, di affetto, di gratitudine nei confronti degli altri e anche ricevuti dagli altri, gratitudine, affetto, gesti di giustizia e quanto altro. E allora su questa convinzione, su questa direttrice, su questa preghiera dell'Apostolo Paolo indirizzata a Dio anche per noi, lo ripeto ancora oggi, che il Signore possa guidarci e possa benedirci secondo la sua volontà.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

mai percorso e quanti volti nuovi. Un vecchio abbandonato, un bimbo senza madre. E tu donna che non vedi, e tu uomo che non credi.

Molti giorni ormai passati ed ora guardi indietro ai momenti che hai avuto per cercare.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 14, verso 14. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. Gli ebrei, guidati da Mosè, sono appena usciti dall'Egitto, liberi dopo una lunga schiavitù. Il faraone si pente di averli lasciati partire e li insegue. La vista di centinaia di carri da guerra che si avvicinano terrorizza il popolo, ma Mosè li rassicura. Ricorda loro le promesse del Signore. Dio protegge il suo popolo. Infatti Dio interviene in modo inaspettato. Il mare si apre, gli ebrei raggiungono l'altra riva, ma poi si richiude sugli egiziani. Il Signore è intervenuto con potenza e ha protetto il suo popolo. Notiamo che nonostante l'assicurazione che Dio sarebbe intervenuto, gli ebrei non sono rimasti inattivi, ma hanno continuato il loro cammino verso la terra promessa. È così anche per noi. Dio ci protegge in modi che non pensiamo, spesso in modi che non vediamo, e quindi non dobbiamo preoccuparci. Ma questa consapevolezza non deve spingerci all'inattività. Dobbiamo continuare a camminare lungo la strada che Egli ci indica nelle pagine della Bibbia.

benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto questa mattina. Leggiamo da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 18. La predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. La potenza di Dio. La predicazione della croce è incomprensibile per gli increduli. Lo era già al tempo degli apostoli. Alla loro predicazione molti se ne facevano beffe. Gesù Cristo crocifisso, oggetto della loro predicazione, era stato condannato come un malfattore, deriso e percosso, e i suoi seguaci, che testimoniano di lui, sono considerati dei pazzi da quelli che periscono, cioè gli increduli. Ma per quelli che credono in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha accettato di salire su una croce e morire per salvarli, la predicazione della croce è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione, scritto in Prima Corinzi capitolo 1 versetto 21. Per noi che abbiamo creduto, la potenza di Dio ha spezzato le nostre catene per mezzo del suo sacrificio. Cristo ha vinto Satana e la morte. Tu che ascolti, se credi alla predicazione della croce, anche tu sarai liberato dal potere del nemico e salvato dalla perdizione eterna. È la potenza di Dio che attua questa meravigliosa liberazione. Chi crede in Gesù Cristo ha sperimentato questa potenza, ne sente gli effetti nella sua vita. Lo Spirito Santo ha lavorato nella sua coscienza, lo ha convinto della sua condizione di peccatore, della sua colpevolezza davanti a Dio. Ma poi gli ha aperto gli occhi di fronte alla meravigliosa grazia di Dio, manifestata nel sacrificio del suo amato Figlio. Per il credente, la croce di Cristo è l'origine di tutte le sue benedizioni, per il tempo presente e per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 24 settembre e dal Salmo 119 leggeremo il verso 33, dove è scritto: insegnami, o Signore, la via dei tuoi statuti e io la seguirò sino alla fine. Questo salmo è stato scritto probabilmente quando il popolo di Israele, di ritorno dall'esilio, si trovava smarrito e confuso, un po' perché non aveva più un re, né un tempio, e per questo motivo riusciva a trovare la sua identità solo nella Torah. Le parole di questo salmo sono quindi una preghiera affinché Dio stesso insegni la legge e faccia loro comprendere qual è la strada giusta da seguire. Chiedevano quindi insegnamento e direttive per continuare a vivere onorando Dio in mezzo a popoli pagani. La nostra intelligenza non è sufficiente a comprendere le leggi divine, ci vuole un supporto maggiore, ci vuole una rivelazione che solo Dio può darci. La conoscenza delle cose di Dio non si deduce, ma si sperimenta nel quotidiano, senza stare seduti nei banchi di scuola, ma ascoltando, leggendo, vivendo. L'insegnamento di Dio ci modella e ci fa amare la sua volontà, che è sempre pensata per il nostro bene. Ma questo insegnamento è anche molto prezioso, non va acquisito e basta, ma va custodito, conservato e protetto fino alla fine dei nostri giorni e soprattutto va messo a frutto. Dobbiamo mettere in pratica ogni suo insegnamento, perché un credente dormiente, ozioso e vagabondo non può portare alcun frutto, mentre i figli sono destinati a portare frutto abbondante. La parola di Dio non va sprecata, né dimenticata, né interpretata, ma così com'è deve essere scritta nella nostra mente e incisa sul nostro cuore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Cambia direzione. Giravamo a vuoto senza riuscire a trovare la paninoteca. Non c'era anima viva a cui chiedere informazioni e avevamo quasi perso le speranze. Stavamo tornando indietro quando Clara notò una freccia sbiadita nella direzione opposta alla nostra. Ci guardammo e decidemmo di seguirla. Dopotutto non avevamo nulla da perdere. Dopo qualche chilometro trovammo un'altra freccia che ci indicava di proseguire, sulla quale c'era scritto il nome del pub. Arrivammo così dopo 10 minuti a destinazione. Caro amico e cara amica, come è accaduto a noi in questa esperienza, ci sono momenti in cui occorre cambiare la direzione della nostra vita per raggiungere la felicità e la vita eterna. I sentieri che forse stai seguendo sono tortuosi, senza direzione, ti procurano angoscia. Perché insistere nel percorrerli? Perché non riconoscere i nostri errori e ricominciare? Nell'episodio che ti ho raccontato, l'errore più grave l'avevo commesso io, perché confidando nella mia memoria mi ero ostinata a prendere una strada che in realtà era sbagliata. Molte volte nella mia vita ho fatto allo stesso modo e il risultato è stato sempre uguale. Mi imbattevo in persone e situazioni che non facevano altro che danneggiarmi. Poi ho deciso di cambiare direzione e seguire quella che mi indicava il Signore. Qui ho trovato gioia, pace e felicità. Cosa aspetti a cambiare direzione anche tu?
3: Tante volte andiamo avanti per abitudine, trascinati dalle situazioni in cui ci troviamo o dalle persone che frequentiamo, rischiando però di perdere la direzione e di inaridirci. In alcuni momenti, direi, c'è veramente bisogno di resettare i nostri cuori e le nostre menti, così come si fa con i cellulari o con i computer, per fare spazio a nuove prospettive e fare pulizia di cattive abitudini, di pensieri negativi, di relazioni tossiche o di altro. Tagliare e cambiare direzione non sono processi sempre facili, spesso creano dolore, ma sono necessari per farci del bene. Anche in natura è necessario tagliare i rami secchi, quelli che non portano più frutto e che nella nostra vita rappresentano appunto tutto ciò che ci appesantisce e ci toglie energia, impedendoci di prosperare. Il consiglio di oggi per tutti noi è quello di lasciarci guidare da Dio. e permettergli di potarci con le sue cesoie. Lui saprà tagliare i rami secchi e ci farà rifiorire. Certa è una realtà e non vogliamo dimenticarla. Le vie di Dio ci porteranno sempre alla pace e alla benedizione. Un caro saluto e un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Sono le ore 7 e 16 minuti.
1: Salve amici. Siamo di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia e soprattutto in compagnia della parola di Dio. Questo programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Andando con Gesù ed è la quinta ed ultima parte. Abbiamo preso in esame in queste cinque puntate cinque versi della prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Tessalonicesi, capitolo 4, i versi dal 13 al 17. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù Cristo, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che voi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un grido, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. E poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Sapete, cari amici, da un decennio stiamo assistendo ad un fatto veramente eccezionale dal punto di vista cinematografico. Una saga vera e propria sul rapimento della Chiesa, intitolata Gli Esclusi, sta appunto spopolando un po' dappertutto nel mondo. È una serie di film come soggetto appunto al rapimento della Chiesa, tra cui uno di questi film, il protagonista è un famoso attore americano, Nicolas Cage. E noi, in questa serie di cinque puntate, stiamo vedendo, in base ai versetti preso in esame, il rapimento della Chiesa, appunto, da parte del Signore Gesù. Una cosa è importante chiarire, cari amici. Il rapimento e la seconda venuta di Cristo sono due eventi che spesso vengono confusi tra di loro. Tuttavia, nello studio delle profezie bibliche della fine dei tempi, è molto importante distinguere questi due eventi. Il rapimento è il momento in cui Gesù tornerà per rapire la Chiesa, cioè tutti i credenti sulla terra. Il rapimento è descritto nei versi che abbiamo preso in esame e anche nella prima lettera ai Corinti al capitolo 15. I credenti che sono morti risusciteranno con i loro corpi e insieme ai credenti che sono ancora in vita incontreranno tutti il Signore nell'aria. E tutto ciò accadrà senza preavviso e accadrà in un momento per usare un'espressione che Gesù stesso usò, in un batter d'occhio. La seconda venuta, invece, è quando Gesù tornerà a sconfiggere l'Anticristo e distruggerà il male e a stabilire il suo regno per mille anni sulla terra. quindi la seconda venuta di Gesù sulla terra viene descritta nel libro dell'Apocalisse al capitolo 19. Quindi allora, tornando al nostro tema, in base ai versi che abbiamo letto, le persone ancora in vita, al versetto 17, quando Cristo ritornerà, saranno rapite su nell'aria e mentre saliranno i loro corpi saranno trasformati, e cioè da corpi corruttibili verranno trasformati in corpi incorruttibili, così come quello del Signore Gesù stesso. E quindi, allora, sia quelli che l'Apostolo Paolo definisce addormentati, cioè i morti precedenti, e sia quelli che saranno ancora in vita, saranno per sempre con il Signore, avendo i corpi trasformati. E questo è un momento di gioia, di rallegrarsi, perché questo fatto sarà, come dire, la fine, conclusione di tutta una vita terrena. Infatti Paolo dice proprio: consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Ora il problema è questo: chi può effettivamente consolarsi? Il problema è ancora un altro: tutti i cristiani avranno questo privilegio di essere chiamati alla presenza del Signore Gesù? Purtroppo devo dire di no, perché insomma gli Evangeli e tutte le epistole di Paolo, ma possiamo dire tutta la Bibbia, è chiara su questo argomento. Non basta appartenere ad una delle tante religioni cristiane per aspirare così a tanto. Bensì occorre che in vita ogni uomo, ogni donna faccia una scelta personale circa il significato del sacrificio di Gesù. E sapete, non basterà essere nati in una famiglia cristiana, non basterà neanche essere nata in una nazione che per definizione si definisce cristiana. Non basterà neppure aver praticato tutto ciò che la propria religione propone. Ma basterà una cosa molto molto più semplice, e forse perché è semplice viene ignorata dalla maggior parte delle persone. E dicevo, basterà che per fede si riceva Gesù nel proprio cuore e realizzare il suo perdono, e così essere liberati dal peccato che altrimenti impedisce di andare con Lui. Bene, abbiamo concluso quindi la puntata di oggi e anche questa miniserie. Bene, non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, siamo arrivati quasi alla conclusione del Vangelo secondo Luca. Quest'oggi leggeremo capitolo 24 dal versetto 13 al versetto 35 e domani sarà l'ultimo giorno con lui. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: «Di che discorrete fra di voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Egli disse loro: «Quali?» Essi gli risposero: «Il fatto di Gesù, Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro. Non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Allora Gesù disse loro: «O insensati e lenti di cuore nel credere a tutte le cose che i profeti hanno dette! Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero, dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non sentivamo forse ardere il cuore mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture?» E alzatesi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simeone». Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Probabilmente Luca ha saputo di questo evento da uno dei due discepoli che egli menziona, Cleopa. Leggiamo che mentre Gesù si unisce ai due, mentre si dirigono ad Emmaus, circa 7 miglia fuori da Gerusalemme, non sono in grado di riconoscerlo perché i loro occhi erano stati velati. Strano, non abbiamo una risposta specifica su perché. Tuttavia però ricordiamo che neanche Maria Maddalena lo riconobbe subito e né gli apostoli quando si trovava sulla riva a preparare la colazione per loro. Quindi il suo aspetto fisico potrebbe essere cambiato. Tuttavia personalmente penso che il suo velare da parte di quei due gli abbia dato l'opportunità di metterli alla prova. Ecco perché chiede: «Quali cose?» Avete notato poi la loro risposta? «Non sai dell'uomo che era un profeta?» E penso che questa risposta sia fondamentale. I suoi stessi discepoli, sebbene non facessero parte del cerchio più stretto, molto probabilmente, non lo vedevano come il figlio di Dio, Messia, ma come un profeta. Inoltre, quando arrivò il terzo giorno, pur sapendo della profezia e avendo sentito la testimonianza di Maria e di Pietro, non credevano ancora. Espressero la loro delusione e confusione sulla morte di Gesù, rivelando così la loro mancanza di intendimento delle profezie riguardanti il Messia. E quindi possiamo dedurre che anche i loro occhi spirituali fossero velati. Ed ecco perché Cristo dice loro che sono lenti di cuore a credere. Infatti conoscevano la profezia, avevano sentito le testimonianze, eppure erano ancora confusi. Quello non è il tipo di discepoli che Gesù avrebbe voluto mandare in missione. Così il nostro Signore ha un momento di insegnamento e prende del tempo per rivedere le scritture con loro in modo che i loro occhi della fede si aprano lentamente. Spesso non vogliamo affrontare l'Antico Testamento, ma qui vediamo come Gesù stesso utilizzi le profezie per svelare il potere trasformativo dell'incontro col Cristo risorto. È interessante notare anche come i due volessero che lui rimanesse poiché si faceva tardi. Eppure una volta che i loro occhi si sono aperti, hanno immediatamente preso e percorso le 7 miglia di ritorno a Gerusalemme, anche se era ancora più tardi. Riflessione. I tuoi occhi sono ancora velati nonostante tu sia familiare con le scritture? Signore, tu ti riveli a ognuno di noi in modi diversi. Non riusciamo a capire come mai questi discepoli non ti abbiano riconosciuto sin dall'inizio, ma solamente allo spezzare del pane. Però è fondamentale il fatto che ti abbiano riconosciuto. La mia preghiera è che quelli che ancora non ti conoscono arrivino a riconoscerti come il loro Salvatore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, cari, buon resto della giornata e ci risentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia, nessuno mai come lui. Nel grido Eli, Eli, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si raccoglie la profonda sofferenza mortale di Gesù, che preso su di sé il peccato, era stato separato dal Padre Celeste. Gesù doveva prendere il peccato su di sé per vincerlo una volta per tutte. Lui, solo lui poteva caricarsi di quel gesto forte d'amore. Dare la vita affinché noi uomini possiamo vivere una vita piena, quella in relazione con Dio Padre. Non più una vita frammentata e senza senso. I chiodi nelle mani è il brano che stiamo per ascoltare e la cantano Simona e Federica Prota. Buon ascolto!
1: Disco Highlight!

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo capitolo 5 versetti 23 e 24. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e qui ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia qui la tua offerta dinanzi all'altare e vai prima a riconciliarti con tuo fratello e poi vieni ad offrire la tua offerta. È facile immaginarsi di raggiungere il punto in cui saremo preparati e pronti, ma la preparazione non si compie alla svelta. È un lungo tirocinio al quale bisogna sottoporsi con regolarità e fermezza. È pericoloso raggiungere uno stadio prestabilito di esperienza e fermarvisi. Infatti la preparazione non finisce mai. I giovani credenti sono generalmente sensibili ad un appello al sacrificio ed umanamente parlando ciò che veramente attira Gesù Cristo è il senso dell'eroico. Ma questa ondata di entusiasmo è repentinamente messa alla prova dalle parole del Signore. Va prima a riconciliarti col tuo fratello. Che significato ha questo va nella nostra preparazione? Quello di permettere alla parola di Dio di esaminarci. Il senso del sacrificio eroico non è sufficiente. Lo Spirito Santo vuole scoprire in te quel certo lato del tuo carattere che non potrà mai essere adoperato nell'ambito del tuo servizio e che solo Dio e nessun altro che Lui potrà scoprire. Hai forse qualcosa da nascondergli? Se è così, fatti scrutare dalla sua luce. Se vi è peccato, confessalo, non limitarti ad ammetterlo. Sei davvero disposto ad obbedire al tuo Signore Maestro, qualunque possa essere l'umiliazione che dovrà sopportare il tuo diritto su te stesso? Non trascurare mai un convincimento di colpevolezza. Se lo Spirito di Dio ha ritenuto tanto importante guidare il tuo pensiero per quella strada, è segno che essa conduceva a ciò che egli voleva scoprire. Ti aspettavi che si trattasse di qualche grande rinuncia da fare, ed invece si tratta di una piccolezza. Ma dietro a quella minuzia si erge la cittadella dell'ostinazione. Non cederò a nessuno il diritto su me stesso. Ma è proprio questa rinuncia che Dio vuole da te e che tu devi fare se vuoi essere un discepolo di Gesù Cristo.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia. Nessuno mai come lui. L'album che vi presento con grande emozione in questi giorni al Disco Highlight si intitola L'evento della storia. Nessuno mai come lui. È un live musical di qualche anno fa prodotto da Massimiliano Rebecchi, che vide la collaborazione di molti cantanti, musicisti e amici modenesi e non. È una raccolta intensa di brani di lode e adorazione che rimandano agli ultimi momenti della vita terrena di Gesù, prima dell'evento della storia, la croce. Tanti sono gli eventi importanti per l'umanità, ma come si possono paragonare questi alla croce di Cristo? Ora stiamo per ascoltare Splendido, brano tradotto da un canto di Tim Hughes, cantato da Alessandro Orlando. Buon ascolto.
1: Disco Highlight.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Buongiorno, buongiorno ancora a tutti, cari amici ascoltatori, da Roberto e ben ritrovati con l'edizione del 24 settembre del programma che ha il titolo Buongiorno, ovvero proprio l'augurio che voglio farvi all'inizio di questa nuova giornata.

anche quest'oggi un argomento di attualità e tanta buona musica sono gli ingredienti della trasmissione della durata di 10 minuti, alla quale appunto ti do un grande e caloroso invito per quanto concerne l'ascolto. Naturalmente ti do anche la possibilità di intervenire riguardo a quanto andremo a dire, con domande, commenti, richieste di materiale. Dunque, nel corso della puntata di oggi avrai lo spazio anche per raccogliere i nostri indirizzi ai quali poterti rivolgere. Quindi prendi carta e penna, che al termine della sigla finale ti accontenterò. Ed oggi parliamo di traslochi.

tutti noi conosciamo quanto sia facile accumulare nel corso del tempo una quantità indescrivibile di oggetti, il più delle volte inutili ed ingombranti, che noi amiamo chiamare cianfrusaglie, non è vero? La soluzione per sbarazzarsene sarebbe quella di mettere un po' d'ordine, togliendo ciò che non ci serve più. E i tanto indesiderati traslochi, che spesso purtroppo siamo chiamati a fare quando cambiamo di casa, ci danno una grossa mano a tale riguardo. Traslocare significa infatti prendere solamente ciò che ci è utile e trasportarlo in un luogo diverso, cestinando, rottamando, liberandoci di tutto quello che non va. La parola di Dio, dunque in una dimensione spirituale, ci parla di mettere ordine. E vedremo come l'Apostolo Paolo a tale riguardo ci suggerisce questo, e quindi di fare traslocare dai nostri cuori tutte quelle anomalie che portano la nostra vita ad essere in difetto davanti a Dio e davanti a noi stessi, oltre che al prossimo. Ma ti invito di rimanere con me alla continuazione di questo soggetto che stiamo trattando dopo questo brano musicale.

L'Apostolo Paolo, nella lettera indirizzata ai Romani, al capitolo 2, al versetto 5, ci ha lasciato scritto questa frase: «Con il cuore impenitente accumuli collera su di te, per il giorno del giudizio di Dio». Dicevo prima che possiamo trasportare l'ordine che vi è in una casa al momento in cui abbiamo fatto il trasloco in una dimensione spirituale che ci viene suggerita dal versetto di Paolo. E possiamo vedere che anche nel nostro cuore può succedere la stessa cosa. Con il comportamento malvagio nei confronti di Dio, l'uomo, lentamente ma inesorabilmente, sta accumulando qualcosa di ben più terribile: la collera di Dio. Non occorre molta fantasia, basta guardarsi un po' intorno per rendersi conto di come l'umanità sia ribelle ed abbia come unici obiettivi il denaro ed il potere, mentre si indurisce sempre di più nei confronti del messaggio di Cristo. La nube della collera divina che si sta addensando sull'umanità non è però improvvisa. In questo lento accumularsi di malvagità possiamo intravedere la pazienza di Dio e la sua costante attesa affinché l'uomo possa ravvedersi e pentirsi. L'avvertimento per l'uomo dunque è serio, è decisivo ed implica una scelta avente due possibili conseguenze per il proprio futuro, che potrà essere di perdizione o al contrario di liberazione in Cristo Gesù. In quale delle due posizioni tu ti trovi? Non lasciare che i tuoi peccati si accumulino sul tuo capo. Rivolgiti piuttosto a Dio per ottenerne il suo perdono. E questo è quello che ho fatto anch'io tanti anni fa, e per esperienza di vita vissuta non posso che dirti che non te ne pentirai.

Siamo giunti a 2 minuti circa dal termine della puntata di oggi del Buongiorno, un momento nel quale, come i nostri ascoltatori più affezionati sanno, noi ci raccogliamo in preghiera davanti a Dio, e questo è l'invito che voglio estendere anche a te. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo. Aiutaci a mettere ordine alle nostre vite, sotto qualunque situazione esse si trovino. Aiutaci a fare riferimento alla tua parola per poter avere una vita esuberante, una vita gratificante, una vita che metta ordine a ogni nostro pensiero, parola ed azione. Questo perché in questo modo avremo la possibilità di avere gioia nelle nostre vite, che veramente ognuno di noi possa evitare la collera di Dio solamente avendo riposto la propria fiducia in Cristo Gesù. Grazie. Amen.

nel salutarti, caro amico, ti ricordo che al termine della sigla avrai la possibilità di annotare i nostri recapiti. Approfittane e se hai qualche domanda o curiosità, non indugiare. Noi siamo qui a tua disposizione con la parola di Dio. Grazie, per quanto mi riguarda, appuntamento a domani. Ciao!

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Notiziario del 24 settembre 2026. Benvenuti all'ascolto. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano guidato dalla presidenza del Consiglio Giorgia Meloni è chiara. Siamo al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso che resiste a una guerra ingiusta. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura. Lo ha detto anche Tajani nel suo intervento al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Condanniamo fermamente gli attacchi russi contro le infrastrutture civili ed energetiche in Ucraina. Tajani ha parlato delle crescenti minacce ibride da parte della Russia che, spiega, stanno mettendo in pericolo la sicurezza europea. Abbiamo espresso la nostra solidarietà alla Germania per gli incidenti verificatisi all'aeroporto di Lipsia. L'Europa resterà unita. È fondamentale evitare qualsiasi escalation, ha aggiunto Tajani. Trump lo ha aspettato direttamente sulla pista quando l'aereo di Xi Jinping è arrivato alla Joint Base Andrews alle porte di Washington. Il presidente americano era lì ad accogliere il leader cinese e la First Lady Peng Liyuan, un gesto raro nel protocollo presidenziale statunitense che ha aperto una visita di stato di 3 giorni costruita fin nei dettagli per mostrare il peso attribuito da Washington al rapporto con Pechino. Dalle interferenze elettorali ai ciberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna e Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino, un modo per mettere sotto pressione l'Occidente e, come più volte promesso da Mosca, punire l'Europa per il sostegno offerto a Kiev. Veniamo alla cronaca italiana. Un bambino di 6 anni residente ad Altino in provincia di Chieti è morto nel tardo pomeriggio di ieri per cause ancora da accertare, probabilmente a seguito di una crisi respiratoria. Trasportato in auto dai genitori fino al presidio territoriale di assistenza della vicina Casoli, il piccolo avrebbe dovuto essere trasferito in ospedale in elisoccorso, ma purtroppo quando è arrivato al presidio i sanitari hanno constatato che era ormai troppo tardi. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale, il pubblico ministero di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'ASL. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato per i lavori di fune in quota. A dare l'allarme i colleghi, ma all'arrivo del 118 l'operaio era già in condizioni disperate. Sentiamo e leggiamo tante cose, ma io voglio dire che non esistono persone buone e cattive, persone che meritano di morire o altre che fanno bene a sperare. È quanto ha affermato dalla compagna di Jovalin Lazri, il 36enne di origini albanesi ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba nel Cunese. La donna ha affidato le proprie parole alla sua legale, che ha poi provveduto a diffonderle. Mio figlio non ha più un padre e io sono distrutta dal dolore. Deve venire tutta la verità, chiedo solo che la giustizia faccia il suo corso, ha affermato. Per la morte dell'uomo la procura ha iscritto nel registro degli indagati Roberto Mollo, il 35enne proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri. All'uomo viene contestato il reato di omicidio volontario, i primi risultati ancora da confermare delle analisi medico-legali. Vittima raggiunta da un solo proiettile. Infine chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Un nucleo instabile di aria più fredda si avvicina all'Italia. La giornata contrassegnata da un tempo nel complesso stabile, ma sulle regioni centrali il tempo tenderà a peggiorare con l'aumento della nuvolosità che diventerà a tratti compatta, ma senza particolari precipitazioni di rilievo se non qualcuna occasionale e isolata, in nottata peggiora con temporali sul versante adriatico. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon giovedì, ben ritrovati, un abbraccio da Maria. C'è Cristo che è superiore agli angeli. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed è Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto, cari amici ascoltatori. Ormai da qualche giorno stiamo studiando l'Epistola agli Ebrei. Nel capitolo 1 abbiamo visto l'esaltazione del Signore Gesù Cristo. Nel capitolo 2 vedremo l'umiliazione di Gesù Cristo. La lettera agli Ebrei contiene una serie di segnali di pericoli. Il primo di questi lo troviamo nei versetti dall'1 al 4 del capitolo 2 ed è quello di essere trascinati lontano. Ascoltate. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Essere trascinati lontano vuol dire essere condotti a forza, con insistenza da un luogo a un altro lontano, e implica trascuratezza, negligenza. In ogni campo della vita la trascuratezza ha spesso esiti tragici, ma in campo spirituale può averne ancora di più, perché può significare perdere qualcosa di infinitamente prezioso, qual è la propria anima. Abbiamo parlato di trascuratezza, in particolare del fatto che essa costituisca un grande pericolo in ogni aspetto della vita. Molte persone che si ammalano di cancro spesso si rivolgono ai medici quando è troppo tardi. Sarebbe possibile fare qualcosa per arginare il male, ma a volte si temporeggia e così si perde del tempo prezioso. Dimostrarsi trascurati sul piano spirituale, cioè ascoltare il messaggio del Vangelo senza fare nulla, è infinitamente più tragico. Tantissime persone ascoltano il Vangelo, gli danno il proprio assenso con la mente, ma poi non fanno nulla di più. Rimandano, temporeggiano, ma non prendono una decisione. Verrà il giorno in cui si troveranno nelle rapide e allora sarà troppo tardi. La morte può arrivare improvvisamente e così avranno perduto l'occasione di ricevere Cristo. Il momento in cui si ascolta il Vangelo è il momento giusto per decidere, il tempo accettevole, il giorno della salvezza, perché il domani non appartiene all'uomo. Leggiamo il versetto 2 di Ebrei capitolo 2. Infatti, se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione, tutti i messaggi che Dio aveva affidato agli angeli quindi si avverarono con precisione e puntualità. Per esempio, quando i due angeli si recarono a Sodoma per annunciare che la città sarebbe stata distrutta, Sodoma fu distrutta di lì a poco, esattamente come avevano detto. Ogni volta che un angelo portava un messaggio agli uomini, lo riferiva esattamente come era stato formulato. Ma proseguiamo il discorso lasciato in sospeso al versetto 2, leggendo i versetti 3 e 4. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, c'è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con distribuzione dello Spirito Santo, secondo la sua volontà.

In particolare esaminiamo la domanda che ci pone il versetto 3. Come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Un grande predicatore del Galles iniziò il suo sermone ponendo al suo uditorio questa domanda alla quale né lui né Dio erano in grado di dare una risposta. Nessuno probabilmente è in grado di rispondere perché non vi è risposta. Esiste forse una via di scampo all'infuori di Cristo? Egli è l'unica via. Egli ha detto in Giovanni 14 al versetto 6: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Nella scrittura, nel libro dei Proverbi, al capitolo 16, versetto 25, leggiamo pure: «C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte. Ci sono molte vie che agli uomini sembrano diritte, ma possono rivelarsi estremamente insidiose». Ascoltiamo le parole del Signore Gesù, che con amore dicono ancora agli uomini: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Così è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 11, versetto 28. E in Luca 19, versetto 10, è scritto: «Perché egli è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». Nei 3 anni di ministero sulla terra, il Signore Gesù non smise mai di indicare la via della salvezza a chiunque, ebreo o gentile che fosse, che incontrò. Quest'opera fu poi continuata dopo la sua morte, dai discepoli, da tutti coloro che si convertirono successivamente, e il Signore avvalorò la loro predicazione, indirizzata inizialmente alla nazione di Israele, con segni e prodigi soprannaturali. La sezione seguente del capitolo 2 propone il tema della superiorità di Cristo rispetto agli angeli nella sua umanità. L'umanità di Cristo va enfatizzata tanto quanto la sua divinità. Egli ha portato su questa terra la divinità e ha riportato nel cielo l'umanità. Leggiamo il versetto 5 di Ebrei, capitolo 2. «Difatti, non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo. Cristo rimane quindi superiore agli angeli di Dio anche quando si spoglia della sua divinità per rivestire l'umana natura. Difatti, a lui il Signore sottopone il mondo a venire». A cosa si stava riferendo l'autore con questa espressione? Molte persone pensano immediatamente che il mondo a venire o mondo futuro sia il cielo. Però il termine «mondo» in questo versetto significa nella lingua greca «terra abitata». Questo versetto parla delle persone di questa terra. È lo stesso usato in Matteo 24, versetto 14, che dice: «E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine». È anche usato in Romani 10, al versetto 18. «Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo». Il termine «mondo» non può riferirsi al cielo o all'eternità, ma si riferisce al regno messianico, il regno di Gesù sulla terra. I credenti ebrei cresciuti alla scuola dell'Antico Testamento sapevano che il motivo principale di questo libro era il regno a venire sul quale uno della progenie di Davide avrebbe regnato. Gli angeli non solo non avevano governato in passato, ma non avrebbero regnato neppure in futuro. Essi sono stati servi e messaggeri in passato e continueranno a essere servi in futuro.

0: Proseguiamo con la lettura dei versetti dal 6 all'8 di Ebrei capitolo 2. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria ed onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Questi versetti sono una citazione del Salmo 8, versetti dal 4 al 6. Soffermiamoci un attimo sulla domanda che pone l'autore. Chi è l'uomo, quindi? L'uomo è soltanto una piccola creatura su uno dei pianeti minori, un frammento della creazione di Dio, eppure così importante ai suoi occhi da essere al centro del suo piano di salvezza. Il Signore della Gloria, la seconda persona della Trinità, è diventato Gesù, un uomo. Sì, Dio si è ricordato dell'uomo. Gesù è diventato uomo, ha lasciato la gloria del cielo ed è sceso su questa terra per essere come uno di noi. Di suo l'uomo non è nulla. Dal punto di vista fisico il suo corpo è estremamente fragile, vulnerabile, soggetto all'invecchiamento, alle malattie, alla morte. Dal punto di vista intellettuale l'uomo pensa di essere qualcuno, di sapere molte cose, ma in realtà la sua conoscenza è molto limitata, imperfetta. Che cosa sa l'uomo di questo vasto universo nel quale viviamo? Abbiamo speso miliardi per mandare l'uomo sulla Luna, per cercare di capire l'origine della vita, e anche spiritualmente l'uomo non è nulla. Se lo guardi bene, ti rendi conto che è solo un peccatore perduto, in una condizione terribile davanti a Dio. Però lui è venuto a trovarci perché voleva comunicare con noi, voleva salvarci perché ci ha visti nella nostra condizione di perduti. Il versetto 7 afferma che Dio ha fatto l'uomo inferiore agli angeli al tempo della creazione. Colui che era superiore agli angeli ha spontaneamente accettato di scendere per un tempo al di sotto degli angeli e di farsi uomo. Perché il Signore lo ha fatto? Lo ha fatto per poter rivelare, per far conoscere Dio. Egli è anche il rappresentante dell'uomo davanti a Dio. Egli ha portato Dio sulla terra e ha riportato l'uomo in cielo. Se noi andremo in cielo è perché siamo in Cristo.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Il proposito originario di Dio per l'uomo è di coronarlo di gloria e di onore, avendolo costituito sopra le opere delle sue mani. L'uomo farà qualcosa che gli angeli non sono mai stati capaci di fare. Gli angeli non governano l'universo di Dio, sono i messaggeri di Dio. Ci fu un angelo che cercò di ribellarsi contro Dio, cercò di stabilire il proprio regno e di diventare un sovrano. Il suo nome era Lucifero, figlio del mattino, che oggi conosciamo con il nome di Satana o diavolo. Egli era un angelo di luce, ma si ribellò e disse nel suo cuore: «Innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, sarò simile all'Altissimo». Isaia 14, versetti 13 e 14. Dio aveva stabilito che né lui né qualsiasi altro angelo dovessero regnare, ma ha creato l'uomo per regnare. L'uomo, tuttavia, così come lo vediamo oggi, non è in grado di regnare. I risultati dei suoi tentativi di governare il mondo sono sotto gli occhi di tutti e sono oltremodo disastrosi. L'uomo non può regnare, anche se pensa di poterlo, saperlo fare. Ha adottato il punto di vista di Satana perché sta cercando di regnare senza Dio. Studiando la storia di qualsiasi popolo, possiamo vedere come la maggior parte dei loro re avevano regnato nel sangue, imponendo la propria supremazia con la forza, il terrore, e più delle volte non riuscendo a conservare il dominio neppure per la durata della propria esistenza. L'uomo, indipendentemente dalla razza alla quale appartiene, non è capace di governare questa terra come Dio voleva che facesse. Tuttavia, attraverso la redenzione, Dio sta riportando l'uomo al punto di poter essere re. L'uomo ha perduto questa condizione nel giardino dell'Eden quando ha disobbedito a Dio, ma Cristo lo ha riabilitato in essa. Ripeto i versetti dal 6 all'8 di Ebrei capitolo 2. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Il versetto 8 riporta una profezia che non si è ancora adempiuta. Essa afferma che il Signore ha posto ogni cosa ai piedi di Cristo. Al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, anche se la nostra terra non è sfuggita al suo controllo. Egli oggi non sta regnando. Quando il Signore Gesù regnerà su questa terra, non ci sarà più bisogno di ospedali o di carceri, non ci saranno crimini o povertà. Quando Egli regnerà su questa terra, ci sarà un nuovo Eden.

0: Leggiamo il versetto 9 di Ebrei, capitolo 2. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. L'autore della lettera agli Ebrei afferma che, avendo creduto, ora noi vediamo Gesù. A causa di ciò che il Signore Gesù ha fatto, noi lo vediamo. Guardiamo a Lui attraverso le lenti della conoscenza di ciò che Egli ci ha rivelato attraverso la Sua parola. Riconosciamo che Lui c'è qualcosa che le nostre piccole menti non afferrano. Guardiamo a Lui con fede, con fiducia, con meraviglia, con timore, con adorazione. Amico, amica, riesci a vedere Gesù oggi? Lo Spirito Santo ha tolto dai tuoi occhi il velo così che tu lo possa vedere? Nella sua incarnazione, per lo spazio di 33 anni, Gesù è stato fatto inferiore agli angeli, ma a motivo della morte sulla croce che ha sofferto, per la quale ha potuto redimere l'uomo, egli è stato coronato di gloria e di onore. Gesù ha accettato di morire per ognuno di noi, ha subito la condanna pronunciata su di noi a motivo dei nostri peccati e ci ha così resi liberi. In Lui, nella sua morte, Dio ci ha fatto grazia, ci ha salvati dal giudizio e dalla morte eterna. Leggiamo il versetto 10 di Ebrei, capitolo 2. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Il testo evidenzia il fine dell'opera di Cristo, che consiste nel condurre molti figli alla gloria. Questo è anche il motivo per cui Dio ha permesso la morte di Gesù. Il Signore che ha creato i cieli e la terra si occupa dell'uomo, vuole che si salvi, che si riconcili con Lui per partecipare al suo regno e alla sua gloria. Egli vuole dividere con l'uomo la sua gloria. Ed ora ciò è possibile perché Gesù ha annullato nella sua morte i nostri peccati. Egli è diventato l'autore della nostra salvezza ed è stato reso perfetto a motivo delle sofferenze che ha patito. Egli è il capo di tutti coloro che hanno creduto. Egli è l'Alfa e l'Omega. È il principio e la fine. Egli ha compiuto la nostra salvezza e noi non dobbiamo aggiungere nulla. Come ha fatto? L'ha fatto scendendo su questa terra e prendendo su di sé la nostra umanità. Che cosa ha fatto quando è sceso sulla terra? Ha gustato la morte per ogni uomo. Egli è venuto per redimere l'umanità e procurare all'uomo la salvezza. Ha rivelato Dio sulla terra e oggi rappresenta l'uomo in cielo. Gesù, dunque, è stato reso perfetto attraverso la sofferenza. Anche se era figlio di Dio e anche se era egli stesso Dio, la sua vita perfetta non ci salva. La sua nascita da una vergine non ci salva. Neppure il suo insegnamento ci salva, come pure i suoi miracoli, il suo esempio. Solo la sua morte sulla croce è quella che ci salva. Ebbene, con queste riflessioni io voglio terminare. Voglio ringraziarvi sicuramente per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato e intanto vi invito a risentirci domani alla solita ora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Luca 11:1. Non dobbiamo prendere alla leggera questa richiesta. Una volta qualcuno mi disse: purtroppo non ho imparato l'inglese quando ero giovane. Mi manca durante i miei viaggi all'estero, ma posso cavarmela nel mondo anche così. Non è così che deve essere intesa la richiesta dei discepoli: sarebbe bello saper pregare. La richiesta dei discepoli è un grido di angoscia. Signore, non possiamo fare a meno della preghiera, ma non sappiamo pregare nel modo giusto. Puoi aiutarci? Una persona senza preghiera è come un aereo nella nebbia, la cui radio si è guastata. La persona senza preghiera è abbandonata in tutte le sue necessità. Non può rivolgersi via radio all'unico che può salvare. Questo è un male, ma questo dice ancora troppo poco. Una persona senza preghiera è morta per Dio. Forse ci è capitato una volta di trovarci davanti al corpo morto di una persona cara, come avremmo voluto parlare con essa di molte cose, ma non diceva più nulla. Il nostro Signore Salvatore è davanti a noi, vuole discutere con noi di cose importanti, ma noi siamo muti, non possiamo parlare, non possiamo pregare. La Bibbia definisce questa condizione morta. Una persona che non prega è una pseudo vivente. Potrebbe accadere che ci troviamo davanti a Dio nel giorno del giudizio ed egli ci dica: non ti conosco. Non ho mai sentito una richiesta o un ringraziamento dalla tua bocca. Non sei mai apparso qui. Ora vai nel luogo in cui ti libererai di me per sempre, il luogo che hai scelto per te stesso. Vai all'inferno. Chiunque si renda conto di questo capisce quanto sia urgente la richiesta dei discepoli. Signore, insegnaci a pregare. Amen.

Cari amici e fratelli all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 24 settembre, andremo a leggere un pensiero tratto dal calendario Il Buon Seme, che ci guida alla lettura di alcuni versetti, il primo dei quali è tratto dal libro di Ebrei, capitolo 11, versetto 3. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Ancora andiamo a leggere dal libro di Romani, dal versetto 18 del capitolo 1. L'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia.

gigantesche colonne divergenti di fuochi d'artificio. Da questo è nata, una settantina di anni fa, la teoria cosmica del Big Bang. Il cosmo sarebbe nato da una formidabile esplosione iniziale che, partendo da un punto minuscolo, avrebbe disperso la materia attraverso gli spazi siderali. Assegnando un principio all'universo, questo sistema scientifico viene a collimare con ciò che Dio dice della creazione. Ma questo concetto è soggetto a revisione, come tutti i sistemi che l'hanno preceduto, e presenta anche numerosi punti oscuri. Invece la parola di Dio basta alla fede, non cerca di soddisfare la curiosità umana svelando i dettagli dell'origine dell'universo, poiché non è questo lo scopo che si prefigge. Dichiara infatti chiaramente l'esistenza della creazione e soprattutto del creatore, fissando così lo stato dell'uomo, cioè quello di creatura di Dio. Questo fatto ha per noi tutti delle conseguenze di cui non abbiamo forse nemmeno l'idea. Siamo coscienti di ciò che Dio si attende dall'essere umano e del destino che gli assegna? Egli precisa che nessun uomo può soddisfare con i suoi propri mezzi le esigenze della sua giustizia. Non c'è nessun giusto, no, neppure uno, come è scritto in Romani 3,19. Come fare allora? La situazione è disperata? No, poiché basta, aggiunge la Sacra Scrittura, ricevere la giustizia di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, così come è scritto in Romani 3,22. Con questo pensiero, cari amici, Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

Gli astronomi si erano accorti già da molto tempo, per mezzo delle loro misure, dell'espansione dell'universo. Le galassie si allontanano le une dalle altre a una velocità fantastica, un po' come farebbero

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 24 settembre 2026. Benvenuti all'ascolto. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano guidato dalla presidenza del Consiglio Giorgia Meloni è chiara. Siamo al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso che resiste a una guerra ingiusta. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura. Lo ha detto anche Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Condanniamo fermamente gli attacchi russi contro le infrastrutture civili ed energetiche in Ucraina. Tajani ha parlato delle crescenti minacce ibride da parte della Russia che, spiega, stanno mettendo in pericolo la sicurezza europea. Abbiamo espresso la nostra solidarietà alla Germania per gli incidenti verificatisi all'aeroporto di Lipsia. L'Europa resterà unita. È fondamentale evitare qualsiasi escalation, ha aggiunto Tajani. Trump lo ha aspettato direttamente sulla pista quando l'aereo di Xi Jinping è arrivato alla Joint Base Andrews alle porte di Washington. Il presidente americano era lì ad accogliere il leader cinese e la First Lady Peng Liyuan, un gesto raro nel protocollo presidenziale statunitense che ha aperto una visita di stato di 3 giorni costruita fin nei dettagli per mostrare il peso attribuito da Washington al rapporto con Pechino. Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna e Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino, un modo per mettere sotto pressione l'Occidente e, come più volte promesso da Mosca, punire l'Europa per il sostegno offerto a Kiev. Veniamo alla cronaca italiana. Un bambino di 6 anni residente ad Altino in provincia di Chieti è morto nel tardo pomeriggio di ieri per cause ancora da accertare, probabilmente a seguito di una crisi respiratoria. Trasportato in auto dai genitori fino al presidio territoriale di assistenza della vicina Casoli, il piccolo avrebbe dovuto essere trasferito in ospedale in elisoccorso, ma purtroppo quando è arrivato al presidio i sanitari hanno constatato che era ormai troppo tardi. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale, il pubblico ministero di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'ASL. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato per i lavori fune in quota. A dare l'allarme i colleghi, ma all'arrivo del 118 l'operaio era già in condizioni disperate. Sentiamo e leggiamo tante cose, ma io voglio dire che non esistono persone buone e cattive, persone che meritano di morire o altre che fanno bene a sperare. È quanto ha affermato dalla compagna di Jovalin Lazri, il 36enne di origini albanesi ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba nel Cunese. La donna ha affidato le proprie parole alla sua legale, che ha poi provveduto a diffonderle. Mio figlio non ha più un padre e io sono distrutta dal dolore. Deve venire tutta la verità, chiedo solo che la giustizia faccia il suo corso, ha affermato. Per la morte dell'uomo la procura ha iscritto nel registro degli indagati Roberto Mollo, il 35enne proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri. All'uomo viene contestato il reato di omicidio volontario, i primi risultati ancora da confermare delle analisi medico-legali. Vittima raggiunta da un solo proiettile.
E infine chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Un nucleo instabile di aria più fredda si avvicina all'Italia. La giornata contrassegnata da un tempo nel complesso stabile, ma sulle regioni centrali il tempo tenderà a peggiorare con l'aumento della nuvolosità che diventerà a tratti compatta, ma senza particolari precipitazioni di rilievo se non qualcuna occasionale e isolata. In nottata peggiora con temporali sul versante adriatico. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi con le mie solite confessioni. Tempo fa mi sono trovata proprio a dover fare una confessione. Ero seduta in salotto con mio marito che leggeva il giornale e io, con le guance che erano diventate un pochino più colorite del solito, gli ho detto: caro, devo dirti una cosa. L'altro giorno, quando non sono stata invitata, sai, a quella riunione, ho detto che andava bene lo stesso e che non mi importava. Invece mi importava un bel po'. L'ho detto solo perché ero troppo orgogliosa per ammettere che la cosa mi bruciava, ma era una bugia. Lui mi ha guardata con gli occhi che gli sorridevano e con gentilezza, e poi però mi ha detto: me ne ero accorto, ma non c'era veramente molto da fare. Poi è diventato molto serio anche lui e ha detto: già che ci siamo, anch'io ho una confessione da farti, e ha proceduto con la sua confessione. Essere chiari e onesti con se stessi e con gli altri è una delle cose più difficili. C'è in noi tanta ansia di fare bella figura, di essere onorati, rispettati, considerati, che quando questo non succede facciamo di tutto per mascherarlo e per di più mettiamo su un tono noncurante di superiorità, però non siamo sinceri. Allora una piccola voce tranquilla si fa sentire e ci dice: non sei stata onesta, il tuo atteggiamento non è stato sincero, non è vero che... Ed è una voce che si fa sentire anche più forte, soprattutto nei momenti in cui notiamo qualche difetto negli altri e ci mettiamo a giudicare le azioni e le intenzioni altrui. Dopotutto non ho fatto niente di male, non ho danneggiato nessuno, mi ripetevo. Ma la piccola voce tranquilla continuava a insistere e ha insistito finché non ho detto a mio marito che avevo sbagliato. La Bibbia dice che i veri credenti, quelli che vogliono far piacere al Signore, devono vivere nella luce, che è un altro modo per dire che devono essere limpidi, che non devono avere ombre nella loro condotta e non devono permettere al peccato di insinuarsi nella loro vita. E se il peccato c'è, lo devono confessare. Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre e i Suoi figli devono vivere come figli di luce. Perciò, con fatica, riluttanza e titubanza, sono andata a parlare a mio marito, che era l'unico a cui avevo detto che il mancato invito non mi era importato, mentre non era vero. Una sciocchezza? Una coscienza troppo sensibile? Non lo credo. Se qualcosa che abbiamo detto o fatto ci turba e ci fa stare male, vuol dire che Dio non è contento. E allora la faccenda si deve sistemare. Uno dei nostri figli, quando era bambino, diceva che si sentiva bello e caldo dentro quando aveva fatto una cosa giusta. E onestamente devo dire che mi sono sentita anch'io un po' bella e calda dentro, o perlomeno pulita.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Dai, ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Il Vangelo di Marco è pieno di azione, ma qui oggi ci troviamo davanti alla calma prima della tempesta. Per 3 anni Gesù e i capi religiosi sono stati impegnati in continue e feroci scaramucce tra di loro. Ora Gesù dirige la sua strategia al suo culmine e lo fa per mezzo della parabola dei vignaioli, la più diretta, la più chiara delle sue parabole. Attraverso questa parabola il Signore svela la congiura dei capi religiosi per ucciderlo e li accusa del crimine, prima ancora che essi effettivamente lo mettano in atto. E infine predice il loro giudizio. I capi religiosi contrattaccano verbalmente e poi cercano di tendergli tranelli tramite alcune domande. La prima riguardava le tasse, ma ancora una volta Gesù ribalta brillantemente la situazione. Poi si presentano i Sadducei, ma Gesù facilmente smaschera la loro ignoranza delle scritture e della potenza di Dio. Insomma, il nemico non è stato in grado di intrappolarlo. Dal Tempio, Gesù sposta il suo insegnamento su una collina sovrastante Gerusalemme. Qui egli parla ai discepoli degli avvenimenti futuri che caratterizzeranno la fine dei tempi. E descrive la potenza di Dio all'opera durante quei tempi di grande sofferenza e lotta spirituale e predice la sua seconda venuta. Quando avverrà tutto questo? Quali saranno i segnali? Chiedono i discepoli a Gesù. Gesù risponde mettendo in guardia loro, e anche noi, dai falsi maestri, dalle persone che pretenderanno di essere il Messia. Gesù parla di guerre, di terremoti, di carestie, di tribolazioni. E queste cose saranno i segni della fine dei tempi. Le persone udranno «pentitevi perché il regno dei cieli è vicino», in altre parole «Gesù sta per tornare». Alcuni interpreti della sequenza degli avvenimenti durante gli ultimi tempi, come il dottor Vernon McGee, ad esempio, pastore presbiteriano americano, insegnante di Bibbia, teologo, presentatore di programmi radio come questo. Dunque, tali interpreti affermano che i primi 3 anni e mezzo della cosiddetta tribolazione saranno relativamente tranquilli. Si tratta della falsa pace del personaggio dell'Anticristo, alla quale seguirà la cosiddetta abominazione della desolazione, di cui ha parlato il profeta Daniele, e che accadrà così repentinamente che Gesù dice che non vi sarà il tempo di fare i bagagli, ma solo di fuggire. Questo sarà l'inizio della cosiddetta grande tribolazione. Sempre secondo McGee si susseguiranno giorni terribili, così tremendi, che il Signore porrà un limite di tempo, in modo che non venga completamente distrutta la vita. Con la potenza di Satana, falsi cristi e falsi profeti compiranno in quel periodo veri miracoli. Ma alla fine l'universo intero si oscurerà e una solenne, magnifica apparizione, simile per così dire a dei fuochi d'artificio celesti, riempirà lo spazio e tutte le stelle cadranno dal cielo. In questa grande dimostrazione di potenza, Gesù, il Figlio di Dio, ritornerà nelle nuvole in gloria, una gloria che si diffonderà da Lui stesso ed Egli invierà i Suoi angeli a raccogliere i Suoi eletti dai 4 angoli della terra e da un polo all'altro. Tutto questo descrive gli avvenimenti che accadranno dopo la tribolazione, quando Gesù Cristo tornerà sulla terra in gloria e per giudicare. Gesù termina il suo insegnamento lanciando una sfida al popolo di Dio di ogni epoca. Dice: vigilate e pregate, perché non conoscete i tempi di Dio. Noi possiamo vigilare o provando ansia, oppure sperimentando un'attesa gioiosa. Se siamo figli di Dio, aspetteremo quella beata speranza e la gloriosa apparizione del nostro Signore. Prossimamente ci avvicineremo con venerazione all'ombra della croce. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, alla prossima!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 14, verso 14. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. Gli ebrei, guidati da Mosè, sono appena usciti dall'Egitto, liberi dopo una lunga schiavitù. Il faraone si pente di averli lasciati partire e li insegue. La vista di centinaia di carri da guerra che si avvicinano terrorizza il popolo, ma Mosè li rassicura. Ricorda loro le promesse del Signore. Dio protegge il suo popolo. Infatti Dio interviene in modo inaspettato. Il mare si apre, gli ebrei raggiungono l'altra riva, ma poi si richiude sugli egiziani. Il Signore è intervenuto con potenza e ha protetto il suo popolo. Notiamo che nonostante l'assicurazione che Dio sarebbe intervenuto, gli ebrei non sono rimasti inattivi, ma hanno continuato il loro cammino verso la terra promessa. È così anche per noi. Dio ci protegge in modi che non pensiamo, spesso in modi che non vediamo, e quindi non dobbiamo preoccuparci. Ma questa consapevolezza non deve spingerci all'inattività. Dobbiamo continuare a camminare lungo la strada che Egli ci indica nelle pagine della Bibbia.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto questa mattina. Leggiamo da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 18. La predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. La potenza di Dio. La predicazione della croce è incomprensibile per gli increduli. Lo era già al tempo degli apostoli. Alla loro predicazione molti se ne facevano beffe. Gesù Cristo crocifisso, oggetto della loro predicazione, era stato condannato come un malfattore, deriso e percosso, e i suoi seguaci, che testimoniano di lui, sono considerati dei pazzi da quelli che periscono, cioè gli increduli. Ma per quelli che credono in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha accettato di salire su una croce e morire per salvarli, la predicazione della croce è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione, scritto in Prima Corinzi capitolo 1 versetto 21. Per noi che abbiamo creduto, la potenza di Dio ha spezzato le nostre catene per mezzo del suo sacrificio. Cristo ha vinto Satana e la morte. Tu che ascolti, se credi alla predicazione della croce, anche tu sarai liberato dal potere del nemico e salvato dalla perdizione eterna. È la potenza di Dio che attua questa meravigliosa liberazione. Chi crede in Gesù Cristo ha sperimentato questa potenza, ne sente gli effetti nella sua vita. Lo Spirito Santo ha lavorato nella sua coscienza, lo ha convinto della sua condizione di peccatore, della sua colpevolezza davanti a Dio, ma poi gli ha aperto gli occhi di fronte alla meravigliosa grazia di Dio manifestata nel sacrificio del suo amato Figlio. Per il credente, la croce di Cristo è l'origine di tutte le sue benedizioni, per il tempo presente e per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 24 settembre e dal Salmo 119 leggeremo il verso 33, dove è scritto: insegnami, o Signore, la via dei tuoi statuti e io la seguirò sino alla fine. Questo salmo è stato scritto probabilmente quando il popolo di Israele, di ritorno dall'esilio, si trovava smarrito e confuso, un po' perché non aveva più un re, né un tempio, e per questo motivo riusciva a trovare la sua identità solo nella Torah. Le parole di questo salmo sono quindi una preghiera affinché Dio stesso insegni la legge e faccia loro comprendere qual è la strada giusta da seguire. Chiedevano quindi insegnamento e direttive per continuare a vivere onorando Dio in mezzo a popoli pagani. La nostra intelligenza non è sufficiente a comprendere le leggi divine, ci vuole un supporto maggiore, ci vuole una rivelazione che solo Dio può darci. La conoscenza delle cose di Dio non si deduce, ma si sperimenta nel quotidiano, senza stare seduti nei banchi di scuola, ma ascoltando, leggendo, vivendo. L'insegnamento di Dio ci modella e ci fa amare la sua volontà, che è sempre pensata per il nostro bene. Ma questo insegnamento è anche molto prezioso, non va acquisito e basta, ma va custodito, conservato e protetto fino alla fine dei nostri giorni e soprattutto va messo a frutto. Dobbiamo mettere in pratica ogni suo insegnamento, perché un credente dormiente, ozioso e vagabondo non può portare alcun frutto, mentre i figli sono destinati a portare frutto abbondante. La parola di Dio non va alla fine dei nostri giorni e soprattutto va messo a frutto. Dobbiamo mettere in pratica ogni suo insegnamento, perché un credente dormiente, ozioso e vagabondo non può portare alcun frutto, mentre i

0: Giravamo a vuoto senza riuscire a trovare la paninoteca. Non c'era anima viva a cui chiedere informazioni e avevamo quasi perso le speranze. Stavamo tornando indietro quando Clara notò una freccia sbiadita nella direzione opposta alla nostra. Ci guardammo e decidemmo di seguirla. Dopotutto non avevamo nulla da perdere. Dopo qualche chilometro trovammo un'altra freccia che ci indicava di proseguire, sulla quale c'era scritto il nome del pub. Arrivammo così dopo 10 minuti a destinazione. Caro amico e cara amica, come è accaduto a noi in questa esperienza, ci sono momenti in cui occorre cambiare la direzione della nostra vita per raggiungere la felicità e la vita eterna. I sentieri che forse stai seguendo sono tortuosi, senza direzione, ti procurano angoscia. Perché insistere nel percorrerli? Perché non riconoscere i nostri errori e ricominciare? Nell'episodio che ti ho raccontato, l'errore più grave l'avevo commesso io, perché confidando nella mia memoria mi ero ostinata a prendere una strada che in realtà era sbagliata. Molte volte nella mia vita ho fatto allo stesso modo e il risultato è stato sempre uguale. Mi imbattevo in persone e situazioni che non facevano altro che danneggiarmi. Poi ho deciso di cambiare direzione e seguire quella che mi indicava il Signore. Qui ho trovato gioia, pace e felicità. Cosa aspetti a cambiare direzione anche tu?
1: Tante volte andiamo avanti per abitudine, trascinati dalle situazioni in cui ci troviamo o dalle persone che frequentiamo, rischiando però di perdere la direzione e di inaridirci. In alcuni momenti, direi, c'è veramente bisogno di resettare i nostri cuori e le nostre menti, così come si fa con i cellulari o con i computer, per fare spazio a nuove prospettive e fare pulizia di cattive abitudini, di pensieri negativi, di relazioni tossiche o di altro. Tagliare e cambiare direzione non sono processi sempre facili, spesso creano dolore, ma sono necessari per farci del bene. Anche in natura è necessario tagliare i rami secchi, quelli che non portano più frutto e che nella nostra vita rappresentano appunto tutto ciò che ci appesantisce e ci toglie energia, impedendoci di prosperare. Il consiglio di oggi per tutti noi è quello di lasciarci guidare da Dio e permettergli di potarci con le sue cesoie. Lui saprà tagliare i rami secchi e ci farà rifiorire. Certa è una realtà e non vogliamo dimenticarla. Le vie di Dio ci porteranno sempre alla pace e alla benedizione. Un caro saluto e un abbraccio grande a tutti voi.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
4: l'evento della storia. Nessuno mai come lui. Benvenuti al disco Highlight da Elena Rubino. Con questo CD facciamo un salto indietro nel tempo e ritorniamo al 2004. È di quel periodo, infatti, il musical rappresentato in diverse città, soprattutto nel nord Italia. Oggi ascoltiamo il brano Il Salvatore, il più bel dono di Dio Padre per ciascuno di noi è la vita di Gesù, che Lui ha deposto volontariamente per ciascuno di noi. Fermiamoci ed ascoltiamo questo meraviglioso brano riflessivo, Il Salvatore, tratto dall'evento della storia.
5: Nessun dono ci parla dell'amore di Dio più chiaramente della croce. Questo dono non è impacchettato con una carta colorata ed un bel nastro, ma è avvolto da passione e spargimento di sangue innocente. Gesù ha spontaneamente deposto la sua vita per me e per te. Egli non era costretto a farlo. Sarebbe potuto scendere dalla croce e insieme alle sue legioni di angeli avrebbe potuto polverizzare l'intera razza umana. E non lo fece. Egli sanguinò per te. Se potessi fermarti e ascoltare,

del mondo. Ma Gesù non è rimasto appeso al legno, Gesù non è un martire, Cristo è risorto. I legami della morte non potevano trattenere il principe della vita. Egli, risorgendo, proclamava la sua vittoria sul peccato, sulla morte e sul principe del male. Non cercare il vivente tra i morti. La resurrezione di Gesù

che egli è colui che affermava di essere, ovvero il Salvatore. Solo il Salvatore può darti la certezza che i tuoi peccati sono stati perdonati. Egli si è caricato di ogni tuo peccato e ha già pagato per te. Solo il Salvatore

vivrai. Solo il Salvatore può liberarti da una vita vuota e dal tuo peccato. Milioni di persone sono state liberate dalla loro schiavitù morale e sono divenuti seguaci di Cristo per la potenza della sua resurrezione. Ascolta, il Salvatore sta bussando alla porta.

Leggiamo da Geremia, capitolo 21, versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio, capitolo 30, versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 24 settembre 2026. Benvenuti all'ascolto. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano guidato dalla presidenza del Consiglio Giorgia Meloni è chiara. Siamo al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso che resiste a una guerra ingiusta. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura. Lo ha detto anche Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Condanniamo fermamente gli attacchi russi contro le infrastrutture civili ed energetiche in Ucraina. Tajani ha parlato delle crescenti minacce ibride da parte della Russia che, spiega, stanno mettendo in pericolo la sicurezza europea. Abbiamo espresso la nostra solidarietà alla Germania per gli incidenti verificatisi all'aeroporto di Lipsia. L'Europa resterà unita. È fondamentale evitare qualsiasi escalation, ha aggiunto Tajani. Trump lo ha aspettato direttamente sulla pista quando l'aereo di Xi Jinping è arrivato alla Joint Base Andrews alle porte di Washington. Il presidente americano era lì ad accogliere il leader cinese e la First Lady Peng Liyan, un gesto raro nel protocollo presidenziale statunitense che ha aperto una visita di stato di 3 giorni costruita fin nei dettagli per mostrare il peso attribuito da Washington al rapporto con Pechino. Dalle interferenze elettorali ai ciberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna e Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino, un modo per mettere sotto pressione l'Occidente e, come più volte promesso da Mosca, punire l'Europa per il sostegno offerto a Kiev. Veniamo alla cronaca italiana. Un bambino di 6 anni residente ad Altino in provincia di Chieti è morto nel tardo pomeriggio di ieri per cause ancora da accertare, probabilmente a seguito di una crisi respiratoria. Trasportato in auto dai genitori fino al presidio territoriale di assistenza della vicina Casoli, il piccolo avrebbe dovuto essere trasferito in ospedale in elisoccorso, ma purtroppo quando è arrivato al presidio i sanitari hanno constatato che era ormai troppo tardi. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale, il pubblico ministero di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'ASL. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato per i lavori di fune in quota. A dare l'allarme i colleghi, ma all'arrivo del 118 l'operaio era già in condizioni disperate. Sentiamo e leggiamo tante cose, ma io voglio dire che non esistono persone buone e cattive, persone che meritano di morire o altre che fanno bene a sperare. E quanto ha affermato dalla compagna di Jovalin Lazri, il 36enne di origini albanesi ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba nel Cunese. La donna ha affidato le proprie parole alla sua legale, che ha poi provveduto a diffonderle. Mio figlio non ha più un padre e io sono distrutta dal dolore. Deve venire tutta la verità, chiedo solo che la giustizia faccia il suo corso, ha affermato. Per la morte dell'uomo la procura ha iscritto nel registro degli indagati Roberto Mollo, il 35enne proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri. All'uomo viene contestato il reato di omicidio volontario, i primi risultati ancora da confermare delle analisi medico-legali. Vittima raggiunta da un solo proiettile. Infine chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Un nucleo instabile di aria più fredda si avvicina all'Italia. La giornata contrassegnata da un tempo nel complesso stabile, ma sulle regioni centrali il tempo tenderà a peggiorare con l'aumento della nuvolosità che diventerà a tratti compatta, ma senza particolari precipitazioni di rilievo se non qualcuna occasionale e isolata. In nottata peggiora con temporali sul versante
Levante Adriatico. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

giunga a tutti quanti voi un affettuoso saluto da parte mia, Giusy. Inizia una nuova puntata di questo programma Verso il Traguardo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento. Per i prossimi 30 minuti ci terremo compagnia. Ascolteremo della buona musica italiana e straniera. E all'interno di questo programma due rubriche ancora a tenerci compagnia: la rubrica Libertà di Pensiero, dove oggi andremo a trattare un argomento tratto da questa frase che tanti di voi in questi mesi, tanti di noi, hanno sentito, forse anche pronunciato: andrà tutto bene. Invece, in notizie e curiosità, notizie e curiosità sulle lingue. Come ho già detto, la buona musica ci terrà compagnia, sia italiana che straniera. Abbiamo iniziato infatti con un brano in lingua straniera. La voce, per chi non la conoscesse, è quella di Francesca Battistelli. E lei ad aprire il primo brano in scaletta per noi ce lo propone lei con la sua bella voce. E allora, sulle note di questa canzone, auguro a tutti quanti voi un buon ascolto con Verso.

0: Romani capitolo 8 verso 28 dice così: Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Andrà tutto bene. E allora, nel periodo di piena emergenza e epidemia del coronavirus o Covid-19, sono apparsi, come tutti sappiamo, un po' dappertutto in Italia cartelloni con un grande arcobaleno e questa frase: andrà tutto bene. Un messaggio, quello inoltrato dagli italiani, che invita alla speranza, a non arrendersi e ad essere coraggiosi. Nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani, l'Apostolo incoraggia i cristiani di Roma, a non perdere la speranza e a confidare sempre in Dio. E in queste parole dell'Apostolo vediamo la sovranità di Dio nel controllare tutto e tutte le circostanze secondo il suo disegno, e di questo ne era più che sicuro. Infatti leggiamo dal verso 28 del capitolo 8: Or sappiamo. Paolo sta affermando qualcosa che i cristiani già conoscevano e credevano, ne erano consapevoli, coscienti e soprattutto ne erano certi che tutte le cose cooperano al bene, nessuna esclusa. Quindi sia le gioie sia le sofferenze, sia le cose favorevoli e sia le cose più avverse, sia quelle belle, insomma, sia quelle brutte. Ecco, tutto ciò coopera, non secondo quanto la nostra natura egoistica possa immaginare, ma per il bene rivolto a chi crede secondo il disegno di Dio. Tutto ciò lo determina dalla parola cooperano, quindi lavorano insieme, si potrebbe dire. Da questa parola deriva la parola sinergia, cioè quella collaborazione di più elementi che perseguono un fine comune, allo scopo di ottenere un effetto maggiore di quello che otterrebbero separatamente i singoli elementi. Ora, qualsiasi cosa accade alla sua vita, il cristiano ha la certezza che Dio lo usa per il suo bene. E il termine bene che l'Apostolo indica nel testo che appunto ho citato è da considerarsi come se indicassimo un alto standard di qualità. Questo implica beneficio, quindi un vantaggio, un'utilità. Dio pensa e agisce sempre per il bene del suo popolo. Quindi il bene di cui parla Paolo non è necessariamente ciò che pensiamo sia la cosa migliore per noi, ma, come implica il verso che segue, il bene è il piano di Dio nella vita dei suoi figli, del suo popolo, di coloro che gli appartengono. Infatti il verso prosegue con quelli che amano Dio, i chiamati. Il riferimento è a coloro che credono in Dio, a coloro che Dio ha salvato dai loro peccati, a tutti quelli che si aggiungeranno al grande popolo di Dio per mezzo di Cristo secondo il suo disegno, ovvero il proposito divino. Quando Paolo usa la parola disegno, lo fa di solito per sottolineare che le cose accadono per volontà sovrana di Dio. E con questo in mente, allora dobbiamo considerare le difficoltà, le malattie o qualsiasi altra cosa che ci fa soffrire come uno strumento da parte di Dio per modellarci all'immagine di Gesù Cristo. La sofferenza ci può insegnare di più rispetto a un libro o a un sermone. Quindi lo scopo di Dio è che coloro che credono in Lui siano come Cristo e condividano la sua gloria. Questo è il bene per cui Dio controlla nella sua provvidenza tutte le circostanze, ed è per questo, al di là di quello che possiamo vivere su questa terra, al di là di ogni circostanza, bella o brutta, gioiosa, triste, nel piacere o dispiacere, quindi nella malattia, nella salute, nel dolore, nel sollievo, nel lutto, possiamo affermare: andrà tutto bene, che non è una forma di ottimismo umano, ma è la fiducia che viene da Dio e che crede veramente che Egli governa ogni dettaglio della nostra vita, come di tutti e di tutto, anche delle avversità, della vita come della morte. Questo verso dichiara con autorità divina che non siamo nelle mani degli uomini o degli eventi o della natura, delle avversità, delle epidemie, delle malattie, ma siamo nelle mani di Dio, che ha tutto sotto controllo. Il compito di chi crede, quindi di quelli che amano Dio, è di restare fiduciosi, anche se non possiamo capire pienamente o non possiamo capire niente del perché accadano certe cose. Dio ha una logica diversa dalla nostra e noi non possiamo afferrarla come non possiamo afferrare i cieli. Dio è Dio, è il vasaio e noi siamo il vaso e può fare di noi quello che vuole. E lo farà per sempre, e lo farà sempre per il bene del suo popolo che si è acquistato a caro prezzo, per mezzo del sacrificio di Cristo Gesù. Quale sarà allora la nostra reazione a ciò che avviene attorno a noi? Allora, un vero cristiano avrà fiducia, serenità, accettazione senza risentimenti, amarezza verso Dio, perché Dio è in grado di governare con sovrana saggezza, sovrana giustizia, sovrana fedeltà, sovrana perfezione. E allora sì che possiamo affermare, andrà tutto bene. La promessa è la vita eterna, il quale che non è ottenuta mediante meriti umani, ma è il dono straordinario di Dio dimostrato nel suo divino piano di salvezza, e questo per chiunque crede. E allora voglio farti una domanda a conclusione di questo breve argomento. Hai questa certezza? E allora potrai affermare con estrema certezza anche tu, andrà tutto bene, perché anche quando il corpo si ammalerà, soffrirà o morirà, andrà alla presenza di Dio a godere la felicità per sempre.
1: Libertà di pensiero.

0: Oggi curiosità sulle lingue. Nel mondo ci sono più di 6 miliardi di persone distribuite tra 189 stati indipendenti che parlano da 6.000 a 7.000 lingue diverse. La maggior parte delle lingue del mondo sono parlate in Asia, India, Africa e Sud America. E le lingue con il maggior numero di parlanti nel mondo in ordine sono cinese, spagnolo, inglese, arabo, hindi, bengali, portoghese, russo, giapponese, tedesco, italiano. Tutti i bambini iniziano ad imparare la loro lingua materna nello stesso modo e con la stessa facilità. La lingua basca è una delle lingue del mondo più difficili da studiare, sapete, quando si è adulti. Si parla solo nel nord della Spagna e in alcune località della vicina Francia. Il basco è anche la lingua più antica d'Europa ed è un linguaggio che ha molte caratteristiche in comune con i dialetti berberi del Nord Africa e con le lingue caucasiche. Il latino, considerato una lingua morta, è invece parlato ancora nella Città del Vaticano, dove è la lingua ufficiale dello Stato. In Nord Africa esiste un linguaggio chiamato berbero che non ha alcuna forma scritta ma sopravvive ancora nel parlato. L'alfabeto più lungo del mondo, con 74 lettere, sapete qual è? È quello della Cambogia. L'alfabeto più breve, con solo 11 lettere, è invece quello delle Isole Salomone. E in alcune parti della Guinea esiste una lingua composta solo da 340 parole. Queste alcune curiosità sulle lingue. Per oggi terminiamo qui, magari continueremo in un'altra puntata.
1: Notizie e curiosità.
0: Anche perché il tempo a mia disposizione sta proprio per giungere al termine. Ho giusto un minuto per salutare tutti quanti voi. Lo faccio sulle note dell'ultimo brano in programma, ringraziandovi per il vostro gentile ascolto, per essere stati con me in questa mezz'oretta che ormai sappiamo vola via velocemente. E allora anche oggi siamo giunti alla conclusione. Rinnovo l'appuntamento per una nuova puntata del programma Verso il Traguardo e vi aspetto tutti puntuali per tenerci compagnia per altri 30 minuti. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, per tutti quanti voi. A risentirci alla prossima puntata. Ciao!
1: Hai ascoltato

0: Giusy, Giusy. Verso il traguardo, verso il traguardo.
1: Sono le ore 11 e 36 minuti.
2: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 24 settembre 2026. Benvenuti all'ascolto. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano guidato dalla presidenza del Consiglio Giorgia Meloni è chiara. Siamo al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso che resiste a una guerra ingiusta. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura. Lo ha detto anche Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Condanniamo fermamente gli attacchi russi contro le infrastrutture civili ed energetiche in Ucraina. Tajani ha parlato delle crescenti minacce ibride da parte della Russia che, spiega, stanno mettendo in pericolo la sicurezza europea. Abbiamo espresso la nostra solidarietà alla Germania per gli incidenti verificatisi all'aeroporto di Lipsia. L'Europa resterà unita. È fondamentale evitare qualsiasi escalation, ha aggiunto Tajani. Trump lo ha aspettato direttamente sulla pista quando l'aereo di Xi Jinping è arrivato alla Joint Base Andrews alle porte di Washington. Il presidente americano era lì ad accogliere il leader cinese e la First Lady Peng Liyuan, un gesto raro nel protocollo presidenziale statunitense che ha aperto una visita di stato di 3 giorni costruita fin nei dettagli per mostrare il peso attribuito da Washington al rapporto con Pechino. Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna e Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino, un modo per mettere sotto pressione l'Occidente e, come più volte promesso da Mosca, punire l'Europa per il sostegno offerto a Kiev. Veniamo alla cronaca italiana. Un bambino di 6 anni residente ad Altino in provincia di Chieti è morto nel tardo pomeriggio di ieri per cause ancora da accertare, probabilmente a seguito di una crisi respiratoria. Trasportato in auto dai genitori fino al presidio territoriale di assistenza della vicina Casoli, il piccolo avrebbe dovuto essere trasferito in ospedale in elisoccorso, ma purtroppo quando è arrivato al presidio i sanitari hanno constatato che era ormai troppo tardi. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale, il pubblico ministero di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'ASL. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato per i lavori fune in quota. A dare l'allarme i colleghi, ma all'arrivo del 118 l'operaio era già in condizioni disperate. Sentiamo e leggiamo tante cose, ma io voglio dire che non esistono persone buone e cattive, persone che meritano di morire o altre che fanno bene a sperare. È quanto ha affermato dalla compagna di Jovalin Lazri, il 36enne di origini albanesi ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba nel Cunese. La donna ha affidato le proprie parole alla sua legale, che ha poi provveduto a diffonderle. Mio figlio non ha più un padre e io sono distrutta dal dolore. Deve venire tutta la verità, chiedo solo che la giustizia faccia il suo corso, ha affermato. Per la morte dell'uomo la procura ha iscritto nel registro degli indagati Roberto Mollo, il 35enne proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri. All'uomo viene contestato il reato di omicidio volontario, i primi risultati ancora da confermare delle analisi medico-legali. Vittima raggiunta da un solo proiettile.
E infine chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Un nucleo instabile di aria più fredda si avvicina all'Italia. La giornata contrassegnata da un tempo nel complesso stabile, ma sulle regioni centrali il tempo tenderà a peggiorare con l'aumento della nuvolosità che diventerà a tratti compatta, ma senza particolari precipitazioni di rilievo se non qualcuna occasionale e isolata. In nottata peggiora con temporali sul versante adriatico. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Cari amici, quest'oggi vi proponiamo la registrazione di un incontro dibattito che ha avuto luogo presso l'Aula Magna dell'Istituto Teologico Avventista di Firenze. Il tema era vincere lo stress senza farmaci. Noi stiamo trasmettendo in questo momento dall'Aula Magna dell'Istituto Avventista, che sta proprio sotto gli studi di Radio Voce della Speranza. E abbiamo qui Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e siamo anche insieme alla dottoressa Irene Notarbartolo, psicologa. Tra l'altro mi ha appena mostrato un libro uscito di recente dell'editrice Klinamen di Firenze, Psicanalisi e religione, a cura di Alessandro Guidi, e c'è un suo saggio che mi sembra molto stimolante come titolo, perché è Religiosità vissuta e disobbedienza. Sarà da leggere, insomma. Allora, quest'oggi noi vi proponiamo un incontro dibattito. Il tema per la serie Facciamoci del bene, tra virgolette, vincere lo stress senza farmaci. Io non sono un esperto, sono un moderatore stressato, per cui sono particolarmente interessato a vedere come va questa cosa. Vincere lo stress senza farmaci. Prendiamo spunto dalla rivista Vita e Salute, che c'è proprio un articolo dal titolo Naturalmente Stress di Julian Melgosa, un articolo da cui prenderemo spunto anche per le domande, le riflessioni che faremo. E allora io direi che possiamo iniziare, e inizio subito con una domanda, forse alla dottoressa Irene Notarbartolo. Possiamo fare a meno dello stress? Non proprio, perché c'è uno stress positivo che ci spinge ad agire e a migliorare la nostra vita. Naturalmente c'è anche uno stress negativo, ma insomma la cosa mi incuriosisce. C'è uno stress positivo? Certo, dice, è normale.
2: Anche perché la vita è in movimento. Stress è in qualche modo ha a che vedere con la differenza che c'è, lo scarto che c'è fra la situazione attuale e quella che vorremmo. Quindi quando c'è da fare un movimento verso, è chiaro che c'è una dispersione di energia, un consumo di energia. Questo è lo stress naturale, fisiologico, lo chiamiamo esattamente fisiologico.
1: Ci possiamo aspettare uno stress positivo?
2: Il movimento, l'azione, il consumo di energie, bisogna vedere, oltre un certo limite produce questo stress che noi diciamo patologico, entro certi limiti invece è fisiologico.
1: Quindi uno stress positivo significa che c'hai l'adrenalina in corpo, certo, per poter agire di fronte alle sollecitazioni della vita, sostanzialmente.
2: Il problema è che un vissuto, perché c'è anche da fare un altro tipo di differenziazione tra, oltre che tra fisiologico e patologico, tra fisico e invece come vissuto emotivo, psicologico, stress psichico. Allora molte volte noi abbiamo un'accezione di stress quando questa cosa è un vissuto di tipo psichico, quando c'è una difficoltà da affrontare, perché c'è a livello così emotivo e anche a livello cognitivo una percezione che ci disturba.
1: Quindi, se capisco bene, poi tu mi dici, guarda, non hai capito nulla. Allora, se io ho dei gravi problemi nella mia esperienza personale, di vario tipo, insomma, per me diventa un fattore stressante anche delle cose, delle sciocchezze che magari, insomma, in genere si fa
2: facciamo
1: tranquillamente.
2: Facciamo degli esempi. Camminare comporta un consumo di energie, correre un consumo di energie. Facciamo il discorso sul piano fisico, no? Quindi dopo immaginiamo sul piano psichico le reazioni, ma prima di tutto a livello fisico. Allora io devo correre, un bambino piccolo non corre, un anziano non corre, un adulto corre, ma non tutti corrono nella stessa maniera. Quindi per ognuno di queste persone, di questi individui, il vissuto del correre è diverso, sia a livello fisiologico ma anche a livello emotivo. Allora a questo punto c'è tutta una serie di interferenze, per cui è normale sul piano fisico, io consumo delle energie, faccio una buona notte di sonno e sto bene e mi riprendo. Io consumo le energie, dormo una notte, non mi riprendo, c'è qualcosa che non torna. Spesso e volentieri è sul vissuto dell'azione che ho fatto piuttosto che sull'azione in sé, perché è chiaro che
3: Allora, a questo punto uno si potrebbe porre la domanda: ma siamo davvero stressati oppure noi pensiamo di esserlo? No? Io prima ho detto, mi sono presentato, sono un moderatore stressato. Ma è vero? Oppure è una mia così percezione magari che non è... Cioè, come si fa a capire se... Questo lo domando a Ennio, ma poi naturalmente anche Irene. Come si fa a capire se effettivamente siamo... siamo... abbiamo superato una soglia.
4: Ci sono dei segnali sicuramente sia fisici che cognitivi. Dal punto di vista fisico, anche proprio l'accelerazione del respiro è un tipico sintomo di una situazione che non stiamo vivendo con ansia e quindi che ci produce stress. A livello psichico, mentale, è quando noi abbiamo, per esempio, un pensiero ricorrente che continua a occupare le nostre menti e che nell'occuparcela ci dà apprensione, ci mette in tensione, ci fa stare, come dire, non tranquilli. Ecco, il pensiero ricorrente è uno di quei segnali che fra l'altro affrontiamo in questo articolo su Vita e Salute, che ci deve mettere in guardia e in qualche modo anche far agire per poter padroneggiare il pensiero ricorrente. Perché quando diventa ossessivo, alla fine praticamente blocca le energie migliori che noi possiamo mettere in atto, quindi ci paralizza in un certo senso.
3: Allora, Irene.
2: Si attua un cortocircuito, per cui anche se si volesse recuperare e dimostrare il meglio di noi stessi, ci si blocca e quindi effettivamente quello è un momento da risolvere. Diciamo che dobbiamo cercare un equilibrio ed è sempre più difficile. La Bibbia parla di 7 giorni, di cui 6 lavorativi e 1 di riposo. Esiste un equilibrio fra la veglia e il sonno, esiste un equilibrio tra il mangiare e il non mangiare, a partire dagli organi del corpo fisici, anche non so, l'assunzione banalissima degli zuccheri avviene in una maniera tale che deve comunque arrivare ad un certo equilibrio, e se c'è questo equilibrio, se si raggiunge nonostante appunto degli alti e bassi, si raggiunge, si mantiene comunque costante un certo equilibrio, allora è salute. Nel momento in cui invece i picchi sono o troppo da una parte o troppo dall'altra, allora noi abbiamo la patologia. Questo a livello, per esempio, il respiro che diceva Ennio un momento fa è un momento, ci sono tante, uno gioca, sta facendo una bella partita di pallavolo, è chiaro che l'adrenalina è al massimo, però sicuramente è uno sforzo produttivo, è uno sforzo che porta salute, non che porta... E il problema è vedere se questo squilibrio permane all'interno nell'arco della giornata oppure no.
4: Anche quando gli sforzi non ci sarebbero più.
2: Anche quando lo sforzo non c'è più.
4: Ecco perché è importante quello che si diceva prima, cioè di controllare i pensieri. Perché a volte noi non ne siamo poi così consapevoli che il motivo del nostro malessere e disagio deriva da un pensiero non risolto, quindi da una preoccupazione che ritorna nella memoria. Per cui Julian Belgosa, l'autore di questo articolo, suggerisce innanzitutto di prendere consapevolezza di quello che ci sta in quel momento creando il disagio, che possiamo anche chiamare stress in questo caso.
3: Ora lo approfondiamo. Intanto però vorrei chiedere qui in sala e a quanti ci ascoltano attraverso la radio se è abbastanza chiaro il, diciamo, come è stato presentato da quel che ho capito io, la differenza che a volte è sottile, insomma, tra uno stress normale,
2: fisiologico,
3: insomma, no? Fisiologico, e invece una cosa che diventa
2: patologica. Sì, a livello fisico quanto a livello psichico. E
3: quindi
2: queste cose si intrecciano insieme ed è il nostro obiettivo è renderci conto. Io sono estremamente d'accordo che qui è importante l'assunzione di responsabilità, cioè la vita ci chiama ad un'assunzione di responsabilità rispetto alle cose che facciamo e alle cose che pensiamo, e rispetto a anche quando le facciamo bene, anche quando sono positive. Io potrei benissimo pensare che l'allenamento fisico è molto importante, io detesto le palestre, ma questo non vuol dire niente perché non mi piace il chiuso, no? Ma l'allenamento fisico quando diventa aberrante, no? È estremamente ripetitivo, questa cosa così bella, e la troviamo nelle anoressie, per esempio, come una esagerazione tale che porta ad una consunzione dell'individuo.
3: Allora, qui in questo articolo da cui stiamo prendendo spunto, naturalmente stress, cercare di affrontare le tensioni senza l'uso dei farmaci. Ecco, l'idea è, prima ancora di cascare in una sorta di stress addirittura patologico, cerchiamo di trovare dei sistemi molto, molto naturali, molto, se volete, anche semplici, per attenuare questo stress, sì, che, ripetiamo, è naturale. Perché se io ho una serie di scadenze durante tutta la mia giornata, per cui lo stress c'è, però il problema è quando questo stress può esagerare, certo, insomma.
5: Ci sono allora, ci vengono suggeriti, diciamo, più metodi.
3: Infatti, qui si parla di rilassamento rapido,
2: ecco,
3: i vantaggi degli esercizi di rilassamento. Viene citato il rilassamento basato sulla respirazione.
2: Allora. Ho fatto una volta, quando ero giovane, avevo da allenare uno che faceva il tiro con l'arco e aveva bisogno di essere concentrato, e il medico gli aveva detto che doveva fare il rilassamento perché in questa maniera si allenava meglio. E mi ricordo come ho dovuto cambiare anche l'addizione, la parola rilassamento, perché nella realtà è necessario raggiungere l'equilibrio fra il rilassamento e la concentrazione. E allora, se insistiamo troppo sul concetto di rilassamento, può darsi che dimentichiamo l'eustress, cioè la possibilità di essere giustamente attivi rispetto all'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Perché ho detto questo? Perché perché uno degli sintomi di stress patologico è la contrazione muscolare. È dato da una contrazione muscolare. Noi tutti quanti soffriamo di cervicale, dolori alla schiena.
3: Perché mi sembra molto comune.
2: Mi sembra una cosa che...
3: Io vedo Alessia che gira il collo.
2: Anch'io giro sempre il collo stress, da una parte all'altra. Cioè, questa reazione muscolare di tensione è uno dei primi sintomi fisiologici di stress patologico, perché naturalmente questa contrazione dura nel tempo e interferisce con le altre azioni. Abbiamo passato un pomeriggio a studiare oppure al computer, o che so io, e abbiamo questo, o anche guidando, mm-hmm, abbiamo questa tensione. Bisogna cercare di rilassarla fisicamente, e qui ci sono degli esercizi molto semplici, molto banali, che aiutano a sbloccare questa cosa.
3: Allora diciamoli qualcuno di questi,
2: ecco,
3: perché
2: allora appena... il primo esercizio di base basilare che ognuno di noi può fare normalmente a casa senza nessunissima nessuna controindicazione, è accentuare la tensione muscolare di tutto il corpo, che siano le braccia o anche a parti del corpo, e poi mollare. Si può fare quando siamo a sedere in poltrona, si può fare anche quando siamo a letto. Questo non porta a nessun tipo di conseguenza negativa, perché è fisiologicamente ovvio che se io tendo a costringere, il mio pensiero si concentra su queste parti in modo consapevole. E poi, in modo altrettanto consapevole, cosa si fa? Si tende a sbloccare quel motivo, quel meccanismo che è inconsapevole invece, che ci ha portato a mantenere rigide le parti senza che noi ce ne rendessimo conto, perché eravamo impegnati a fare, a dire nella cosa che dovevamo raggiungere. Accompagnando questo con dei respiri profondi. Ora, io è inutile che faccia una differenza fra la respirazione che sia diaframmatica, che sia soltanto polmonare, tutti quanti ne sapete tanto quanto, se non più di me, perché ovunque se ne parla. Comunque è chiaro che ognuno di noi ha una capacità toracica di respirazione molto superiore a quella che normalmente utilizziamo. Quindi queste due cose, aumento del respiro, respirare a pieni polmoni, e poi cercare e poi eliminare, no? Fare uscire il respiro velocemente, e contrarre rilassare e mollare, io dico proprio mollare come un peso morto, il muscolo. Queste due cose sono esercizi semplicissimi,
3: che però hanno...
2: e senza controindicazioni, si possono fare anche più volte nella giornata, tutte le volte che ne sentiamo l'esigenza, e può essere un giusto allenamento,
3: ecco,
2: per migliorare la nostra tolleranza allo stress. Perché tolleranza? Perché la mente si libera, se è sufficientemente ossigenata, è chiaro che la mente lavora meglio. Se il muscolo non è rigido, lavora meglio. Quindi sia sul piano fisico che sul piano anche mentale, queste due cose.
3: Io vorrei chiedervi, però, cosa ne pensate del suggerimento che fa qui sulla rivista Vita e Salute Julian Melgosa, che oltre alla respirazione, lui dice per diversi secondi trattenere l'aria, almeno 3 o 4, poi espirare lentamente, ripetere 2 o 3 volte, poi dice, dite mentalmente, o meglio ancora, ad alta voce, se è possibile, sono tranquillo, sono calmo. Allora, immaginate, ormai, scusate, prendo Alessio come sempre il mio obiettivo, no? Lui si trova in classe con gli studenti scatenati
5: mentalmente,
3: mentalmente prende, respira 3 o 4 volte e dice sono tranquillo, sono calmo. Ecco, a parte adesso la battuta, quanto effettivamente, porrei la domanda a Ennio.
5: Qui poi magari anche Irene potrà dire qualcosa in più, perché
3: quanto è importante
5: c'è il discorso
3: questo
5: di autosuggestionarsi, vero? Che della quale no, rido perché Irene c'ha una sua visione leggermente diversa, però insomma l'idea è quella di poter autoconvincersi di un certo tipo di situazione, che può andar bene soprattutto, come suggerisce Melgosa, nelle situazioni un po' più di emergenza, in cui occorre un pochettino agire nell'immediato. Non è, come dire, un consiglio che può andar bene come approccio in generale allo stress. È un modo per coadiuvare queste tecniche di rilassamento. Ce ne sono altre che poi, se abbiamo tempo, possiamo approfondire, legate poi ad approcci fisici, nel senso con l'aiuto dell'acqua e con altri rimedi che possono essere utili in questo senso,
2: che sono estremamente importanti.
3: Qui si parla effettivamente nell'articolo di autosuggestione. Appunto, no, Ennio accennava al fatto che tu avevi delle perplessità sulla terminologia, vero? Sì. In che senso?
2: Dunque, perché questo tipo di suggerimenti, no? La visualizzazione di io sono calmo, oppure io sono forte, o io sono sicuro di me stesso, sono dei suggerimenti che noi utilizziamo, no? In psicoterapia, nel momento, come rinforzi dell'io, li chiamiamo specificamente in questa maniera.
3: Quindi funzionano
2: queste
3: cose.
2: Che funzionano, ma non sono delle autosuggestioni, sono il cercare di ristrutturare cognitivamente il pensiero in un modo differente dall'abituale. Faccio un esempio che è molto diverso dal suggestionarsi. Faccio un esempio nella guida al parto, il rilassamento preparto. È chiaro che anche lì bisogna attivare la partoriente in modo tale che sia sufficientemente attenta e non bloccata rispetto all'evento, perché non è che si fa una anestesia, è quello che si vuole eliminare, no? Far gestire il parto in modo migliore possibile. Allora, io ho sempre usato l'immagine della grotta, dell'immaginare il bambino durante il momento del parto, oltre agli esercizi fisici, cioè al respiro e quindi al rilassamento della muscolatura, ma non faccio si parlava di autosuggestione. Io faccio visualizzare il bambino, un'immagine del bambino che esce dalla grotta, immaginando l'utero come la fuoriuscita dalla grotta. Qual è il meccanismo di questa immagine? Che non è autosuggestiva, perché? Perché costringe la madre a mettersi dal punto di vista del bambino, della fatica del bambino, dell'esperienza più positiva possibile del bambino. È quello che noi globalmente diciamo che è importante. L'essere umano, quando è sano, quando entra in relazione, quando non è egocentrico, completamente chiuso e proiettato su se stesso, narcisista, egoista, e mettiamone quante ne vogliamo, ma quando entra in relazione, la maggior parte degli stress derivano dal fatto che noi invece siamo completamente chiusi dentro la nostra patologia, dentro il nostro vissuto, e quindi non percepiamo, non pensiamo che l'altro c'è, e magari anche altre reazioni.
3: Quindi queste espressioni ci aiutano a entrare in un altro ordine di pensiero.
2: Esatto,
3: questo è un poco
2: vedere il punto di vista dell'altro.
3: Io so che questo funziona anche con, ora non so se l'accostamento è corretto, ma con chi cerca di smettere di fumare. La Lega Vita e Salute ormai da tanti anni fa delle terapie di gruppo per aiutare le persone a smettere di fumare, dove si incoraggia le persone a dire anche delle frasi.
5: Sì, lì siamo sempre siamo più nell'ambito forse dell'autoconvincimento, eccetera. Sì. Però l'esempio che tu hai fatto
2: del rinforzo dell'io.
5: Diciamo che nella dinamica di gruppo del piano dei 5 giorni funziona molto anche la testimonianza dell'altro, per cui effettivamente c'è anche una. Esatto.
2: esatto.
5: un rilievo della messa nei panni delle altre persone.
2: Nello smettere di fumare si immagina che chi è che fuma, si presume, in modo, poi ovviamente ognuno ha la sua individualità, però globalmente si presuma l'insicurezza del soggetto. Il soggetto fuma perché ha bisogno di avere un contenimento, un comportamento, un contegno.
3: Magari così, legato anche allo stress.
2: Legato allo stress, legato a tutto. Allora si deve rinforzare dentro di sé l'idea di non aver bisogno di queste cose.
3: Quindi queste espressioni apparire un po' buffe, diciamo, in realtà servono. Tra l'altro qui viene indicato anche la necessità di la cosiddetta respirazione profonda. Tutti i giorni dovremmo fare almeno 20 minuti di respirazione profonda all'aria aperta o in una stanza bene areata, in modo da ossigenare tutte le cellule, anche quelle cerebrali. Tra l'altro questo è un incoraggiamento a uscire, a fare un po' di moto, possiamo dire anche questo, al di là della respirazione profonda. E stiamo parlando con Ennio Battista, sociologo, direttore del mensile Vita e Salute, e con Irene Notarbartolo, psicologa.
1: Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute e in questo numero vi stiamo proponendo un incontro dibattito dal titolo Vincere lo stress senza farmaci, con Irene Notarbartolo, psicologa, ed Ennio Battista, sociologo e direttore del mensile Vita e Salute.
3: Come si fa a distinguere lo stress dalla depressione? Perché a volte sono due cose che si fa confusione, ma non c'entrano niente probabilmente.
2: Certo. Ci sono dei meccanismi, delle concause che portano che possono portare dall'ansia alla depressione, quindi ci sono delle correlazioni, però naturalmente le terapie sono molto differenti, il modo di approcciare queste cose è totalmente differente. Credo che bisogna un pochino smitizzare il bisogno del terapeuta. Io adesso non voglio fare promozione di me stessa, però, né della categoria, però forse sì. Noi siamo abituati a vergognarci di avere bisogno di un intervento, di un aiuto, perché appunto immaginiamo che questo poi crei una dipendenza esagerata, una dipendenza per tutta quanta la vita, o comunque ci sia una patente di patologia, di malattia mentale.
3: Uno dice ho i limiti, non li voglio mostrare
2: e comunque non voglio fare da me. Allora, innanzitutto il medico e lo psicologo sono lì apposta per discriminare fra una situazione di stress fisiologico e una di stress patologico, e quindi intervenire nel modo corretto. Poi sicuramente la Vita e Salute si pone l'obiettivo di fare prevenzione e quindi di aiutare ognuno di noi a tollerare e a avere una consapevolezza maggiore rispetto al nostro stato di salute individuale, in modo tale da rendersi conto prima che sia troppo tardi che si è un po' oltrepassato un certo limite. Le persone che spesso ci raccontano, cioè vengono fuori delle immagini dall'oggi al domani è successo, no, sicuramente c'è tutto un momento propedeutico, tutto un del tempo passato che era in bilico, in cui la persona era in bilico fra la salute e invece la sofferenza e quindi il disturbo, solo che nessuno se n'è accorto, solo che tutti hanno smitizzato. Questo problema di smitizzare è molto diffuso,
3: sminuire
2: la difficoltà. Credo che ognuno di noi, cioè se facciamo una bella corsa e sudiamo, nessuno dice oddio come sono malato, no? Quindi lo stesso dovrebbe essere quando affrontiamo dei problemi anche seri nell'arco della nostra vita, dei traumi, delle difficoltà, dei momenti che sono effettivamente stressanti o nel lavoro o nella famiglia o con dei lutti. Noi generalmente ci scateniamo soltanto dopo, no? Ci preoccupiamo dopo. Vita e Salute per me ha un grandissimo significato, un grandissimo valore, perché in modo scientifico avvicina anche, forse è stata la prima rivista in Italia, perché ora ce ne sono tante, ma comunque è stata la prima che in modo scientifico ha cercato di avvicinare il pubblico che ignora a cose che invece bisognerebbe, di cui bisognerebbe essere più preparati e più sensibili.
3: Allora, immagino Ennio che tu sia d'accordo con quello detto.
5: Molto d'accordo.
3: Allora, io vorrei tornando all'articolo che ho qui davanti, si parla del controllo del pensiero. Io mi rendo conto, almeno io lo vedo per me stesso, io non so per voi, che a volte mi ritrovo ad avere situazioni, magari mi dicevo, oh, guarda, tu hai bisogno, io mi ritrovo a volte a trovarmi in difficoltà perché mi arrabbio in una maniera esagerata rispetto a dei piccoli problemi e mi ritrovo magari a scattare, ad avere questo irrigidimento, per esempio, no? Ma io mi dico, ma perché? Cioè, sì, d'accordo, il problema esiste, ma perché ho questa reazione esagerata? Poi tra l'altro mi faccio anche dei sensi di colpa, che dico, qui si prega, però poi ci si arrabbia esperienza. Per delle sciocchezze, no? Ah, ecco, abbiamo, giusto, grazie, un'osservazione ad un ascoltatore. Dunque, io leggo quello che è scritto davanti. Stress da decisione. Non riesce a prendere una decisione. Ma quale sarà meglio, quale sarà peggio? Ieri leggeva nella Bibbia Giacomo 1, i versetti da 5 a 8, e si identifica completamente nel versetto 8, quindi evidentemente è un credente, e io vi leggo a questo punto Giacomo 1, i versetti da 5 a 8, che dice: se qualcuno di voi non è saggio, cioè tutti praticamente, chieda a Dio la saggezza e Dio gliela darà, perché Dio dà a tutti volentieri e generosamente. Ma bisogna chiedere con fiducia, senza dubitare. Chi dubita è come un'onda del mare mossa dal vento, sospinta qua e là. Un uomo simile, ecco, poi dice, qui io mi identifico, un uomo simile, indeciso e incoerente in tutto quello che fa, non si illuda di ricevere qualcosa dal Signore. Allora, attenzione però, io adesso vedo che tu... vuoi dire qualcosa, perché poi alla fine siamo tutti incoerenti.
2: Ieri eravamo in un convegno internazionale, cioè avevo delle colleghe che venivano dal nord dell'Europa. Dice: da noi in Danimarca fanno dei gruppi per lo stress del dirigente, cioè del manager, del dirigente, insomma. È chiaro che lo stress è qualche cosa che, con cui dobbiamo imparare a convivere, ma a convivere nel modo giusto. Allora, il giusto equilibrio fra allenamento a sopportare fisicamente determinati stress e anche la capacità di rendersi conto di quello che stiamo facendo, di essere consapevoli di perché stiamo lavorando, che tipo di lavoro stiamo facendo, che tipo di modalità di rapporto stiamo instaurando, ci aiuta ad affrontare meglio queste situazioni ed arrivare a una decisione. Anche qui ci sono le famose regoline, no? questi spunti: io sono forte, io devo essere assertivo, c'è molto il pensiero positivo, come se allora io un po' sono perplessa rispetto a queste cose buttate così, perché poi possiamo avere delle reazioni di tipo maniacale e quindi patologico nella persona, se queste regoline vengono applicate da una persona che è veramente disturbata, che ha un qualche disturbo.
6: Sono le ore 12:33.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 24 settembre 2026. Benvenuti all'ascolto. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano guidato dalla presidenza del Consiglio Giorgia Meloni è chiara. Siamo al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso che resiste a una guerra ingiusta. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura. Lo ha detto anche Tajani nel suo intervento al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Condanniamo fermamente gli attacchi russi contro le infrastrutture civili ed energetiche in Ucraina. Tajani ha parlato delle crescenti minacce ibride da parte della Russia che, spiega, stanno mettendo in pericolo la sicurezza europea. Abbiamo espresso la nostra solidarietà alla Germania per gli incidenti verificatisi all'aeroporto di Lipsia. L'Europa resterà unita. È fondamentale evitare qualsiasi escalation, ha aggiunto Tajani. Trump lo ha aspettato direttamente sulla pista quando l'aereo di Xi Jinping è arrivato alla Joint Base Andrews alle porte di Washington. Il presidente americano era lì ad accogliere il leader cinese e la First Lady Peng Liyuan, un gesto raro nel protocollo presidenziale statunitense che ha aperto una visita di stato di 3 giorni costruita fin nei dettagli per mostrare il peso attribuito da Washington al rapporto con Pechino. Dalle interferenze elettorali ai ciberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna e Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino, un modo per mettere sotto pressione l'Occidente e, come più volte promesso da Mosca, punire l'Europa per il sostegno offerto a Kiev. Veniamo alla cronaca italiana. Un bambino di 6 anni residente ad Altino in provincia di Chieti è morto nel tardo pomeriggio di ieri per cause ancora da accertare, probabilmente a seguito di una crisi respiratoria. Trasportato in auto dai genitori fino al presidio territoriale di assistenza della vicina Casoli, il piccolo avrebbe dovuto essere trasferito in ospedale in elisoccorso, ma purtroppo quando è arrivato al presidio i sanitari hanno constatato che era ormai troppo tardi. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale, il pubblico ministero di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'ASL. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato per i lavori fune in quota. A dare l'allarme i colleghi, ma all'arrivo del 118 l'operaio era già in condizioni disperate. Sentiamo e leggiamo tante cose, ma io voglio dire che non esistono persone buone e cattive, persone che meritano di morire o altre che fanno bene a sperare. E quanto ha affermato dalla compagna di Jovalin Lazri, il 36enne di origini albanesi ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba nel Cunese. La donna ha affidato le proprie parole alla sua legale, che ha poi provveduto a diffonderle. Mio figlio non ha più un padre e io sono distrutta dal dolore. Deve venire tutta la verità, chiedo solo che la giustizia faccia il suo corso, ha affermato. Per la morte dell'uomo la procura ha iscritto nel registro degli indagati Roberto Mollo, il 35enne proprietario della cascina, in ristrutturazione assaltata dai ladri. All'uomo viene contestato il reato di omicidio volontario, i primi risultati ancora da confermare delle analisi medico-legali. Vittima raggiunta da un solo proiettile. Infine chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Un nucleo instabile di aria più fredda si avvicina all'Italia. La giornata contrassegnata da un tempo nel complesso stabile, ma sulle regioni centrali il tempo tenderà a peggiorare con l'aumento della nuvolosità che diventerà a tratti compatta, ma senza particolari precipitazioni di rilievo se non qualcuna occasionale e isolata. In nottata peggiora con temporali sul versante adriatico. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Anche oggi comincia infatti l'appuntamento con il nostro almanacco radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto anche in questo numero targato 24 settembre.

0: Accadde oggi.
1: Era infatti il 24 settembre del 1789 quando venivano istituiti la Corte Suprema degli Stati Uniti ed il Procuratore Generale degli Stati Uniti. 1852 viene mostrato in pubblico il primo dirigibile. 1869, Venerdì Nero, il prezzo dell'oro precipita quando Jay Gould e James Fisk tramano per controllare il mercato. 1948 viene fondata la Honda Motor Company. 1957 il presidente statunitense Dwight Eisenhower invia la Guardia Nazionale a Little Rock nell'Arkansas per far applicare la desegregazione. 1958 in una sala da ballo di Cremona Natalino Otto e Flo Sandos, cantanti noti all'epoca, scoprono una diciottenne di grande talento che diventerà famosa con il nome di Mina. 2002, Spagna, ultimo attentato mortale addebitato all'ETA. E chiudiamo con la notizia del 24 settembre 2008. Taro Aso, 68enne, è il primo cristiano ad essere eletto primo ministro in Giappone.

0: Pensieri cristiani.
1: Se adesso leggessimo il passo biblico che si trova all'inizio dell'ottavo capitolo del Vangelo di Marco, potremmo chiederci perché lo Spirito Santo abbia ispirato gli evangelisti a riportare l'episodio di una seconda moltiplicazione dei pani, quando vi sarebbero state ancora molte altre cose che Gesù ha fatto, le quali, se si scrivessero, il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che ne scriverebbero, come dirà un altro passaggio della Bibbia. La ragione più logica è che il Signore voleva dimostrare concretamente ai suoi discepoli con quanta facilità dimenticavano le sue opere. Non erano stati testimoni della prima moltiplicazione dei pani? Non avevano essi stessi distribuito i pani e i pesci miracolosamente moltiplicati? Eppure, quando Gesù li invita in questa occasione a prendersi cura della moltitudine affamata, come se nulla fosse accaduto prima, rispondono: come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? Quanta pazienza e comprensione deve usare Gesù con i suoi. Si sarebbe aspettato che i discepoli, di fronte all'urgenza della situazione, si rivolgessero a lui dicendo: «Signore, là, come l'altra volta, moltiplica questi pochi pani che abbiamo». Invece essi non fecero alcun accenno al precedente episodio, dimostrando di non avere imparato la lezione. Non è nostra intenzione giudicare quei discepoli, è ovvio, poiché quante volte noi stessi siamo distratti e insensibili nei confronti dell'intervento di Gesù. Certamente questa è la ragione per cui viene riportato una seconda volta il resoconto di questo miracolo. Dobbiamo considerare la nostra pochezza e quanto scarsa sia la nostra comprensione degli interventi miracolosi del Signore. E allora che Dio ci aiuti a imparare le lezioni che giorno per giorno riceviamo da Lui.

0: nomi.
1: E oggi vediamo l'origine del nome Alberto, che è di provenienza germanica ed è composto da Atala, cioè nobiltà, e Berta, che vuol dire illustre. Era diffuso fra le popolazioni longobarde. È l'accorciativo di Adalberto o Adalberta, di cui ha lo stesso significato di nobile stirpe. Il nome fu reso ancora più celebre da Alberto di Giussano, cavaliere e comandante della Compagnia della Morte, che difese la bandiera dei comuni della Lega Longobarda e che nel 1176 sconfisse l'imperatore Federico Barbarossa a Legnano, diventando il simbolo del patriottismo italiano.

0: Le citazioni celebri.
1: Oggi con un antico proverbio che fa pensare e che dice: chi è morso da una serpe teme persino una corda.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: Ancora una volta il nostro programma infatti sta per concludersi. Grazie per l'ascolto e appuntamento domani. Ciao!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Voci da dentro, il diritto alla speranza. Quindi secondo appuntamento con il pastore evangelico Giovanni Villari. Benvenuto Giovanni.
2: Benvenuti anche a voi, grazie per l'invito, buona giornata a tutti.
1: Quindi la scorsa volta abbiamo un pochino parlato di te, abbiamo conosciuto il momento in cui hai sentito questa vocazione, quindi la tua vita ha preso un'altra direzione, tu avevi altri progetti, però poi il Signore ti ha chiamato ad andare oltre quelli che erano i tuoi progetti, quindi a occuparti di una chiesa, a portare il Vangelo alle persone, ma ad un certo punto addirittura ad entrare in carcere, a portare il Vangelo, quindi a portare una luce in quelle celle buie. E l'ultima volta ci dicevi che quindi tu hai il diritto di poter entrare in carcere perché sei un pastore, ma oggi hai anche da 7 anni circa hai anche un altro ruolo, che è quello di garante dei detenuti. Ci spieghi un po' in cosa consiste e perché hai anche una maggiore forse libertà di azione lì in carcere rispetto al solo ruolo di pastore?
2: Sì, la domanda mi dà adito di parlare un po' a 360 gradi della istituzione penitenziaria. Io, intanto, come pastore sono entrato per affrontare i bisogni dell'anima delle persone che sono recluse, quindi raggiungerli con la voce della speranza, il desiderio di conoscere meglio Cristo e offrire la mano di un amico, di un cristiano che manifesta così il desiderio di parlare dell'amore di Dio. Però poi così, senza che io l'abbia previsto, anche perché questa figura che volgarmente, come ti accennavo prima, si dice garante dei detenuti, in realtà il nome preciso sarebbe garante per i diritti delle persone private della libertà personale, si estende a tanti tipi di e tante tipologie di persone. Con la privazione della libertà mi ha offerto, cosa che non sapevo, la possibilità di intervenire a garanzia dei diritti propri della persona, quindi non soltanto dal punto di vista spirituale, se vogliamo anche morale, ma anche perché vengono rispettati e tutelati i diritti propri della persona, come lo dice anche la Carta Costituzionale, o diritti umani della Carta dei Diritti Umani. Questo incarico mi è stato dato nel 2019 a seguito di un bando che mi ha visto partecipare, poi sono stato nominato e anche rinominato. Quindi ho conquistato un po' la fiducia da parte delle istituzioni che mi hanno offerto la possibilità di continuare questo lavoro. Mi inserisco dentro il carcere chiaramente con un ruolo che mi permette di entrare senza essere necessariamente prima preliminarmente autorizzato. Entro perché è la mia figura istituzionale, parlo con i detenuti, dialogo con loro, vedo quali sono i loro problemi, prendo le loro richieste, intervengo soprattutto a tutela dei diritti della salute, quando ci sono anche quelli dell'affettività o della lontananza dalla famiglia, per la tutela dei minori e altre problematiche che riguardano anche la logistica, quindi la preservare la dignità di chi è ospite, tra virgolette, dello Stato che bisogna garantirgli il minimo rispetto della persona nell'igiene, nella cura proprio della persona, anche se qui si avrebbe un altro fronte, non abbiamo tempo per discuterne, purtroppo in questo momento di sovraffollamento certi diritti vengono proprio messi da parte perché si devono affrontare altre problematiche molto più gravi.
1: Questo è poi un tema che tratteremo, perché mi piacerebbe che tu poi ci raccontassi dal dentro, visto che tu sei dentro, quali sono le problematiche che in questo momento le persone vivono, quindi quelle più feroci, perché so ad esempio che ci sono a volte delle manifestazioni, ci sono delle rivolte, no, interne, proprio perché le condizioni di vita nelle carceri sono condizioni invivibili, e quindi questo magari dovremmo dedicare qualche puntata a capire veramente, tu che sei stato all'interno e che vai, quali cose, cosa ti raccontano e come tu vedi la vita in carcere, soprattutto perché noi diciamo che il carcere dovrebbe essere una forma di detenzione per recuperare la persona, invece succede spesso il contrario, la persona esce ancora, esce più forse
2: la Costituzione, è la Costituzione che lo indica nell'articolo 27. Non deve essere inflittivo né afflittivo, ma essere recuperativo, cioè la persona deve essere rivalutata, formata, aiutata a reinserirsi nella società, chiaramente con un indirizzo diverso rispetto a quello precedente. In questo momento però questo obiettivo è un va avanti con molta, molta, molta fatica, ma anche per gli operatori stessi. Io mi sono ritrovato a dover spendere parole non soltanto a tutela dei detenuti, ma anche di tutti gli operatori che io conosco, e ormai c'è rapporto di stima e che di amicizia con molti di loro. Vanno tutelati anche loro, perché sono messi un po', uso questo termine, un po' allo sbaraglio. Affrontare tutte quelle problematiche da soli, con poche forze, poche risorse, non si può andare avanti così. Stiamo indietreggiando notevolmente in questo momento rispetto, non un passato che sia stato migliore, ma anche rispetto agli standard europei, ad esempio.
1: Ma anche rispetto a quello che è il secolo che stiamo vivendo, non siamo più nell'Ottocento, quindi dovrebbe esserci un'evoluzione in tutto, quindi anche nella condizione delle persone che sono in carcere. Questo è ecco, il grande dilemma.
2: Sì. Quando io parlo, ad esempio, nelle mie relazioni di problemi sanitari, problemi di igiene, ci sono le cimici, a volte anche pulci, me ne hanno fatto vedere a volte anche delle zecche in passato, problemi di ritardi per le cure mediche, ho detto prima con i problemi sanitari, problemi di lontananza dai propri figli. Ho scritto proprio ieri una lettera cercando di sensibilizzare nuovamente il DAP a prendere in considerazione la richiesta di trasferimento per un padre che vorrebbe vedere i figli. Un altro padre di cui sto parlando, tra l'altro, di questo caso vi volevo anche accennare, ho fatto un'esperienza meravigliosa lunedì scorso. Due bambini piccoli che hanno 2 anni e mezzo adesso. Quando l'hanno rivisto dopo mesi, non lo hanno riconosciuto come padre, lui me lo diceva con le lacrime, perché desiderava stare vicino ai bambini. Problemi familiari gravi, perché non è soltanto il detenuto che poi soffre della separazione con la famiglia, ma anche la famiglia che ne soffre di conseguenza a cascata. Quindi il carcere non deve essere uno strumento per punire e punire a 360 gradi la persona e tutto quello che gli sta intorno.
1: Quindi fa proprio
2: Se poi
1: terra
2: qualcuno.
1: bruciata.
2: Sì,
1: E quindi anche chi ha desiderio del cambiamento spesso non trova attorno a sé la forza di poterlo fare, perché già c'è poca forza interiore. Se poi attorno a te non trovi anche quella forza, quell'incoraggiamento, allora non riesci a dire addio al tuo passato, ecco, te lo trascini. Ci ascoltiamo un brano, poi così continuiamo a parlare anche di questo
2: benissimo.
1: caso di cui tu ci stavi accennando, di questo papà. Immagino la sofferenza di un padre che vede che i figli non lo riconoscono, cioè quale sofferenza possa essere questo? E i bambini che vedono quell'uomo come un estraneo, anche per loro non riconoscono
2: Sì.
1: quel legame. Ci ascoltiamo un
2: Non è
1: brano di
2: l'unico.
1: Davide Famà che ha come titolo
2: Sì.
1: proprio Prigione, voci da dentro. Ecco, stiamo cercando di far uscire le voci da dentro, cioè le voci che sono all'interno del carcere, che non sono udibili. Stiamo cercando di farlo uscire attraverso l'esperienza, la voce del pastore Giovanni Villari che li incontra. Li incontri quindi Giovanni settimanalmente? C'è cioè un appuntamento un giorno? Com'è?
2: Sì, nel tempo ho stabilito dei giorni fissati, ma non sono sempre rigidi, nel senso che posso anche andare più volte oppure saltare quella settimana per problemi personali. Ma solitamente il lunedì sono in un istituto e il martedì in un altro. Poi, se ci sono casi particolari, anche durante la settimana avvicino comunque a parlare con qualcun altro. La ragione per cui vado in carcere è intuibile, vado perché ci sono uomini che manifestano il desiderio di conoscere Dio e di avere un momento di preghiera, di condivisione di carattere spirituale per alimentare quella parte dell'essere umano che è molto nascosta, che è dentro, ma che è molto importante, e chi l'ha riconosciuta lo sa molto bene. E quindi apro la Bibbia, apro la parola di Dio, leggo un salmo, un passo del Nuovo Testamento, lo commento insieme a loro. Facciamo dei nostri interventi, lascio che anche loro esprimano i loro ragionamenti, le loro riflessioni, e poi preghiamo insieme mano con mano, e poi li abbraccio come se fossero i miei figli e li incoraggio a sopportare quest'altra settimana, quest'altro periodo, fidando sempre nell'amore di Dio. Li lascio con la benedizione del Signore, con il desiderio che conoscono di più l'amore di Dio, poi vado ad incontrare altri e ci rivediamo poi la prossima settimana.
1: Credo che questa esperienza ti consenta di vedere le cose da un'altra angolazione, perché quando noi dall'esterno pensiamo a un detenuto, ci facciamo le nostre idee, poi se conosciamo anche alcune storie di ciò che hanno fatto, quindi noi abbiamo già tutto nostro film mentale su quella persona, ma quando poi ci si trova di fronte a quella persona, come succede a te, e ti trovi all'interno di un carcere, quindi dove quella persona comunque è proprio a nudo, si trova in una condizione dove non è il suo ambiente, lì non ha autorità, ecco, tutto il suo potere è proprio ai piedi, e quindi ti trovi a parlare e anche a vedere le emozioni, a capire anche le sofferenze che queste persone, giovani o meno giovani, hanno. Durante il brano musicale tu mi stavi raccontando l'esperienza che hai avuto con un giovane papà, non so se ti va di condividerla, proprio perché ci dà un po' il senso di quello che succede, di quello che è la sofferenza, e il carcere deve diventare appunto un luogo dove la persona può riflettere per voler essere una persona migliore quando uscirà, quindi non perché diventi peggiore, non perché buttiamo la chiave, non perché lì lo dobbiamo punire, ma perché dobbiamo aiutare a costruirsi un futuro innovativo e un futuro in cui veramente la persona possa ricominciare.
2: Sì, voglio fare delle premesse intorno al racconto che voglio esprimermi, che voglio insomma comunicarvi. Sono stato chiamato da una volontaria che fa questo servizio della mia comunità, che c'era un detenuto che voleva, c'era rimasto male perché io mi ero dimenticato di portargli una chiave biblica. Io mi ero proprio dimenticato, quindi mi sono premunito di chiave biblica, di una versione Bibbia adatta per questa chiave biblica, che era la mia, che quando ho studiato a Roma, non era possibile entrare perché ha una copertina rigida per diverse insomma, problematiche che ci sono, dei protocolli. Ho visto il comandante, ci conosciamo bene, ho detto: mi fai la cortesia, posso entrare? Poi magari la riporto fuori un'altra volta, giusto per fargli vedere al detenuto che l'ho portato, l'ho pensato. Entro, mi autorizza, entro, arrivo vicino alla biblioteca, non c'era questo ragazzo, c'era un sostituto perché quello si era allontanato un attimo. Io entro, mi siedo, perché la biblioteca la conosco, e aspetto lì, chiacchiero un pochettino, poi arriva questo ragazzo e ho detto: guarda, siediti, devo parlare con te. E ho preso la chiave biblica, l'ho messa in mano, lui l'ha guardata, dico: guardala, io non mi sono dimenticato, ti chiedo scusa, mi era passato proprio di mente, ma desidero che anche tu possa avere questo strumento che è molto utile per lo studio della parola di Dio. L'ha presa, ha cominciato a sfogliare, a fare i riferimenti: guarda, ti ho portato anche la Bibbia perché tu possa avere i testi che hanno a che fare con i termini che sono dentro la chiave biblica. Ok. Ma no, ma io ho la mia Bibbia, mi ha detto, e ha preso la sua Bibbia, la Sacra Scrittura, e l'ho vista, questo libricino, che tra l'altro è uno di quelli che abbiamo portato noi in carcere, che abbiamo regalato ai detenuti, piena di segnalibri, tutti appuntati, ma dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento. Io lo guardavo e lui mi ha fatto delle citazioni, ma anche per suffragare i suoi ragionamenti, che con molta calma, ma con molta chiarezza e precisione stava illustrandomi, riguardando e revisionando la sua vita. Io sono nato in una famiglia molto religiosa, i miei cugini, i miei zii, mio padre, che è anziano ma è capo di una confraternita e così via, noi portavamo la statua, noi facevamo queste processioni, io facevo delle preghiere particolari, ma adesso ho capito che rispetto alla parola di Dio che mi sta sostenendo in questo momento in carcere, cerco di essere sinteticamente, io non mi ritrovo al mio agio, sto sbagliando, mi rendo conto che sto sbagliando, e comincio ad citarmi tutti i versetti biblici. Io sono rimasto così veramente positivamente colpito e basito. Lo guardavo dentro di me, Daniele, io volevo piangere. Ma sai perché? Perché mi sono improvvisamente reso conto della potenza straordinaria che è la parola di Dio di toccare la vita dell'uomo e cambiarla da dentro, portarla a un ragionamento e ad una illuminazione riguardo alla verità di Dio, non la mia né la tua, ma quella di Dio, che è straordinaria. Io avrei voluto piangere davanti a lui. E quindi ho cominciato ad ascoltarlo, a far sentirlo. Siamo arrivati al punto conto della potenza straordinaria che è la parola di Dio di toccare la vita dell'uomo e cambiarla da dentro, portarla a un ragionamento e ad una illuminazione riguardo alla verità di Dio, non la mia né la tua, ma quella di Dio, che è straordinaria. Io avrei

0: si è ritrovato in un contesto perché ha fatto una scelta sbagliata, perché si è affidato ad un amico, quell'amico era di una cosca, lui si è ritrovato dentro la cosca, ma solo perché per il lavoro, per motivo di lavoro, aveva chiesto l'amicizia di quest'altro, comunque sbagliato, mi ritrovo qua dentro, ma non ho più mia moglie che deve lavorare e portare avanti la famiglia, cioè due bambini piccoli che io ho lasciato, che erano da poco nati, quando l'ho rivisto non mi hanno manco riconosciuto come papà e me lo diceva piangendo. Questo è un dolore in più, che si aggiunge a quello che già lui sta vivendo. Poi siamo arrivati, stavo dicendo che a un certo punto, poi scorro, ma mi ha parlato come il carcere di Filippi ha parlato a Paolo. E adesso io che devo fare per essere battezzato? Perché si parla dei battesimi dei bambini. Io che devo fare? Ho detto, guarda, tu hai creduto, quando uscirai da qua, non lo posso fare qua dentro per questione anche di tempo, di margini, quando uscirai frequenterai una comunità e allora potrai poi essere battezzato in quella chiesa. Ma tu lo sai, mi ha detto che io da tanti anni abito di fronte, mi ha chiesto anche il nome del pastore, di fronte ad una chiesa evangelica lì nel mio paese in Calabria. Ce l'ho proprio di fronte e me l'ha detto. Io quando canto nei cori li sento cantare, li ho sempre presi in giro, ma adesso sono io, prima di andare al pastore voglio chiedere se posso entrare là. Quindi io credo che quella volta, lunedì scorso, sono entrato, ti dico la verità, con un po' di tanti pesi che portiamo anche noi pastori, con la pesantezza e la stanchezza di dire oggi non ci vorrei andare, ma poi sono andato perché so che è il mio dovere. Entro e Dio mi ha preparato una cosa meravigliosa come questa che mi ha rianimato, mi ha dato possibilità di parlare ancora ad altri. Infatti poi lasciando lui dopo 2 ore di circo di colloquio sono andato poi nel blocco alta sicurezza, ho incontrato anche altri detenuti con i quali ho condiviso qualche momento. Alcuni mi chiamano sempre per problemi come garante dei detenuti, mi conoscono quasi tutti, e poi ci sono quelli che invece preferiscono stare vicino e pregare insieme. E ho rivisto un uomo detenuto sulla sedia a rotelle, quando io gli ho parlato del Signore a lui tanti anni fa era invece in piedi, era sano. E quindi pensa quanto tempo che lo conosco. L'ho rivisto dopo tanto tempo, è catanese. Ci siamo abbracciati, ha avuto una bella esperienza col Signore. Si è battezzato dentro il carcere a Milano Opera con un collega che conosco benissimo, Roberto. E l'ho visto qua, era felice con gli occhi che gli brillano ogni volta che parliamo del Signore, lui insieme ad altri detenuti. Sono esperienze che ti formano.
1: Sono esperienze meravigliose e questo ci fa capire come la parola ha un grande potere e il Signore si serve di uomini, di donne che portano questa parola. Immagino che tu conosca la storia di quell'uomo, era tedesco, Wilhelm Bunz, se non sbaglio si chiama, quell'uomo che era in carcere che alla fine si fumò la Bibbia. Ce la utilizzò per fare le cartine delle sigarette, ma prima di fumare quella, quindi bruciare quella pagina, la leggeva. Ad un certo punto, leggendo e bruciando e fumandosi la Bibbia, a un certo punto il Signore ha parlato al suo cuore e ha cambiato completamente vita. Per dire, anche la persona che ha fatto, perché aveva fatto tanti, tanti crimini, come la Bibbia, anche fumata, nel senso che anche se lui la disprezzava, alla fine invece è entrata nel suo cuore, quindi
0: Se ne può
1: c'è questa
0: strada perché
1: possibilità. Quella Bibbia è una potenza, portiamola ovunque, nelle carceri, ovunque. Allora ti devo salutare, mi dispiace tanto perché vorrei ancora continuare a parlare con te, ma ci risentiamo la prossima settimana per aggiungere altri elementi e quindi dar voce alle persone che stanno dentro. Alla prossima.
0: un abbraccio a tutti.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 14, verso 14. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. Gli ebrei, guidati da Mosè, sono appena usciti dall'Egitto, liberi dopo una lunga schiavitù. Il faraone si pente di averli lasciati partire e li insegue. La vista di centinaia di carri da guerra che si avvicinano terrorizza il popolo, ma Mosè li rassicura. Ricorda loro le promesse del Signore. Dio protegge il suo popolo. Infatti Dio interviene in modo inaspettato. Il mare si apre, gli ebrei raggiungono l'altra riva, ma poi si richiude sugli egiziani. Il Signore è intervenuto con potenza e ha protetto il suo popolo. Notiamo che nonostante l'assicurazione che Dio sarebbe intervenuto, gli ebrei non sono rimasti inattivi, ma hanno continuato il loro cammino verso la terra promessa. È così anche per noi. Dio ci protegge in modi che non pensiamo, spesso in modi che non vediamo, e quindi non dobbiamo preoccuparci. Ma questa consapevolezza non deve spingerci all'inattività. Dobbiamo continuare a camminare lungo la strada che Egli ci indica nelle pagine della Bibbia.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto questa mattina. Leggiamo da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 18. La predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. La potenza di Dio. La predicazione della croce è incomprensibile per gli increduli. Lo era già al tempo degli apostoli. Alla loro predicazione molti se ne facevano beffe. Gesù Cristo crocifisso, oggetto della loro predicazione, era stato condannato come un malfattore, deriso e percosso, e i suoi seguaci, che testimoniano di lui, sono considerati dei pazzi da quelli che periscono, cioè gli increduli. Ma per quelli che credono in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha accettato di salire su una croce e morire per salvarli, la predicazione della croce è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione, scritto in Prima Corinzi capitolo 1 versetto 21. Per noi che abbiamo creduto, la potenza di Dio ha spezzato le nostre catene per mezzo del suo sacrificio. Cristo ha vinto Satana e la morte. Tu che ascolti, se credi alla predicazione della croce, anche tu sarai liberato dal potere del nemico e salvato dalla perdizione eterna. È la potenza di Dio che attua questa meravigliosa liberazione. Chi crede in Gesù Cristo ha sperimentato questa potenza, ne sente gli effetti nella sua vita. Lo Spirito Santo ha lavorato nella sua coscienza, lo ha convinto della sua condizione di peccatore, della sua colpevolezza davanti a Dio. Ma poi gli ha aperto gli occhi di fronte alla meravigliosa grazia di Dio, manifestata nel sacrificio del suo amato Figlio. Per il credente, la croce di Cristo è l'origine di tutte le sue benedizioni, per il tempo presente e per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 24 settembre e dal Salmo 119 leggeremo il verso 33, dove è scritto: insegnami, o Signore, la via dei tuoi statuti e io la seguirò sino alla fine. Questo salmo è stato scritto probabilmente quando il popolo di Israele, di ritorno dall'esilio, si trovava smarrito e confuso, un po' perché non aveva più un re, né un tempio, e per questo motivo riusciva a trovare la sua identità solo nella Torah. Le parole di questo salmo sono quindi una preghiera affinché Dio stesso insegni la legge e faccia loro comprendere qual è la strada giusta da seguire. Chiedevano quindi insegnamento e direttive per continuare a vivere onorando Dio in mezzo a popoli pagani. La nostra intelligenza non è sufficiente a comprendere le leggi divine, ci vuole un supporto maggiore, ci vuole una rivelazione che solo Dio può darci. La conoscenza delle cose di Dio non si deduce, ma si sperimenta nel quotidiano, senza stare seduti nei banchi di scuola, ma ascoltando, leggendo, vivendo. L'insegnamento di Dio ci modella e ci fa amare la sua volontà, che è sempre pensata per il nostro bene. Ma questo insegnamento è anche molto prezioso, non va acquisito e basta, ma va custodito, conservato e protetto fino alla fine dei nostri giorni e soprattutto va messo a frutto. Dobbiamo mettere in pratica ogni suo insegnamento, perché un credente dormiente, ozioso e vagabondo non può portare alcun frutto, mentre i figli sono destinati a portare frutto abbondante. La parola di Dio non va sprecata, né dimenticata, né interpretata, ma così com'è deve essere scritta nella nostra mente e incisa sul nostro cuore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Cambia direzione. Giravamo a vuoto senza riuscire a trovare la paninoteca. Non c'era anima viva a cui chiedere informazioni e avevamo quasi perso le speranze. Stavamo tornando indietro quando Clara notò una freccia sbiadita nella direzione opposta alla nostra. Ci guardammo e decidemmo di seguirla. Dopotutto non avevamo nulla da perdere. Dopo qualche chilometro trovammo un'altra freccia che ci indicava di proseguire, sulla quale c'era scritto il nome del pub. Arrivammo così dopo 10 minuti a destinazione. Caro amico e cara amica, come è accaduto a noi in questa esperienza, ci sono momenti in cui occorre cambiare la direzione della nostra vita per raggiungere la felicità e la vita eterna. I sentieri che forse stai seguendo sono tortuosi, senza direzione, ti procurano angoscia. Perché insistere nel percorrerli? Perché non riconoscere i nostri errori e ricominciare? Nell'episodio che ti ho raccontato, l'errore più grave l'avevo commesso io, perché confidando nella mia memoria mi ero ostinata a prendere una strada che in realtà era sbagliata. Molte volte nella mia vita ho fatto allo stesso modo e il risultato è stato sempre uguale. Mi imbattevo in persone e situazioni che non facevano altro che danneggiarmi. Poi ho deciso di cambiare direzione e seguire quella che mi indicava il Signore. Qui ho trovato gioia, pace e felicità. Cosa aspetti a cambiare direzione anche tu?
3: Tante volte andiamo avanti per abitudine, trascinati dalle situazioni in cui ci troviamo o dalle persone che frequentiamo, rischiando però di perdere la direzione e di inaridirci. In alcuni momenti, direi, c'è veramente bisogno di resettare i nostri cuori e le nostre menti, così come si fa con i cellulari o con i computer, per fare spazio a nuove prospettive e fare pulizia di cattive abitudini, di pensieri negativi, di relazioni tossiche o di altro. Tagliare e cambiare direzione non sono processi sempre facili, spesso creano dolore, ma sono necessari per farci del bene. Anche in natura è necessario tagliare i rami secchi, quelli che non portano più frutto e che nella nostra vita rappresentano appunto tutto ciò che ci appesantisce e ci toglie energia, impedendoci di prosperare. Il consiglio di oggi per tutti noi è quello di lasciarci guidare da Dio e permettergli di potarci con le sue cesoie. Lui saprà tagliare i rami secchi e ci farà rifiorire. Certa è una realtà e non vogliamo dimenticarla. Le vie di Dio ci porteranno sempre alla pace e alla benedizione. Un caro saluto e un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio. Il titolo di oggi, Un dolce ricordo. Iniziamo non solo l'appuntamento con Dio di oggi, ma iniziamo anche un nuovo percorso, quello attraverso la lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, i credenti, i cristiani che vivevano nella città di Filippi. Giusto intanto una piccola nota su questa città che in epoca antica fu una città celebre, molto conosciuta, una città del regno di Macedonia, stiamo parlando dell'antica Grecia, venne fondata all'incirca nel IV secolo prima di Cristo ed ebbe poi un ruolo notevole proprio nei primi secoli del cristianesimo, perché fu la prima città d'Europa in cui l'apostolo Paolo portò il Vangelo. Ed eccoci quindi giunti a questo

trentina d'anni, diciamo così, dopo l'ascensione di Gesù appena risorto. E Paolo scrive la lettera ai Filippesi mentre si trova a Roma, ed è una delle lettere che Paolo scrive in prigione. E nel suo secondo viaggio Paolo era passato a Filippi, e dove Lidia, una donna molto conosciuta in città, poi il carceriere che aveva Paolo in custodia e la sua famiglia,

0: qualche anno dopo, Paolo di nuovo libero, la chiesa era fondata ed era una chiesa ormai stabile, come appunto vedremo anche leggendo l'inizio di questa lettera di oggi. Qual è lo scopo della lettera? Beh, era una sorta di ricevuta per un dono che era stato inviato a Paolo proprio dalle sorelle, dai fratelli della chiesa di Filippi. Gli era stato portato da Epafrodito, uno dei membri di questa comunità, ed è una lettera piena zeppa, possiamo dire, di affetto. Proprio per questo ho voluto intitolare questo momento di riflessione estemporaneo Un dolce ricordo. È piena d'affetto proprio di Paolo nei confronti di tutte queste persone che fanno parte della comunità e che gli hanno sempre voluto bene fin dal momento in cui hanno conosciuto il Vangelo di Cristo e colui che glielo ha portato, colui che lo ha predicato, cioè appunto Paolo. E quindi si parla relativamente poco di quelle che sono le dottrine del Vangelo, di quelli che sono eventuali errori, eventuali comportamenti sbagliati da parte degli stessi membri della Chiesa di Filippi. Ci sono forse due cose su cui poter riflettere. Una è un'espressione è bella e forte anche allo stesso tempo, e l'altra è l'atmosfera che si respira lungo questa lettera. E l'espressione di Paolo, espressione diretta, dice: per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. E potrebbe essere l'espressione chiave, la frase su cui ruota poi tutta la lettera. Mentre invece ci sono delle parole che riguardano la gioia, l'allegria. Questa è l'atmosfera che poi si respira, come dicevo, lungo la lettera, perché Paolo dice, ad esempio, ma lo vedremo man mano nei capitoli mentre andiamo avanti, Paolo dice ad esempio: io vi dico, rallegratevi, anzi ve lo ribadisco, ve lo dico di nuovo, ve lo sottolineo, rallegratevi. E questo nonostante tutto, e Paolo, diciamo che vive lui stesso questa situazione, perché dice agli altri di essere allegri, di essere gioiosi, proprio mentre lui, come dicevamo, è prigioniero, è in prigione a Roma sotto l'imperatore Nerone, e quindi non è certo in una situazione, diciamo così, serena e tranquilla. Però suggerisce, e lo suggerisce credo anche a noi oggi, di essere sereni, di essere gioiosi nonostante tutto. E la nostra gioia, la nostra serenità può scaturire solamente dall'essere in pace con Dio, in pace con Gesù, in pace con la nostra coscienza, in pace con gli altri. Da questo scaturisce la serenità, da questo scaturisce la gioia, anche se le circostanze della vita dovessero invece in qualche modo assillarci o farci vivere in determinate difficoltà di qualche tipo. E allora, con questo punto fermo che già abbiamo messo, riprenderemo l'argomento fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Un dolce ricordo. Questo è il ricordo di Paolo Apostolo, il ricordo che lui ha dei credenti della città di Filippi, questa città della Grecia antica, della regione della Macedonia, che lui stesso aveva evangelizzato e dove si era formata una comunità che già era consolidata certamente ed era organizzata già con le sue guide, i suoi responsabili. Infatti, come abbiamo anche in qualche modo visto nel segmento precedente, Paolo apre la lettera proprio con un indirizzo chiaro a quelli che sono i primi responsabili della comunità. Lui dice: questa lettera è scritta da Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, ed è indirizzata ai vescovi, ai diaconi, a tutti i credenti della città di Filippi. Dicevamo, Paolo è prigioniero a Roma mentre scrive questa e anche qualche altra lettera che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, ed è aiutato, a gode, diciamo così, di una certa libertà, tra virgolette, tanto che Timoteo, uno dei suoi uomini, uno dei suoi collaboratori più fidati, può aiutarlo nella scrittura della lettera stessa. Vedremo altre volte delle difficoltà che probabilmente Paolo aveva per scrivere a causa di problemi di salute, probabilmente legati alla vista. E nonostante questo, Paolo è pieno di gioia e suggerisce la gioia anche agli altri, lo dicevamo anche prima. Lui dice: io prego che Dio, nostro Padre, il Signore Gesù Cristo, diano a ciascuno di voi le più grandi benedizioni e la pace nel vostro cuore e nella vostra vita. Ogni volta che mi ricordo di voi, ringrazio il mio Dio. Quando prego per voi, il mio cuore si riempie di gioia per tutto l'aiuto che mi avete dato nel diffondere il Vangelo di Cristo dal giorno in cui l'avete conosciuto fino ad ora. Sono sicuro che Dio, che ha cominciato in voi la sua opera, vi aiuterà a crescere nella sua grazia fino a completare questa sua opera in voi il giorno in cui Gesù Cristo tornerà. Ecco, questo versetto è un versetto che carezza l'anima, che dà forza, che dà sicurezza anche per noi, perché se è vero, come è vero, che Dio ha iniziato la sua opera in ciascuno di noi, possiamo essere certi che quest'opera Dio la porterà a compimento, alla giusta conclusione. Basta che noi ci abbandoniamo nelle sue braccia, basta che noi ci lasciamo guidare, che abbiamo fiducia in Lui, perché Dio non vuole il nostro male, vuole il nostro bene, certamente. E quindi questo incoraggiamento che Paolo rivolge ai filippesi è sicuramente anche un incoraggiamento che l'Apostolo rivolge anche a ciascuno, a ciascuna di noi. E poi in seguito, nella lettera, nelle righe successive, troviamo Paolo che esprime, che espande il suo cuore senza alcuna remora, senza alcuna barriera, senza alcuno schermo. Dice molto chiaramente quello che è l'amore che lui prova per i suoi amici, per i suoi fratelli, le sue sorelle in fede. Ha un affetto veramente profondo per questi amici lontani e richiama Paolo alla mente i momenti significativi che hanno vissuto insieme, anche l'interesse, la cura, come dicevamo, che gli hanno dedicato. Si sono più volte ricordati di lui che è in difficoltà, inviandogli dei doni, e dicevamo in apertura nel segmento precedente, in realtà la lettera non parla molto di questioni dottrinali, di questioni di fede, ma è proprio un ringraziamento per un'offerta in denaro che la chiesa di Filippi ha inviato a Paolo fino a Roma per le difficoltà in cui lui si trovava. E Paolo quindi ringrazia con il suo più grande affetto. Ma la corrispondenza di questo affetto reciproco da una parte e dall'altra in qualche modo non si basa su queste cose che sono sì importanti, ma si basa su cose ancora più importanti, cioè sulla grazia di Dio, non solo sulle esperienze condivise, sulle esperienze che si sono fatte insieme. E l'affetto che Paolo prova spinge all'intercessione da parte sua, e lui si rivolge a Dio con gioia, e lui stesso si immerge nella gioia del suo rapporto personale, profondo, spirituale con Dio, raccomandandogli i suoi fratelli e le sue sorelle che credono e che si trovano appunto nella città di Filippi. E Paolo, in questa sua preghiera, sì, la possiamo chiamare certamente così, di intercessione, chiede qualcosa di bello, anzi una richiesta bellissima, possiamo dire, cioè che l'amore che lui stesso ha sperimentato, l'amore che lui stesso sta continuando a sperimentare nonostante la sua prigionia a Roma, l'amore per Dio e l'amore di Dio, cresca anche nei suoi interlocutori, cresca anche in coloro che riceveranno questa lettera. E visto che anche noi oggi la stiamo ricevendo, la stiamo leggendo, credo che questa preghiera si possa realizzare anche nella nostra vita e che possa essere, dice Paolo, come un'aurora inarrestabile, un'aurora che non si ferma davanti alle possibili tenebre della vita, ma che possa invece accrescere, approfondire la consapevolezza della grazia di Dio. E quindi questo, possiamo dire, è un amore che affina la sensibilità tanto da rendere trasparenti i cuori davanti a Dio, i cuori sinceri, i cuori liberi, i cuori puri davanti al proprio Signore, e in modo che sia chiaro dove sta il bene in ogni circostanza della vita, e in modo che sia chiara anche la direzione che noi, ancora noi, oggi, insieme ai filippesi, possiamo prendere nella vita di tutti i giorni, con gesti di giustizia nei confronti degli altri, con gesti reciproci di sincerità, di affetto, di gratitudine nei confronti degli altri e anche ricevuti dagli altri, gratitudine, affetto, gesti di giustizia e quanto altro. E allora su questa convinzione, su questa direttrice, su questa preghiera dell'Apostolo Paolo indirizzata a Dio anche per noi, lo ripeto ancora oggi, che il Signore possa guidarci e possa benedirci secondo la sua volontà.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia, nessuno mai come lui. Oggi al Disco Highlight ascoltiamo il bellissimo brano di lode e adorazione dal titolo Sono qui, adattato dall'inglese Here I Am to Worship di Tim Hughes e tratto dal musical cristiano L'evento della storia. Siamo qui e lodiamo Gesù e ci prostriamo davanti a Lui per dirgli che è il nostro Dio. Gesù è meraviglioso. Se facciamo esperienza di chi Lui è, se gli diamo il timone della nostra vita, vediamo la nostra vita trasformata. Buon ascolto e meditazione. Sono qui.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: I cervelli funzionano tutti nella stessa maniera? Sono tutti uguali? Quali altre cose potremmo scoprire sul nostro cervello? Benvenuti a Dentro il Cervello, con noi come sempre il dottor Alberto Favetta, che per anni si è occupato della gestione della sanità siciliana, è stato dirigente medico alla direzione di presidio dell'ospedale Cannizzaro di Catania e guidato l'area strategica di sistemi informativi e dei monitoraggi presso l'assessorato regionale della salute. Benvenuto dottore.
2: Grazie, bentrovati.
1: Dottore, di cosa si occupa oggi? Ha fatto tantissime cose, ma nel presente, ecco, ci dica qualcosa per conoscerla meglio.
2: Sì, nel presente, adesso dall'attività ospedaliera sono in pensione. Per quanto riguarda la regione, ancora faccio delle consulenze a titolo gratuito, anche perché da ex dipendente pubblico posso farle solo con questa formula. Mi occupo di tante attività di tipo culturale e anche qualche hobby come quello della foto, per esempio, o del fai da te. E poi ovviamente dell'attività culturale nei riguardi di problematiche relative alla salute, relative alla statistica e chiaramente alle neuroscienze, che una delle cose molto affascinanti che sicuramente dà un riscontro importante poi nella conoscenza.
1: E può aggiungere che ha iniziato a fare programmi radiofonici.
2: Adesso è iniziato anche questa attività.
1: Torniamo al cervello. Abbiamo iniziato a vedere il cervello in azione, la percezione, il movimento, il linguaggio. Sentiamo parlare da un po' di anni dei neuroni specchio, ma di cosa si tratta?
2: Allora, questo è un capitolo molto importante del nostro cervello, perché i neuroni specchio sono un ricevitore dell'esterno, cioè riescono a percepire ciò che avviene all'esterno e a riprodurlo all'interno della nostra mente. Cioè, se noi facciamo un esempio pratico, se noi vediamo un individuo che sta soffrendo, anche al cinema, non necessariamente visivamente, ovviamente al cinema incide meno che nella realtà, ma anche al cinema, se noi vediamo un individuo che soffre, noi comunque partecipiamo a quella sofferenza in qualche modo. Se noi vediamo un individuo che ha un'esperienza positiva, prendiamo per esempio i classici film scacciapensiero, e vediamo per esempio un film romantico dove c'è l'eroe di turno che conquista la Ginevra di turno e quindi praticamente questi due a un certo punto raggiungono un obiettivo per entrambe che li soddisfa, gli spettatori partecipano a questo evento, che lo vivono come positivo, ma in realtà loro non hanno fatto nulla, non hanno partecipato, oppure addirittura in un film dell'orrore i partecipanti vivono quel momento in maniera con panico, in maniera pur non avendo in realtà nessun pericolo. Cioè, immaginate lo schermo, è uno schermo piatto dove praticamente non c'è nulla, sono delle immagini. Però queste immagini, e questo poi lo vedremo anche con il linguaggio, queste immagini evocano praticamente delle sensazioni. Ora, queste sensazioni non sono inutili, hanno dei significati molto importanti. Perché sono importanti? Perché l'uomo è un animale sociale. Noi non è che ci lasciamo impressionare solo dalla visione di altre persone, ci lasciamo impressionare anche dalla visione di un animale che soffre. Ovviamente, tanto più è vicina l'animale o la persona che soffre, tanto più i nostri neuroni specchio partecipano. Facciamo un esempio: se il nostro gatto va a finire sotto una macchina e noi lo vediamo, chiaramente è una tragedia. Se va a finire sotto una macchina un gatto randagio, ci dispiace, ci preoccupiamo, magari ci dispiaciamo, ma sicuramente meno.
1: L'impatto emotivo è sicuramente inferiore, no? Rispetto,
2: certo,
1: a un animale. Ecco, credo che sia anche una difesa dell'organismo. Io mi dispiaccio quando ascolto notizie della guerra, di quanti bambini muoiono, però il dolore mio sarebbe in più intenso se fosse qualcuno della mia famiglia. E credo che questo sia anche una difesa, perché altrimenti noi non potremmo vivere.
2: Certo, certamente, ma infatti i neuroni specchio hanno un significato importante. Perché hanno un significato importante? Perché consentono di creare una sensibilità collettiva, cioè non sono l'unica cosa che lo fa, ma sono il mezzo necessario ma non sufficiente, perché poi chiaramente una volta che noi introitiamo le sensazioni dall'esterno, queste devono essere elaborate, e vengono elaborate anche da altre, diciamo, vie nervose. Però chiaramente se ci fosse un neurone specchio non potremmo avere queste sensazioni. Che cosa fanno i neuroni specchio? In che cosa ci aiutano? Perché stiamo parlando di cose comunque ben caratterizzate, anche se sono sempre argomenti aperti, nel senso che man mano, cioè tutto quello che noi stiamo dicendo vale oggi, fra un mese, un anno, 10 anni, probabilmente quello che noi diciamo oggi, non dico che sarà stravolto, però probabilmente sarà rifinito, qualcosina sarà modificata. Quindi noi stiamo parlando ovviamente di
1: per quella che è la conoscenza di oggi, poi ci saranno altre scoperte, altre ricerche, certo.
2: Lo stato dell'arte. Allora, intanto i neuroni specchio ci consentono di imitare. E apprendiamo per imitazione, cioè se io voglio insegnare qualcosa a qualcuno, ti faccio vedere come si fa. La persona vede come si fa, ma in realtà non vede soltanto, ma partecipa anche emotivamente. Cioè se io spiego per esempio un'attività fisica, per esempio uno sport, e faccio vedere per esempio come si fa un esercizio agli anelli, come si fa un esercizio alle parallele, chi mi vede vede praticamente la mia attività e contemporaneamente la immagina e la vive, quindi i suoi muscoli non fanno lo stesso sforzo di chi la sta facendo, però si preparano a farla, cioè ricostruisce nella propria memoria e nella propria coscienza, ricostruisce quello che poi dovrà fare. Se non ci fossero i neuroni specchio non potrebbe farlo. Quindi abbiamo l'imitazione che ci permette l'apprendimento, e in particolare anche l'apprendimento motorio. L'apprendimento motorio è fondamentale, perché noi non siamo delle piante, anche le piante in qualche modo si muovono, anche se più lentamente, ma gli animali in generale, e l'uomo così come gli altri animali, cioè vive di movimento, cioè tutto quello che noi facciamo, non proprio tutto, ma comunque la gran parte delle cose che facciamo è legata al movimento. Quindi abbiamo questo. Poi c'è un'altra cosa importante, fondamentale, è l'empatia. Cos'è l'empatia? Cioè è la capacità di considerare l'altro come parte di noi stessi in qualche modo. Cioè considerare gli altri in maniera affettiva. Cioè io ho empatia, a volte posso avere empatia per una persona che neanche conosco, cioè l'ho appena incontrata. Se noi per esempio immaginiamo una cosa che succede a moltissime persone quasi sempre, noi usciamo da casa e di fronte c'è per esempio, non so, il barbiere oppure un negozio, e scendiamo e a furia di uscire e entrare, o perché ci serviamo di quel negozio o perché anche se non ci serviamo di quel negozio, ma ci incontriamo sempre, praticamente ci salutiamo. Alla fine, se qualcuno ci chiede cosa ne pensi di quella persona, diciamo è una bravissima persona, in realtà non lo conosciamo, potrebbe essere cercato un spettatore, però noi l'abbiamo solo salutato e lui ha salutato noi, e quello salutarci reciprocamente crea una situazione di empatia, grazie sempre ai nostri neuroni specchio. E quindi noi abbiamo dato un giudizio importante, un giudizio coinvolgente, dicendo è una persona per bene, è una brava persona.
1: Riprendiamo da dove avevamo lasciato la comprensione delle intenzioni. Parlavamo di empatia, qualcuno la chiama anche intelligenza emotiva. Quindi cosa significa questa comprensione delle intenzioni? Quindi che percepiamo che l'altro ha buone intenzioni e per questo diciamo è una brava persona?
2: Allora, questo è molto importante. Perché è importante? Perché non è solo il percepire le buone intenzioni e il percepire le intenzioni in generale. Noi immaginiamo di trovarci dietro un cancello chiuso e fuori abbiamo un cane che ringhia. Non è che lui ci ha detto che ci vuole fare male, ma noi lo vediamo, ci guarda storti e magari sta ringhiando, no? Noi con i nostri neuroni specchio percepiamo che se apriamo il cancello il primo morso è nostro, quindi non è che lo percepiamo in maniera razionale soltanto, lo percepiamo in maniera emozionale, proprio perché i neuroni specchio ci permettono di percepirlo. Ma qual è la differenza tra una percezione emozionale e una percezione razionale? Noi potremmo dire: ma che ci serve la percezione emozionale? L'importante è avere quella razionale, perché noi ci ragioniamo sopra, capiamo che è una cosa negativa e quindi non lo facciamo. In effetti non è così, è spesso esattamente il contrario. Noi immaginiamo per esempio un fumatore, sa benissimo che fa male, ormai lo sanno tutti che fumare fa male, ma lo sa razionalmente, non lo sa emozionalmente. E cosa risponde quando noi diciamo: ma guarda, non fumare, ti fa male, o non bere alcolici, ti fa male, lascia stare. E lui risponde: ma meglio vivere meno, ma in maniera completa, in maniera piena, anziché vivere di più, ma rinunciando ai piaceri della vita. Però la cosa strana è che questa cosa la dice finché non si è ammalato. Il momento in cui si è ammalato, almeno nel 90% dei casi, non sempre, ma nel 90% dei casi, cambia idea.
1: Questo è proprio vero, dottore. Io avevo un preside quando andavo all'istituto magistrale che lui fumava tantissimo. Io un giorno andai, anche perché forse c'era un piano per smettere di fumare in 5 giorni, che era un piano che si faceva di suo tempo fa, organizzato dalla Chiesa Ventista, dalla Fondazione Vita e Salute. E lui proprio a ridere in maniera ironica diceva: hanno fumato i miei nonni, non sono mai ammalate, quindi io non voglio smettere, eccetera. A un certo punto si è ammalato gravemente e ricordo che non voleva vedere nessuno fumare, perché a quei tempi ancora si poteva fumare a scuola, quindi ancora era permesso, voleva vedere i professori che fumassero, e cambiò radicalmente tutto quello che mi aveva detto. Quindi fino a quando non ha vissuto la paura della morte si sentiva invincibile.
2: Questo perché? Perché in realtà hai detto una cosa molto giusta, ha detto la paura, perché la paura è un'emozione, mentre l'informazione, se è un'informazione asettica, è un'informazione, ed è un'informazione che non tocca la nostra scelta senziente, cioè non va a stimolare le nostre emozioni. E siccome le nostre scelte sono spesso emotive, per non dire sempre o quasi, se noi riusciamo, se vogliamo veramente aiutare qualcuno a non fumare, dobbiamo soltanto spostare l'informazione dal piano razionale al piano emozionale. Se noi facciamo questo, chiaramente abbiamo molte più probabilità di ottenere un risultato. Poi anche lì non è detto che il risultato si ottenga sempre, perché in alcuni casi l'emozione può diventare lo stimolo a continuare. Perché? Perché in alcuni casi, se io creo un quadro nella mia mente dove io mi reputo un eroe coraggioso, se praticamente mi stimolano a correre dei rischi e io questi rischi li percepisco, potrei anche avere una reazione: io continuo perché sono coraggioso.
1: Potrebbe essere quindi stimolante il rischio, vedere fin dove posso arrivare.
2: E che sposto praticamente la parte emozionale dalla paura all'enfasi, quindi praticamente e sono sempre sul piano emozionale, però praticamente è come diciamo l'eroe che va in guerra con la spada, diciamo, gli spartani, non è che non lo sapevano, che, anzi addirittura prima di partire dicevano ai propri familiari probabilmente non tornerò, e questo probabilmente non tornerò era quasi un vanto, o come i kamikaze che si buttavano con l'aereo sulle navi per affondare la nave, non è che non lo sapevano che sarebbero morti, però spostavano praticamente l'emozione da un serbatoio ad un altro serbatoio, cioè da un gruppo di neuroni a un altro gruppo di neuroni. Quindi praticamente non sempre funziona, ma se noi riusciamo a portare l'emozione nella giusta direzione, allora funziona sicuramente. Io mi ricordo qualche anno fa, tra virgolette, parecchi anni fa, penso una trentina di anni fa, avevo organizzato una serie di incontri relativi alla prevenzione. C'era un gruppo di persone che stava partecipando insieme anche ad altri medici, e avevo preparato tutta una serie di diapositive che, proprio occupandomi di comunicazione umana, che è un'altra delle cose, un altro degli hobby che ho curato nella vita, ho creato tutta una serie di immagini che praticamente dovevano colpire emozionalmente le persone. Questa cosa è stata ha avuto un risultato così efficace, che praticamente ci sono state persone che si sono sentite male, non sono svenute, ma si sono avvicinate. L'argomento era l'ipertensione. Io ho presentato diapositiva dove si vedeva la persona che stava male, con le espressioni che... Cioè c'era tutta una serie di cose, e l'ho fatto volontariamente perché volevo prevenire il danno. Quindi tutte attività che servivano per prevenire la patologia, e anche per fare un attimo di possibile diagnosi, perché ci sono molte persone che non sanno di essere ipertese, quindi controllarsi. E mi sono accorto di aver esagerato, infatti poi in quelle successive che ho fatto
1: È stato troppo, è riuscito a connettersi con quelle che erano le emozioni,
2: con i neuroni presenti,
1: e quindi alla fine hanno vissuto, in quel momento hanno vissuto quello che lei dice, quindi si sentì male. Ci vediamo qui, torneremo nella prossima puntata. Alla prossima.
0: Oggi voglio fare un salto nel passato. Era l'agosto del 2025 e ricevo un messaggio da Angelo Maugeri, cantautore, produttore discografico, fondatore di Hopeful Music e ideatore del talent J Factor. Questo messaggio conteneva un link per le iscrizioni di giovani talenti, e mi era venuta in mente una giovane ragazza di nome Sofia, che appartiene al gruppo scout della nostra comunità, la comunità ventista di Catania. In novembre, dopo aver superato le selezioni, Sofia riesce ad arrivare in finale e vince il premio della critica. Sofia è andata avanti col suo percorso e ad agosto 2026 è uscito il videoclip prodotto da Angelo Maugeri dal titolo L'ultima volta. Dopo questa breve presentazione passo subito a salutare sia Angelo che Sofia, che sono collegati con noi. Benvenuti!
3: Ciao Daniela!
0: Volevo chiedervi, è trascorso un anno dall'esperienza che Sofia ha iniziato a fare con te, Angelo, con la produzione. Cosa vi è rimasto di questo anno appena trascorso? Chiedo a Sofia.
4: Per me J Factor è stata un'esperienza diversa da tutte le altre. Partiamo da questo presupposto. Io già ero abituata a fare concorsi, competizioni, comunque cose di questo genere, però per me J Factor è stata una cosa completamente diversa e innovativa soprattutto. E quindi è una di quelle cose che ti rimane dopo che appunto hai partecipato a un'esperienza di questo tipo. Magari io dopo un concorso, sinceramente, dopo un po' di tempo magari me ne dimentico, rimane lì come ricordo. Invece io ho visto come questa esperienza ha fatto fruttare la mia personalità, anche in questo momento la Sofia artista che è in me, ok? Quindi mi è rimasto, oltre che tutti i bellissimi ricordi di questo percorso, perché poi sono salita lì, ho conosciuto un sacco di ragazzi simpatici, insomma, che facevano parte del team. Proprio mi è rimasto dentro di me un cambiamento, capito? ho visto una visione diversa di competizione, di stare insieme, di credere insieme, di lodare Dio tutti insieme. Cioè, ho visto lì proprio la fratellanza, quindi questo sicuramente mi è rimasto.
5: Quindi questo ti porti a casa e lo custodisci. Angelo, come ti è rimasto di questa esperienza? Tu ogni anno ripeti con nuovi talenti.
3: The Factor nasce nel 2009 e nasce proprio con questo proposito, no? Di incoraggiare, scoprire, lanciare nuovi talenti emergenti della musica cristiana senza una fascia d'età, insomma, almeno chiediamo dai 15 in su. E la cosa molto interessante, come diceva Sofia, è che J-Factor, come tutte le cose credo nella vita, prima di valutarlo andrebbe conosciuto, no? Perché magari uno da fuori vede semplicemente il talent e lo paragona magari a tutti quei talent. J-Factor è l'unico talent di musica cristiana, quindi tutto il resto, diciamo, non è di matrice cristiana, quindi viene catalogato spesso, no? in quella minestra. Invece la cosa molto interessante è che poi quando lo vivi, come Sofia in questo caso, scopri che insomma i valori comunque che accomuna il progetto J-Factor sono comunque valori cristiani. C'è un format, c'è, diciamo, come lo chiamo io, il gioco da fare fondamentalmente, però poi siamo tutti lì accomunati tutti quanti dagli stessi valori e principi, quindi è molto più semplice. E ogni anno, sì, J-Factor propone a Hopeful Music tutte queste nuove proposte, alcune delle quali poi sfociano in progetti discografici, in repertorio nuovo di musica cristiana, in album. E quindi sì, per noi J-Factor sicuramente è uno dei progetti più importanti su cui investiamo, proprio perché ci dà la possibilità, come ogni anno, come in questo caso Sofia, di conoscere nuovi talenti, nuovi cuori, nuove persone da sostenere e aiutare.
5: Sofia ha vinto il premio della critica. Angelo, cosa significa, ecco, per un artista?
3: Il premio della critica, così come a J-Factor, ma come in tanti concorsi, in tanti progetti di questo tipo, è sicuramente un premio, io dico sempre il secondo premio più importante, no? dopo il primo premio. Perché alla critica gli si viene dato il premio del mancato primo, no? Tendenzialmente è sempre un po' così, cioè quando dici vabbè, forse poteva vincere anche lei, diamo a lei il premio della critica, no? Generalmente il ragionamento che si fa è questo. Ma perché il premio della critica viene un po' stabilito su tanti fattori, no? Viene valutato a 360 gradi un po' un progetto interessante, quindi sicuramente viene valutato un progetto che ha del potenziale. In questo caso Sofia sicuramente viene visto, no, anche l'età, il fatto che comunque lei abbia una maturità che poi la sua età doveva smentire, invece... No, cioè lei a 17 anni ha già una maturità importante, quindi sicuramente il premio è meritatissimo, gli è stato dato perché lei a quest'età, insomma, oltre ad avere già una voce matura, è una musicista, è completa, no? nel suo bagaglio artistico già, quindi ha un potenziale enorme, ma parte già da una base molto, molto interessante, quindi è un premio sicuramente meritatissimo.
5: Andiamo un po' a capire il brano, no? Il brano L'ultima volta. Sofia, come ti sei sentita a cantare un brano che è stato scritto per te, ma non è stato scritto da te? Perché tu hai anche scritto, quindi sei anche una giovane cantautrice. Cosa si prova a cantare un brano che non hai scritto tu, ma che è stato scritto per te?
4: Ti dirò che quando è nato questo progetto, io in realtà ero super eccitata, cioè ero molto contenta, no? Però appunto non mi ero mai cimentata nella scrittura dal punto di vista cristiano. Io mi immaginavo qualcosa di più impegnativo e quindi avevo un po' l'ansia, no? Del messaggio che avrei dovuto trasmettere a tutte queste persone che mi ascoltavano, perché comunque ci tenevo a fare arrivare un messaggio chiaro, d'amore, sincero a tutte le persone che appunto mi ascoltano. Quindi quando poi abbiamo... un attimo lavorato con Angelo, no, per capire che tipo di brano fare, qual era la mia vocalità, cosa era più sulle mie corde, cosa no, io ero troppo contenta. Quando mi ha mandato questo brano, ancora di più, io ero pure fuori Catania, ma mi ricordo che anche se non potevo comunque studiarlo bene a casa, ricordo che lo ascoltavo continuamente ovunque io fossi. In quel periodo io ero a Londra, quindi è stato bellissimo davvero, perché anche se non l'ho scritto io, ho comunque avuto il piacere di essere influenzata, no? Artisticamente da un'altra persona, e questo secondo me contribuisce tantissimo alla mia crescita in questo percorso musicale, ecco.
5: Tu scrivi spesso dei brani per i ragazzi che sono nella tua squadra, cosa ti ispira?
3: Per ogni autore, una delle sfide, che poi è anche sicuramente una delle cose più stimolanti, sia quello di dare un messaggio che poi va veicolato, no, dall'interprete che lo esegue, e dare il messaggio che sia poi in linea con quello che secondo l'autore creda che poi l'interprete possa sostenere, no? Quando ho pensato alla scrittura per Sofia, ho pensato sia a un artista giovane, quindi sicuramente a dare un messaggio semplice ma allo stesso tempo efficace, forte, e poi comunque ho pensato proprio al fatto che lei avesse comunque la maturità giusta per poter dire determinate cose, quindi non solo tecnicamente ma proprio portare un messaggio di quel livello. A livello, diciamo, di genere, di stile, avevamo già compreso perfettamente, no? Già da J-Factor un po' i gusti è quello che a Sofia piacesse, però ecco, sul testo ovviamente ho pensato molto e sono fatto ispirare un po' dal passaggio dove Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, che sia detto insomma da una ragazza di 17 anni è bellissimo, no? Perché comunque ti dà ancora di più un incoraggiamento e una carezza credo ancora più ampia.
5: Ce l'ascoltiamo questo brano e ne parliamo dopo.

0: Abbiamo ascoltato questo brano, un brano che devo dire quando l'ho ascoltato la prima volta mi è piaciuto, però non mi ha colpito particolarmente, però più l'ascoltavo e più mi piaceva, più l'ascoltavo e più mi piaceva, alla fine poi durante la notte lo canticchiavo, quindi
1: è un... Questo classico brano sanremese, che al primo ascolto hai bisogno di due, tre, poi alla quarta non te ne stanchi più, alla quinta te lo metti tutta l'estate e lo ascolti.
0: Sì. Devo passare un po' al testo del brano, perché ci sono delle parole che ho sottolineato e che vorrei sottoporre a Sofia, perché io non so quanto tu, Angelo, conoscessi di Sofia, della sua storia, però ci sono tante cose che secondo me parlano di Sofia, anche se non l'ha scritto lei. Sofia dice all'inizio proprio di questo brano che davanti ad un tramonto ci sono due modi di vivere questo tramonto: o rimanere fermi o camminare. Qual è il tuo modo di vedere i tramonti?
2: Per me è camminare, per la persona che sono io, ok? Penso che voi che mi conoscete lo sappiate benissimo. Il brano racconta tanto di me, cioè Angelo è riuscito pienamente accogliere la mia personalità, il mio modo di vivere proprio, e quindi io pur non avendo scritto questo brano mi ci ritrovo tantissimo, perché in realtà tante volte mi sono trovata, penso come molte altre persone, a dire ok, adesso faccio io, ce la posso fare senza Dio, posso farcela, posso prendere la mia strada, però in realtà poi non riesci a fare nulla senza di lui, ok? Non puoi essere autonomo, non si può fare questa cosa. Quindi per me la frase "spalanca anche i tuoi sogni a chi apre ogni porta" è l'ultima volta, no? Insomma, è una frase più di incoraggiamento per farci capire che spesso noi facciamo di testa nostra. E quindi dobbiamo capire una volta per tutte che dobbiamo semplicemente affidarci al Signore con molta semplicità, con molta fede e serenità.
0: Allora, un'altra frase che ho evidenziato è quindi puoi raccontare il mare che i tuoi occhi hanno versato. Io so che i tuoi occhi hanno versato tanto mare. Ecco, veramente sei giovane, ma nella tua gioventù già hai vissuto il dolore. Non so se ti va di raccontarlo, penso di sì, perché tu hai scritto una canzone su questo dolore, no? Quindi ti ritrovi questo mare di lacrime, ti ritrovi in questo mare di lacrime che hai versato?
2: Allora, sì, nella prima canzone, poi se vedete, ne parlo in modo molto più specifico, sangue dello stesso sangue, e lì capirete meglio la storia, se voi spettatori andrete ad ascoltarla. Però vi dico già che da questa canzone appunto si può intendere un pochettino ciò che ho vissuto, perché comunque sono esperienze che ti lasciano un segno, no? Io non volevo essere pesante, riportarla di nuovo, perché semplicemente credo di aver già esposto al pubblico questa mia parte di me, ok? Quindi niente, anche nella Bibbia c'è scritto che Dio raccoglie ogni nostra lacrima, anche per questo questa frase mi sta tanto a cuore, perché sappiamo quanto abbiamo sofferto per qualcosa, quanto ci siamo impegnati per raggiungere un obiettivo e quanto ci teniamo a certe cose.
0: Importante sapere, appunto, tu l'hai sperimentato, che ci sono dei momenti della vita in cui ci sono delle sofferenze particolarmente intense, tante lacrime versiamo, come quelle che tu hai versato perché hai temuto per la vita dei tuoi genitori, per entrambi, quindi questo è stato molto forte. Ed è bello che tu alla fine dici, è scritto da Angelo, che comunque l'amore ti salva, è l'amore verso Dio, è l'amore che avete come famiglia, è l'amore che tu trovi attorno a te, quindi l'amore riesce a salvare, l'amore riesce a darti la carica, la grinta. Angelo, un'ultima battuta prima di lasciarci.
1: Tutte frasi, insomma, che danno spazio a tante interpretazioni e tanti approfondimenti, no? Perché parlavi di tramonto, il tramonto ti dà. Io quando mi rispecchio nel tramonto, e l'ho descritto in questo testo, è proprio perché il tramonto comunque ti mostra sia il tuo passato che il tuo futuro, no? Quindi il tramonto ti obbliga quasi a fermarti e a ripercorrere quello che è stato, e allo stesso tempo da una parte ti obbliga anche a camminare, perché nel tramonto c'è la fine e l'inizio di un qualcosa, no? E quindi la metafora del tramonto credo che potesse rispecchiare al meglio, no? L'immagine di questa scrittura, e poi comunque la cosa molto interessante è che poi l'amore di cui parliamo, che poi è l'amore perfetto, no? Che caccia via ogni paura, è quell'amore di cui noi abbiamo bisogno in ogni tempo della nostra vita, anche quando siamo in quel mare di lacrime, di tempesta che attraversiamo. Però la cosa molto interessante è che poi il tramonto ci indica appunto la fine di quello che è stato di doloroso, e la fine del tramonto ci indica poi l'inizio dell'alba che sta arrivando, di una nuova strada, di un nuovo percorso, di un nuovo cammino da intraprendere, no? Quindi ero certo e convinto che Sofia potesse interpretare questo messaggio così forte, comunque così semplice, ma anche così importante, in un modo eccellente.
0: Grazie, alla prossima.
1: A voi, grazie a te, grazie davvero.
2: Grazie Angelo,
1: grazie.

Lo so che non siamo più quelli di prima, ma forse va bene così. Abbiamo camminato nel buio e ora, finalmente, si vede una luce.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, ancora vorrei soffermarmi sull'Apocalisse. Mi viene in mente che quando noi vogliamo visitare una città, vogliamo visitare una dove c'è dell'arte, dei parchi, insomma, vogliamo vedere le piazze più belle, no? Le sorgenti o le fontane. Ma io penso che c'è una città molto più bella dove noi, io credo, abbiamo tutto il diritto per conoscerla. L'Apostolo Paolo dice ai Filippesi che la nostra cittadinanza è celeste. Quindi, essendo che siamo cittadini celesti, e questo non lo dico io, lo dice la parola del Signore, siamo cittadini celesti, io credo che desiderio di ognuno di noi sapere già, perché Dio nella sua grandezza, Lui ci ha trattati da figli. Non ci ha trattati come persone strane. Gesù ci chiama amici e Dio ci chiama suoi figlioli. Per quanto Gesù aveva promesso, prima di andare in cielo, ai suoi discepoli, io vado a prepararvi un posto e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. E io credo che il Signore già ci fa conoscere attraverso la sua parola che cosa noi andremo a vedere. C'è il luogo dove noi abiteremo per tutta l'eternità, perché sappiamo che sulla terra stiamo per un tempo molto breve. Gesù lo dice, io vado a prepararvi un posto, in un posto ben definito, nel cielo dove Dio ha la sua dimora, dove Gesù siede alla destra di Dio. Quindi per noi c'è una prospettiva meravigliosa e io credo che è bello conoscere quello che noi andremo a vedere e dove abiteremo. Il messaggio è il fiume dell'acqua della vita. Apocalisse 22:1 dice: Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'agnello. Vediamo che nella scrittura, già nel secondo capitolo della Genesi, versetto 10 a 14, lì ci viene detto che nel giardino d'Eden vi era un fiume. E voglio leggerlo con voi. Genesi 2, capitolo 2, versetto 10 a 14, dice: E un fiume usciva dall'Eden per adacquare il giardino e di là si spartiva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove è l'oro. E l'oro di quel paese è buono, qui vi si trovano pure il bidellio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gihon ed è quello che circonda tutto il paese di Cush. Il nome del terzo fiume è Iddekel, è quello che scorre a oriente della Siria e il quarto fiume è l'Eufrate. Noi sappiamo che oggi ci sono soltanto questi due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, che sono nell'attuale Iraq, dove si crede, e giustamente, vi era posto il giardino d'Eden, perché lì, diciamo, il sito dove si crede che sia nata la civiltà. Poi, vediamo qui nel capitolo 22, quasi alla fine della parola del Signore, ci viene parlato del fiume dell'acqua della vita. Cioè, vedete, dalla Genesi all'Apocalisse si parla di fiumi. In Apocalisse 2:7 dice: Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò di mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Mentre lì era il fiume nel paradiso terrestre, qui è il fiume nel paradiso di Dio. Quindi vediamo qui che all'inizio del genere umano il Signore aveva posto un fiume che attraversava il paradiso terrestre o il giardino d'Eden. Nel libro di Ezechiele, questo profeta ebbe delle meravigliose visioni che riguardavano il millennio. Se voi andate a leggere dal capitolo 40 al 48 del libro di Ezechiele, si parla
del nuovo tempio che Dio farà costruire durante il millennio. E voglio leggere qualche versetto, che anche lì vi era un fiume che usciva dalla soglia della casa dell'Eterno, che è il tempio che sarà costruito durante il millennio. In Ezechiele capitolo 47, versetto 1 e 2, ed egli mi rimenò all'ingresso della casa, ed ecco delle acque uscivano di sotto la soglia della casa, dal lato d'oriente, perché la facciata della casa guardava a oriente, e le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa a mezzogiorno dell'altare. E poi nel versetto 8, sempre dello stesso capitolo, ed egli mi disse: queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare. E quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane. E avverrà che ogni essere vivente che si muove ovunque giungerà il torrente ingrossato vivrà, e ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là, quelle del mare saranno risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Quindi qui vediamo che il fiume che bagnerà tutto il terreno e poi sfocerà nel mare porterà che cosa? Porterà benedizione, porterà benessere. Vediamo che nel mare i pesci moltiplicheranno e la terra intorno o vicino o lungo il fiume sarà una terra molto fertile. Perché il Signore benedirà in quel tempo, in quel periodo, diciamo, tutta la terra. Il Signore trasformerà tante cose su questa terra. Perché questa terra, essendo che ha vissuto il periodo dell'anticristo, il periodo dei giudizi apocalittici, la vita sarà impossibile. E Dio purificherà la terra, la restaurerà di nuovo. Perché noi sappiamo molto bene che oggi tutto è contaminato. I mari sono contaminati, l'aria è contaminata, le terre sono contaminate, portano danno a tutta l'umanità. Oggi sono sorte tante di quelle malattie. Perché questo? A causa dell'inquinamento che c'è nei mari, nell'aria e sulla terra. Ma questo non è nulla per quello che ancora la terra dovrà subire durante il periodo della grande tribolazione. Saranno cose spaventose e la terra sarà invivibile, per cui Dio restaurerà ogni cosa prima dell'inizio del millennio. E qui vediamo che questo fiume porterà benessere a tutto, non solo Israele, ma a tutti i paesi circonvicini. Quindi noi sappiamo, abbiamo detto altre volte, Gerusalemme non c'è nessun fiume che lo attraversa, ma un giorno quando Dio farà costruire questo tempio, dice che le acque procederanno dalla soglia della casa del Signore. Come Ezechiele vide in visione qualcosa che riguarda il futuro, e questo deve avvenire quando il Signore verrà per regnare sulla terra, qui l'apostolo Giovanni, anche lui, vide che nella città santa, nella Gerusalemme celeste, v'era un fiume che procedeva dal trono di Dio e dell'Agnello. Il fiume attraverserà tutta la città santa. È lunga e larga 2300 chilometri, perché ha una forma quadrangolare. C'è la distanza che va da Parigi a Mosca. Sarà una città meravigliosa. Se qui ci sarà una piazza, ci sarà anche l'albero della vita e il fiume dell'acqua della vita. Sulla terra ci sono fiumi molto più lunghi. Il rio delle Amazzone, il Nilo. E vediamo che questi fiumi portano benessere a tanti paesi. Però sappiamo che il fiume dell'acqua della vita porterà solo benessere, porterà vita. C'è un versetto nel Salmo 46, versetto 4, che dice: «È un fiume i cui river rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo».
Spiritualmente parlando, chi è l'acqua della vita? L'acqua della vita è Gesù, perché solo Lui può trasformare la nostra vita e possiamo noi stessi essere una sorgente d'acqua viva. Il Signore Gesù dice in Giovanni capitolo 7, versetto 38 e 39, dice: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui. Vediamo che solo Gesù è la sorgente dell'acqua della vita, spiritualmente parlando. Il Signore un giorno, Giovanni capitolo 4, ebbe un incontro con una donna samaritana. Questa donna era andata al pozzo di Giacobbe per attingere dell'acqua con la sua brocca, ed era lì, e Gesù era lì ad aspettarla, possiamo dire, perché voleva avere un incontro con questa donna, perché lui sapeva, perché lui è onnisciente, sapeva che in quella città c'era una donna che aveva sete dell'anima. E lì, proprio sul far del mezzogiorno, questa donna si avvicina per attingere dell'acqua. Gesù prende l'iniziativa di rivolgerci la parola, di dire: dammi da bere. Dice: ma come? Tu sei un giudeo e chiede a me, che sono una donna samaritana, che vuoi dell'acqua. Noi sappiamo che fra giudei e samaritani non c'è nessuna buona relazione. E Gesù disse queste testuali parole. Dice: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Voglio sottolineare, non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di questa acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. Questa donna aveva avuto 5 mariti e conviveva con un sesto uomo. E Gesù gli disse: quello che tu hai non è tuo marito. Questa donna, io credo che era una donna assetata di affetto, assetata d'amore, perché diciamo che la donna, il punto debole, almeno come Dio l'ha creata, è quella che vuole sentirsi amata. Per la donna il sentimento d'amore vale più di tutte le altre cose. E voleva trovare in questi mariti l'affetto, l'amore, la protezione, la cura. Ma questi mariti erano morti. E Gesù gli disse: io ti do dell'acqua di cui tu non avrai mai più sete, quella dello Spirito Santo. E infatti poi vediamo che quando lo Spirito Santo entra nella persona, vediamo che lo Spirito Santo la disseta, calma, doma questa sete di cui l'uomo, la donna, ne ha bisogno, di amore, di pace, di serenità. E queste cose li può dare solo Gesù. Solo Gesù. Chi ha Gesù nella vita è felice. Quella donna credette e ricevette in dono l'acqua della vita. E questo io credo che vale per tutti. Gesù anche dice in Giovanni 6,35: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete, mai sete. Siamo stati noi dissetati dalla presenza di Gesù nella nostra vita? Io penso di sì. Altri cercano piaceri e divertimenti, ma chi ha Gesù, la gioia, la pace ce l'ha nel cuore, con la presenza del Signore. E dice che il fiume era limpido come cristallo. Era limpido come cristallo. I fiumi di questo mondo a volte sono inquinati e sono una discarica di rifiuti e di veleni, che a volte sono così neri che sembrano fiumi di morte anziché di vita. Non è così? Ma il fiume dell'acqua della vita era come cristallo. Che cosa significa questo? Che era puro, che era limpido, che non vi erano scorie, non vi erano impurità, che brillava come una pietra preziosa.
il fiume dell'acqua della vita. Meraviglioso. Vediamo che l'efficacia del fiume, come abbiamo detto, porterà soltanto benessere. Voglio leggere alcuni versetti. Nel Salmo 36, versetto 7-8 dice: «O Dio, come è preziosa la tua benignità, perciò i figlioli degli uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali, sono saziati dell'abbondanza della tua casa, e tu li abbeveri al torrente delle tue delizie». Nel Salmo 16,1 diceva qui il salmista: «Vi sono gioia e sazietà nella tua presenza, vi sono diletti alla tua destra in eterno». Se noi sentiamo gioia, pace, mentre già siamo su questa terra, perché abbiamo la presenza di Gesù nella nostra vita, pensate un po' cosa sarà quando saremo con il Signore. Perché adesso siamo circondati dal male, viviamo in un corpo purtroppo debole, che si corrompe, che è soggetto anche a peccare o a sbagliare. Che cosa sarà quando saremo con il Signore? L'apostolo Paolo, che aveva visto paradiso, che aveva sentito cose ineffabili che il linguaggio umano non può pronunciare o esprimere, in Colossesi capitolo 3 versetto 2 lui dice così, è un'esortazione. Colossesi 3, 2 dice: «Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra». Abbiamo noi l'anima alle cose di sopra? Dove noi abiteremo per l'eternità? A volte siamo più attirati, e questa è una tentazione per tutti, che la terra ci attira alle cose che riguardano questa vita e ci assorbe tanto di quel tempo e di tante quelle energie che ci fanno dimenticare le cose migliori, le cose belle, le cose che ci allietano, che gioiscono, che ci rallegrano. L'invito che il Signore fa, sempre in Apocalisse 22, 17, che dice: «A chi ha sete venga, chi vuole prenda il dono dell'acqua della vita». Il Signore fa l'invito a tutti. E l'apostolo Paolo dice, in 2 Corinzi 6, 2, dice lo Spirito Santo: «T'ho esaudito nel tempo accettevole e t'ho soccorso nel giorno della salvezza». Eccolo, ora il tempo accettevole, eccolo, ora il giorno della salvezza. Oggi e non domani è il giorno della salvezza, perché il domani non ci appartiene, il domani non è nostro, il domani non sappiamo quello che avverrà, non siamo neanche sicuri se siamo su questa terra. Allora l'apostolo dice: «Oggi, se udite la voce del Signore, non indurite i vostri cuori». Questo vale per quelli che non l'hanno fatto. Che il Signore ci benedica e ci aiuti, e grazie al Signore che già in anticipo ci fa pregustare quelle che sono le delizie, le gioie del mondo a venire. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 17. Buon ascolto.
1: Salve amici. Siamo di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia e soprattutto in compagnia della parola di Dio. Questo programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Andando con Gesù ed è la quinta ed ultima parte. Abbiamo preso in esame in queste 5 puntate 5 versi della prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Tessalonicesi, capitolo 4, i versi dal 13 al 17. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù Cristo, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che voi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un grido, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. E poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Sapete, cari amici, da un decennio stiamo assistendo ad un fatto veramente eccezionale dal punto di vista cinematografico. Una saga vera e propria sul rapimento della Chiesa, intitolata Gli Esclusi, sta appunto spopolando un po' dappertutto nel mondo. È una serie di film come soggetto appunto al rapimento della Chiesa, tra cui uno di questi film, il protagonista è un famoso attore americano, Nicolas Cage. E noi, in questa serie di 5 puntate, stiamo vedendo, in base ai versetti preso in esame, il rapimento della Chiesa, appunto, da parte del Signore Gesù. Una cosa è importante chiarire, cari amici. Il rapimento e la seconda venuta di Cristo sono 2 eventi che spesso vengono confusi tra di loro. Tuttavia, nello studio delle profezie bibliche della fine dei tempi, è molto importante distinguere questi 2 eventi. Il rapimento è il momento in cui Gesù tornerà per rapire la Chiesa, cioè tutti i credenti sulla terra. Il rapimento è descritto nei versi che abbiamo preso in esame e anche nella prima lettera ai Corinti al capitolo 15. I credenti che sono morti risusciteranno con i loro corpi e insieme ai credenti che sono ancora in vita incontreranno tutti il Signore nell'aria. E tutto ciò accadrà senza preavviso e accadrà in un momento per usare un'espressione che Gesù stesso usò, in un batter d'occhio. La seconda venuta, invece, è quando Gesù tornerà a sconfiggere l'Anticristo e distruggerà il male e a stabilire il suo regno per 1000 anni sulla terra. E quindi la seconda venuta di Gesù sulla terra viene descritta nel libro dell'Apocalisse al capitolo 19. Quindi allora, tornando al nostro tema, in base ai versi che abbiamo letto, le persone ancora in vita, al versetto 17, quando Cristo ritornerà, saranno rapite su nell'aria e mentre saliranno i loro corpi saranno trasformati, e cioè da corpi corruttibili verranno trasformati in corpi incorruttibili, così come quello del Signore Gesù stesso. E quindi, allora, sia quelli che l'Apostolo Paolo definisce addormentati, cioè i morti precedenti, e sia quelli che saranno ancora in vita, saranno per sempre con il Signore, avendo i corpi trasformati. E questo è un momento di gioia, di rallegrarsi, perché questo fatto sarà, come dire, la fine, conclusione di tutta una vita terrena. Infatti Paolo dice proprio: consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Ora il problema è questo: chi può effettivamente consolarsi? Il problema è ancora un altro: tutti i cristiani avranno questo privilegio di essere chiamati alla presenza del Signore Gesù? Purtroppo devo dire di no, perché insomma gli Evangeli e tutte le epistole di Paolo, ma possiamo dire tutta la Bibbia, è chiara su questo argomento. Non basta appartenere ad una delle tante religioni cristiane per aspirare così a tanto. Bensì occorre che in vita ogni uomo, ogni donna faccia una scelta personale circa il significato del sacrificio di Gesù. E sapete, non basterà essere nati in una famiglia cristiana, non basterà neanche essere nata in una nazione che per definizione si definisce cristiana. Non basterà neppure aver praticato tutto ciò che la propria religione propone. Ma basterà una cosa molto molto più semplice, e forse perché è semplice viene ignorata dalla maggior parte delle persone. E dicevo, basterà che per fede si riceva Gesù nel proprio cuore e realizzare il suo perdono, e così essere liberati dal peccato che altrimenti impedisce di andare con Lui. Bene, abbiamo concluso quindi la puntata di oggi e anche questa miniserie. Bene, non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, siamo arrivati quasi alla conclusione del Vangelo secondo Luca. Quest'oggi leggeremo capitolo 24 dal versetto 13 al versetto 35 e domani sarà l'ultimo giorno con lui. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: «Di che discorrete fra di voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Egli disse loro: «Quali?» Essi gli risposero: «Il fatto di Gesù, Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro. Non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo d'aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Allora Gesù disse loro: «O insensati e lenti di cuore nel credere a tutte le cose che i profeti hanno dette! Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero, dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non sentivamo forse ardere il cuore mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture?» E alzatesi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simeone». Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Probabilmente Luca ha saputo di questo evento da uno dei due discepoli che egli menziona, Cleopa. Leggiamo che mentre Gesù si unisce ai due, mentre si dirigono ad Emmaus, circa 7 miglia fuori da Gerusalemme, non sono in grado di riconoscerlo perché i loro occhi erano stati velati. Strano, non abbiamo una risposta specifica su perché. Tuttavia però ricordiamo che neanche Maria Maddalena lo riconobbe subito, e negli apostoli, quando si trovava sulla riva a preparare la colazione per loro. Quindi il suo aspetto fisico potrebbe essere cambiato. Tuttavia personalmente penso che il suo velare da parte di quei due gli abbia dato l'opportunità di metterli alla prova. Ecco perché chiede: «Quali cose?» Avete notato poi la loro risposta: «Non sai dell'uomo che era un profeta?» E penso che questa risposta sia fondamentale. I suoi stessi discepoli, sebbene non facessero parte del cerchio più stretto, molto probabilmente, non lo vedevano come il figlio di Dio, Messia, ma come un profeta. Inoltre, quando arrivò il terzo giorno, pur sapendo della profezia e avendo sentito la testimonianza di Maria e di Pietro, non credevano ancora. Espressero la loro delusione e confusione sulla morte di Gesù, rivelando così la loro mancanza di intendimento delle profezie riguardanti il Messia. E quindi possiamo dedurre che anche i loro occhi spirituali fossero velati. Ed ecco perché Cristo dice loro che sono lenti di cuore a credere. Infatti conoscevano la profezia, avevano sentito le testimonianze, eppure erano ancora confusi. Quello non è il tipo di discepoli che Gesù avrebbe voluto mandare in missione. Così il nostro Signore ha un momento di insegnamento e prende del tempo per rivedere le scritture con loro in modo che i loro occhi della fede si aprano lentamente. Spesso non vogliamo affrontare l'Antico Testamento, ma qui vediamo come Gesù stesso utilizzi le profezie per svelare il potere trasformativo dell'incontro col Cristo risorto. È interessante notare anche come i due volessero che lui rimanesse poiché si faceva tardi. Eppure una volta che i loro occhi si sono aperti, hanno immediatamente preso e percorso le 7 miglia di ritorno a Gerusalemme, anche se era ancora più tardi. Riflessione. I tuoi occhi sono ancora velati nonostante tu sia familiare con le scritture? Signore, tu ti riveli a ognuno di noi in modi diversi. Non riusciamo a capire come mai questi discepoli non ti abbiano riconosciuto sin dall'inizio, ma solamente allo spezzare del pane. Però è fondamentale il fatto che ti abbiano riconosciuto. La mia preghiera è che quelli che ancora non ti conoscono arrivino a riconoscerti come il loro Salvatore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok cari, buon resto della giornata e ci risentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia, nessuno mai come lui. Il brano che stiamo per ascoltare oggi al Disco Highlight è tratto dal live musical L'evento della storia. Si intitola Al di sopra. È una canzone molto conosciuta e cantata nelle chiese evangeliche, adattata in italiano da un inno internazionale. Tratta la sovranità di Gesù, che conosce ogni cosa, conosce la via dell'uomo e ha dato la sua vita per riacquistare la comunione con la sua creatura perfetta, l'uomo. Siamo il centro dell'amore di Dio. Non importa quanto siamo peccatori, è stato pronto a morire per noi e pronto a perdonarci. Ascoltiamola, Al di sopra. La voce è quella di Alessandro Orlando.
1: Disco Highlight. Al di

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: l'evento della storia. Nessuno mai come lui.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

temere quello che dopo arriverà. Non comprende il peso degli sbagli suoi, non accetta il termine

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Anche oggi comincia infatti l'appuntamento con il nostro almanacco radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto anche in questo numero targato 24 settembre.

0: accadde oggi.
1: Era infatti il 24 settembre del 1789 quando venivano istituiti la Corte Suprema degli Stati Uniti ed il Procuratore Generale degli Stati Uniti. 1852 viene mostrato in pubblico il primo dirigibile. 1869, Venerdì Nero, il prezzo dell'oro precipita quando Jay Gould e James Fisk tramano per controllare il mercato. 1948 viene fondata la Honda Motor Company. 1957 il presidente statunitense Dwight Eisenhower invia la Guardia Nazionale a Little Rock nell'Arkansas per far applicare la desegregazione. 1958, in una sala da ballo di Cremona, Natalino Otto e Flo Sandoz, cantanti noti all'epoca, scoprono una diciottenne di grande talento che diventerà famosa con il nome di Mina. 2002, Spagna, ultimo attentato mortale addebitato all'ETA. E chiudiamo con la notizia del 24 settembre 2008, Taro Aso, 68enne, è il primo cristiano ad essere eletto primo ministro in Giappone.

0: Pensieri cristiani.
1: Se adesso leggessimo il passo biblico che si trova all'inizio dell'ottavo capitolo del Vangelo di Marco, potremmo chiederci perché lo Spirito Santo abbia ispirato gli evangelisti a riportare l'episodio di una seconda moltiplicazione dei pani, quando vi sarebbero state ancora molte altre cose che Gesù ha fatto, le quali, se si scrivessero, il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che ne scriverebbero, come dirà un altro passaggio della Bibbia. La ragione più logica è che il Signore voleva dimostrare concretamente ai suoi discepoli con quanta facilità dimenticavano le sue opere. Non erano stati testimoni della prima moltiplicazione dei pani? Non avevano essi stessi distribuito i pani e i pesci miracolosamente moltiplicati? Eppure, quando Gesù li invita in questa occasione a prendersi cura della moltitudine affamata, come se nulla fosse accaduto prima, rispondono: come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? Quanta pazienza e comprensione deve usare Gesù con i suoi? Si sarebbe aspettato che i discepoli, di fronte all'urgenza della situazione, si rivolgessero a lui dicendo: «Signore, là, come l'altra volta, moltiplica questi pochi pani che abbiamo». Invece essi non fecero alcun accenno al precedente episodio, dimostrando di non avere imparato la lezione. Non è nostra intenzione giudicare quei discepoli, è ovvio, poiché quante volte noi stessi siamo distratti e insensibili nei confronti dell'intervento di Gesù. Certamente questa è la ragione per cui viene riportato una seconda volta il resoconto di questo miracolo. Dobbiamo considerare la nostra pochezza e quanto scarsa sia la nostra comprensione degli interventi miracolosi del Signore. E allora che Dio ci aiuti a imparare le lezioni che giorno per giorno riceviamo da Lui.

0: nomi.
1: E oggi vediamo l'origine del nome Alberto, che è di provenienza germanica ed è composto da Atala, cioè nobiltà, e Berta, che vuol dire illustre. Era diffuso fra le popolazioni longobarde. È l'accorciativo di Adalberto o Adalberta, di cui ha lo stesso significato di nobile stirpe. Il nome fu reso ancora più celebre da Alberto di Giussano, cavaliere e comandante della Compagnia della Morte, che difese la bandiera

dei comuni della Lega Longobarda e che nel 1176 sconfisse l'imperatore Federico Barbarossa a Legnano, diventando il simbolo del patriottismo italiano.

0: Le citazioni celebri.
1: Oggi con un antico proverbio che fa pensare e che dice: chi è morso da una serpe teme persino una corda.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: Ancora una volta il nostro programma infatti sta per concludersi. Grazie per l'ascolto e appuntamento domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 14, verso 14. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. La riflessione è a cura di Dario Di Luca. Gli ebrei, guidati da Mosè, sono appena usciti dall'Egitto, liberi dopo una lunga schiavitù. Il faraone si pente di averli lasciati partire e li insegue. La vista di centinaia di carri da guerra che si avvicinano terrorizza il popolo, ma Mosè li rassicura. Ricorda loro le promesse del Signore. Dio protegge il suo popolo. Infatti Dio interviene in modo inaspettato. Il mare si apre, gli ebrei raggiungono l'altra riva, ma poi si richiude sugli egiziani. Il Signore è intervenuto con potenza e ha protetto il suo popolo. Notiamo che nonostante l'assicurazione che Dio sarebbe intervenuto, gli ebrei non sono rimasti inattivi, ma hanno continuato il loro cammino verso la terra promessa. È così anche per noi. Dio ci protegge in modi che non pensiamo, spesso in modi che non vediamo, e quindi non dobbiamo preoccuparci. Ma questa consapevolezza non deve spingerci all'inattività. Dobbiamo continuare a camminare lungo la strada che Egli ci indica nelle pagine della Bibbia.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto questa mattina. Leggiamo da Prima Corinzi capitolo 1 versetto 18. La predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. La potenza di Dio. La predicazione della croce è incomprensibile per gli increduli. Lo era già al tempo degli apostoli. Alla loro predicazione molti se ne facevano beffe. Gesù Cristo crocifisso, oggetto della loro predicazione, era stato condannato come un malfattore, deriso e percosso, e i suoi seguaci, che testimoniano di lui, sono considerati dei pazzi da quelli che periscono, cioè gli increduli. Ma per quelli che credono in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha accettato di salire su una croce e morire per salvarli, la predicazione della croce è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione, scritto in Prima Corinzi capitolo 1 versetto 21. Per noi che abbiamo creduto, la potenza di Dio ha spezzato le nostre catene per mezzo del suo sacrificio. Cristo ha vinto Satana e la morte. Tu che ascolti, se credi alla predicazione della croce, anche tu sarai liberato dal potere del nemico e salvato dalla perdizione eterna. È la potenza di Dio che attua questa meravigliosa liberazione. Chi crede in Gesù Cristo ha sperimentato questa potenza, ne sente gli effetti nella sua vita. Lo Spirito Santo ha lavorato nella sua coscienza, lo ha convinto della sua condizione di peccatore, della sua colpevolezza davanti a Dio. Ma poi gli ha aperto gli occhi di fronte alla meravigliosa grazia di Dio, manifestata nel sacrificio del suo amato Figlio. Per il credente, la croce di Cristo è l'origine di tutte le sue benedizioni, per il tempo presente e per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 24 settembre e dal Salmo 119 leggeremo il verso 33, dove è scritto: insegnami, o Signore, la via dei tuoi statuti e io la seguirò sino alla fine. Questo salmo è stato scritto probabilmente quando il popolo di Israele, di ritorno dall'esilio, si trovava smarrito e confuso, un po' perché non aveva più un re, né un tempio, e per questo motivo riusciva a trovare la sua identità solo nella Torah. Le parole di questo salmo sono quindi una preghiera affinché Dio stesso insegni la legge e faccia loro comprendere qual è la strada giusta da seguire. Chiedevano quindi insegnamento e direttive per continuare a vivere onorando Dio in mezzo a popoli pagani. La nostra intelligenza non è sufficiente a comprendere le leggi divine, ci vuole un supporto maggiore, ci vuole una rivelazione che solo Dio può darci. La conoscenza delle cose di Dio non si deduce, ma si sperimenta nel quotidiano, senza stare seduti nei banchi di scuola, ma ascoltando, leggendo, vivendo. L'insegnamento di Dio ci modella e ci fa amare la sua volontà, che è sempre pensata per il nostro bene. Ma questo insegnamento è anche molto prezioso, non va acquisito e basta, ma va custodito, conservato e protetto fino alla fine dei nostri giorni e soprattutto va messo a frutto. Dobbiamo mettere in pratica ogni suo insegnamento, perché un credente dormiente, ozioso e vagabondo non può portare alcun frutto, mentre i figli sono destinati a portare frutto abbondante. La parola di Dio non va sprecata, né dimenticata, né interpretata, ma così com'è deve essere scritta nella nostra mente e incisa sul nostro cuore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Cambia direzione. Giravamo a vuoto senza riuscire a trovare la paninoteca. Non c'era anima viva a cui chiedere informazioni e avevamo quasi perso le speranze. Stavamo tornando indietro quando Clara notò una freccia sbiadita nella direzione opposta alla nostra. Ci guardammo e decidemmo di seguirla. Dopotutto non avevamo nulla da perdere. Dopo qualche chilometro trovammo un'altra freccia che ci indicava di proseguire, sulla quale c'era scritto il nome del pub. Arrivammo così dopo 10 minuti a destinazione. Caro amico e cara amica, come è accaduto a noi in questa esperienza, ci sono momenti in cui occorre cambiare la direzione della nostra vita per raggiungere la felicità e la vita eterna. I sentieri che forse stai seguendo sono tortuosi, senza direzione, ti procurano angoscia. Perché insistere nel percorrerli? Perché non riconoscere i nostri errori e ricominciare? Nell'episodio che ti ho raccontato, l'errore più grave l'avevo commesso io, perché confidando nella mia memoria mi ero ostinata a prendere una strada che in realtà era sbagliata. Molte volte nella mia vita ho fatto allo stesso modo e il risultato è stato sempre uguale. Mi imbattevo in persone e situazioni che non facevano altro che danneggiarmi. Poi ho deciso di cambiare direzione e seguire quella che mi indicava il Signore. Qui ho trovato gioia, pace e felicità. Cosa aspetti a cambiare direzione anche tu?
3: Tante volte andiamo avanti per abitudine, trascinati dalle situazioni in cui ci troviamo o dalle persone che frequentiamo, rischiando però di perdere la direzione e di inaridirci. In alcuni momenti, direi, c'è veramente bisogno di resettare i nostri cuori e le nostre menti, così come si fa con i cellulari o con i computer, per fare spazio a nuove prospettive e fare pulizia di cattive abitudini, di pensieri negativi, di relazioni tossiche o di altro. Tagliare e cambiare direzione non sono processi sempre facili, spesso creano dolore, ma sono necessari per farci del bene. Anche in natura è necessario tagliare i rami secchi, quelli che non portano più frutto e che nella nostra vita rappresentano appunto tutto ciò che ci appesantisce e ci toglie energia, impedendoci di prosperare. Il consiglio di oggi per tutti noi è quello di lasciarci guidare da Dio. e permettergli di potarci con le sue cesoie. Lui saprà tagliare i rami secchi e ci farà rifiorire. Certa è una realtà e non vogliamo dimenticarla. Le vie di Dio ci porteranno sempre alla pace e alla benedizione. Un caro saluto e un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici, da Fabio un cordiale saluto ed un benvenuto all'ascolto di Il Sentiero. È tempo di viaggi questo, di grandi spostamenti. Non tanto per noi esseri umani, quanto per la miriade di animali, principalmente uccelli, che in questo periodo lasciano le aree di riproduzione per andare a svernare al sud in paesi più caldi. Si tratta di quel grande spostamento che noi chiamiamo migrazione e che coinvolge centinaia di migliaia di uccelli, grandi e piccoli. Un vero e proprio esodo in massa, un fenomeno di enormi proporzioni e portata, che però spesso passa inosservato. Le persone che vivono in città e non si interessano della vita naturale, capita che non si rendano nemmeno conto dei grandi cambiamenti che l'autunno porta alla natura. Ed è un peccato, perché si perde così la possibilità di rendersi conto, di partecipare in definitiva a quei grandi cicli naturali che Dio ha stabilito per la creazione. Ma se soltanto ci si guarda un po' intorno, non si può fare a meno di accorgersi di come la natura, in modi diversi, stia preparandosi ad affrontare il grande freddo. Ed in fondo questo ci insegna ad essere avveduti e a prepararci per tempo ai grandi cambiamenti che caratterizzano la nostra vita di uomini. Oggi dunque parliamo un po' della migrazione degli uccelli, anche se questi non sono gli unici a migrare. Lo fanno in modo più o meno marcato anche certi mammiferi o certi insetti, eppure pesci, anfibi e rettili. Negli uccelli però il fenomeno assume dimensioni tali da non poter assolutamente passare inosservato. Parliamo degli uccelli dunque, anche perché sono i più facilmente osservabili e questo ci permette di meglio renderci conto dei cambiamenti che intervengono nella loro vita. Ascoltiamo allora uno stacco musicale e poi proveremo a dire due parole sui grandi spostamenti migratori degli uccelli selvatici.

Se provaste a passeggiare in campagna, qui dalle mie parti, nel Modenese, in questa stagione, notereste una situazione ben diversa da quella che si poteva registrare nei mesi primaverili. Le rondini non sono più in volo perenne sui campi, ma spesso se ne stanno posate tutte insieme sui fili della luce. Stanno per partire alla volta dell'Africa. Tanti altri uccelli sono già partiti, come le averle, i rigogoli, i cuculi o le sterpazzole. Altri arriveranno al loro posto, come i tordi, le cesene ed il regolo. Questi non sono che pochi esempi di quello che è il grande andirivieni della natura, la migrazione. Ma perché migrano gli uccelli? La risposta più ovvia è che migrano per evitare i rigori della stagione fredda e la scarsità di cibo che questa comporta. Rispondere in questo modo significa però soltanto aggirare il problema. Si potrebbe allora fare la domanda inversa. Come mai gli uccelli non se ne rimangono durante la bella stagione nei paesi tropicali ed equatoriali, dove fa sempre caldo? Ebbene, premettendo il fatto che le migrazioni sono un fenomeno estremamente diversificato e complesso e che non abbiamo la risposta a tutte le domande, si può dire che il movimento migratorio di risalita, cioè quello che porta gli uccelli nelle zone più a nord per nidificare, ha come obiettivo quello di sfruttare delle risorse alimentari più abbondanti. Durante la riproduzione, i territori devono essere più ampi e la richiesta alimentare aumenta perché ci sono da nutrire anche i piccoli. A questo aumentato bisogno di spazio e di cibo rispondono gli spostamenti migratori che portano gli uccelli ad occupare nuove e più vaste zone. Inoltre, nelle regioni settentrionali, nella stagione primaverile ed estiva, si riscontra una maggiore durata del giorno rispetto alla notte, e questo consente agli animali di avere a disposizione un tempo più lungo per procurare il cibo alla prole. Queste sono soltanto indicazioni generali, però ripeto ancora che lo studio delle migrazioni rivela una complessità enorme. Una specie, per esempio, può essere solo parzialmente migratrice, vale a dire che soltanto le popolazioni che abitano le zone più a nord del suo areale distributivo migrano. Le altre magari sono stanziali, cioè restano nelle zone riproduttive anche durante l'inverno. E poi ci sono le specie che compiono viaggi che paiono più lunghi di quello che sarebbe necessario, quelle che se ne vanno dalle zone riproduttive in anticipo, quando ancora la stagione è buona ed il cibo abbondante. Insomma, se a tanti interrogativi possiamo dare una risposta, per tanti altri avviene esattamente il contrario. Questo comunque contribuisce, per ora, a lasciare il fenomeno migratorio avvolto, anche se solo parzialmente, in un alone di mistero, che lo rende estremamente affascinante. Fermiamoci adesso ad ascoltare un altro brano musicale, poi cercheremo di vedere insieme qual è la molla che fa scattare negli uccelli migratori il desiderio di partire. In altre parole, quelle che abbiamo delineato fino ad ora sono le motivazioni di fondo degli spostamenti migratori. Fra poco vedremo quelle immediate, quelle cioè che, per esempio, spingono un uccello a partire oggi. A fra poco.

L'impulso che spinge un uccello a partire per il volo di migrazione è di duplice natura. Da una parte ci sono le variazioni esterne dell'ambiente, dall'altra le variazioni che intervengono all'interno dell'animale stesso. Ecco, questo è un principio generale che può essere accettato senza difficoltà. Se poi si vuole scendere più nello specifico, si deve ricordare che le ricerche sono ancora in corso e che non conosciamo tutto quello che ci sarebbe da conoscere. Qualcosa comunque si può dire. Per ciò che concerne i fattori esterni, diciamo che sono fondamentalmente due quelli che entrano in gioco: le condizioni climatiche e soprattutto il fotoperiodo, vale a dire la durata del periodo di luce nell'arco delle 24 ore. Studi precisi hanno dimostrato che l'aumento e la diminuzione delle ore di luce, come riscontriamo in primavera e in autunno, inducono tutta una serie di modificazioni nella fisiologia degli uccelli, modificazioni che riguardano la produzione degli ormoni che regolano l'attività delle gonadi e della tiroide. Questo però non è sufficiente a spiegare tutta la pulsione migratoria. Perciò è stata ipotizzata e dimostrata l'esistenza di una sorta di orologio biologico interno, completamente indipendente da fattori esterni, che regola i cicli annuali delle migrazioni. Questo orologio biologico agisce insieme alle variazioni dell'ambiente esterno per garantire una precisa sincronizzazione con i cicli stagionali. Così, quando è il momento, gli uccelli partono. Prima di farlo, però, hanno provveduto a mettere da parte delle adeguate scorte energetiche. In altre parole, hanno mangiato, per un certo periodo, molto di più, aumentando notevolmente il proprio peso, in certi casi fino al 40%. Questa riserva di grasso può permettere un viaggio dall'Europa fino ai tropici. Le rotte che gli uccelli seguono durante i loro spostamenti sono diverse. Alcuni preferiscono sorvolare sempre la terra, così si hanno delle notevoli concentrazioni di migratori di passaggio, per esempio sullo Stretto di Gibilterra, che è il ponte naturale fra l'Europa e l'Africa. Altri trasvolano tranquillamente i mari, altri ancora seguono la linea delle coste. Viaggiano a velocità variabili e possono percorrere da 200 a 800 km al giorno. Una cosa è certa però: gli uccelli che in questo periodo stanno abbandonando la nostra terra torneranno il prossimo anno a primavera, e così si sarà compiuto un altro miracolo di questa bellissima natura che Dio ha creato.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

piacere stare insieme con voi ancora questa sera e dopo una giornata di lavoro siamo tornati a casa e siamo pronti per metterci all'ascolto della parola del Signore. Come sapete potete seguirci sia su Facebook, su YouTube e naturalmente potete seguirci anche tramite Radio Logos di Foggia, di cui saluto tutto lo staff Eliseo e tutto lo staff di Radio Logos. Un abbraccio a tutti quanti voi. Naturalmente voglio salutare anche quanti si sono già messi in ascolto dalla parola del Signore, quanti si sono già collegati e quanti altri invece si collegheranno questa sera sul nostro canale di Cristiani Online. Ripeto, è un piacere stare con voi e quando ho la possibilità di potermi collegare e altri impegni me lo permettono, mi fa sempre piacere stare insieme con voi. Bene, questa sera andremo avanti con il tema che avevo già comunicato settimana scorsa. Nulla è stato inutile. Questo tema si riferisce un po' alla vita di Giuseppe. Quindi questa sera riprenderemo un pochettino la storia della vita di Giuseppe, perché è molto molto interessante quello che noi andremo a vedere ancora questa sera. Intanto voglio salutare quanti si stanno mettendo in collegamento in questo momento. Bene, ora voglio dare la parola, la linea, la passo ancora a Felipe, metterà due canti e poi dopo pregheremo insieme e poi inizieremo il messaggio della parola del Signore. Quindi chiedo a Felipe della regia di mandare due canti e poi daremo inizio allo studio di questa sera. Prego, Felipe.

Bene, eccoci qua e siamo pronti per questo nuovo studio sulla vita di Giuseppe. Però prima di andare avanti volevo chiedervi alcuni soggetti di preghiera per alcune persone che non stanno proprio bene. Una ragazza abita a Poggio, Poggio Imperiale, una ragazza che ha un grosso problema e quindi preghiamo per lei, ha un problema di chemio, che non può fare la chemio, quindi ha deciso che non vuole fare la chemio. Quindi preghiamo per questa ragazza di Poggio Imperiale, poi per Irma, questa ragazza di Carapelle, che già l'anno scorso vi avevo più di una volta chiesto preghiere per lei, e quindi è stata operata, ha avuto ancora dei problemi, ma dall'ultimo attacco che ho fatto ci sono ancora dei puntini e dovrà fare della radioterapia. Quindi ricordiamoci di pregare per queste persone, ma naturalmente possiamo pregare e preghiamo per quanti sono nella sofferenza, quanti hanno bisogno di una parola di conforto, perché il nostro Signore è quello che è capace di dare conforto ancora alle persone che hanno bisogno. Ma ora vogliamo pregare. Padre,

Pasquale, Pasquale, che sembra che c'hai un problema e non funziona il tuo microfono. Puoi provare a ricaricare? Non ti sentiamo ancora, Pasquale.

0: Felipe, mi senti? Mi sentite?
1: Pasquale, mi sento?
0: Sì, o sì, ma che faccio su... Ok,
1: Sì, scusate.
0: partiamo allora? Ok, bene, buonasera e purtroppo anche questa sera abbiamo qualche problema di connessione, però siamo riusciti in qualche maniera a trovare un po' la soluzione a questo. Insieme. Purtroppo Adana si mette sempre di impegno nel portare quando ci sono delle cose da fare. Allora, il tema di questa sera è, come detto prima, è tratto dal libricino che ho fatto per il convegno Argento, che era il nulla è stato inutile. Questa sera vedremo la seconda parte che in effetti sarebbe schiavo ma accompagnato da Dio. Possiamo dire, cari fratelli e sorelle, che la storia di Giuseppe è una delle storie più belle, più straordinarie di tutta quanta la Bibbia. Giuseppe aveva ricevuto delle promesse, ma tra la promessa e il suo compimento ci furono delle tappe che lui ha dovuto seguire. Per esempio, una fossa, la vendita come schiavo, è stato venduto come schiavo, poi una casa straniera, si è trovato all'improvviso, lui non era mai andato via di casa perché teniamo presente che era un piccolo ragazzo, ma a questo punto si trova in una casa straniera, una tentazione, una falsa accusa e una prigione e anni poi di attesa, prima che questo piano che Dio aveva preparato per lui potesse andare a compimento. Quindi, umanamente parlando, possiamo pensare che se Dio aveva un piano per Giuseppe, allora tutto avrebbe dovuto andare per il bene. Questa è l'idea umana quando parliamo di Dio. Ma per Giuseppe non fu così, ma non è così neanche per tante, tante altre persone. Quindi la storia di Giuseppe ci insegna ancora come vivere su questa terra, anche se noi abbiamo accettato Cristo Gesù come Salvatore, come personale Salvatore, non siamo immuni da tutto quello che ci sta intorno, una malattia, una dipartita improvvisa, una perdita di lavoro, cioè tutto quello che ci gira intorno mentre siamo su questa terra, noi siamo esattamente come le altre persone. Giuseppe quindi scoprirà che avere un piano di Dio sulla propria vita non significa essere esenti dalle difficoltà che ci possono essere nella nostra vita. Giuseppe ha potuto scoprire questo sulla sua pelle, ma anche noi ci siamo accorti che purtroppo ci sono delle cose che succedono nella nostra vita, anche se siamo figli di Dio. E qualche volta abbiamo anche magari provato a dire: Signore, ma perché sta succedendo questo? Io che sono un tuo figlio, dovresti avere un occhio di riguardo. La domanda non è perché Giuseppe è finito in prigione, ma la domanda è come si è comportato Giuseppe quando si è trovato poi in prigione. Ed è proprio qui che sta la vita, parla ancora oggi alla Chiesa. Ancora oggi questa storia di Giuseppe parla ad ognuno di noi perché è ancora oggi attuale. Quante volte noi potremmo trovarci nella stessa situazione di Giuseppe e come ci possiamo comportare in tutto questo? Perché possiamo essere fedeli quando tutto va bene, quando il sole è alto, quando tutto brilla, quando tutto va bene, ma quando le cose non vanno bene, allora ecco che la fedeltà si vede proprio in quei momenti, quando essere fedeli costa. E nella storia di Giuseppe vediamo proprio proprio questo. Ma andiamo un attimino alla lettura della parola del Signore. Ci troviamo in Genesi capitolo 30 al versetto 1. Quindi abbiamo lasciato Giuseppe che era nella fossa, poi Giuseppe è stato venduto e dice: Giuseppe fu portato a Putifarre, ufficiale del faraone, capitano delle guardie. Un egiziano lo comprò dagli ismaeliti che lo avevano portato laggiù. E al versetto 2 è un versetto molto interessante, perché dice: l'Eterno fu con Giuseppe ed egli prosperava e stava nella casa del suo padrone l'egiziano. E il suo padrone vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno faceva prosperare nelle sue mani tutto ciò che faceva. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui ed entrò nel servizio personale di Putifarre, che lo fece soprintendente della sua casa, e si mise nelle sue mani tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto soprintendente della sua casa, di tutto quello che possedeva, l'Eterno benedisse la casa dell'egiziano a motivo di Giuseppe, e la benedizione dell'Eterno fu su tutto quanto che egli aveva in casa e in campagna. Così Potifarre lasciò tutto quanto aveva nelle mani di Giuseppe e non si preoccupava più di alcuna cosa tranne che del suo proprio cibo. Ora Giuseppe era, tenete presente questo perché lo scrittore ci tiene a precisare, dice: ora Giuseppe era bello di forma e di bell'aspetto. Dopo queste cose avvenne che la moglie del suo padrone gli mise gli occhi addosso di Giuseppe e gli disse: coricati con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone non si preoccupa di quanto ha lasciato in casa con me e ha messo nelle mie mani tutto quanto ha. Non c'è alcuno più grande di me in questa casa. Egli non mi ha proibito nulla tranne te, perché sei sua moglie. Come dunque io potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? Nonostante il fatto che lei ne parlasse a Giuseppe ogni giorno, egli non acconsentì a coricarsi con lei né a darsi a lei. Un giorno avvenne che egli entrò in casa per fare il suo lavoro e non vi era in casa nessuno dei domestici. Allora ella lo afferrò per la veste e gli disse: coricati con me. Ma egli le lasciò in mano la sua veste, fuggì e corse fuori. E quando ella vide che egli lo aveva lasciato in mano la sua veste ed era fuggita fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro: vedete, egli ci ha portato in casa un ebreo che per prendersi gioco di noi. Egli è venuto da me per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. Come egli mi ha udito alzare la voce e gridare, ha lasciato la sua veste vicino a me, è fuggito ed è corso fuori. Così ella tenne questa maniera: quel servo ebreo che ci ha portato è venuto da me per prendersi gioco di me, ma come io ho alzato la voce, ho gridato, gli ha lasciato la sua veste vicino a me ed è fuggito fuori. Così quando il suo padrone udite le parole di sua moglie che gli portato in questo modo dicendo il tuo servo mi ha fatto questo, si accese di ira. Giuseppe si trovava in una casa non sua, non era più protetto da suo padre, non era più protetto da tutti quelli che lo amavano, anche se i fratelli poi alla fine lo hanno venduto. Quindi si trovava in Egitto, non era più nella casa con suo padre, non aveva più la protezione della famiglia, non aveva più la libertà, perché comunque, anche se aveva in mano tutta la casa di Potifarre, era comunque uno schiavo, era diventato uno schiavo a tutti gli effetti. Eppure al versetto 2 di quello che abbiamo potuto leggere, una cosa straordinaria. Quindi non sta a capire molte volte nella nostra situazione come ci troviamo, come non ci troviamo, ma la cosa interessante è con chi noi ci troviamo. E qui la cosa interessante è che dice che il Signore era con Giuseppe, addirittura il Signore l'Eterno benedisse la casa di Potifare a motivo di Giuseppe che si trovava in quella casa. La vita di Giuseppe, accompagnata da Dio, era veramente straordinaria. Questa è la frase fondamentale da ricordarci mentre noi facciamo queste meditazioni intorno alla vita di Giuseppe. Giuseppe aveva perso molte cose, ma non aveva perso la cosa più importante, era la presenza di Dio. Dio era presente nella sua vita e lo poteva vedere, poteva toccare con mano, perché tutto quello che faceva Giuseppe riusciva bene. Puoi perdere una posizione e avere ancora Dio. Puoi perdere un lavoro e avere ancora Dio. Puoi attraversare una prova, anche magari a volte dura, ma quella prova la possiamo attraversare se Dio è con noi. Puoi essere dimenticato dagli uomini e non essere dimenticato da Dio. La presenza di Dio non dipende dal luogo in cui noi veniamo a trovarci. Giuseppe era in Egitto, eppure dice l'Eterno era con lui. Non è importante solamente dove tu ti trovi, l'importante è con chi tu ti trovi. E Giuseppe sapeva che l'Eterno operava tramite di lui. Sapete, la tentazione non arriva sempre quando noi siamo deboli. Nel caso di Giuseppe la tentazione arriva quando si trova che lui stava veramente bene, cioè lui aveva in mano tutto la casa di Potifarre. Nel Salmo 39 dice che Giuseppe era diventato responsabile di tutta la casa di Potifarre. Era giovane, aveva tutto, era bello, aveva autorità, aveva successo. Ed era proprio in questo momento che arriva la tentazione. Genesi 39, versetto 7 dice: dopo queste cose la moglie del suo padrone gettò gli occhi su di Giuseppe e gli disse: coricati con me. E come dicevo prima, la tentazione non arriva sempre, o cadiamo nella tentazione quando siamo deboli. A volte arriva quando siamo forti. Giuseppe si trovava nel pieno della forza, eppure arriva questa tentazione. Quando tutto sembra andare bene, difatti Giuseppe era uno schiavo, ma lui stava veramente, veramente bene. Addirittura gli aveva dato una veste il suo padrone Potifarre. Quando abbiamo raggiunto una certa posizione, quando pensiamo di avere ormai tutto sotto controllo, la tentazione può arrivare attraverso una persona, oppure una situazione, oppure un'opportunità. Quante volte arrivano delle opportunità che sembrano buone, ma che non sono affatto secondo la volontà di Dio. Giuseppe non tratta la tentazione come un gioco, non dice vediamo fino a dove posso arrivare, non dice non succederà assolutamente nulla come a volte noi pensiamo, oppure dice ma sono così giovane, così forte che posso resistere. No, Giuseppe prende una decisione, è quella di scappare, quella di dire no. Al versetto 8 leggiamo, dice: ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone non si occupa di nulla di quello che è in casa con me, mi ha affidato tutto quello che possiede. Giuseppe, umanamente parlando, avrebbe potuto trovare tutte le scuse immaginabili che noi possiamo trovare. Avrebbe potuto dire ma sono in una situazione particolare, sono lontano dalla mia famiglia, nessuno mi vede. Questo è qualcosa che molte volte teniamo presente, che il brano che abbiamo letto dice: la moglie di Potifarre dice che non c'era nessuno in casa, per quello che lei ci provò ancora una volta. Infatti dice: come dunque potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? Perché lui sapeva che se anche non c'era nessuno, Dio vedeva ancora quello che sarebbe successo. E dice: questo gran male contro Dio. Giuseppe non dice semplicemente non voglio rovinare la mia reputazione, dice peccare contro Dio. E a questo punto che vediamo che Giuseppe non dice solamente no, come ha sempre detto in altre occasioni. Perché tenete presente, molte volte abbiamo sempre sentito della tentazione di Giuseppe come una tentazione di quel giorno. Ma qui dice ogni giorno, noi non sappiamo per quanti giorni questa donna ha provato a tentare Giuseppe, ma arriva al punto che dice che a questo punto la tentazione non è più occasionale, ma era continuo, ogni giorno poteva essere tentato e lui fino a quel momento aveva sempre rifiutato, ma a questo punto questa donna perse la testa proprio e cercò addirittura di afferrare Giuseppe, ma Giuseppe non negozia questa, non si avvicina a questa donna, non dice vediamo fin dove posso arrivare, si allontana e qui vediamo che dice, ella lo afferrò per la veste dicendo coricati con me, ma egli lo lasciò la veste tra le mani e fuggì. Che immagine forte che possiamo vedere in Giuseppe in questa occasione. Giuseppe perde la sua veste, ma salva la sua integrità. Potifare gli aveva dato una veste, la donna gli strappa quella veste. Giuseppe avrebbe potuto preoccuparsi di quella veste, ma preferisce allontanarsi e lasciare questa veste nelle mani di questa donna. Ci sono cose che dobbiamo essere disposti a perdere per rimanere fedeli a Dio. Mentre noi viviamo su questa terra, molte volte ci sono delle relazioni che forse dobbiamo troncare. Ci sono delle cose che magari possono sembrare dei vantaggi, ma li dobbiamo togliere. Forse una posizione. Forse qualcuno potrà parlare male anche di noi, ma ricordiamoci, è meglio perdere una veste che perdere l'integrità di una persona. Ma qui avviene un po' il paradosso, che a volte diciamo anche noi, Signore, io ti sono stato fedele, sono fedele, ma perché mi sta succedendo questo? Cosa ho fatto io perché mi possa succedere tutto questo? Giuseppe credo che è la persona che avrebbe potuto dire tranquillamente, Signore, perché mi sta succedendo questo? Prima i fratelli che lo odiano, prima i fratelli che decidono di ucciderlo perché Giuseppe era diventato un problema e questo problema si poteva risolverlo solamente uccidendolo, poi hanno deciso di venderlo. Ora in casa di Potifar, dove lui si è comportato sempre bene, non ha mai dato fastidio a nessuno. A questo punto ecco che viene accusato ingiustamente. Perché, Signore? Io ho fatto la cosa giusta, ho resistito alla tentazione, sono fuggito al peccato, perché ora mi succede questo? Cosa riceve dal suo padrone? Certo, non una ricompensa, perché purtroppo la moglie di Potifare ha raccontato una menzogna, ma il marito ha creduto alla moglie e non a uno schiavo. Giuseppe era uno schiavo, anche se ben inserito nella casa. Perché questa donna dice: lo schiavo ebreo che ci hai condotto, perché lui l'ha portato in casa, è venuto da me per schernirmi. Ma quando ho alzato la voce, ho gridato e gli ha lasciato la sua veste accanto a me ed è fuggito fuori. Sapete, la veste dimostrava la fuga di Giuseppe, perché lui poteva dire al suo padrone, io sono fuggito ed è rimasta la veste nelle sue mani, ma questa veste poteva essere anche una prova contro Giuseppe, perché difatti lei dice, gli ho afferrato la veste e lui è scappato fuori. Quindi sembrava un segno di innocenza, ma davanti agli occhi di Potifarre era una prova contro Giuseppe, che lui aveva cercato di molestare la sua moglie. E quante volte nella nostra vita può succedere proprio questo? Ho fatto la cosa giusta e qualcuno mi accusa. Signore, io ho fatto la cosa giusta, perché mi sta succedendo questo? Io credo che tutti quanti noi in qualche momento abbiamo potuto dire una cosa del genere, ok? O qualcuno che è venuto a dirti: se tu ti trovi in quella situazione, perché tu hai sicuramente peccato. È come gli amici di Giobbe, quando sono andati a trovare, gli hanno detto semplicemente: Giobbe, dai, dici qual è il tuo peccato. E lui dice: ma io non ho commesso nessun peccato, sono puro davanti a Dio. È la stessa cosa di Giuseppe, ma gli amici di Giobbe continuano a dire: Giobbe, se tu ti trovi in questa situazione è perché sicuramente tu ti sei allontanato da Dio. Giuseppe non si era allontanato da Dio. Giuseppe ha cercato di essere fedele ed è rimasto fedele, ma purtroppo questo non ha contribuito ad avere una buona fama in quella casa. Giuseppe conosce una sofferenza particolare: essere innocente e non essere creduto. Se vogliamo parlare dei nostri giorni, forse uno dei casi più eclatanti è stato quello di Tortora, quando venne accusato ingiustamente e si fece anche per un po' di anni in carcere, accusato ingiustamente, senza nessuna prova. Lui era giusto. E qui il Signore dice ancora una volta: il Signore era con lui. Il Signore era con Giuseppe. È in prigione, perché poi il Potifarre, questo egiziano, lo mette in prigione, ma dice che anche in prigione, la prigione diventa un luogo di preparazione per qualcosa che deve arrivare subito dopo. Non importa dove tu ti trovi oggi, puoi essere in una casa, puoi essere in un ospedale, puoi essere in una difficoltà economica o incomprensioni nella chiesa o in famiglia, se Dio è con te, sei nel posto giusto per il suo piano. Noi dobbiamo preoccuparci di vedere la presenza di Dio ovunque noi veniamo a trovarci. È vero, è brutto se noi ci troviamo in una camera di ospedale che stiamo soffrendo, ma è meno brutto se Dio è insieme con noi. Fare il bene non ti protegge dall'ingiustizia. Questa è un'altra cosa che noi dobbiamo imparare anche come credenti. Quanti credenti della prima chiesa, quando la chiesa stava appena crescendo, hanno fatto del bene, eppure hanno avuto delle ingiustizie, sono stati perseguitati, sono stati uccisi, sono stati dati in pasto alle bestie feroci. Qui dobbiamo fermarci un attimo, come dicevo prima. Signore, io sono stato sempre fedele, ho cercato di piacerti in tutte le maniere. Signore, io ho resistito alla tentazione. Signore, perché permetti tutto questo nella mia vita? Quello che stava succedendo nella vita di Giuseppe non era una passeggiata. Già il fatto che si trovava in una terra straniera, già il fatto che veniva accusato di molestia nei confronti di una donna, che questo era un personaggio molto importante, quindi per lui sicuramente era una pena di morte. Viene messo in prigione in attesa che questo Potifarre avesse deciso che cosa poter fare. E poi quante volte, quando ci succede qualcosa, noi diciamo: Signore, perché proprio a me? Giuseppe avrebbe potuto dire: Signore, perché proprio a me? Perché mi succede questo? Perché non intervieni? Tu che vedi tutto, tu che conosci il mio cuore, tu che conosci il male che mi circonda, perché non sei intervenuto e perché non intervieni ancora nella mia vita? Sapete, Dio non impedisce che Giuseppe venga messo in prigione, perché la prigione per Giuseppe era una lezione molto molto importante. La fedeltà non significa non avere problemi, ma essere fedele a Dio non significa che tutti mi capiranno, assolutamente no. Anzi, non significa neanche che nessuno parlerà male di te, anzi, non significa che non avremo giustizia, anzi, quando più vuoi essere fedele al Signore, più ci saranno persone che parleranno male di te, cercheranno di trovare qualcosa in tutto questo. Giuseppe fa la cosa giusta, e qui c'è il paradosso, e finisce in prigione. E finisce in prigione. Essere fedeli non significa essere assenti dalle prove, ma significa che Dio trasformerà questa prova in qualcosa di più bello, in qualcosa di grande, come è avvenuto nella vita di Giuseppe. La presenza di Dio vale più di tutte le libertà che noi possiamo vedere in tutto questo. L'integrità protegge il cuore, anche se non evita le prove in tutto questo. L'ingiustizia non annulla il piano di Dio. Dio poteva permettere, certo, Dio poteva evitare che il suo, diciamo, Giuseppe potesse finire in carcere. Lo poteva farlo tranquillamente. Perché non l'ha fatto? Perché c'era bisogno di una scuola. Giuseppe era alla scuola di Dio, e in questa scuola, mentre era in prigione, vediamo un'altra cosa interessante. Dice che Dio era ancora con lui. Dio era ancora con lui, perché leggiamo al versetto 20, dice: allora il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise in prigione nel luogo dove erano rinchiuso i carcerati del re. Egli rimase in quella prigione, versetto 21, ma Dio era ancora con Giuseppe. Quindi vediamo che con Giuseppe lo è stato quando era nella fossa, con Giuseppe lo è stato quando è stato accusato ingiustamente, con Giuseppe ora troviamo ancora, Dio era ancora con Giuseppe dove? In una prigione. In una prigione si trova ancora con Dio. E vediamo ancora qui succede un'altra cosa straordinaria. Dice: ma l'Eterno fu con Giuseppe e usò verso di lui benevolenza, accattivandogli le grazie del direttore della prigione. Cioè questo Giuseppe, ovunque andava, le cose andavano male per lui, ma riusciva in tutto questo. Abbiamo visto che nella casa di Puttifarre aveva benedetto la casa di Puttifarre, che l'egiziano si era accorto anche della grandezza di questo Dio dell'Eterno, dell'Iddio di Israele, e lo fa diventare soprintendente di tutto. Ora, in questa occasione, lo troviamo qui in questa prigione dove c'erano i prigionieri del re, e cosa succede? Che l'Eterno lo benedice così tanto che diventa, difatti gli dice: così il direttore della prigione affidò Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, ed egli era responsabile di tutto quanto si faceva là dentro. Il direttore della prigione non controllava più nulla di quello che era affidato a Giuseppe, perché l'Eterno era con lui e l'Eterno faceva prosperare tutto quanto egli faceva. Non è straordinario questo? Puttifarre aveva pensato di mandarlo in carcere, eppure in carcere trova il favore di questo carceriere. Non era semplice trovare il favore di un carceriere, perché i carcerieri erano persone dure, persone che non è che si commuovevano molto facilmente, eppure questo Giuseppe trovò il favore del carceriere, perché Dio era con Giuseppe. Ricordiamoci, non ha importanza dove noi possiamo trovarci. Possiamo trovarci in un ospedale, come abbiamo detto prima, possiamo trovarci in una saletta mentre stiamo facendo la chemio, possiamo trovarci ovunque qualcosa di brutto può succedere nella nostra vita, ma se l'Eterno è con noi, le cose andranno diversamente, andranno in una maniera diversa. Dice: il direttore della prigione non controlla più nulla di quello che era affidato a Giuseppe, perché Dio era con lui e l'Eterno lo faceva prosperare in tutto questo. La prigione di Giuseppe non era la fine, era la tappa del piano di Dio, era una tappa per il piano di Dio. Giuseppe potrebbe sembrare sconfitto, da una fossa alla prigione, ora qui in carcere, ma non era sconfitto perché la storia continua e la Bibbia ripete: ma il Signore era con Giuseppe. Qui vediamo un'altra cosa che succede: Dio non lo libera subito, ma gli dona i favori davanti al capo della prigione. Giuseppe viene incaricato di amministrare tutti gli altri detenuti in tutto questo. Dov'era Dio? Qualcuno poteva dire, o forse oggi tu stai chiedendo dove è Dio. La storia di Giuseppe ci ricorda che Dio era con Giuseppe nella casa di Potifar, era con Giuseppe quando fu tentato, era con Giuseppe quando perse la veste, era con Giuseppe quando fu falsamente accusato ed era con Giuseppe anche quando fu gettato in questa prigione. E Dio sarebbe stato con lui anche quando sarebbe uscito dalla prigione. La nostra circostanza non determina la presenza di Dio. Forse tu oggi sei in una prigione e ti stai chiedendo: Dio, dove sei? E il Signore dice: guarda che io sono qua e voglio aiutarti esattamente come ho fatto con Giuseppe. La prigione può limitare i tuoi movimenti, è vero. Giuseppe non era libero di fare tutto quello che voleva, ma non può limitare la presenza di Dio, e Dio era con lui anche in quella prigione. Ma vediamo che in questa prigione, questo lo vedremo la prossima volta, in questa prigione era lì perché c'era un motivo ben preciso. Doveva salvare la nazione dell'Egitto, ma naturalmente doveva salvare anche la sua famiglia. È interessante la vita di Giuseppe, interessante anche la vita dei fratelli di Giuseppe. E noi, mentre ascoltiamo queste meditazioni intorno a Giuseppe, noi possiamo sentirci a volte di essere Giuseppe, a volte possiamo sentirci di essere i fratelli di Giuseppe, perché magari ci troviamo in una situazione dove non tolleriamo, oppure stiamo invidiando qualcuno che ci sta intorno. Allora in quel caso noi siamo i fratelli di Giuseppe, che dobbiamo ravvederci in questo fatto, ma possiamo anche essere Giuseppe, e sarebbe bello se tutti quanti noi questa sera possiamo dire: io sono come Giuseppe. Ma attenzione, perché dire questo è qualcosa di forte nella nostra vita, perché noi vedremo subito dopo nella vita di Giuseppe che fa qualcosa che forse noi non saremmo in grado di poter fare o che non vogliamo fare. La vita di Giuseppe ci parla di perdono. La vita di Giuseppe ci parla di perdono quando lui avrebbe potuto vendicarsi. Siamo noi capaci di non vendicarci? Siamo noi capaci di vincere il male con il bene? Allora se sì, allora noi siamo come dei Giuseppe, ma se no, allora rimaniamo ancora come i fratelli di Giuseppe. Giuseppe nella sua vita ha dimostrato che Dio era con lui, ma anche quando aveva in mano la possibilità di vendicarsi, lui ha scelto di amare quelle persone che lo hanno odiato, ha cercato di amare quelle persone che avevano visto in lui un problema da risolvere uccidendolo, ma poi lo hanno venduto a loro. Giuseppe in questa prigione fa una scuola straordinaria, rimane per un po' di anni, sembra che Dio sia allontanato completamente da lui, ma Dio non si era allontanato, Dio era con lui, e che i nostri tempi non sono i suoi tempi. Questo ce lo dobbiamo ricordarci. La vera fede si vede anche quando le porte sono ancora chiuse e Giuseppe ha continuato a fidarsi di questo Dio che sembrava essere in silenzio, di questo Dio che sembrava essere lontano, di questo Dio che rimase in silenzio. Lui continuava ancora a fidarci. Noi cosa facciamo? Ci fidiamo noi del nostro Dio anche se sembra lontano, anche se tutto va male, anche se secondo noi le cose non vanno bene? Giuseppe si è fidato e ha potuto vedere un risultato straordinario. Fidiamoci del nostro Dio, perché il nostro Dio è un Dio fedele. Bene, è stato un piacere ancora stare con voi. Noi ci vedremo ancora, credo, settimana prossima. Vedremo quando abbiamo ancora qualche momento da poter meditare ancora intorno alla storia, alla vita di Giuseppe, che poi è la nostra vita, è la nostra storia di tutti i giorni. Preghiamo il Signore che ci possa guidare, preghiamo il Signore che possa benedire ancora tutti quelli che ci stanno intorno, e ricordiamoci di pregare gli uni per gli altri, soprattutto per quelli che sono nel bisogno e per quelli che stanno soffrendo. Ora passo alla regia, se Felipe vuole mettere un canto, e ci salutiamo con questo. Buona serata a tutti. Amen.

0: Lorenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon giovedì, ben ritrovati, un abbraccio da Maria. C'è Cristo che è superiore agli angeli. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed è Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto, cari amici ascoltatori. Ormai da qualche giorno stiamo studiando l'Epistola agli Ebrei. Nel capitolo 1 abbiamo visto l'esaltazione del Signore Gesù Cristo. Nel capitolo 2 vedremo l'umiliazione di Gesù Cristo. La lettera agli Ebrei contiene una serie di segnali di pericoli. Il primo di questi lo troviamo nei versetti dall'1 al 4 del capitolo 2 ed è quello di essere trascinati lontano. Ascoltate. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Essere trascinati lontano vuol dire essere condotti a forza, con insistenza da un luogo a un altro lontano, e implica trascuratezza, negligenza. In ogni campo della vita la trascuratezza ha spesso esiti tragici, ma in campo spirituale può averne ancora di più, perché può significare perdere qualcosa di infinitamente prezioso, qual è la propria anima. Abbiamo parlato di trascuratezza, in particolare del fatto che essa costituisca un grande pericolo in ogni aspetto della vita. Molte persone che si ammalano di cancro spesso si rivolgono ai medici quando è troppo tardi. Sarebbe possibile fare qualcosa per arginare il male, ma a volte si temporeggia e così si perde del tempo prezioso. Dimostrarsi trascurati sul piano spirituale, cioè ascoltare il messaggio del Vangelo senza fare nulla, è infinitamente più tragico. Tantissime persone ascoltano il Vangelo, gli danno il proprio assenso con la mente, ma poi non fanno nulla di più. Rimandano, temporeggiano, ma non prendono una decisione. Verrà il giorno in cui si troveranno nelle rapide e allora sarà troppo tardi. La morte può arrivare improvvisamente e così avranno perduto l'occasione di ricevere Cristo. Il momento in cui si ascolta il Vangelo è il momento giusto per decidere, il tempo accettevole, il giorno della salvezza, perché il domani non appartiene all'uomo. Leggiamo il versetto 2 di Ebrei capitolo 2. Infatti, se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, tutti i messaggi che Dio aveva affidato agli angeli quindi si avverarono con precisione e puntualità. Per esempio, quando i due angeli si recarono a Sodoma per annunciare che la città sarebbe stata distrutta, Sodoma fu distrutta di lì a poco, esattamente come avevano detto. Ogni volta che un angelo portava un messaggio agli uomini, lo riferiva esattamente come era stato formulato. Ma proseguiamo il discorso lasciato in sospeso al versetto 2, leggendo i versetti 3 e 4. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, c'è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con distribuzione dello Spirito Santo, secondo la sua volontà.

In particolare esaminiamo la domanda che ci pone il versetto 3. Come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Un grande predicatore del Galles iniziò il suo sermone ponendo al suo uditorio questa domanda alla quale né lui né Dio erano in grado di dare una risposta. Nessuno probabilmente è in grado di rispondere perché non vi è risposta. Esiste forse una via di scampo all'infuori di Cristo? Egli è l'unica via. Egli ha detto in Giovanni 14 al versetto 6: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Nella Scrittura, nel libro dei Proverbi, al capitolo 16, versetto 25, leggiamo pure: «C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte. Ci sono molte vie che agli uomini sembrano diritte, ma possono rivelarsi estremamente insidiose». Ascoltiamo le parole del Signore Gesù, che con amore dicono ancora agli uomini: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Così è scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 28. E in Luca 19, versetto 10, è scritto: «Perché egli è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». Nei 3 anni di ministero sulla terra, il Signore Gesù non smise mai di indicare la via della salvezza a chiunque, ebreo o gentile che fosse, che incontrò. Quest'opera fu poi continuata dopo la sua morte, dai discepoli, da tutti coloro che si convertirono successivamente, e il Signore avvalorò la loro predicazione, indirizzata inizialmente alla nazione di Israele, con segni e prodigi soprannaturali. La sezione seguente del capitolo 2 propone il tema della superiorità di Cristo rispetto agli angeli nella sua umanità. L'umanità di Cristo va enfatizzata tanto quanto la sua divinità. Egli ha portato su questa terra la divinità e ha riportato nel cielo l'umanità. Leggiamo il versetto 5 di Ebrei, capitolo 2. «Difatti, non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo. Cristo rimane quindi superiore agli angeli di Dio anche quando si spoglia della sua divinità per rivestire l'umana natura. Difatti, a lui il Signore sottopone il mondo a venire». A cosa si stava riferendo l'autore con questa espressione? Molte persone pensano immediatamente che il mondo a venire o mondo futuro sia il cielo, però il termine «mondo» in questo versetto significa nella lingua greca «terra abitata». Questo versetto parla delle persone di questa terra. È lo stesso usato in Matteo 24, versetto 14, che dice: «E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine». È anche usato in Romani 10, al versetto 18. «Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo». Il termine «mondo» non può riferirsi al cielo o all'eternità, ma si riferisce al regno messianico, il regno di Gesù sulla terra. I credenti ebrei cresciuti alla scuola dell'Antico Testamento sapevano che il motivo principale di questo libro era il regno a venire, sul quale uno della progenie di Davide avrebbe regnato. Gli angeli non solo non avevano governato in passato, ma non avrebbero regnato neppure in futuro. Essi sono stati servi e messaggeri in passato e continueranno a essere servi in futuro.

0: Proseguiamo con la lettura dei versetti dal 6 all'8 di Ebrei capitolo 2. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria ed onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Questi versetti sono una citazione del Salmo 8, versetti dal 4 al 6. Soffermiamoci un attimo sulla domanda che pone l'autore. Chi è l'uomo, quindi? L'uomo è soltanto una piccola creatura su uno dei pianeti minori, un frammento della creazione di Dio, eppure così importante ai suoi occhi da essere al centro del suo piano di salvezza. Il Signore della Gloria, la seconda persona della Trinità, è diventato Gesù, un uomo. Sì, Dio si è ricordato dell'uomo. Gesù è diventato uomo, ha lasciato la gloria del cielo ed è sceso su questa terra per essere come uno di noi. Di suo l'uomo non è nulla. Dal punto di vista fisico il suo corpo è estremamente fragile, vulnerabile, soggetto all'invecchiamento, alle malattie, alla morte. Dal punto di vista intellettuale l'uomo pensa di essere qualcuno, di sapere molte cose, ma in realtà la sua conoscenza è molto limitata, imperfetta. Che cosa sa l'uomo di questo vasto universo nel quale viviamo? Abbiamo speso miliardi per mandare l'uomo sulla Luna, per cercare di capire l'origine della vita, e anche spiritualmente l'uomo non è nulla. Se lo guardi bene, ti rendi conto che è solo un peccatore perduto, è in una condizione terribile davanti a Dio, però lui è venuto a trovarci perché voleva comunicare con noi, voleva salvarci perché ci ha visti nella nostra condizione di perduti. Il versetto 7 afferma che Dio ha fatto l'uomo inferiore agli angeli al tempo della creazione. Colui che era superiore agli angeli ha spontaneamente accettato di scendere per un tempo al di sotto degli angeli e di farsi uomo. Perché il Signore lo ha fatto? Lo ha fatto per poter rivelare, per far conoscere Dio. Egli è anche il rappresentante dell'uomo davanti a Dio. Egli ha portato Dio sulla terra e ha riportato l'uomo in cielo. Se noi andremo in cielo è perché siamo in Cristo.
1: Stai ascoltando il libro
0: Patto. Lo ha fatto per poter rivelare, per far conoscere Dio. Egli è anche il rappresentante dell'uomo davanti a Dio. Egli ha portato Dio sulla terra e ha riportato l'uomo in cielo. Se noi andremo in cielo è perché siamo in Cristo.

stati capaci di fare. Gli angeli non governano l'universo di Dio, sono i messaggeri di Dio. Ci fu un angelo che cercò di ribellarsi contro Dio, cercò di stabilire il proprio regno e di diventare un sovrano. Il suo nome era Lucifero, figlio del mattino, che oggi conosciamo con il nome di Satana o diavolo. Egli era un angelo di luce, ma si ribellò e disse nel suo cuore: «Innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, sarò simile all'Altissimo». Isaia 14, versetti 13 e 14. Dio aveva stabilito che né lui né qualsiasi altro angelo dovessero regnare, ma ha creato l'uomo per regnare. L'uomo, tuttavia, così come lo vediamo oggi, non è in grado di regnare. I risultati dei suoi tentativi di governare il mondo sono sotto gli occhi di tutti e sono oltremodo disastrosi. L'uomo non può regnare, anche se pensa di poterlo, saperlo fare. Ha adottato il punto di vista di Satana perché sta cercando di regnare senza Dio. Studiando la storia di qualsiasi popolo, possiamo vedere come la maggior parte dei loro re avevano regnato nel sangue, imponendo la propria supremazia con la forza, il terrore, e più delle volte non riuscendo a conservare il dominio neppure per la durata della propria esistenza. L'uomo, indipendentemente dalla razza alla quale appartiene, non è capace di governare questa terra come Dio voleva che facesse. Tuttavia, attraverso la redenzione, Dio sta riportando l'uomo al punto di poter essere re. L'uomo ha perduto questa condizione nel giardino dell'Eden quando ha disobbedito a Dio, ma Cristo lo ha riabilitato in essa. Ripeto i versetti dal 6 all'8 di Ebrei capitolo 2. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza: che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore, tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Il versetto 8 riporta una profezia che non si è ancora adempiuta. Essa afferma che il Signore ha posto ogni cosa ai piedi di Cristo. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, anche se la nostra terra non è sfuggita al suo controllo. Egli oggi non sta regnando. Quando il Signore Gesù regnerà su questa terra, non ci sarà più bisogno di ospedali o di carceri, non ci saranno crimini o povertà. Quando Egli regnerà su questa terra, ci sarà un nuovo Eden.

Leggiamo il versetto 9 di Ebrei, capitolo 2. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. L'autore della lettera agli Ebrei afferma che, avendo creduto, ora noi vediamo Gesù. A causa di ciò che il Signore Gesù ha fatto, noi lo vediamo. Guardiamo a Lui attraverso le lenti della conoscenza, di ciò che Egli ci ha rivelato attraverso la Sua parola. Riconosciamo che Lui c'è qualcosa che le nostre piccole menti non afferrano. Guardiamo a Lui con fede, con fiducia, con meraviglia, con timore, con adorazione. Amico, amica, riesci a vedere Gesù oggi? Lo Spirito Santo ha tolto dai tuoi occhi il velo così che tu lo possa vedere? Nella sua incarnazione, per lo spazio di 33 anni, Gesù è stato fatto inferiore agli angeli, ma a motivo della morte sulla croce che ha sofferto, per la quale ha potuto redimere l'uomo, egli è stato coronato di gloria e di onore. Gesù ha accettato di morire per ognuno di noi, ha subito la condanna pronunciata su di noi a motivo dei nostri peccati e ci ha così resi liberi.

0: In Lui, nella Sua morte, Dio ci ha fatto grazia, ci ha salvati dal giudizio e dalla morte eterna. Leggiamo il versetto 10 di Ebrei, capitolo 2. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Il testo evidenzia il fine dell'opera di Cristo, che consiste nel condurre molti figli alla gloria. Questo è anche il motivo per cui Dio ha permesso la morte di Gesù. Il Signore che ha creato i cieli e la terra si occupa dell'uomo, vuole che si salvi, che si riconcili con Lui per partecipare al suo regno e alla sua gloria. Egli vuole dividere con l'uomo la sua gloria. Ed ora ciò è possibile perché Gesù ha annullato nella sua morte i nostri peccati. Egli è diventato l'autore della nostra salvezza ed è stato reso perfetto a motivo delle sofferenze che ha patito. Egli è il capo di tutti coloro che hanno creduto. Egli è l'Alfa e l'Omega. È il principio e la fine. Egli ha compiuto la nostra salvezza e noi non dobbiamo aggiungere nulla. Come ha fatto? L'ha fatto scendendo su questa terra e prendendo su di sé la nostra umanità. Che cosa ha fatto quando è sceso sulla terra? Ha gustato la morte per ogni uomo. Egli è venuto per redimere l'umanità e procurare all'uomo la salvezza. Ha rivelato Dio sulla terra e oggi rappresenta l'uomo in cielo. Gesù, dunque, è stato reso perfetto attraverso la sofferenza. Anche se era figlio di Dio e anche se era egli stesso Dio, la sua vita perfetta non ci salva. La sua nascita da una vergine non ci salva. Neppure il suo insegnamento ci salva, come pure i suoi miracoli, il suo esempio. Solo la sua morte sulla croce è quella che ci salva. Ebbene, con queste riflessioni io voglio terminare. Voglio ringraziarvi sicuramente per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato e intanto vi invito a risentirci domani alla solita ora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che state ascoltando, vi invitiamo, Patrizia ed io, a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 16, i versetti 7 e 8.

Eppure io vi dico la verità. È utile per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio.

0: Grazie Patrizia. Fino ad ora, parlando della venuta dello Spirito Santo, l'abbiamo riferita esclusivamente alla Chiesa, ai veri cristiani. D'altronde Gesù stesso aveva affermato che il mondo non lo può ricevere, non lo vede e non lo conosce, perché è indirizzato ai credenti in Lui. Eppure il nostro testo dichiara espressamente che lo Spirito Santo compierà un'opera di convinzione verso quelle persone che sono nel mondo e ancora non fanno parte della Chiesa. Fra le due affermazioni non esiste alcuna contraddizione. Lo Spirito è nei cristiani e con i cristiani, ma nello stesso tempo svolge un'azione illuminante verso coloro che non sono ancora cristiani perché lo diventino. L'uomo non ha alcuna possibilità di avvicinarsi a Dio, di ricercare Dio o di desiderare Dio, se prima non è raggiunto dall'opera dello Spirito Santo che suscita in lui la volontà, l'aspirazione ad avere una relazione con il Signore. In altre parole, cerco di spiegarmi: se l'uomo ricerca Dio veramente, sinceramente, è solo perché è già stato trovato da Dio, che si è rivolto a lui attraverso l'azione interiore e nascosta dello Spirito Santo. Così l'opera dello Spirito Santo non ha solo un carattere importante, molto valido, ma è essenziale, è indispensabile perché l'uomo possa prendere coscienza di se stesso, della propria condizione spirituale e della necessità di venire salvato. Gesù diceva che l'uomo deve nascere di nuovo, deve nascere di una nascita spirituale che avviene per l'intervento dello Spirito Santo che opera il pentimento. Solo così l'uomo ha la possibilità di vedere e di entrare nel regno di Dio. In altre parole, ha la possibilità di essere eternamente salvato. Questa opera di convinzione dello Spirito Santo può verificarsi in modi diversi. Il suo obiettivo è il cuore della persona. A volte il Signore agisce per convinzioni profonde, suscitate nell'intimo dell'uomo, oppure attraverso circostanze che inducono alla riflessione, o attraverso la testimonianza di persone che divulgano la loro esperienza, o per l'agire della Chiesa che deve manifestare la vita di Cristo, oppure attraverso la lettura e la meditazione della parola di Dio o per la predicazione di detta parola, che è la buona notizia per la salvezza di chi crede. Comunque Dio agisce volendo la salvezza del peccatore. Cari ascoltatori, facciamo nostra l'esortazione dell'autore della lettera agli Ebrei. Oggi, diceva, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non indurite i vostri cuori davanti alla parola di Dio. In altre parole, non resistete all'amore di Dio.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: È arrivato il momento di
2: Punto e a Capo,
3: in compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, bentornato all'ascolto di Punto e a Capo. Da recenti studi condotti in Italia, i giovani sembrano dare molto valore alla coppia e alla famiglia. Molti psicologi tornano a parlare dell'importanza della famiglia. Insomma, sembra esserci un cambiamento di rotta, anche se non generalizzato, per quanto riguarda il discorso e il valore da attribuire appunto alla coppia e alla famiglia. Però nello stesso tempo continuano le picconate contro l'istituzione familiare. Quindi aumenta l'interesse da una parte, ma stranamente si assiste a un'accelerazione del crollo delle coppie e delle famiglie, perché in Italia continuano ad aumentare i divorzi. Basta pensare anche a situazioni vicine a noi, coppie che conosciamo, famiglie di compagni di scuola dei nostri figli che si spezzano, si rompono. L'aumento dei divorzi e delle separazioni è qualcosa che danneggia moltissimo i figli di quelle coppie. I figli che provengono da queste situazioni restano privi di punti di riferimento fondamentali, come per esempio la figura maschile del padre. Insomma, la disgregazione della famiglia non si ferma. Come possiamo spiegare questo fatto, visto il rinnovato interesse per la famiglia? Che cosa ne pensi tu? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a Capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

In macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Cari amici, quest'oggi vi proponiamo la registrazione di un incontro dibattito che ha avuto luogo presso l'Aula Magna dell'Istituto Teologico Avventista di Firenze. Il tema era vincere lo stress senza farmaci. Noi stiamo trasmettendo in questo momento dall'Aula Magna dell'Istituto Avventista, che sta proprio sotto gli studi di Radio Voce della Speranza. E abbiamo qui Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e siamo anche insieme alla dottoressa Irene Notarbartolo, psicologa. Tra l'altro mi ha appena mostrato un libro uscito di recente dell'editrice Klinamen di Firenze, Psicanalisi e religione, a cura di Alessandro Guidi, e c'è un suo saggio che mi sembra molto stimolante come titolo, perché è Religiosità vissuta e disobbedienza. Sarà da leggere, insomma. Allora, quest'oggi noi vi proponiamo un incontro dibattito. Il tema per la serie Facciamoci del bene, tra virgolette, vincere lo stress senza farmaci. Io non sono un esperto, sono un moderatore stressato, per cui sono particolarmente interessato a vedere come va questa cosa. Vince lo stress senza farmaci. Prendiamo spunto dalla rivista Vita e Salute, che c'è proprio un articolo dal titolo Naturalmente Stress di Julian Melgosa, un articolo da cui prenderemo spunto anche per le domande e le riflessioni che faremo. E allora io direi che possiamo iniziare, e inizio subito con una domanda, forse alla dottoressa Irene Notarbartolo. Possiamo fare a meno dello stress? Non proprio, perché c'è uno stress positivo che ci spinge ad agire e a migliorare la nostra vita. Naturalmente c'è anche uno stress negativo, ma insomma la cosa mi incuriosisce. C'è uno stress positivo? Certo, dice, è normale.
3: Anche perché la vita è in movimento. Stress è in qualche modo a che vedere con la differenza che c'è, lo scarto che c'è fra la situazione attuale e quella che vorremmo. Quindi quando c'è da fare un movimento verso, è chiaro che c'è una dispersione di energia, un consumo di energia. Questo è lo stress naturale, fisiologico, lo chiamiamo esattamente fisiologico.
2: Ci possiamo aspettare uno stress positivo?
3: Il movimento, l'azione, il consumo di energie, bisogna vedere, oltre un certo limite produce questo stress che noi diciamo patologico, entro certi limiti invece è fisiologico.
2: Quindi uno stress positivo significa che c'hai l'adrenalina in corpo, certo, per poter agire di fronte alle sollecitazioni della vita, sostanzialmente.
3: Il problema è che c'è un vissuto, perché c'è anche da fare un altro tipo di differenziazione, tra, oltre che tra fisiologico e patologico, tra fisico e invece come vissuto emotivo, psicologico, stress psichico. Allora molte volte noi abbiamo un'accezione di stress quando questa cosa è un vissuto di tipo psichico, quando c'è una difficoltà da affrontare, perché c'è a livello così emotivo e anche a livello cognitivo una percezione che ci disturba.
2: Quindi se capisco bene, poi tu mi dici, guarda, non hai capito nulla. Allora, se io ho dei gravi problemi nella mia esperienza personale, di vario tipo, insomma, per me diventa un fattore stressante anche delle cose, delle
3: anche
2: sciocchezze che magari, insomma, in genere si fa
3: facciamo
2: tranquillamente.
3: Facciamo degli esempi. Camminare comporta un consumo di energie, correre un consumo di energie. Facciamo il discorso sul piano fisico, no? Quindi dopo immaginiamo sul piano psichico le reazioni, ma prima di tutto a livello fisico. Allora io devo correre, un bambino piccolo non corre, un anziano non corre, un adulto corre, ma non tutti corrono nella stessa maniera. Quindi per ognuno di queste persone, di questi individui, il vissuto del correre è diverso, sia a livello fisiologico ma anche a livello emotivo. Allora a questo punto c'è tutta una serie di interferenze, per cui è normale sul piano fisico io consumo delle energie, faccio una buona notte di sonno e sto bene e mi riprendo. Io consumo le energie, dormo una notte, non mi riprendo, c'è qualcosa che non torna. Spesso e volentieri è sul vissuto dell'azione che ho fatto piuttosto che sull'azione in sé, perché è chiaro che...
4: Allora, a questo punto uno si potrebbe porre la domanda, ma siamo davvero stressati oppure noi pensiamo di esserlo? No? Io prima ho detto, mi sono presentato, sono un moderatore stressato, ma è vero? Oppure è una mia così percezione magari che non è... Cioè, come si fa a capire se... Questo lo domando a Ennio, ma poi naturalmente anche Irene. Come si fa a capire se effettivamente siamo... abbiamo superato una soglia.
5: Ci sono dei segnali sicuramente sia fisici che cognitivi. Dal punto di vista fisico, anche proprio l'accelerazione del respiro è un tipico sintomo di una situazione che non stiamo vivendo con ansia e quindi che ci produce stress. A livello psichico, mentale, è quando noi abbiamo, per esempio, un pensiero ricorrente che continua a occupare le nostre menti e che nell'occuparcela ci dà apprensione, ci mette in tensione, ci fa stare, come dire, non tranquilli. Ecco, il pensiero ricorrente è uno di quei segnali che fra l'altro affrontiamo in questo articolo su Vita e Salute, che ci deve mettere in guardia e in qualche modo anche far agire per poter padroneggiare il pensiero ricorrente, perché quando diventa ossessivo alla fine praticamente blocca le energie migliori che noi possiamo mettere in atto, quindi ci paralizza in un certo senso.
4: Allora, Irene?
3: Si attua un cortocircuito, per cui anche se si volesse recuperare e dimostrare il meglio di noi stessi, ci si blocca e quindi effettivamente quello è un momento da risolvere. Diciamo che dobbiamo cercare un equilibrio ed è sempre più difficile. La Bibbia parla di 7 giorni, di cui 6 lavorativi e 1 di riposo. Esiste un equilibrio fra la veglia e il sonno, esiste un equilibrio tra il mangiare e il non mangiare, a partire dagli organi del corpo fisici, anche non so, l'assunzione banalissima degli zuccheri avviene in una maniera tale che deve comunque arrivare ad un certo equilibrio, e se c'è questo equilibrio, se si raggiunge nonostante appunto degli alti e bassi, si raggiunge, si mantiene comunque costante un certo equilibrio, allora è salute. Nel momento in cui invece i picchi sono o troppo da una parte o troppo dall'altra, allora noi abbiamo la patologia. Questo a livello, per esempio, il respiro che diceva Ennio un momento fa è un momento, ci sono tante, uno gioca, sta facendo una bella partita di pallavolo, è chiaro che l'adrenalina è al massimo, però sicuramente è uno sforzo produttivo, è uno sforzo che porta salute, non che porta... Il problema è vedere se questo squilibrio permane all'interno nell'arco della giornata oppure no.
5: Anche quando gli sforzi non ci sarebbero più.
3: Anche quando lo sforzo non c'è
5: più. Ecco perché è importante quello che si diceva prima, cioè di controllare i pensieri. Perché a volte noi non ne siamo poi così consapevoli che il motivo del nostro malessere, disagio, deriva da un pensiero non risolto, quindi da una preoccupazione che ritorna nella memoria. Per cui Julian Belgosa, l'autore di questo articolo, suggerisce innanzitutto di prendere consapevolezza di quello che ci sta in quel momento creando il disagio, che possiamo anche chiamare stress in questo caso.
4: Ora lo approfondiamo. Intanto però vorrei chiedere qui in sala e a quanti ci ascoltano attraverso la radio se è abbastanza chiaro il, diciamo, come è stato presentato il, da quel che ho capito io, la differenza che a volte è sottile, insomma, tra uno stress normale,
3: fisiologico,
4: insomma, no? Fisiologico, e invece una cosa che diventa patologica.
3: Sia a livello fisico quanto a livello psichico. E quindi queste cose si intrecciano insieme ed è il nostro obiettivo è renderci conto. Io sono estremamente d'accordo che qui è importante l'assunzione di responsabilità, cioè la vita ci chiama ad un'assunzione di responsabilità rispetto alle cose che facciamo e alle cose che pensiamo, e rispetto a anche quando le facciamo bene, anche quando sono positive. Io potrei benissimo pensare che l'allenamento fisico è molto importante, io detesto le palestre, ma questo non vuol dire niente perché non mi piace il chiuso, no? Ma l'allenamento fisico quando diventa aberrante, no? È estremamente ripetitivo, questa cosa così bella, e la troviamo nelle anoressie, per esempio, come una esagerazione tale che porta ad una consunzione dell'individuo.
4: Allora, Qui in questo articolo da cui stiamo prendendo spunto, naturalmente stress, cercare di affrontare le tensioni senza l'uso dei farmaci. Ecco, l'idea è, prima ancora di cascare in una sorta di stress addirittura patologico, cerchiamo di trovare dei sistemi molto, molto naturali, molto, se volete, anche semplici, per attenuare questo stress, sì, che, ripetiamo, è naturale. Perché se io ho una serie di scadenze durante tutta la mia giornata, per cui lo stress c'è, però il problema è quando questo stress può esagerare, certo, insomma.
6: Ci sono allora, ci vengono suggeriti, diciamo, più metodi.
4: Infatti, qui si parla di rilassamento rapido, ecco, i vantaggi degli esercizi di rilassamento, viene citato il rilassamento basato sulla respirazione.
7: Allora, ho fatto una volta, quando ero giovane, avevo da allenare uno che faceva il tiro con l'arco e aveva bisogno di essere concentrato, e il medico gli aveva detto che doveva fare il rilassamento perché in questa maniera si allenava meglio. E mi ricordo come ho dovuto cambiare anche la dizione, la parola rilassamento, perché nella realtà è necessario raggiungere l'equilibrio fra il rilassamento e la concentrazione. E allora, se insistiamo troppo sul concetto di rilassamento, può darsi che dimentichiamo l'eustress, cioè la possibilità di essere giustamente attivi rispetto all'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Perché ho detto questo? Perché perché uno degli sintomi di stress patologico è la contrazione muscolare. È dato da una contrazione muscolare. Noi tutti quanti soffriamo di cervicale, dolori alla schiena.
4: Perché mi sembra molto comune.
7: Mi sembra una cosa che...
4: Io vedo Alessio che gira il collo.
7: Anch'io giro sempre il collo stress, da una parte all'altra. Cioè, questa reazione muscolare di tensione è uno dei primi sintomi fisiologici di stress patologico, perché naturalmente questa contrazione dura nel tempo e interferisce con le altre azioni. Abbiamo passato un pomeriggio a studiare oppure al computer o che so io, e abbiamo questo, o anche guidando, mm-hmm, abbiamo questa tensione. Bisogna cercare di rilassarla fisicamente, e qui ci sono degli esercizi molto semplici, molto banali, che aiutano a sbloccare questa cosa.
4: Allora diciamoli qualcuno di questi,
7: ecco,
4: perché
7: allora
4: vale la pena...
7: il primo esercizio di base basilare che ognuno di noi può fare normalmente a casa senza nessunissima nessuna controindicazione, è accentuare la tensione muscolare di tutto il corpo, che siano le braccia o anche a parti del corpo, e poi mollare. Si può fare quando siamo a sedere in poltrona, si può fare anche quando siamo a letto. Questo non porta a nessun tipo di conseguenza negativa, perché è fisiologicamente ovvio che se io tendo a costringere, il mio pensiero si concentra su queste parti in modo consapevole. E poi, in modo altrettanto consapevole, cosa si fa? Si tende a sbloccare quel motivo, quel meccanismo che è inconsapevole invece, che ci ha portato a mantenere rigide le parti senza che noi ce ne rendessimo conto, perché eravamo impegnati a fare, a dire nella cosa che dovevamo raggiungere. Accompagnando questo con dei respiri profondi. Ora, io è inutile che faccia una differenza fra la respirazione che sia diaframmatica, che sia soltanto polmonare, tutti quanti ne sapete tanto quanto, se non più di me, perché ovunque se ne parla. Comunque è chiaro che ognuno di noi ha una capacità toracica di respirazione molto superiore a quella che normalmente utilizziamo. Quindi queste due cose, aumento del respiro, respirare a pieni polmoni, e poi cercare e poi eliminare, no? Fare uscire il respiro velocemente, e contrarre e rilassare e mollare, io dico proprio mollare come un peso morto, il muscolo. Queste due cose sono esercizi semplicissimi,
4: che però hanno...
7: e senza controindicazioni, si possono fare anche più volte nella giornata, tutte le volte che ne sentiamo l'esigenza, e può essere un giusto allenamento,
4: ecco,
7: per migliorare la nostra tolleranza allo stress. Perché tolleranza? Perché la mente si libera, se è sufficientemente ossigenata, è chiaro che la mente lavora meglio. se il muscolo non è rigido, lavora meglio, quindi sia sul piano fisico che sul piano anche mentale, queste due cose.
4: Io vorrei chiedervi, però, cosa ne pensate del suggerimento che fa qui sulla rivista Vita e Salute Julian Melgosa, che oltre alla respirazione, lui dice per diversi secondi trattenere l'aria, almeno 3 o 4, poi espirare lentamente, ripetere 2 o 3 volte, poi dice, dite mentalmente, o meglio ancora, ad alta voce, se è possibile, sono tranquillo, sono calmo. Allora, immaginate, ormai, scusate, prendo Alessio come sempre il mio obiettivo, no? Lui si trova in classe con gli studenti scatenati.
6: Mentalmente.
4: Mentalmente prende, respira 3 o 4 volte e dice sono tranquillo, sono calmo. Ecco, a parte adesso la battuta, quanto effettivamente, porrei la domanda a Ennio.
6: Qui poi magari anche Irene potrà dire qualcosa in più, perché...
4: Quanto è importante
6: c'è il discorso
4: questo...
6: di autosuggestionarsi, vero? Che, della quale non rido, perché Irene c'ha una sua visione leggermente diversa, però insomma l'idea è quella di poter autoconvincersi di un certo tipo di situazione, che può andar bene soprattutto, come suggerisce Melgosa, nelle situazioni un po' più di emergenza, in cui occorre un pochettino agire nell'immediato. Non è, come dire, un consiglio che può andar bene come approccio in generale allo stress. È un modo per coadiuvare queste tecniche di rilassamento. Ce ne sono altre che poi, se abbiamo tempo, possiamo approfondire, legate poi ad approcci fisici, nel senso con l'aiuto dell'acqua e con altri rimedi che possono essere utili in questo senso,
7: che sono estremamente importanti.
4: Qui si parla effettivamente nell'articolo di autosuggestione. Appunto, no. Ennio accennava al fatto che tu avevi delle perplessità sulla terminologia, vero? Sì. In che senso?
7: Dunque, perché questo tipo di suggerimenti, no? La visualizzazione di io sono calmo, oppure io sono forte, o io sono sicuro di me stesso, sono dei suggerimenti che noi utilizziamo, no? In psicoterapia, nel momento, come rinforzi dell'io, li chiamiamo specificamente in questa maniera.
4: Quindi funzionano queste
7: che
4: cose.
7: Funzionano, ma non sono delle autosuggestioni, sono il cercare di ristrutturare cognitivamente il pensiero in un modo differente dall'abituale. Faccio un esempio che è molto diverso dal suggestionarsi. Faccio un esempio nella guida al parto, il rilassamento preparto. È chiaro che anche lì bisogna attivare la partoriente in modo tale che sia sufficientemente attenta e non bloccata rispetto all'evento, perché non è che si fa una anestesia, è quello che si vuole eliminare, no? Far gestire il parto in modo migliore possibile. Allora, io ho sempre usato l'immagine della grotta, dell'immaginare il bambino durante il momento del parto, oltre agli esercizi fisici, cioè al respiro, e quindi al rilassamento della muscolatura, ma non faccio... si parlava di autosuggestione. Io faccio visualizzare il bambino, un'immagine del bambino che esce dalla grotta, immaginando l'utero come la fuoriuscita dalla grotta. Qual è il meccanismo di questa immagine? Che non è autosuggestiva, perché? Perché costringe la madre a mettersi dal punto di vista del bambino, della fatica del bambino, dell'esperienza più positiva possibile del bambino. È quello che noi globalmente diciamo che è importante. L'essere umano, quando è sano, quando entra in relazione, quando non è egocentrico, completamente chiuso, proiettato su se stesso, narcisista, egoista, e mettiamone quante ne vogliamo, ma quando entra in relazione, la maggior parte degli stress derivano dal fatto che noi invece siamo completamente chiusi dentro la nostra patologia, dentro il nostro vissuto, e quindi non percepiamo, non pensiamo che l'altro c'è, e magari anche altre reazioni.
4: Quindi queste espressioni ci aiutano a entrare in un altro ordine di pensiero.
7: Esatto,
4: questo è un poco
7: vedere il punto di vista dell'altro.
4: Io so che questo funziona anche con, ora non so se l'accostamento è corretto, ma con chi cerca di smettere di fumare. La Lega Vita e Salute ormai da tanti anni fa delle terapie di gruppo per aiutare le persone a smettere di fumare, dove si incoraggia le persone a dire anche delle frasi
6: Sì, lì siamo sempre nella, siamo più nell'ambito forse dell'autoconvincimento, eccetera, sì. Però l'esempio che tu hai fatto del rinforzo dell'io.
7: Del rinforzo dell'io.
6: Diciamo che nella dinamica di gruppo del piano dei 5 giorni funziona molto anche la testimonianza dell'altro, per cui effettivamente c'è anche un rilievo della messa nei panni delle altre persone.
7: Nel non smettere di fumare si immagina che chi è che fuma si presume, in modo poi ovviamente ognuno ha la sua individualità, però globalmente si presuma l'insicurezza del soggetto. Il soggetto fuma perché ha bisogno di avere un contenimento, un comportamento, un contegno.
8: Magari quindi, legato anche allo stress.
7: Sì, legato allo stress, legato a tutto. Allora si deve rinforzare dentro di sé l'idea di non aver bisogno di queste cose.
4: Quindi queste espressioni che possono apparire un po' buffe, diciamo, in realtà servono. Tra l'altro qui viene indicato anche la necessità di la cosiddetta respirazione profonda. Tutti i giorni dovremmo fare almeno 20 minuti di respirazione profonda all'aria aperta o in una stanza bene areata, in modo da ossigenare tutte le cellule, anche quelle cerebrali. Tra l'altro questo è un incoraggiamento a uscire, a fare un po' di moto, possiamo dire anche questo, al di là della respirazione profonda. E stiamo parlando con Ennio Battista, sociologo, direttore del mensile Vita e Salute, e con Irene Notarbartolo, psicologa.
2: Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute e in questo numero vi stiamo proponendo un incontro dibattito dal titolo Vincere lo stress senza farmaci, con Irene Notarbartolo, psicologa, ed Ennio Battista, sociologo e direttore del mensile Vita e Salute.
4: Come si fa a distinguere lo stress dalla depressione? Perché a volte sono due cose che si fa confusione, ma non c'entrano niente probabilmente.
7: Certo. Ci sono dei meccanismi, delle concause che portano che possono portare dall'ansia alla depressione, quindi ci sono delle correlazioni, però naturalmente le terapie sono molto differenti, il modo di approcciare queste cose è totalmente differente. Credo che bisogna un pochino smitizzare il bisogno del terapeuta. Io adesso non voglio fare promozione di me stessa, però, né della categoria, però forse sì. Noi siamo abituati a vergognarci di avere bisogno di un intervento, di un aiuto, perché appunto immaginiamo che questo poi crei una dipendenza esagerata, una dipendenza per tutta quanta la vita, o comunque ci sia una patente di patologia, di malattia mentale.
4: Uno dice ho i limiti, non li voglio mostrare.
7: Li voglio mostrare e comunque non voglio fare da me. Allora, innanzitutto il medico e lo psicologo sono lì apposta per discriminare fra una situazione di stress fisiologico e una di stress patologico, e quindi intervenire nel modo corretto. Poi sicuramente la Vita e Salute si pone l'obiettivo di fare prevenzione e quindi di aiutare ognuno di noi a tollerare e a avere una consapevolezza maggiore rispetto al nostro stato di salute individuale, in modo tale da rendersi conto prima che sia troppo tardi che si è un po' oltrepassato un certo limite. Le persone che spesso ci raccontano, cioè vengono fuori delle immagini dall'oggi al domani è successo, no, sicuramente c'è tutto un momento propedeutico, tutto un del tempo passato che era in bilico, in cui la persona era in bilico fra la salute e invece la sofferenza e quindi il disturbo, solo che nessuno se n'è accorto, solo che tutti hanno smitizzato. Questo problema di smitizzare è molto diffuso,
4: cioè sminuire
7: il problema, sminuire la difficoltà. Credo che ognuno di noi, cioè se facciamo una bella corsa e sudiamo, nessuno dice oddio come sono malato, no? Quindi lo stesso dovrebbe essere quando affrontiamo dei problemi anche seri nell'arco della nostra vita, dei traumi, delle difficoltà, dei momenti che sono effettivamente stressanti o nel lavoro o nella famiglia o con dei lutti. noi ci generalmente ci scateniamo soltanto dopo, no? Ci preoccupiamo dopo. Vita e salute per me ha un grandissimo significato, un grandissimo valore, perché in modo scientifico avvicina anche, forse è stata la prima rivista in Italia, perché ora ce ne sono tante, ma comunque è stata la prima che ha, in modo scientifico, ha cercato di avvicinare il pubblico che ignora a cose che invece bisognerebbe, di cui bisognerebbe essere più preparati e più sensibili.
4: Allora, immagino, Ennio, che tu sia d'accordo con quello detto.
6: Molto d'accordo.
4: Allora, io vorrei, tornando all'articolo che ho qui davanti, si parla del controllo del pensiero. Io mi rendo conto, almeno io lo vedo per me stesso, io non so per voi, che a volte mi ritrovo ad avere situazioni, magari mi dicevo, oh, guarda, tu hai bisogno, io mi ritrovo a volte a trovarmi in difficoltà perché mi arrabbio in una maniera esagerata rispetto a dei piccoli problemi, e mi ritrovo magari a scattare, ad avere questo irrigidimento, per esempio, no? Ma io mi dico, ma perché? Cioè, sì, d'accordo, il problema esiste, ma perché ho questa reazione esagerata? Poi tra l'altro mi faccio anche dei sensi di colpa, che dico, qui si prega, però poi ci si arrabbia per delle sciocchezze, no? Ah, ecco, abbiamo, giusto, grazie, è un'osservazione ad un ascoltatore. Dunque, io leggo quello che è scritto davanti. Stress da decisione. Non riesce a prendere una decisione. Ma quale sarà meglio, quale sarà peggio? Ieri leggeva nella Bibbia Giacomo 1, i versetti da 5 a 8, e si identifica completamente nel versetto 8, quindi evidentemente è un credente, e io vi leggo a questo punto Giacomo 1, i versetti da 5 a 8, che dice: se qualcuno di voi non è saggio, cioè tutti praticamente, chieda a Dio la saggezza e Dio gliela darà, perché Dio dà a tutti volentieri e generosamente. Ma bisogna chiedere con fiducia, senza dubitare. Chi dubita è come un'onda del mare mossa dal vento, sospinta qua e là. Un uomo simile, ecco, poi dice, qui io mi identifico, un uomo simile, indeciso e incoerente in tutto quello che fa, non si illuda di ricevere qualcosa dal Signore. Allora, attenzione però, io adesso vedo che tu vuoi dire qualcosa, perché poi alla fine siamo tutti...
7: C'è tanto da
4: incoerenti.
7: Ieri eravamo in un convegno internazionale, c'avevo delle colleghe che venivano dal nord dell'Europa. Dice: da noi in Danimarca fanno dei gruppi per lo stress del dirigente, cioè del manager, del dirigente, insomma. È chiaro che lo stress è qualcosa che, con cui dobbiamo imparare a convivere, ma a convivere nel modo giusto. Allora, il giusto equilibrio fra allenamento a sopportare fisicamente determinati stress e anche la capacità di rendersi conto di quello che stiamo facendo, di essere consapevoli di perché stiamo lavorando, che tipo di lavoro stiamo facendo, che tipo di modalità di rapporto stiamo instaurando, ci aiuta ad affrontare meglio queste situazioni ed arrivare a una decisione. Anche qui ci sono le famose regoline, no? questi spunti: io sono forte, io devo essere assertivo, c'è molto il pensiero positivo, come se allora io un po' sono perplessa rispetto a queste cose buttate così, perché poi possiamo avere delle reazioni di tipo maniacale e quindi patologico nella persona, se queste regoline vengono applicate da una persona che è veramente disturbata, che ha un qualche disturbo.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

per mezzo di Lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di Lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: L'amore di Dio come esempio da imitare. Questo è il soggetto che tratterà Gino Vairo da Milano in uno studio presso il Centro Bethel di Castelnuovo della Daunia, uno studio registrato presso il Centro Bethel di Castelnuovo della Daunia in provincia di Foggia. L'amore di Dio come esempio da imitare. Buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti finali. Scusateci per la non buona qualità dell'audio, ma comunque si può ascoltare, quindi è accettabile. Buon ascolto.
2: Abbiamo adorato il Signore in maniera verbale ed è veramente bellissimo poter ricordare il Signore attraverso questi simboli, l'opera che lui ha fatto per noi. Noi tutti sappiamo l'importanza di questi simboli. Oggi il nemico cerca di svilire il significato di questi simboli. La scrittura parla di un calice, parla di un pane, perché dietro a questo simbolismo, dietro a questo linguaggio, ci sono delle verità fondamentali per la nostra vita cristiana. Voglio continuare un po' quello che è stato detto da Enzino e da Zia Abramo. Allora, voglio trattare questo tema questa mattina. L'amore di Dio. L'amore di Dio come esempio da imitare. E l'amore è la colla della vita cristiana. È vero? Proviamo a immaginare tutti gli ambiti della nostra vita esistenziale. Rapporto, Dio, uomo. Qual è la colla? L'amore. Rapporto uomo-uomo. Qual è la colla? L'amore. Rapporto marito-moglie. Qual è la colla? L'amore. Rapporto fra fratelli e sorelle. Qual è la colla? L'amore. Allora, Giovanni, capitolo 13. Giovanni, capitolo 13. Qui ci ritroviamo in quel contesto degli ultimi momenti della vita del Signore. Or, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mi commuove questo passo, fratelli e sorelle. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e da Dio si ritornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugatoio se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io ti faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai i piedi». Ma Gesù rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani, il capo». Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi, è purificato tutto quanto e voi siete purificati, ma non tutti. Perché sapeva chi era colui che lo avrebbe tradito, per questo disse: non tutti siete netti, cioè salvati. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe preso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro, signore, e dite bene perché io lo so. Se dunque io che sono il signore, il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui

0: lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati, cioè felici, se le fate. Andiamo al versetto 34. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Come io amato vi ho amati, anche voi amatevi gli uni dagli altri, gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Fin qui la nostra lettura di questo brano meraviglioso. Io voglio fare un'introduzione per capire il momento che Cristo sta vivendo. Abbiamo letto al versetto 1 che prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano al mondo, li amò sino alla fine. Gesù stava per dare la sua vita. Io non so se noi ci rendiamo conto. E la morte che Gesù stava per passare, come ci è stato ricordato, non era una morte normale di una persona che muore forse di malattia e si soffre, no? Forse, che ne so, di un incidente. La morte che Cristo stava per subire era la morte della croce. Io voglio sottolineare questo. Sapete cosa significa morire alla croce? Cristo che andava a morire alla croce. Vuol dire che Cristo stava per prendere su di sé tutti i peccati degli uomini di tutti i tempi. Riusciamo a quantificarli? È una roba tremenda. Eppure notate, che cosa fa Gesù? Dice, beh, oh, Pietro, ti ho dedicato un sacco di anni dietro, mamma mia, oh, che pazienza ho dovuto avere per te, Giovanni, oh, il figlio del tuono, era una persona irruenta, no? Oh, mamma mia, anche tu, Giovanni, mo basta, mo. Poi giù, mamma mia. Non ha fatto così Gesù, avete visto? Li amò fino alla fine. Un amore costante. A volte noi non siamo così, dobbiamo riconoscere, vero? A volte il nostro amore è un po' limitato, il nostro amore finisce, vero? Quando non riceviamo più utilità, invece il Signore non è come noi, grazie a Dio. Ma è interessante notare un'altra cosa, perché dal capitolo 13 al capitolo 17, tutto il capitolo 17 compreso, Gesù si apparte con i discepoli e gli fa un corso intensivo, diremo noi oggi. Cioè insegna ai discepoli delle verità fondamentali della vita cristiana. Ad esempio, l'amore. L'amore è una verità fondamentale. Provate a immaginare la vita cristiana senza l'amore. Che cosa sarebbe? Sarebbe una cosa terribile, vero? Poi insegna Gesù ancora la cena del Signore, poi insegna nel capitolo 14 il ritorno, che lui dovrà tornare. Provate a immaginarvi se il Signore ha dato la sua vita a noi e poi non deve tornare. Beh, che cosa diremo noi? Il Signore ci ha dimenticato. Parla anche dell'abitazione dello Spirito Santo nel capitolo 16, nel cuore dell'uomo che si converte. Verità fondamentale, è vero? Ci sono anche altre verità che non entrano in mente, ma la prima verità che Gesù insegna qual è? L'amore. Gesù insegna l'amore, perché l'amore è la prima verità fondamentale della vita cristiana. Io però voglio sottolineare una cosa importante. Vedete, quando noi parliamo dell'amore di Dio, non è, anche se incondizionato, ma non è un amore stupido, lasciatemi passare questo termine, cioè non è un amore cieco, è un amore che ha affiancato un'altra grande caratteristica di Dio, la verità. È scritto in Efesini che noi dobbiamo amare nella verità, anzi la verità nell'amore. La verità e l'amore sono, immaginate, le nostre due gambe, eh? Provate a immaginarlo, se io avessi una sola gamba, posso correre? E molto probabilmente se qualcuno mi tocca un po', oh, cado. Provate a togliere a usare solo la verità nella nostra vita di tutti i giorni. Voi vi accorgerete che spesso noi cadremo e faremo cadere anche gli altri, pur parlando della verità. Provate a immaginarvi invece, se mettiamo da parte la verità e usiamo solo l'amore, beh, diventa una sorta di, come dire, di buonismo che non viene da Dio. Io voglio fare un altro esempio, no? Un esempio pratico, visto che tratteremo in questi giorni la famiglia. Un genitore che ama i figli, che cosa fa? Lo educa, lo riprende. Vedremo, quando studieremo la responsabilità dei genitori verso i figli, dopo aver fatto una certa procedura, i genitori sono autorizzati da Dio persino a usare la verga. E Dio dice, quando parla della verga, non ci scandalizziamo, eh? Quando la parola di Dio parla della verga, sapete cosa, come la chiama? La via dell'amore. Forte. È straordinario questo, vedete? Le due cose devono andare di pari passo. Un genitore che non educa i figli è un genitore che non ama i propri figli. È un genitore che vuole vedere, dice il libro dei Proverbi, il proprio figlio all'inferno. È terribile, guardate. Allora l'amore insieme alla verità, la verità insieme all'amore. Qui Gesù insegna che l'amore è la verità principale. Io ho fatto una ricerca, a me piace molto, seppure non studio il greco, mi piace molto fare delle ricerche dei termini grechi. Ho notato che, prendendo un dizionario etimologico della lingua italiana, mi sono accorto che contempla solo due aspetti dell'amore. L'amore sentimentale o fileo e l'amore sessuale o eros. Solo questi due. Voi fate questa ricerca nei vostri dizionari etimologici, voi vedrete che contempla solo questi due aspetti dell'amore. Poi ho preso il dizionario di greco, mamma mia quante sfaccettature, c'erano lì almeno una trentina di sfaccettature diverse dell'amore, raggruppabili in tre termini, che la scrittura ne parla. Primo, fileo, amore sentimentale, l'amore quando diciamo ti voglio bene, provo affetto nei tuoi riguardi, questo è un amore sentimentale. Questo amore noi lo possiamo utilizzare verso delle persone che non conosciamo, verso il nostro animaletto, no? Ti voglio bene, un po' questo amore qua. Poi c'è un altro tipo di amore, amore sessuale, che noi ne parleremo forse domani, ed è un amore che Dio stabilisce solo all'interno della coppia, marito e moglie. Fuori dal matrimonio, questo tipo di amore è un amore che Dio odia. Poi c'è il terzo amore, agape, grazie fratello. L'amore agape. Questo amore è l'amore di Dio, l'amore che si misura con l'impegno, col sacrificio. È l'amore che cerca il bene dell'altro. È un amore che non finisce mai. È un amore instancabile. È un amore che ha degli obiettivi, il bene dell'altra persona. Questo dovrebbe essere l'amore fra marito e moglie, fra genitore e figlio, figlie e genitore. Questo dovrebbe essere il nostro amore verso di Dio, ed è quello che Dio ha verso di noi. Dovrebbe essere anche l'amore fra fratelli, l'amore agape, un amore incondizionato, un amore che cerca il bene dell'altra persona. Un amore che si misura con il sacrificio. Dicevo prima che la prima verità che Gesù insegna è l'amore. Quindi l'amore potremmo dire che è, nella vita cristiana, una priorità. Siete d'accordo? È prioritario parlare dell'amore divino, agape o agapao. È una priorità. Perché l'amore di Dio, se noi siamo qua, è perché Dio ci ha amato, ha grandemente desiderato quella Pasqua. Cioè Gesù sta dicendo che ha grandemente desiderato andare a morire alla croce per te e per me. Quindi è una priorità. Che cos'è una priorità? Noi usiamo dei termini, no? In italiano, però a volte li usiamo, come dire, un po' per abitudine, ma non sappiamo bene il significato, oppure lo dimentichiamo. Che cos'è una priorità? Tutto ciò che viene prima, è vero? Ma la priorità è anche tutto ciò che determina quello che segue. Se per me l'amore è prioritario, vuol dire che cosa? Che condizionerà tutta la mia vita pratica, la mia vita familiare, la mia vita di chiesa, le mie relazioni interpersonali, modificherà tutto, cambierà tutto nella mia vita. Perché? L'amore è prioritario, è fondamentale. Romani 13:8. L'amore, chi se lo ricorda? Che cos'è? Romani 13:8. No, no, è scritto in Romani 13:8. L'amore è un debito. Anche questo è fondamentale. Vedete, fratelli, perché sottolineo questo? Perché generalmente nella nostra natura egoistica, che cosa vogliamo noi? Noi vogliamo essere sempre amati, è vero? Noi vogliamo ricevere, noi pensiamo, ci costruiamo nella nostra mente questo concetto falso di amore, secondo il quale io devo ricevere, mia moglie mi deve amare. Invece Dio dice, no, no, no, Gino, tu devi amare tua moglie. A mia moglie dirà, Miriam, tu devi amare tuo marito. E che cosa accade quando io amo mia moglie e mia moglie mi ama? Quando io do, abbiamo detto che l'amore agapao è dare all'altro, donarsi all'altro, incondizionatamente. Cosa succede? Avviene un miracolo, che tutte e due danno e tutte e due ricevono. Vedete? Senza pretese. È fondamentale. Quindi l'amore è un debito, dice Romani capitolo 13, versetto 8. Che cos'è un debito? È qualcosa che noi dobbiamo dare. Io ho il mutuo per un po' di anni, è qualcosa che io devo dare alla banca. È vero? Non è che la banca deve dare a me. Questo è l'amore. L'amore nella vita del cristiano, del credente, è un debito. E ce lo dobbiamo ricordare. Ma l'amore è, versetto 34, rileggiamo. Io vi do un nuovo comandamento. Che cos'è l'amore? Comandamento. Che cos'è un comandamento? È un consiglio che Dio ci dà? Possiamo scegliere? Il comandamento è qualcosa che noi non possiamo scegliere. Dio ci chiama ad amare, non a scegliere se amare. Perché, fratelli? Perché se Dio dovesse fare con noi così, beh, io non so voi, ma sicuramente a me Dio non poteva amarmi, veramente. Io non so come il Signore ha fatto ad amarmi. Io non lo so, sono meravigliato del suo amore. Quindi l'amore è un comandamento, cioè noi non possiamo scegliere, dobbiamo solo obbedire. Ma l'amore, versetto 35, che cos'è? Versetto 35, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Che cos'è qui l'amore? Voi avete visto quando ci sono le campagne in politica, no? Quando ci sono le votazioni, quindi tutte queste campagne politiche, no? E generalmente i gruppi politici che cosa fanno? Si fanno rappresentare da uno stemma, da un simbolo, è vero? Allora, da un segno distintivo. Quale deve essere il segno distintivo dei cristiani? L'amore. Se noi amiamo in maniera biblica, amore non vuol dire ah sì sì sì sì sì, abbiamo detto che vuol dire anche dire la verità, l'amore. Amore e verità insieme, se noi usiamo questi e amiamo secondo la scrittura, noi dimostreremo agli altri, o meglio, gli altri guardandoci diranno oh, questo è diverso da me, io non avrei mai fatto così. Ah, ma io avevo ragione, eppure quello l'ha fatto così. Quindi possiamo dire che l'amore è un potente mezzo di evangelizzazione. Ci sono molti credenti che io conosco, del passato e del presente, che non sanno evangelizzare bene da un punto di vista, diciamo, come dire, proprio di dono. Magari a volte vengono a evangelizzare, vengono a dare un opuscolo, ma con la loro condotta hanno portato al Signore tantissime anime. Io conosco, ricordo, quando ho conosciuto mia moglie, lo racconto sempre questo, perché per me è stata una bellissima testimonianza. Quando ho conosciuto mia moglie e ho parlato ai miei familiari, che avevo la ragazza, una credente come me, e che avremmo deciso di sposarci, allora i miei familiari hanno chiesto ma di quale famiglia fa parte? E io ho detto ma voi non credo che voi li conosciate, anche se abitavano a Manfredonia, ma voi non li conoscete. Allora dico vabbè, dice se vuoi ce lo dici. E io citai il cognome, sì, e lei, questa donna qua che ha abitato per tanti anni in Germania, no, mi ha detto la tua ragazza è la nipote? No, ha detto. Vai al sicuro. Io le cose che ha fatto quella donna là, io nella mia vita non le ho viste a nessuno. Quella sì che era una credente, mi diceva. Sai cosa ha fatto un giorno? Si è portato in casa un vecchietto, abbandonato. E se l'è curato teneramente, fino a quando il Signore se l'è chiamato. Non ha preteso niente. Ma sai cosa faceva quando vedeva le famiglie in difficoltà? Li aiutava. Ma sai ancora che tu non sai, mi diceva a me, io ero lì tutto confuso. Ma sai ancora, quando moriva una persona, lei andava lì, si sedeva, aiutava, si metteva a fare cose pratiche in silenzio, si preoccupava di farli mangiare. E questi chiedevano, ma perché tu fai questo per noi? Mamma mia, io non ho mai visto una persona così. Guardate, fratelli e sorelle, l'amore è il segnale distintivo del cristiano. L'amore agapà, l'amore che si dona, l'amore che vuole proprio il bene dell'altro. È una potenza l'amore, fratelli e sorelle. L'amore è una potenza. Attenzione, è una potenza capace di distruggere altre potenze contrarie allo spirito. Sapete di cosa sto parlando io? Avete mai sentito parlare dell'invidia? Se noi amiamo biblicamente questa forza, questa potenza che si chiama invidia, sapete cosa succede? Muore. Avete mai sentito parlare della paura? Dice prima Giovanni che se noi amiamo, la paura non ci può essere. L'amore distrugge la paura. Poi ancora, le contese, le gelosie, le maldicenze. Mette il freno ai desideri della carne. Galati 5:22. Il frutto dello spirito è amore, pace, eccetera. Guardate, l'amore è una potenza capace di distruggere le altre potenze. Ecco perché è prioritario. Ecco perché viene al primo posto. Ecco perché dovrebbe caratterizzare la vita del credente. Dovrebbe caratterizzare la vita familiare. L'amore è prioritario. L'amore, è scritto in Prima Corinzi, adesso lo leggiamo, è la via per eccellenza. Leggiamo, Prima Corinzi 13. Prima Corinzi 13. Non li possiamo commentare questi versetti, però li leggiamo. Prima Corinzi 13. Versetto 4. L'amore è la base del nostro servizio, fratelli e sorelle. Guardate, versetto 4. L'amore è, potete metterci due punti qua. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, guardate, muore questa potenza. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Guardate, l'abbinamento, amore e verità, è bellissimo quello di Dio. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. È forte, bellissimo quello di Dio. A me mi incoraggia molto. Quindi, nei primi tre versetti di questo capitolo, viene parlato del servizio. Se il nostro servizio non è caratterizzato dall'amore, dice l'Apostolo Paolo, è un rumore stonato, è qualcosa che agli occhi degli altri non ha alcun valore, soprattutto agli occhi di Dio. Quindi è la base del nostro servizio. Vado avanti così non vi annoio troppo. Allora, l'amore non è mai generico, ma l'amore si prefigge degli obiettivi specifici, ok? Ha degli obiettivi ben chiari. Allora, l'amore di Dio per noi aveva degli obiettivi precisi fin dall'eternità passata. Qual era l'obiettivo di Dio, dell'amore di Dio verso il mondo? Dovete dire voi? Coraggio.
1: La salvezza.
0: Lo scopo principe dell'amore di Dio era portarci nel cielo, portarci con sé. E l'amore di Dio, ci viene detto, l'amore di Dio è iniziato nell'eternità passata. E sapete quando finisce? Quando finisce l'amore di Dio? Mai! Durerà per tutta l'eternità futura. L'amore di Dio non finisce mai. Per questo noi abbiamo la certezza della salvezza. Noi diciamo di essere salvati per grazia, mediante la fede, la salvezza non si perde, perché l'amore di Dio non si può trattare, è senza condizioni, è un amore straordinario, eterno. Allora l'amore di Dio per noi ci viene manifestato attraverso la persona di Cristo. Ma guardate in questo capitolo, torniamo nel capitolo 13, vi voglio far vedere l'espressione pratica dell'amore di Dio. Versetto 4. Gesù, qui parla di Gesù, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio se lo cinse. Bellissimo. Sapete chi è Gesù? Chi è Gesù? Sapete, insomma, lo sappiamo. Chi è Gesù? Figlio di Dio, cioè Dio fatto carne. Cioè l'eterno Dio, il più ricco, il più grande, che prende un corpo, abita il tempo, e che cosa fa? Abbiamo letto qua. Si toglie le vesti, si prende un asciugatoio. No, no, questa io non capisco questa cosa. Ma dice anche la nostra Bibbia così, che si alza, depose le vesti, anche la nostra Bibbia lo dice, prende un asciugatoio e che fa? Si mette a lavare i piedi. Mi viene molto di piangere dalla gioia. L'eterno Dio, il più ricco, che cosa fa? Ma noi sappiamo quantificare la ricchezza di Dio, la gloria di Dio. Che fa? Prende un asciugatore. Che significa prendere un asciugatore? Perché noi dobbiamo capire il significato. Nel contesto giudaico, quando arrivava un ospite, che cosa faceva il padrone di casa? Diceva ai servi: Giovanni, Francesco, vieni qua, lavati i piedi al mio ospite. Gesù qui si sta facendo servo. E di chi si è fatto servo? Della propria creatura, di te, di me. Il Signore Gesù si è fatto servo, si è spogliato degli abiti. Sapete di cosa ci parlano gli abiti? Della dignità di una persona. Gesù lascia ogni dignità. Dio adorato da tutti i suoi angeli, notte e giorno, dall'eternità passata, santo, santo, santo, santo, è l'eterno degli eserciti. Che fa? Si spoglia dei suoi diritti, poteva battere il pugno e dire qua comando io, tu fai quello che ti dico io. Invece non fa così. Fratelli, io non so se questo amore vi tocca, ma a me tocca. Per spiegare bene questo, andiamo un attimo in Filippesi. Filippesi, capitolo 2, versetto 5, c'è un'esortazione da parte dell'Apostolo Paolo, quindi dal Signore, in questi tempi. Abbiate. Anche qui ci troviamo di fronte alla forma grammaticale imperativa, non è un consiglio. Abbiate in voi lo stesso sentimento, questo termine è un po' infelice, ma nel greco il significato è abbiate lo stesso modo di fare, lo stesso atteggiamento, che è stato anche di Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, parla della sostanza, anche qui Moffè, proprio la sostanza, cioè come se dicesse, pur essendo Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente, fino alla morte, e alla morte di croce. Fratelli e sorelle, io non so se noi davvero riusciamo a realizzare la profondità di questo amore. L'esempio che il Signore ci ha lasciato. Lui prende asciugatore e si mette a lavare i piedi. E a chi ha lavato i piedi? Oltre che ai discepoli, avete detto, vero? E chi c'era in mezzo ai discepoli? Giuda! Ma che dite? Sapeva che Giuda l'avrebbe tradito. Lui conosce ogni cosa. Bellissimo vedere che Dio non decide chi deve andare all'inferno e chi deve andare in paradiso. Ma ogni uomo, è scritto in Romani, capitolo 1, ogni uomo sarà inescusabile davanti a Dio. Cioè, vuol dire che ogni uomo della terra di tutti i tempi non potrà dire a Dio: ma io non sapevo, ma io non so, io non ho capito. Non posso spiegare la dimostrazione che porterà l'uomo a dire davanti a Dio, Filippesi capitolo 2 lo dice, a dire: tu sei Dio, dovrà buttarsi con la faccia a terra, tu sei Dio, dovrà riconoscerlo. E ahimè, se non è un credente, cioè uomo o donna che ha messo fede nell'opera di Cristo, dovrà dire: tu sei Dio, tu sei il Signore, inginocchiarsi e andare all'inferno. L'uomo è inescusabile. Guardate, il Signore lava i piedi anche a Giuda, che sapeva che l'avrebbe tradito. Allora, che cosa dobbiamo imparare noi qui? Vedete, la parola di Dio non ci viene dato solo per informarci. Non ci viene dato perché noi aumentiamo la nostra conoscenza. Cioè, ah, oggi ho imparato un'altra cosa. Bello! Perché ci viene data la parola di Dio? Per essere trasformati. Allora, prima non sapevo, adesso lo so. Cosa dobbiamo imparare qui per noi? Che noi dobbiamo lavare i piedi, fratelli e sorelle, a tutti. Noi dobbiamo lavare i piedi, non solo ai fratelli simpatici, facili, no? Ah, guarda, Abramo è facile, è piacevole. Ma poi c'è il zio, mamma mia quanto è difficile il zio, guarda. No, zio, mi dispiace. No, noi dobbiamo servire tutti. Dobbiamo imparare a lavare i piedi a tutti. Ma attenzione, qualcuno ha detto una volta, mi ha fatto sorridere. Noi possiamo anche decidere di lavare i piedi a tutti. Però possiamo usare dei trucchetti spirituali, no? Usiamo l'acqua un po' più bollente, ad esempio. Zio, io, va bene, se proprio ti devo lavare i piedi, io te li lavo. Prendo l'acqua a 100 gradi. Appena Dio ci mette le mani dentro, i piedi dentro, brucia. Attenzione alla temperatura dell'acqua. Vedete, l'amore verso i fratelli, il servizio verso i fratelli, ha uno scopo principale: quello di far crescere i nostri fratelli. Da noi ci sono diversi giovani nella fede, e settimana scorsa un giovane nella fede, Michele Cristino si chiama, doveva fare un trasloco, e lui era da solo. Allora ha detto... Diversi credenti sono venuti a sapere, no? Che doveva fare il trasloco. L'hanno chiamato: Michele, senti, noi siamo liberi, vogliamo venire a darti una mano, ma non vorrei... No, noi vogliamo aiutarti. Lui non lo sa, ma in mezzo a questo c'era anche un credente che si è preso una giornata di ferie per andarlo ad aiutare. Lui non lo sa, ma il Signore sì. Sapete alla fine che cosa ha fatto questo giovane nella fede, giovanissimo nella fede? Ha detto: Gino, io mi voglio consacrare al Signore. Dopo aver visto l'amore di Dio per me attraverso i fratelli, io voglio servire il Signore anch'io. Voglio essere anch'io così. Voglio amare il Signore, voglio servire, voglio crescere. Allora guardate, l'amore fa crescere. L'amore ci fa crescere, fratelli e sorelle. È importante. Ma io mi sono chiesto, ho finito, spero di non avervi annoiato. Ma io mi sono chiesto, quando noi non amiamo, qual è il messaggio che stiamo dando? Vogliamo leggere nella Bibbia? Giovanni 13, versetto 13. Giovanni 13, versetto 13. Quando noi non amiamo, noi stiamo dando un messaggio preciso. E io spero che in mezzo a noi non ci sia nessuno che dia questo tipo di messaggio, che è un messaggio diabolico. Guardate. Dice Gesù: voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo so, beh, sono Dio. Aveva detto prima anche Pietro: ciao, tu sei il figlio di Dio. È vero, dice Gesù, è vero, sono il figlio di Dio, cioè Dio fatto carne. E voi dite bene che io lo sono. Se dunque io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti, vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore. Chi siamo noi? Siamo i servi del Signore? Quando noi non laviamo i piedi agli altri, sapete cosa stiamo dicendo? Che noi non siamo i servi di Dio. Noi stiamo dicendo che siamo superiori al Signore Gesù. Tu hai lavato i piedi, ma io non faccio come te, io sono superiore a te. Fratelli e sorelle, che nessuno di noi possa mai dare questo messaggio. Quando noi non laviamo i piedi, non serviamo, noi stiamo dicendo che siamo superiori al Signore Gesù. Siamo meglio del Signore Gesù. Volete essere meglio del Signore Gesù? Non sia mai. Non sia mai. Guardate, il Signore, vi lascio con questo ultimo pensiero, ci ha lasciato un esempio, abbiamo letto. Fra gli scopi dell'incarnazione di Cristo, voi sapete che ci sono tanti scopi nell'incarnazione di Cristo. Perché Cristo si è incarnato? Facciamo un piccolo elenco. Perché Cristo si è incarnato? Primo. Prego? Per darci un esempio. Poi? Facciamo un elenco. Perché il Signore si è incarnato? È venuto in questo mondo? Voglio farlo dire a voi. Per abbassarsi, per dare la sua vita per noi. È venuto per salvarci. È venuto per presentarci il Padre. È venuto per insegnarci le cose del cielo, altrimenti noi chi poteva conoscere le cose del cielo? Era impossibile avvicinarsi a questo Dio eterno, grande. È venuto in mezzo a noi. Ma c'è anche un altro scopo dell'incarnazione di Cristo. È venuto per lasciarci un esempio, per dirci: Gino, la vita cristiana si può vivere. Coraggio, Gino. Giovanni, Francesco, Michele, coraggio! La vita cristiana non è qualcosa solo qua, a livello mentale, ma è qualcosa qua, che mette in moto la nostra vita, cambia la nostra vita, è vero? È possibile viverla praticamente. Questo è l'esempio che ci ha voluto lasciare il Signore Gesù. Quando lui ci ha parlato di amore, lui che ha detto, amatevi, ciao, se ne andate. Vi faccio vedere come si fa, ha detto il Signore, vuoi vedere come si fa? E si è messo a lavare i piedi, si è spogliato, si è messo a lavare i piedi. È diventato un servo. Allora, anche noi dobbiamo fare così. Se noi non facciamo così, stiamo dicendo al Signore che siamo migliori di Lui. Se noi non facciamo così, la nostra chiesa locale non crescerà. Se noi non facciamo così, la nostra famiglia non crescerà. Vedremo oggi. La nostra famiglia non cresce. Se noi non serviamo praticamente, come papà ad esempio, la nostra moglie non crescerà. Come moglie, il nostro marito non servirà, farà fatica a servire il Signore. Come governo di famiglia, i nostri figli non cresceranno. Allora, fratelli e sorelle, che possiamo ricordarci che l'amore di Dio è un amore che fa crescere, un amore dinamico, un amore che ha degli obiettivi, un amore che si dona, un amore che sa soffrire, un amore che cerca il bene dell'altro, un amore incondizionato, ma un amore che cammina con la verità. Allora, che Dio possa cambiare la nostra vita, che Dio possa veramente ricordarci queste verità fondamentali della vita cristiana. Amen.
2: Dal centro Bethel di Castelnuovo della Daunia oggi abbiamo ascoltato un messaggio, una riflessione, uno studio più praticamente di Gino Vairo da Milano come ospite al centro Bethel di Castelnuovo della Daunia, il tema l'amore di Dio come esempio da imitare. Vi ringraziamo per l'ascolto, ci scusiamo anche per la qualità audio non proprio perfetta e vi diamo appuntamento al prossimo incontro con...

0: 3 e 40 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di...

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Un saluto carissimo a tutti voi, amici ed amiche in ascolto, e benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene, siamo giunti al numero 267 e il soggetto di oggi è Buone abitudini, la seconda vita degli oggetti. Voglio introdurre la meditazione di oggi leggendo un piccolo verso che troviamo nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento, al capitolo 9, il verso 27, e dice: come è stabilito da Dio che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Sapete, amici, riciclare, ridurre, riusare di nuovo sono delle tre regole che aiutano a vivere avendo a cuore l'ambiente. E al centro di questo circolo virtuoso, il cittadino, che con i suoi comportamenti può favorire la tutela dell'ambiente e lo sviluppo. Oggi si ricicla di tutto, dalla plastica, il ferro, l'alluminio, il rame e così via. In effetti si consente che delle materie prime importanti, e alcune sono anche in esaurimento, abbiano una nuova vita. Ed è giusto che sia così. Impariamo quindi a riciclare tutta la roba. Ma vi è un settore della vita, cari amici, nel quale non si può fare tornare in vita un corpo ormai vecchio e esaurito, e questo è l'uomo. Ci sono delle culture, soprattutto orientali, dove credono che una volta che una persona muore si reincarna. Ma questa può appunto avvenire in un qualsiasi essere vivente, animali compreso. E questa è pura superstizione. Dio invece ha stabilito, come dice il passo che abbiamo letto prima, che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. E non c'è neanche possibilità di riciclaggio, tantomeno di rottamazione. L'uomo non può essere né riciclato e né rottamato. Questa è la verità, invece, che la vita continui anche dopo la morte. La Bibbia ne parla abbondantemente. E questa vita che continua dopo la morte è in due fasi, in due modi, se vogliamo. O insieme al Dio Onnipotente, e questo prevede tutta una procedura che tira in ballo la fede, oppure una vita lontano da Dio e quindi insieme a Satana, dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti, per usare un termine che usò il Signore Gesù. Questa è la verità che la parola di Dio insegna per mettere al corrente ogni persona di questo reale pericolo. Sapete, amici, è rischiosissimo aspettare all'ultimo istante, per il semplice motivo che non si sa quando sarà l'ultimo istante. E poi sarà troppo tardi quando si scoprirà che gli Evangeli annunciavano la verità. La Bibbia dice: ecco, ora
e il tempo accettevole. Eccolo ora il giorno della salvezza. Questo lo dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 6, al verso 2. Quindi è oggi che conta. Oggi può essere il giorno improrogabile per delle scadenze e per delle decisioni. Oggi può essere il giorno dal quale dipende il tuo futuro, amico o amica. Oggi e non domani. Domani potrebbe essere già troppo tardi. Oggi è il giorno della decisione. E sapete, l'appello che la Bibbia, e nella fattispecie il libro del profeta Isaia, dice nel capitolo 55 al versetto 6: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Dio stabilisce di nuovo un giorno, ma non un giorno futuro o un giorno chissà dove, ma oggi. La Bibbia dice oggi, e infatti dice: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Questo è scritto nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento, al capitolo 4, il verso numero 7. Non restare indifferente, amico, amica, a questa opportunità. Dio ti sta parlando con qualunque mezzo. È paradossale, ti parla anche attraverso la tua religione, la quale comunque ti parla della nascita e della resurrezione del Signore Gesù. Oggi stesso anche tu puoi beneficiare del riposo di Gesù. Caro amico, oggi alza gli occhi al cielo e parla al tuo Creatore. Nessuno meglio di Lui può parlare al tuo cuore. Oggi parla con tuo Padre Celeste e la sua misericordia scenderà anche su di te. Apri il tuo cuore a Gesù, permettigli di trasformarti e poi racconta a tutti come oggi stesso hai ricevuto una reale e profonda pace nel tuo cuore. Così proprio come sto facendo io in questo momento. Bene amici, il tempo è concluso. Allora, vi lascio, vi saluto e vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, caro ascoltatore, ascoltatrice, quest'oggi vediamo la conclusione del Vangelo secondo Luca, capitolo 24, versetti 36 al 53. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne ed ossa, come vedete che io sono». E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Egli gli porsero un pezzo di pesce arrostito e una parte di favo di miele. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: «Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Poi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mi ha promesso, ma voi rimanete in città finché siete rivestiti di potenza dall'alto». Poi lo condusse fuori fin presso Betania e, alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo, ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio. Il Vangelo di Giovanni racconta lo stesso evento, specificando che gli apostoli quella domenica sera erano chiusi nella stanza superiore per paura dei giudei. E penso che tu abbia notato che Gesù apparve in mezzo a loro. Ed è per questo che gli 11 apostoli, più le donne e gli altri discepoli, furono spaventati. Ragazzi, ragazze, questo è il corpo risorto che avremo noi un giorno. Uno che sarà in grado di superare le barriere, probabilmente anche capace di volare, di non ferirsi, di non degradarsi, di non ingrassare. Ragazzi, io potrei usare un anticipo ora. Mi chiedo cosa fosse diverso però nell'aspetto di Gesù, dal momento che Maria non poteva riconoscerlo fino a quando non la chiamò per nome. I discepoli sulla strada di Emmaus non lo riconobbero fino allo spezzare del pane. E anche qui il gruppo sembrava essere confuso, oltre a pensare che fosse un fantasma. E così lui li invitò a toccare il suo corpo e capire che non era uno spirito, e mostrò loro anche le sue ferite per non essere confuso per un altro. E credo che questo sia fondamentale, poiché dopo l'ascensione di Gesù iniziarono a germogliare nuove dottrine che sostenevano che Gesù fosse risorto solo in spirito. Vedi il docetismo o gli gnostici. E per dimostrare ulteriormente sia la sua identità che la realtà del suo corpo fisico, Gesù mangiò davanti a loro. E mi chiedo se questo fosse un modo anche per Luca di enfatizzare il corpo materiale di Gesù, considerando appunto l'incredulità che stava insinuandosi al tempo della sua scrittura. Mi sono imbattuto l'altro giorno proprio in un documento che trattava di questa cosa, una tavoletta chiamata La rivelazione di Gabriele. Non so se ne siete a conoscenza. È stata trovata vicino al Mar Morto nel 2000, è scritta intorno al 50 a.C. E su questa tavoletta, che è scritta tra l'altro in inchiostro, non è stata intagliata, c'è una menzione dove dice: «In tre giorni vivi, io Gabriele ti comando». E questo è stato interpretato come un comando dell'angelo Gabriele di risorgere dai morti entro tre giorni. Ma chi doveva risorgere?
Apparentemente era un certo Simone di Perea, un ribelle ebreo che fu ucciso dai Romani nel 4 a.C. Però aveva un grande seguito e una volta che fu decapitato e non risorse, i suoi seguaci sostennero che fosse il Messia, il servo sofferente. E questo è probabilmente il motivo per cui Gesù aprì loro la mente e rivisitò le scritture, cioè la legge di Mosè, i profeti e i salmi, con loro, in modo che non venissero influenzati da strane correnti. Questo avvertimento però è anche valido per noi oggi, poiché vediamo costantemente quanti bombardamenti ci sono di nuove dottrine che il nemico sta cercando appunto di darci per fuorviare anche gli eletti. Poi Gesù li rassicurò con la promessa della venuta dello Spirito Santo. E ricordiamoci che l'ascensione di Gesù non avvenne immediatamente. Se leggiamo gli Atti degli Apostoli, vediamo proprio al primo capitolo che egli ascese al cielo 40 giorni dopo la sua risurrezione. Riflessione. Se gli Apostoli avevano bisogno di sentire il racconto delle profezie sul Messia, quanto più abbiamo bisogno di confidare nel suo Spirito Santo per essere saldi. Signore, senza la tua risurrezione, il cristianesimo sarebbe morto e noi saremmo i più miserabili di tutti. Grazie dell'essere risorto, grazie dell'essere asceso al cielo e grazie del tuo ritorno, che sembra imminente. Continua a guidare i nostri passi e le nostre menti. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok belli, un altro weekend, un altro Vangelo concluso. Ci sentiamo lunedì con l'inizio del Vangelo di Giovanni.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Continuiamo a rimanere in Apocalisse, vogliamo conoscere la città in cui noi un giorno andremo e abiteremo. Il tema di questo messaggio, o il titolo, è L'albero della vita. La volta scorsa abbiamo parlato del fiume dell'acqua della vita. Oggi parleremo dell'albero della vita. E lo troviamo in Apocalisse capitolo 22, versetto 2. Dice: E in mezzo alla piazza della città ed ambo i lati del fiume stava l'albero della vita, che dà 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Bene, leggiamo nella parola di Dio che anche nel giardino d'Eden, cioè in Genesi capitolo 2, vi era, oltre che il fiume che attraversava il paradiso terrestre o il giardino d'Eden, leggiamo che lì c'era anche l'albero della vita. Quindi Dio aveva posto la prima coppia in un giardino meraviglioso, paradiso terrestre. Paradiso significa luogo di delizie, c'è una cosa piacevole, gradevole, meravigliosa. Quando Dio pose la prima coppia, Adamo ed Eva, nel giardino d'Eden, sappiamo bene che Dio aveva dato un comandamento. E lo voglio leggere perché è la parola del Signore che deve avere il suo effetto nel messaggio e in quello che diciamo. Cioè la parola di Dio ci deve accompagnare affinché non diciamo delle cose magari errate. Ed è molto buono, è bello, è importantissimo che sia la parola di Dio che deve dire a noi quello che è il giusto messaggio. Infatti in Genesi capitolo 2, versetto 16 e 17, leggiamo: E l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento. Mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Qui vediamo che Dio aveva dato libertà di poter mangiare i migliaia e migliaia di frutti di tutti gli alberi che vi erano nel giardino. Soltanto Dio aveva riservato un solo albero, che è il frutto della conoscenza del bene e del male, di non mangiarlo. E Dio aveva dato tutto, possiamo dire il 99,9%, ma l'1% lo voleva tenere per sé, con il fine che l'uomo potesse dimostrare il suo amore, la sua obbedienza e la sua dipendenza al Signore. Però vediamo qui che purtroppo le cose sono andate in un modo diverso. Ma parlando di mangiare e di bere, no? L'uomo e la donna sono stati fatti per mangiare e tutti, possiamo dire, ogni persona ha bisogno di mangiare e di bere, altrimenti non potrebbe vivere. Però vediamo che c'è un altro tipo di cibo. Un cibo che il Signore Gesù menziona nella sua parola e dice così in Matteo 4:4: Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora c'è un altro tipo di cibo che l'uomo proprio ha bisogno. E noi sappiamo e vediamo che di solito le persone danno più importanza alle cose materiali che alle cose spirituali, vero? Siamo ben propensi che se siamo invitati a un pranzo o a una cena ci andiamo volentieri. Però a volte se siamo invitati a uno studio biblico, a degli incontri che prettamente si parla della parola di Dio, lì magari siamo non tanto propensi.
Però sappiamo bene che la parola di Dio è molto, ma molto più importante del cibo che perisce. Chi non si nutre della parola di Dio? Chi non si nutre della parola di Dio? Coloro che sono morti, coloro che non sono veramente nati di nuovo, coloro che non sono veri cristiani, quelli non sentono il bisogno di leggere, di studiare, di nutrirsi della parola di Dio. Questa esperienza l'abbiamo fatto noi, no? Prima di dare il nostro cuore al Signore, prima di essere figlioli di Dio, chi di noi leggeva la parola di Dio? Chi di noi leggeva e studiava la Sacra Bibbia? Erano più propensi a leggere magari un romanzo, un fumetto? Eravamo molto attirati, ma non dalla parola di Dio. Però c'è questo fatto che quando la persona veramente nasce di nuovo, diventa una nuova creatura in Cristo, sente il bisogno della parola di Dio. Non è così? Infatti in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 3, prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 3, dice così: come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza, seppur avete gustato che il Signore è buono. Noi credenti leggiamo quotidianamente la parola di Dio? Quotidianamente noi ci sediamo a tavola per fare colazione, giusto? Per pranzare, per cenare? 3 volte al giorno ci sediamo a tavola per mangiare. Quante volte noi ci sediamo a tavola e davanti a noi c'è la parola di Dio e cerchiamo di nutrirci della parola di Dio? Sentiamo noi questo bisogno? Qui l'apostolo Pietro dice come bambini. C'è una volta che una persona nasce nella famiglia di Dio, sente il bisogno di mangiare per crescere. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio. Quando il popolo di Israele soggiornò per 40 anni nel deserto, Dio ha dato che cosa? Ha dato la manna. Ogni giorno Dio, nella sua fedeltà, faceva scendere questa manna affinché l'ebreo di buon mattino si alzasse, prendesse la manna e la portasse nella sua tenda per cucinarla e poi mangiarla. Allo spuntare del sole la manna scompariva, non c'era più. Per i pigri, per quelli che amavano sonnecchiare o dormire, non trovavano più nulla, dovevano fare digiuno. E questo ci insegna che anche noi dovremmo avere l'abitudine di nutrirci di buon mattino della parola del Signore. Dio, nella sua fedeltà per 40 anni, diede da mangiare al suo popolo nel deserto finché non entrasse nella terra promessa. Ma c'è un altro tipo di pane, un altro tipo di pane che Gesù ci vuole dare, che è sinonimo della parola di Dio. Ma Gesù in questo caso è Lui che si definisce, lo voglio leggere in Giovanni capitolo 6, Giovanni capitolo 6, versetto 47, 48, 50 e 51, dice: in verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Allora, il pane che ci dà la vita eterna, chi è? È Gesù. È il pane vivente. Dice, chi mangia di questo pane, vivrà in eterno. Lui dice, in verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. La parola credere e la parola accettare sono sinonimi di mangiare e di bere. Non dobbiamo prendere alla lettera mangiare e bere, ma è tutto un linguaggio spirituale. Noi come persone dobbiamo accettare, credere nella persona di Gesù e farla entrare per fede nella nostra vita.
E quando una persona ha Gesù nella sua vita, ha la vita eterna. Perché Gesù ha detto, chi crede in me ha vita eterna. L'Apostolo Giovanni dice in una sua lettera, sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliolo di Dio. Sappiatelo, sappiate che avete la vita eterna. Quindi la parola di Dio non ci lascia nel dubbio, nell'incertezza. E non è anche presunzione dire io ho la vita eterna. E questa vita l'ho ricevuta dal giorno in cui ho accettato Gesù nella mia vita. Tornando all'albero della vita, la volta scorsa abbiamo detto che il profeta Ezechiele, nella sua visione, mentre si trovava presso il fiume Chebar, vide il tempio che sarà a Gerusalemme nel periodo del millennio. E il profeta Ezechiele vide, vi ricordate, che delle acque uscivano dalla soglia del tempio e che si riversavano sul Mar Grande, che sarebbe il Mediterraneo. E tutto ciò che veniva, diciamo, toccato o bagnato da queste acque portava benessere, sia sulla terra e anche nel mare. E lo voglio leggere questo perché questo è un anticipo di ciò che vide il profeta Ezechiele, di quello che sarà la Gerusalemme celeste nel cielo. In Ezechiele capitolo 47 versetto 12 dice così, ripeto, Ezechiele 47 12, e presso il torrente sulle sue rive da un lato e dall'altro cresceva ogni specie d'alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno dei frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario e quel loro frutto servirà di cibo e quelle loro foglie di medicamento. Quindi questa visione si proietta nel futuro, quando Dio per mezzo di Cristo ristabilirà il suo regno e quindi vi sarà un mutamento di tutto quello che è il mondo, ma vediamo che Gerusalemme, che Israele e le terre circonvicine saranno cambiate. Dio cambierà la terra, modificherà in bene queste cose. Quindi nella Gerusalemme celeste, abbiamo letto, vi è il fiume dell'acqua della vita e l'albero della vita. Nel giardino d'Eden, Adamo ed Eva non hanno mangiato del frutto dell'albero della vita, ma essi furono attirati dal frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Leggiamo nella scrittura che Satana si servì del serpente per sedurre Eva. Eva cadde nella tentazione perché non ha creduto a che cosa? Non ha creduto alla parola di Dio. Non ha creduto alla parola del Signore. Vediamo che il tentatore, con le sue parole bugiarde, menzognere, ha insinuato nella mente di Eva il dubbio riguardante ciò che Dio aveva detto. Quindi, in poche parole, il diavolo ha messo in discussione quella che è la parola del Signore. E qui vediamo che Eva cadde nella tentazione perché nel capitolo 3 di Genesi, versetto 6, qui c'è il nocciolo di come Satana agisce nei confronti della persona e che cosa attira l'uomo o la donna a cadere in tentazione. Genesi capitolo 3 versetto 6 dice così: e la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Qui vediamo che sono come tre dardi infuocati che Satana lancia verso la mente di Eva. Il serpente disse alla donna:
Non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Eva ha visto il frutto, ha fatto un'azione, ha preso il frutto e l'ha mangiato. Lo vide con gli occhi che era desiderabile a vederlo per diventare intelligente. Quindi qui vediamo che la prima cosa è dare, possiamo dire, piacere alla carne, mangiare questo frutto della conoscenza del bene e del male. Secondo, riempire i suoi occhi da quella che era la bellezza di questo frutto. Terzo, di essere come Dio. Eva fa: voglio avere il frutto, voglio essere come Dio. Vediamo che Eva credette alla menzogna e cadde nella trappola mortale. Nel giorno stesso in cui Adamo ed Eva hanno mangiato del frutto della conoscenza del bene e del male, sono morti. Sono morti. Quindi hanno perso quella comunione con Dio, questa relazione con Dio, la pace con Dio. Ma voglio sottolineare una cosa, che Dio aveva detto ad Adamo: nel giorno che tu mangerai, per certo morrai. Che cosa ha fatto Adamo? Adamo ha obbedito a sua moglie. La moglie ha preso del frutto che l'aveva mangiato, prima lei e poi l'ha data a suo marito. E questo, sapete, mi fa pensare che a volte, come dice anche il Signor Gesù, i nostri più cari, come potrebbero essere i nostri genitori, o i nostri figli, o i nostri fratelli, o i nostri mariti, o le nostre mogli, sono quelli che ci portano con loro in perdizione. Non è così? Non è così? Ah, mia moglie non vuole che io diventi un credente. Oh, mio marito non vuole assolutamente che io leggo la Bibbia. I miei figli mi fanno guerra se io vado in chiesa a lodare il Signore. Vediamo che Adamo ha obbedito più alla voce di Eva, che veniva da Satana, che al comandamento del Signore. Sapete, i nostri più cari, che pensano di volerci bene, sono quelli che ci vogliono male. Noi dobbiamo essere persone ferme, persone ancorate nella parola di Dio. Mi ricordo di una donna che ci andavamo noi a casa sua, ci accoglieva, era molto felice, veniva a casa, parlavamo della Bibbia. Questa donna dice: voglio farvi conoscere mia figlia. Ebbene, questa figlia ci ha fatto una faccia proprio triste, proprio era di ghiaccio. Quando siamo andati via, questa donna ha ricattato sua madre dicendo: devi fare una scelta, o gli evangelici o me. Sua madre dice: io non ce l'ho fatta, per me preferisco mia figlia, che il Signore e gli evangelici. Capite? Quella donna, per amore di sua figlia, ha tagliato i ponti con noi. Ma non c'è qui padre, madre, figlio, nuora, suocera, marito, moglie che può mettersi prima del Signore. E questo è un esempio. Adamo portò le conseguenze per aver obbedito ad Eva. Quali sono state le conseguenze di questa disubbidienza? In Genesi capitolo 3, versetto 7 a 10 dice così: e allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi, e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture, e udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quelli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero ignudo e mi sono nascosto. Qui vediamo che Dio, il primo a interrogare, è stato
ad Adamo. Loro videro che erano ignudi, non erano prima ignudi, certo che erano ignudi, ma si erano spogliati della loro purezza, si erano spogliati della loro innocenza, della loro santità. Vediamo qui con il peccato che è entrato nel mondo, loro hanno conosciuto il bene e il male. E quindi qui abbiamo un cambiamento, dall'innocenza si passa alla coscienza. E loro avevano una coscienza sporca perché avevano disubbidito al comandamento di Dio. Questo è l'effetto che fa tutti noi, no? Non è così? Quando abbiamo la coscienza sporca cerchiamo di nasconderci, ci vergogniamo, no? Abbiamo paura, perché la coscienza dice tu hai fatto qualcosa, un campanello suona nel nostro cuore, dice c'è qualcosa che non va. E loro hanno sentito veramente la voce del Signore e hanno avuto vergogna e hanno avuto paura. E quindi hanno perso la pace con il Signore. E Dio gli disse, chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? Vediamo, a questa domanda, cosa ha fatto Adamo? Ha mostrato che tu eri fatto Adamo. Adamo ha accusato Dio. Ha detto, che tu mi hai messo a casa, lei che mi ha dato del albero e io ne ho mangiato. Dio, la colpa è tua, perché se Eva non era con avrei peccato. Per me è stato un... Come aveva detto, è carne della mia casa, delle mie... Era con te, con una persona poteva vivere, parlare, poteva... Perché era stata dalla... Quindi era una sì, lui. Poi chiede a... E l'Eterna donna, perché questo? Il serpente. E la donna rispose, il serpente mi ha sedotto e io ne ho mangiato. Viene stato uno scarico di lei, la colpa non è sua, di Dio, di Eva. Così ancora oggi, quando le cose male, se le cose male perché Dio ce l'ha, vuole bene, nessuno, io ho peccato, io ho colpa, tutti propensi a ditare. Sapete perché avviene? La causa in genere non una parola di Dio. Penso, sono tante oggi le persone nella parola di Dio. Quando leggono la Bibbia, le persone mettono in pratica, dice il Signore, tutto al Signore. I 10 famosi che osservarli cercano, è tutto al contrario, no? E poi la colpa è di Dio, fanno male. Quando del tentatore, parla di diavolo, la sua tattica non è cambiata. Lui cerca di dire tra la persona, il corpo, il piacere della carne, quando la super... Io voglio quest'altro, voglio essere... Oggi vediamo di Adamo ed Eva, anche oggi, che sarà l'albero della vita. Vita vuol dire comunione con Dio, al rapporto con Dio, pace con Dio, feriscono essere da loro conoscenza. E la loro conoscenza li allontana da Dio. Che dice l'Apostolo Paolo, la carità, ma la carità edifica. Oggi vediamo che fatto se da gigante a... A dire io sono Dio, io non ho bisogno di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 1:10.
1: There is a God, Tash Layton. C'è un Dio. Beh, insomma, un tema importante, appassionante per tutti noi che abbiamo dei riferimenti alla fede cristiana e ci proponiamo come discepoli di Gesù. Oggi siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, che è docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere con noi quest'oggi, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Allora, partiamo però da un argomento di attualità che insomma continua a far riflettere. Milano, aggressione shock al rabbino, calci e insulti alla fermata del bus. Arrestato un ventenne tunisino, altri due denunciati. Meloni dice episodio vile e inaccettabile. È un rabbino di 60 anni, aggredito nel pomeriggio di ieri a Milano da alcuni giovani, appunto, di origine nordafricana. Dopo essere stato insultato, il rabbino sarebbe stato strattonato e spintonato alla fermata di un bus. È riuscito però a filmare gli aggressori prima che scappassero. Sono ragazzi tra i 20 e i 21 anni, rintracciati poi dalla polizia. Potrebbe dire, vabbè, insomma, purtroppo di vicende di questo tipo ce ne sono continuamente, ma il fatto che avvenga nei confronti di un rabbino semplicemente perché individuato come, appunto, come tale, insomma, suscita qualche problema, ecco. E c'è il tema dell'antisemitismo, c'è naturalmente anche l'altro argomento, e cioè delle critiche che si possono fare o forse si devono fare al governo di Israele. Le due cose si mescolano a volte in maniera impropria. Ecco, allora, di tutto questo, Fulvio Ferrario, un commento, una riflessione personale.
2: Devo purtroppo constatare che siamo effettivamente prigionieri dell'ultimo elemento che lei ha menzionato. Cioè, per quanto riguarda il commento al fatto in sé, c'è poco da dire. Per una volta posso associarmi alla Presidente del Consiglio. Cioè, un fatto estremamente preoccupante, grave, che riflette una polarizzazione violentissima che c'è in questo momento nella società. L'antisemitismo è duro a morire e indubbiamente in questa fase chisce sul clima esplosivo che prima il 7 ottobre, che niente mi toglie dalla testa che è stato un episodio mirato per sabotare ogni sussulto di pace, riuscendoci pienamente. È quello che è venuto dopo e che è in pieno svolgimento, cioè la strage di Gaza, della West Bank, della Cisgiordania, insomma la politica del governo israeliano. Ecco, tutto questo crea un clima sul quale queste cose si inseriscono. Allora, io credo che il minimo per chi, tanto perché poi nel momento sei sotto tiro tutto cambia, naturalmente anche la tua prospettiva, ma visto che io non sono stato picchiato mi permetto di dire che il minimo

0: non strumentalizzare una tragedia contro l'altro. Cioè, nessuno dica di fronte a un episodio di antisemitismo, e però Israele, non c'entra niente, non c'entra niente, qui non siamo in Israele, non siamo a Gaza, e chi si muove nelle nostre città ha tutto il diritto di essere difeso, e chi ha una storia di persecuzione alle spalle, se l'espressione ha senso, la uso tra virgolette, prima e più degli altri, punto, a capo. Questo non c'entra nulla con la denuncia della politica del governo israeliano, la quale non può essere difesa in alcun modo e nemmeno relativizzata. E io sento anche recentemente, mi è capitato anche nella mia chiesa, eh sì però, ma non c'è nessun però e nessun ma di fronte a quello che sta accadendo a Gaza, perché i però e i ma vogliono dire che io devo difendere una posizione politica, culturale, una storia che tra parentesi è anche la mia, la storia di chi nel cristianesimo si è sempre considerato amico di Israele, però questa storia è stata intaccata, ferita, certo tra tutte le ferite non è la maggiore, vorrei essere in chiaro su questo, per carità, nessuno piange, si piange per ben altro, però certamente chi storicamente si è sentito amico di Israele, voglioso di imparare da questa storia eccetera eccetera, certo, è stato a dir poco spiazzato, userò questo eufemismo, dalla politica del governo di Israele, ma anche dalla sensibilità prevalente nel paese. Lei pensi quello che sta accadendo adesso nei confronti dei due registi del film, del documentario presentato a Venezia, e delle loro famiglie, cioè un fatto veramente incredibile. L'unica democrazia del Medio Oriente, quella che è stata l'unica democrazia del Medio Oriente, come ha detto una saggista ebrea, si è suicidata. Tutti ricordiamo il libro di Anna Foa, Il suicidio di Israele. No? Ecco, quindi questa è la situazione. Dopodiché io mi auguro che la società italiana sappia reagire intanto nei confronti dell'episodio di antisemitismo. Mi auguro che nessuno sciacallo ci si butti sopra per fare discorsi strani. E mi auguro anche, mi dispiace dover fare questo discorso per cui sembra sempre che tu debba bilanciare, però effettivamente oltre all'antisemitismo su un altro piano, una cosa diversa, però c'è anche il problema della caccia al migrante, insomma della volontà di colorire in questa prospettiva gli episodi di delinquenza quotidiana.
1: Ecco, infatti avevano origini tunisine e marocchine questi ragazzi che hanno colpito il rabbino. Va detto che altri episodi di antisemitismo sono targati italiani DOC, quindi insomma attenzione.
0: Ma esatto. La storia dell'antisemitismo è largamente transnazionale e noi italiani, anche se ci piace nasconderci dietro quegli altri, dietro i tedeschi, però anche noi abbiamo dato il nostro autorevole contributo.
1: Claudio, e poi dobbiamo mettere una canzone, vediamo un poco.
2: Ecco, la cosa che mi ha colpito in particolare, tra le tante, prof, il fatto che i due registi siano stati definiti antisemiti e sono tutti due ebrei.
1: Quindi i registi...
0: lo so, sì, del film, lo so, ma infatti questo è un problema nel problema, cioè effettivamente questo credo che sia innegabile, che il governo di Israele utilizzi il termine antisemitismo come una specie di mazza per colpire chiunque lo critichi, e invece si può dire tranquillamente, lo dicono anche gli ebrei, il quotidiano Haaretz lo dice tutti i giorni, che Netanyahu è un delinquente e quelli che collaborano con loro lo sono. Haaretz ha anche detto praticamente che Netanyahu ha censurato quello che sapeva sul 7 ottobre per ragioni politiche, perché gli faceva comodo, insomma, in sostanza, vogliamo dirlo o no? Allora, questo naturalmente non assolve nessuno di quelli che hanno fatto il 7 ottobre, ma l'antisemitismo con questo tipo di critica non c'entra un accidente di niente, prova appunto ne sia che è condiviso da molti ebrei.
1: Allora, noi ricordiamo il nostro WhatsApp per incoraggiare quanti ci ascoltano a farci conoscere le proprie opinioni su questi temi caldissimi, comunque, insomma... È sempre una tristezza vedere una persona da sola aggredita in una strada italiana. Questa è veramente una roba non si può vedere. 348 222 72 94 il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi. Intanto ci ascoltiamo di Elisa, Teach Me Again, poi torniamo a parlare con il professor Fulvio Ferrario, e a questo punto vorrei introdurre il prossimo argomento, sia pure brevemente. Lei ha scritto un articolo che ha avuto una certa fortuna dal titolo provocatorio Il suicidio del protestantesimo. Vediamo un po' di cosa si tratta, ce ne parlerà fra poco. Ricordo che siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che tra l'altro è autore anche di un articolo che è apparso sul mensile Confronti, ma anche su Settimana News, che se non sbaglio è un sito di informazione cattolica, con un articolo dal titolo Il suicidio del protestantesimo. Certo, con un titolo come questo uno va subito a leggere. Ma il titolo l'hai inventato tu, Fulvio?
0: Sì, l'ho inventato io.
1: Perfetto, va bene, allora è efficace. E in effetti comunque risponde a un contenuto importante di questo articolo, perché si dice, insomma, è vero che per gli evangelici il precetto della presenza in chiesa domenicale o settimanale, insomma, non c'è rispetto ad altre tradizioni cristiane, però ecco, il problema è che c'è una sorta di secolarizzazione delle nostre chiese, in cui si dice, beh, tanto noi possiamo incontrare Dio dove vogliamo, non c'è bisogno di andare, di ritrovarsi in una comunità cristiana, insomma, e questo è alla fine un pericolo molto grave. Ecco, non so se ho detto, ho banalizzato un po' il tuo pensiero.
0: Anzi, è più chiaro così che non è l'articolo, perché qualcuno ha interpretato l'articolo semplicemente come un richiamo al culto, perché effettivamente io al culto ho dedicato molto spazio, come un qualcosa di più di un esempio, per le ragioni che sono state ricordate. Però il mio punto è sostanzialmente il seguente. Noi parliamo spesso, non, penso in tutte le chiese, ma certamente in quelle che io frequento, cioè la parola evangelizzazione, che vuol dire praticamente l'annuncio del messaggio alla città, ai nostri contemporanei, alle nostre contemporanee. Siccome questo è un mandato che ha dato il Signore, già il Gesù terreno e poi il Signore risorto, ovviamente nessuno può dire niente contro questo. Detto questo, però, mi sembra che ci sia, anzi sono sicurissimo, frequento abbastanza le chiese, lo so con assoluta certezza, mi sembra che ci sia un problema di evangelizzazione interna, cioè una specie di appunto secolarizzazione dei cristiani e delle cristiane, che non è che improvvisamente hanno letto Nietzsche e ritengono che Dio sia morto, non è tanto questo il punto, ma che vivono in modo periferico la loro appartenenza. Il risultato è un'evaporazione della Chiesa, un po' più visibile, qualcuno poi ha voluto strumentalizzare anche questo, un po' più visibile in ambito protestante che in ambito cattolico, per varie ragioni. Comunque tutti gli indicatori in tutti i paesi mostrano che la Chiesa cattolica tiene un po' meno peggio. Il fenomeno è lo stesso, ma c'è qualche punto percentuale migliore, diciamo, per quanto riguarda la frequenza, per varie ragioni, insomma, che adesso non esaminiamo.
1: Certo.
0: E questo era quello che io volevo sottolineare.
1: Sì, uno potrebbe fare la differenza però tra la situazione, per esempio, negli Stati Uniti o nei paesi del Sud America, dove invece la partecipazione c'è e un senso di identità molto forte, rispetto all'Europa. Noi paghiamo dazio per qualche cosa, però Claudio forse non
2: però
1: è d'accordo.
2: Là sono anche cambiate le chiese, sono diventate dei mega church.
1: Certo, certo, quindi ci sono anche lì delle differenze importanti. Ma noi paghiamo dazio, ecco, come europei, per una situazione di questo tipo.
0: Allora, e questo dal mio punto di vista è il tema dei temi, perché io alla mia età non sono più in grado di fare troppi paragoni su scala globale, no? Cioè io mi considero, però questo è un concetto inventato dai latinoamericani, mi considero un pastore, un teologo, se vogliamo usare questa espressione, contestuale, cioè mi occupo fondamentalmente del contesto in cui io vivo, che è l'Europa secolarizzata, in un quadro globale, ma insomma sono europeo. Ed effettivamente alcuni dicono, sai che c'è? È colpa dell'illuminismo, illuminismo inteso non del signor Kant o del signor Voltaire, ma di questa mentalità per cui tu fai la critica biblica, fai questo, fai quest'altro, sei latitudinario, sei gay friendly, insomma diciamo, aperto su questioni morali, invece bisogna ritornare al buon tempo antico. E io credo che effettivamente questa è una sfida, perché il cristianesimo nel quale io vivo ha voluto vivere nel proprio tempo, convinto che anche in passato abbiano fatto lo stesso, anche Lutero, Tommaso d'Aquino e l'Apostolo Paolo, risalendo all'indietro, abbiano cercato di vivere la fede nel loro tempo. E questo naturalmente ha sempre dei rischi, e adesso si tratta di vivere questi rischi. Io dico sempre questo, lo dico anche alle studentesse e agli studenti. Per me, perché anche per me la critica biblica, l'illuminismo, tutto questo è stato un po' una, come dire, un po' un vento freddo, un certo, quando ho iniziato, no, gli studi teologici. Sì. Per me era importante vedere che i miei professori la mattina venivano al momento di preghiera. Cioè i miei professori che mi spiegavano che non era proprio così, che fosse il discorso della montagna è una creazione di Matteo così come noi lo leggiamo, eccetera, eccetera, gli stessi, però venivano e pregavano. Questo mi ha aiutato a capire che anche la critica e la modernità e tutto quanto va vissuta in un contesto di preghiera, di dialogo con Dio, in cui noi viviamo insieme le due cose. L'alternativa che ci viene proposta tra l'essere critici e l'essere fondamentalisti è una falsa alternativa che noi dobbiamo respingere, ma non è facile.
1: Bene, allora parleremo anche di questo magari nella prossima trasmissione che avremo con lei, la prossima intervista, perché parleremo di una bella iniziativa promossa dalla Facoltà Valdese nel principio introduzione alla dottrina della creazione dal 12 ottobre al 25 gennaio, ma approfondiremo questo argomento la prossima settimana. Intanto grazie davvero professore per essere stato in nostra compagnia.
0: Grazie a voi, un saluto alle ascoltatrici e ascoltatori.
1: E questa è RVS, diamo il benvenuto al nostro ospite Mimmo Cortese, coordinatore di OPAL, Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e sulle Politiche di Sicurezza e Difesa, che fa parte della rete Pace e Disarmo. Buongiorno Mimmo Cortese, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
3: Buongiorno Roberto, buongiorno a te e grazie agli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo voluto contattarti perché è ancora possibile partecipare a una raccolta di firme per un disegno di legge di iniziativa popolare dal titolo Un'altra difesa è possibile, campagna per la difesa civile non armata e non violenta. Tra l'altro ci è arrivata appunto la segnalazione, ce l'abbiamo fatta, 50.000 firme raccolte, obiettivo raggiunto, un passo cruciale, fondamentale e storico. Abbiamo raccolto appunto queste firme necessarie per portare in Parlamento la proposta di legge per questa difesa alternativa. Ma poi è scritto, non ci fermiamo qui, ogni firma in più dà ancora più forza politica alla proposta che sarà discussa in Parlamento. Continua a firmare. Ora arriveremo al momento in cui si dirà tecnicamente come si può fare questa firma, però io ti chiedo, ecco, di commentare questo disegno di legge e di farci capire come è possibile che ci sia una difesa reale, effettiva, che non sia anche violenta sostanzialmente.
3: Allora, innanzitutto ti ringrazio molto per questa opportunità. Vengo subito al punto. Innanzitutto la proposta di legge, diciamo, si incardina su due articoli della Costituzione, che sono il primo, l'articolo 11, che come dire, recita, direi molto chiaramente, che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa per altri popoli e come strumento per la risoluzione dei conflitti. E quindi l'articolo 11, diciamo, dice chiaramente che non solo guerre di aggressione, ma anche la risoluzione di conflitti, di altri conflitti, come dire, non si può pensare di affrontarli eventuali conflitti con lo strumento militare, con lo strumento armato.
1: Però la Costituzione permette diciamo un esercito e quindi prevede la possibilità, se in caso di aggressione, di una difesa armata.
3: Ma infatti arrivo al secondo articolo che noi mettiamo insieme, che è proprio quello che citavi tu, l'articolo 52 della Costituzione, che dice, fra l'altro è l'unico articolo in cui viene usata la parola sacro, no? Che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, punto, primo comma. Poi si passa al secondo comma in cui si dice che la Repubblica si doterà di un esercito, sì. Si parla addirittura di leva, leva.
1: Voi dite la difesa intanto è quello l'aspetto sacro, difendere, ma come difendere il paese?
3: Esatto.
1: Come?
3: Benissimo, questo è il punto, questo è il punto. Dimmi tu, vuoi farmi una domanda?
1: No, perché uno potrebbe dire che le due cose sono alternative, una difesa violenta, una difesa armata o una difesa non violenta. Qualcuno forse cinicamente potrebbe dire che le due cose potrebbero anche essere complementari. Ora capisco che entriamo in un discorso un po' scivoloso.
3: Allora, guarda,
1: vabbè, però
3: allora,
1: vediamo un po'.
3: Guarda, cerco di andare sul pratico, perché molti dicono, ho capito, ma se domani il dittatore di turno, diciamo anche il nome, il Putin di turno, no, decide di invadere, che ne so io, la Polonia o... oltre all'Ucraina, e quindi di attaccare direttamente l'Unione Europea, cosa facciamo? No? Allora, qual è il punto? E questo vale anche per l'Ucraina, ma vale per... Guarda, dimmi, faccio la domanda a te, dimmi un solo conflitto a livello globale che nasca dall'oggi col domani, che veda queste ipotesi fantascientifiche per cui un dittatore la mattina si alza e dice oggi invado il mio vicino e il giorno dopo lo invade e lo sottomette. Tutti i conflitti dell'ultimo secolo, diciamo, ma credo che andando a ritroso con la storia questa argomentazione valga pressoché sempre, hanno delle origini, si sviluppano in periodi più o meno lunghi in cui si sedimentano tutta una serie di, come dire, di opzioni e di manifestazioni che non sono la guerra, che la anticipano, e quindi qual è il punto? È questo il momento in cui bisogna intervenire, nel momento in cui si creano difficoltà, si creano tensioni, si creano conflitti di qualsivoglia natura, economica, sociale, politica, di qualsivoglia natura, noi dobbiamo intervenire, ed è lì che si interviene.
1: Si prevengono le guerre.
3: Esattamente. Allora, e qui scatta il meccanismo della difesa non violenta, nel senso che io so già che per quella tipologia specifica di difficoltà potrò, se voglio, qui la domanda vera, se voglio evitare che il conflitto degeneri in una violenza armata, dovrò mettere in atto tutta una serie di meccanismi, ma in mettere in atto con persone in carne ed ossa, no? Che tendano a individuare le cause e a trovare possibili soluzioni non distruttive né delle persone né delle cose.
1: Allora, io vedo che nel disegno di legge di iniziativa popolare si parla di servizio civile potenziato come istituto di difesa. Sì. Della patria, insomma, e poi corpi civili, personale preparato a intervenire nelle aree di crisi prima che il conflitto degeneri in violenza armata, e ancora protezione civile rafforzata come strumento di difesa del territorio dalle devastazioni ambientali e climatiche, e qui siamo non solamente sul terreno militare, diciamo, ma più in generale la difesa del territorio, e poi un istituto di ricerca, un centro dedicato alla ricerca per la pace e il disarmo. Io però vorrei chiederti, ecco, purtroppo ci capita di trovarci in situazioni in cui le cose sono andate male e poi abbiamo un esercito occupante. Ecco, questo è successo e succederà, immagino, ancora chissà quante volte. C'è la possibilità di organizzare delle forme di difesa non violenta che tra l'altro sarebbero anche per certi aspetti, insomma, plausibili anche in una visione della difesa del territorio che va al di là dell'esercito. Ecco, ci state pensando a questo, nel caso in cui le cose andassero a finire male, tra virgolette. Non so se riesco a spiegarmi.
3: Guarda, allora io lo ripeto sempre questi esempi perché sono esempi importanti, spesso dimenticati della storia recente. Le cose sono andate a finire male in tanti posti nel mondo. Possiamo partire dall'Europa. Allora, La cortina di ferro in Cecoslovacchia e in Ungheria sono state invase dalle truppe sovietiche in occasioni ben precise, come tu ricorderai, eppure la cortina di ferro e il blocco sovietico non è caduto mano militari, o perché i dissidenti, e sono stati tanti, del blocco sovietico hanno scelto la guerriglia. Faccio solo un nome: Václav Havel. Havel scrisse un libro, Il potere dei senza potere, nei quali raccontò come quando manca, quando il consenso ad un potere costituito, in questo caso quello imposto dalla nomenclatura sovietica nei paesi satelliti, quando questo potere manca per una serie di motivi di natura politica, economica, sociale, umana, oserei dire, il potere si sgretola, e quindi il potere imposto si sgretola. E come ogni cittadino che facesse la sua parte di obiezione, visto che è una parola, e anche diserzione, visto che in questi giorni se ne parla tanto, contribuisce col suo piccolo tassello a sgretolare quel muro.
1: Allora, ci fermiamo un attimo, sì. Per poi torniamo a parlare di questo argomento, sicuramente interessante, secondo me importante, anche perché appunto quando si parla di queste cose dice: ma insomma, i nostri eserciti tra l'altro non sono neanche molto attrezzati, anche sul piano strettamente militare, per contrastare, per entrare in una guerra, mi verrebbe da dire. E se la guerra la perdiamo, che succede? Cioè, ho detto proprio così, banalmente, che tipo di resistenza entra in azione? Questo mi
3: guarda, certo, guarda, allora ti faccio il secondo esempio, il Sudafrica di Nelson Mandela. Ora tu, qualcuno dice, sì, ma lì non c'era una guerra. No, signori, c'era la guerra. perché il Sudafrica di Nelson Mandela è stato colonizzato con brutale violenza, no? Degli olandesi, ma non solo, no? E quindi tutto il popolo sudafricano nativo ha subito alcuni secoli di violenza armata brutale. E Nelson Mandela, per un certo periodo, organizzò il suo popolo, non solo Nelson Mandela, ma tutta l'opposizione nativa sudafricana, con la lotta armata. A un certo punto capirono che questa strada non avrebbe portato alla liberazione Sudafrica, passarono completamente alla lotta non violenta, e ovviamente col consenso anche del consesso internazionale, mi scuso del bisticcio, no? Con una strategia diplomatica e politica importante, allargata a tutto, alle relazioni internazionali che guardavano la Sudafrica come un buco nero dell'umanità. E sta di fatto che anche Sudafrica si è liberato senza l'utilizzo né di guerra né di guerriglia.
1: Ci fermiamo un attimo per ascoltare, sì, Edoardo Bennato, che ci spiega finalmente a cosa serve la guerra. Ce lo dice lui, okay. E poi dopo torniamo a parlare con Mimmo, okay, Cortese. La gara dell'inutilità, Edoardo Bennato, a cosa serve la guerra. E mi viene in mente anche colloquio che ho avuto anche di recente con un amico, collega ucraino, il quale mi raccontava della situazione tremenda, insomma, tremenda per gli ucraini, ma direi soprattutto per i soldati mandati al massacro da parte russa, insomma, dove c'è una sproporzione addirittura tra morti e feriti, ma sembra che dall'altra parte, tra virgolette, non interessi tanto il numero dei morti e di coloro che rimarranno feriti per tutta la vita. Ecco, una gente considerata carne da cannone, insomma, no? Carne da macello. Allora, Mimmo Cortese, noi stiamo parlando di un'iniziativa, è stata promossa da Pace e Disarmo, dal titolo Un'altra difesa è possibile. È possibile firmare in 2 minuti, tutto online, dal portale ufficiale del Ministero della Giustizia. Serve però lo SPID, o la CIE, che però adesso più o meno tutti quanti hanno, magari non tutti lo sanno usare, questo è un altro problema, ma insomma è facile, posso testimoniare perché io l'ho fatto, è questione di veramente di pochi minuti.
3: Sì.
1: Ricordiamo che questo disegno di legge, iniziativa popolare, ha già raggiunto le 50.000 firme. Certo, rimane la questione, troverà spazio in questa legislatura o nella prossima, perché i disegni di legge di iniziativa popolare credo che hanno la possibilità di non decadere
3: con
1: la prima legislatura, e quindi verrà eventualmente, sarà forse oggetto, dico forse perché il rischio è che rimanga in un cassetto, vediamo un poco, dai, cerchiamo.
3: Allora, guarda, tecnicamente sicuramente verrà ripreso anche nella prossima legislatura, visto che in questa probabilmente non sarà, esatto, quindi sarà difficile, ma sicuramente sul piano tecnico verrà ripreso, quindi verrà messo in calendario, su questo non abbiamo alcun dubbio, anzi siamo certi, diciamo, di questa, sul piano tecnico di questa situazione. E l'altra domanda qual era?
1: Scusami, servizio civile, corpi civili di pace, protezione civile, istituti di ricerca, questi sono i quattro fondamenti del disegno di legge, che dovrà trovare un consenso anche politico, perché possa in qualche maniera, vediamo un poco.
3: Allora, il consenso politico diciamo che per il momento l'abbiamo già avuto, nel senso che tutti gli esponenti del cosiddetto campo largo, a partire dai segretari del PD, di AVS, ma anche di molti altri esponenti di 5 Stelle, hanno pubblicamente firmato e sostenuto la proposta.
1: E allora ti fermo un attimo, perché qui si pone il tema che abbiamo a che fare anche con partiti che non rigettano l'uso della difesa violenta, ma sostanzialmente pensano che sia importante, che sia complementare anche un'altra difesa, diciamo, di carattere civile e non violento. Insomma, è un argomento complicato, però mi pare interessante questa idea che la difesa del paese deve essere articolata in più maniere. Ecco, su questo, Mimmo, una tua battuta.
3: Guarda, nella proposta noi diciamo che questo dipartimento deve essere complementare, no? Alla struttura della difesa già prevista nel paese, quella militare. Ma per noi complementare vuol dire una cosa molto semplice, che noi non chiediamo l'abolizione dell'esercito.
1: Hai fatto bene a dirlo.
3: Noi chiediamo semplicemente di dare opportunità ai cittadini che non vogliono utilizzare gli strumenti armati di poter avere il diritto, diciamo, di difendersi con quest'altra modalità, quella non violenta e non armata. Punto. Questo è un punto. E quindi su questo vorrei essere chiaro. Non abbiamo chiesto l'abolizione dell'esercito.
1: Va bene. Ovviamente, come tutte le cose complicate, è chiaro che, insomma, una difesa civile comporta rischi anche quella, così come anche la difesa armata, non c'è niente di gratis, tra virgolette, però
3: in modo più assoluto.
1: Però è interessante esplorare questa cosa, anziché, come dire, buttare via, dice no, questa è una roba da idealisti, un po' da utili idioti, ecco, diciamo così. Questo, vabbè, ci fermiamo qui perché non abbiamo più tempo a disposizione, ma io raccomando la possibilità di firmare e di dare un'occhiata, anche perché c'è tutto il
3: fino
1: testo.
3: Fino a domani sera a mezzanotte si può firmare.
1: Perfetto. Allora,
3: e invito tutti a farlo.
1: Quindi andate a guardare pace e un'altra rete, difesa è possibile.
3: Sì, un'altra difesa è possibile, c'è un link apposito, un portale, si chiama proprio un'altra difesa è possibile, e se si va sulle pagine del Ministero dove sono le proposte di legge popolare e referendum, la si trova e si può firmarla tranquillamente con SPID o con CIE, che è la carta d'identità elettronica.
1: Benissimo, allora grazie davvero a Mimmo Cortese, che ricordo è coordinatore di OPAL, l'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere, sulle politiche di sicurezza e difesa, e quindi a risentirci magari in una prossima occasione. A presto, grazie.
3: Grazie a te Roberto, grazie, un abbraccio, grazie all'ascoltatore.

che dopo arriverà. Non comprende il peso degli sbagli suoi, non accetta il termine

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio